0: Sono le due in studio, Roberto Ortelli. Secondo l'agenzia britannica per le operazioni di commercio marittimo UKMTO, una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato nello stretto di Hormuz. Dal rapporto emerge che l'incidente è avvenuto a circa 9 miglia nautiche, 16 chilometri, a nord-est di Ash Shishah in Oman e che l'equipaggio dell'imbarcazione colpita è al sicuro. Nel frattempo, le forze armate pakistane hanno annunciato che il feldmaresciallo Syed Asim Munir, capo di Stato Maggiore delle medesime forze armate, ha concluso una visita di un giorno in Iran nell'ambito degli sforzi di Islamabad per allentare le tensioni nel conflitto in corso tra Stati Uniti e Iran. L'esercito pakistano ha dichiarato che i colloqui si sono concentrati sulle misure per prevenire un'ulteriore escalation, sulla riapertura dello stretto di Hormuz e sulla rapida conclusione del conflitto. Negli Stati Uniti la Corte Suprema ha autorizzato il presidente Trump a limitare il voto per corrispondenza, revocando l'ordinanza di un tribunale di grado inferiore che aveva bloccato il suo ordine esecutivo. La cronaca regionale: in Mesolcina circa una quarantina di persone nel piano di Verdaggio, sta trascorrendo la notte fuori dalle proprie abitazioni. Decisione presa dai comuni di Grono e Cama a causa delle previsioni meteorologiche attuali, la raccomandazione dell'ufficio forestale e pericoli naturali dei grigioni e la capienza attuale del bacino di contenimento del Ria de Polon. Il provvedimento avrà effetto fino a stamattina alle 7. Per gli abitanti sono stati presati disposti dei posti letto nei rifugi della Protezione Civile di Grono. Infine, le previsioni per oggi che annunciano in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato. Al mattino in tutto il paese le ultime piogge, alla sera nelle Alpi rovesci isolati, specialmente a nord.
1: Rete 1.

casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

0: Rete 1.
1: Sono le 3, in studio Roberto Ortelli. Secondo

0: rallentare le tensioni nel conflitto in corso tra Washington e Teheran. L'esercito ha dichiarato che i colloqui si sono concentrati sulle misure per prevenire un'ulteriore escalation, sulla riapertura dello stretto di Hormuz e sulla rapida conclusione del conflitto. Negli Stati Uniti la Corte Suprema ha autorizzato il presidente Trump a limitare il voto per corrispondenza, revocando l'ordinanza di un tribunale di grado inferiore che ne aveva bloccato l'ordine esecutivo. Ancora dagli Stati Uniti, dove l'amministrazione Trump si appresta a revocare i visti per business e turismo di circa 200.000 stranieri che hanno richiesto o stanno attualmente richiedendo l'asilo. Se attuata, la misura rappresenterebbe la più vasta revoca di massa di visti nella storia degli Stati Uniti e andrebbe probabilmente incontro a contestazioni legali. Dall'interno, il titolare del disco bar Costellation, il luogo della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, sospettato di violenze nei confronti della moglie. Un colpo di scena che, nonostante venga trattato in una procedura distinta, potrebbe avere conseguenze sui prossimi interrogatori dei coniugi nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio costato la vita di 41 giovani persone. Infine, le previsioni per oggi annunciano in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato. Al mattino in tutto il paese le ultime piogge, alla sera nelle Alpi rovesci isolati, specialmente a nord.
1: Rete 1.

pane, amore e fantasia. Per raccontare la società e la vita con sguardo profondo e passo leggero. Attenti alle emozioni, al territorio, alla creatività e all'ambiente per intravedere altri mondi possibili. Pane, amore e fantasia con Michela Daghini. Sabato alle 11. Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 4, in studio Roberto Ortelli. Secondo l'agenzia britannica per le operazioni di commercio marittimo, una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato nello stretto di Hormuz. Dal rapporto emerge che l'incidente è avvenuto circa 9 miglia nautiche, 16 chilometri, a nord-est di Ash-Shishah in Oman e che l'equipaggio dell'imbarcazione è al sicuro. Nel frattempo le forze armate pakistane hanno annunciato che il capo di stato maggiore, il feldmaresciallo Syed Azim Munir, ha concluso una visita di un giorno in Iran nell'ambito degli sforzi di Islamabad per allentare le tensioni nel conflitto in corso tra Stati Uniti e Iran. L'esercito pakistano

0: la storia degli Stati Uniti. Dall'interno, il titolare del disco bar Constellation, luogo della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, è sospettato di violenze nei confronti della moglie. Un colpo di scena che, nonostante venga trattato in una procedura distinta, potrebbe avere conseguenze sui prossimi interrogatori dei coniugi nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio costato la vita a 41 giovani. Infine le previsioni per oggi, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato. Al mattino in tutto il paese le ultime piogge. Alla sera nelle Alpi rovesci isolati, specialmente al nord.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorata, e adesso guardati sei tutta bagnata. E piove, Madonna come piove, sulla tua testa e l'aria si rinfresca. E pioverà fin quando la terra non sarà di nuovo piena e poi si rasserena.

terra a volte va innaffiata con il pianto, ma poi vedrai la pioggia tornerà. Oh.

0: piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
1: Rete 1.

giorno che Neil sbarcò sulla luna, tutti dissero che era un giorno speciale. Dallo spazio in diretta le immagini, ed il mondo si fermò a guardare quelle orme impresse in argento, quella bandiera così naturale, così immobile nell'aria senza vento.

0: Rete 1.
1: Sono le 5 in studio, Roberto Ortelli. Gli Stati Uniti vogliono isolare economicamente l'Iran dal resto del mondo. Il segretario al tesoro Bessent ha annunciato ieri l'operazione Economic Outcast, emarginato economico, che si prefigge appunto lo scopo di tagliare tutti i legami finanziari del governo di Teheran e di soffocarlo economicamente. Nel mirino dell'amministrazione Trump non solo l'Iran, ma anche tutti quelli che in qualche modo l'aiutano, compresa la Cina. E la portata delle sanzioni secondarie include 5 settori chiave: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Bessent inoltre ha aggiunto che Donald Trump sta contattando i leader mondiali con richieste specifiche di cessare le interazioni con l'Iran. In Germania si profilano drastici tagli di posti di lavoro in seno al gruppo Volkswagen. Il direttore generale Oliver Blume ha dichiarato alla Bild am Sonntag che l'azienda ha messo a punto il più grande piano di trasformazione nella storia del gruppo Volkswagen. A suo dire, l'industria automobilistica mondiale sta attraversando una crisi epocale e il gruppo Volkswagen, ha detto, ne è al centro. Prosegue oggi a Pontresina con le arringhe delle difese il processo per la morte

Torino. 5 anni fa è stato condannato in Francia a diversi anni di prigione per aver gestito canali di propaganda dello Stato Islamico e reclutato nuovi sostenitori. La sentenza può essere ancora impugnata davanti al Tribunale federale. A causa della prolungata siccità, l'Ufficio federale dell'agricoltura ha allentato le norme per le aziende biologiche che quest'anno potranno acquistare fino al 20% di foraggio convenzionale. Una carenza generale di alimenti per animali che ha portato anche a veri e propri casi di contrabbando tra Svizzera e Francia. Le previsioni per oggi annunciano in tutta la Svizzera una giornata all'insegna del tempo abbastanza soleggiato. Al mattino in tutto il paese le ultime piogge. Alla sera, nelle Alpi, rovesci isolati, specialmente a nord.

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.

0: Rete 1.
1: Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia

questa mattina è Madonna a passarci la linea direttamente, quindi iniziamo con la regina del pop, nonostante tutto. Sono le 6, buongiorno, l'informazione e poi...

0: Rete 1.
1: In studio Roberto Ortelli. Gli Stati Uniti hanno annunciato ieri l'operazione Economic Outcast per tagliare tutti i legami finanziari dell'Iran, per soffocarlo appunto economicamente. Non solo l'Iran, ma anche tutti quelli che in qualche modo lo aiutano. Da Washington ci spiega tutto il nostro corrispondente Andrea Vosti.
2: Scott Bessent ieri non ha fornito i dettagli su chi sarà colpito dalle sanzioni americane, ma ha delineato l'obiettivo della Casa Bianca: provocare il totale isolamento dell'Iran a livello economico, tagliare ogni linfa vitale che permette al regime di Teheran, un regime terroristico, lo ha definito Bessent, di continuare a minacciare l'America e i suoi alleati.
3: Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone.
2: Il tesoro statunitense sanzionerà più di una sessantina di entità, istituti finanziari, individui e imbarcazioni che consentono all'Iran di procurarsi tecnologie nucleari e missilistiche, oltre a prendere di mira settori come gli asset digitali, l'aviazione e il trasporto marittimo. Un'ondata di sanzioni che si conosceranno nel dettaglio nelle prossime settimane, a cominciare da un istituto finanziario che sarà annunciato già nei prossimi giorni. L'obiettivo di Washington è quello di isolare l'Iran dal resto del mondo, ciò che Trump, con la sua consueta iperbole, aveva definito un D-Day economico, riferimento all'operazione alleata che cambiò le sorti della Seconda Guerra Mondiale.
1: Bessent inoltre ha aggiunto che Donald Trump sta contattando personalmente i leader mondiali con richieste specifiche di cessare le interazioni con l'Iran. Secondo l'agenzia britannica per le operazioni

0: dichiarato che i colloqui si sono concentrati sulle misure per prevenire un'ulteriore escalation, sulla riapertura dello stretto di Hormuz e sulla rapida conclusione del conflitto. Dall'interno prosegue oggi a Pontresina con le ringhe delle difese il processo per la morte degli 8 escursionisti travolti il 23 agosto del 2017 dalla frana del Pizzo Cengalo. Alla sbarra 5 persone, 2 funzionari cantonali, un consulente esterno, un collaboratore e l'allora sindaca del comune di Bregaglia, Anna Giacometti, accusati di omicidio colposo plurimo. Le previsioni per oggi annunciano in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato. Al mattino in tutto il paese le ultime piogge. Alla sera nelle Alpi rovesci isolati, specialmente al nord. Dopo la sigla le notizie sportive oggi con Patrick Locatelli.
1: Lo sport.
2: Ben ritrovati, una forte grandinata ha portato alla cancellazione della terza tappa della Vuelta. È rimasto dunque tutto invariato in generale, con Tadej Pogacar in maglia rossa e con un vantaggio di 9 secondi su Van Aert a 18 secondi. L'elvetico Stefan Kung, oggi quarta frazione di montagna di 104 km con partenza e arrivo ad Andorra la Veia. La prima giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria delle due romane. Da prima la Lazio ha vinto 1-0 a Bologna, a seguire la Roma ha rifilato un rotondo 4-0 alla Fiorentina. Infine il tennis, Remy Bertola ha superato il primo turno di qualificazione al tabellone principale degli US Open. Il ticinese ha superato in 2-7 lo spagnolo Mauro Canas, eliminato Kilian Feldbausch, così come Rebecca Masarova nel tabellone femminile. In campo oggi Susan Bandecchi contro l'armena Charayeva e Jerome Kim.
3: Si fa così. Il numero dei pompieri è 118-118. In caso di incendio, chiama subito i pompieri. Allarma subito i vicini. Non prendere mai l'ascensore. Usa le scale e allontanati. Il numero dei pompieri è 118-118. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.
4: Rete 1, alba chiara estate, è il momento di aprire questa nuova giornata ufficialmente, l'informazione delle 6, alba chiara estate che come ben sapete anche oggi vi porta fino alle 9, poi lo so qualcuno alle 7 va via, 7 e mezza, 8, perché ci abbiamo da fare, è normale.
5: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi.
4: Ma c'è chi resiste 3 ore.
5: Buongiorno al latte dal caffè. Buongiorno a chi
4: super valorose.

come sempre il maestro Pavarotti ad aprire i miei programmi. Ormai mi sono affidato a lui perché è una canzone molto carina e divertente. Qualcuno me l'ha anche chiesta per scaricarla sul cellulare, insomma, per usarla come suoneria. E quindi può essere una buona idea. Martedì 25 agosto, buongiorno, grazie anche questa mattina per i tanti messaggi che sono già arrivati e che vedo sulla nostra chat. Poi facciamo un primo giro di saluti. Abbiamo già sentito, a proposito del tempo, che sarà un'altra giornata dove si alterna il sole alla pioggia. Sono giornate così. Vedo che la giornata forse più piovosa un po' in tutto il paese sarà quella di venerdì, ma il fine settimana non dovrebbe darci pioggia, dovrebbe essere un fine settimana soleggiato. È così, è così. Sono Daniele Oldani, buongiorno. Partiamo con una canzone molto bella di Cher, si chiamava Walking in Memphis.

Lei lo dice bene. Memphis. L'abbiamo chiamata Memphis per anni, ma si sa che poi le pronunce americane. Vai a dire Massachusetts, Massachusetts. Cioè, ci sono dei termini non semplici. La prima notizia invece ci porta non tanto a Memphis, ma a New Orleans, o New Orleans, chiamatela come volete, dove alcuni immigrati francesi, per cui probabilmente New Orleans, può darsi, fondarono la città americana. Nel 1718 era già stato visitato da un altro esploratore francese 20 anni prima, e quindi nacque questa colonia che venne chiamata Nouvelle Orléans, in onore del duca d'Orléans, appunto, reggente di Francia. Una città che poi è diventata, c'è stata una spartizione e ha cambiato, diciamo, è diventata parte della Louisiana spagnola. Insomma, sono nella storia delle città, davvero ci sono cambiamenti, movimenti, soprattutto quando un paese è in ebollizione come erano gli Stati Uniti per molti anni. Quindi oggi di fatto possiamo dire buon compleanno New Orleans. Mentre oggi mi ha colpito questa notizia che riguarda un signore. Per la prima volta oggi, nel 1875, un ragazzo di 27 anni che si chiamava Matthew Webb, non c'entra niente il web nel senso di rete e internet eccetera, perché eravamo nel 1875, non lo sognavano nemmeno questa cosa. Lui cosa decise di fare? Traversò il canale della Manica, nuotò per 21 ore e 45 minuti e nuota tra gli squali, tra le barche, tra tutto l'inquinamento, le 21 ore e 45 minuti. Sono passati 151 anni, oggi il record è stabilito da un signore australiano che nel 2012 attraversò il canale in 6 ore, 55 minuti e 10 secondi. Le donne, il record femminile spetta ad una nuotatrice della Repubblica Ceca, 7 ore e 25 minuti, e devo dire che anch'io affronterò questo passaggio, lo so, mi sacrificherò per tutti voi. L'Eurostar ci mette 15 minuti, noccioline, ti siedi lì, guardi fuori, non vedi niente perché è tutto buio, però volete mettere la fatica che uno si risparmia? 21 ore e 45 a nuotare.

È un progetto che arriva da Napoli, questo Nugenia. Loro si chiamano Massimo Di Lena, Lucio Aquilina e sono molti anni che suonano, cantano, e questo brano, insomma, ha colpito molto l'attenzione di parecchi ascoltatori. Care, la canzone che ci porta al primo momento informativo di Alba Chiara, ovvero la lettura dei quotidiani, le prime pagine di Corriere del Ticino e La Regione. Diamo anche un'occhiata all'interno, naturalmente, perché c'è sempre moltissimo da leggere. La Regione apre così: Usi e Supsi alzano le rette, non c'erano alternative. Per l'università colpiti solo gli studenti stranieri, per la scuola professionale un ritocco anche per gli svizzeri. Commento di Balbi e Gervasoni, colpa dei tagli federali e cantonali. Questa è l'apertura in taglio alto, ma a centro pagina c'è una grande fotografia, si vede un pugno chiuso, un elemento diciamo molto virile di mascolinità. Infatti il titolo è questo, si parla dell'accoltellamento di Lugano. Per un esperto zurighese non siamo di fronte a un tema culturale, è un problema di mascolinità tossica, così titola La Regione. Un esperto appunto zurighese, Markus Teunert, responsabile operativo di un'associazione zurighese, per l'appunto replica all'interpretazione del sindaco Michele Folletti, derivazione dall'educazione alla mascolinità aggressiva. Non è un problema culturale, ma appunto piuttosto un'educazione a questo tipo di mascolinità. Arriva appunto, si continua a parlare di quello che è accaduto, questi due fenomeni con coltelli a Lugano, due episodi avvenuti nel giro di una settimana. Ne abbiamo parlato anche ieri. Restiamo sulla Regione, ma per parlare di altri temi, ad esempio sul fronte guerra in Ucraina, il Regno Unito condivide i piani per i missili a lungo raggio, i volenterosi, cioè le nazioni che in qualche modo stanno sostenendo l'Ucraina, rinnovano e rafforzano il sostegno a Kiev. I 35 anni dell'indipendenza dell'Ucraina dal dominio sovietico diventano l'occasione per riportare al centro della politica internazionale la guerra sul fianco orientale dell'Europa. Sul fronte invece medio orientale ci sono nuove sanzioni economiche per soffocare l'Iran, stanno emergendo questi dettagli, c'è anche un nome, l'operazione si chiama Operation Economic Outcast, che ha come obiettivo tagliare tutti i legami finanziari del regime iraniano e soffocarlo economicamente. Sempre dagli Stati Uniti, la notizia di questi dazi per il Canada al 50%, e per passare ad altro vi segnalo una notizia di calcio che riguarda una squadra italiana, la Fiorentina. C'è un articolo di Sabrina Faller che dedica a questa squadra un articolo legato ai 100 anni di questa squadra di Firenze. Il prossimo 29 agosto la città che ha inventato il gioco del calcio rende omaggio alla sua squadra. Questo dalla Regione. Vediamo invece il Corriere del Ticino, che apre anche in questo caso sulla vicenda di Via Pelli e sugli accoltellamenti di questi ultimi giorni. Via Pelli, arresto confermato, si indaga sulla lite per droga, 3 mesi di carcere per il giovane aggressore, la sua vittima è ancora grave, quella del fatto di sangue di Molino Nuovo invece è fuori pericolo. E sempre parlando di Lugano, c'è questa notizia che riguarda lo stadio, sta per cadere l'ultimo scampolo di Cornaredo, ieri le ruspe hanno iniziato ad attaccare la tribuna centrale, l'unica vestigia rimasta dell'impianto che per oltre 70 anni è stata la casa del Lugano e di altre realtà sportive, in primis l'atletica, quindi gli ultimi scampoli di Cornaredo. La questione del processo a Pontresina, il processo per il crollo del Pizzo Cengalo del 2017, la frana non si poteva evitare, la morte di 8 persone invece sì. Questo è il titolo dell'articolo. La Procura Pubblica chiede una pena pecuniaria sospesa per i 5 imputati accusati di omicidio colposo plurimo. La sentenza è attesa per il 4 di settembre, quindi questione di pochi giorni. In netto calo le
chiamate fraudolente. Le misure introdotte il 1 luglio funzionano, così almeno scrive il Corriere. Le finte telefonate a nome delle autorità sono diminuite del 75%. Questi sono alcuni dati che vi segnalo. E chiuderei con un'ultima notizia, anche qui si parla dell'Ucraina, che guarda avanti. Da Londra un aiuto chiave: Kiev festeggia i 35 anni di indipendenza, Zelensky che dichiara: gli ucraini non saranno mai ciottoli per gli stivali dello zar, non accetteranno ciò in cui non credono e non rinunceranno al loro sogno di vivere liberi. Buona lettura col vostro quotidiano preferito. Vi segnalo che il sole sorgerà alle 6:37 minuti e tramonterà alle 20:14. Abbiamo 13 ore 37 minuti di luce di cui fare, vi auguro, insomma, buon uso. C'è Claudio Baglioni questa mattina per voi.

C'è una richiesta importante in questo giorno numero 237. C'è Simone che ha assolutamente bisogno di Guglielmo Tell. Per mille ragioni, ecco, diciamo, mettiamola così, per mille ragioni mi ha spiegato le cose, la macchina che non funzionava, giornata di il cane che non sta bene, no, il bambino che non dorme. Capisco, Simone, ti capisco perfettamente, hai tutta la mia solidarietà ed eccolo Guglielmo! Ci metto anche il caffè, dai. Non passa neanche col caffè, Simone, non so cosa fare, ma qui noi siamo pronti a tutto, ad affrontare ogni emergenza. Buongiorno Simone e buongiorno a tutti voi. Primo giro di saluti in questo 237esimo giorno dell'anno. Saluti puntuali che vanno a chi vive a Vico Soprano. Oh, buongiorno amici della Bregaglia, un abbraccio a tutti voi. Buongiorno a chi ci ascolta dal Canton Zugo e chi, grazie all'app Play RSI, può seguire Rete 1 anche in Portogallo. È facile, si può fare. Sabrina da Tenero, buongiorno Gianluca, che ci manda i suoi saluti da Lamone dicendo: Lamone c'è e ben sveglia, ottimo, mi fa molto piacere, anche perché il sole ormai è lì per arrivare. A proposito di sole, di luna e di altre cose belle, voi sapete, no, c'è stato il famoso l'eclissi solare, ne abbiamo parlato tanto. Si parla un po' meno, ma va ricordato che all'alba di venerdì 28 agosto, quindi tra pochi giorni, in Svizzera sarà visibile un'eclissi lunare parziale. Poco dopo le 6, il 94% di questo nostro satellite sarà immerso nell'ombra della Terra. A Berna, scrive la regione oggi, l'eclissi inizierà intorno alle 4.33 e raggiungerà il suo massimo verso le 6.12, facendo apparire la Luna di un caratteristico colore rosso mattone. Io ve lo segnalo perché, essendo valorosi, magari a quell'ora siete già svegli. E quindi ci sarà questo pezzo di Luna che apparirà in quel momento. Il satellite si troverà appena sopra l'orizzonte, montagne, colline, palazzi potrebbero quindi ostacolare la vista. Tiriamo giù tu, no scherzo, per vederla meglio bisogna avere una visuale libera verso ovest, sud-ovest. La luna tramonterà poi alle 6.51 e quindi finirà tutto nell'arco di un'ora, no? Altro spettacolo gratuito.

0: Tra poco apriamo la pagina dedicata ai compleanni. Ci sono diversi personaggi del mondo della musica da ricordare, ma non solo. C'è anche un bel compleanno di un'ascoltatrice e tra poco ne parliamo. Adesso però diamo le anticipazioni, visto che sono le 6:30 per quanto riguarda il radiogiornale delle 7. Questa mattina ci aiuta Franco Cristini dalla redazione dell'informazione. Franco, buongiorno.
1: Sì, buongiorno. Allora, da cosa cominceremo? Cominceremo dalla guerra in corso tra Iran e Stati Uniti, ora anche e soprattutto commerciale. Washington ha infatti annunciato un'operazione senza precedenti con la quale intende isolare economicamente l'Iran, sanzioni che colpiranno anche i paesi che intrattengono relazioni commerciali con Teheran, e qui si pensa innanzitutto a Cina e Russia. I dettagli di tutto questo non sono ancora noti, ma ve ne diremo certo qualcosa. Tra gli altri pezzi in pagina, l'aumento delle rette di USI e SUPSI, con l'organizzazione Mantello Swiss Universities che torna a esprimere preoccupazione per il disimpegno finanziario della Confederazione per le università e spera in un cambio di rotta a Berna. A Pontresina, secondo giorno di processo per la morte degli 8 escursionisti travolti dalla frana del Pizzo Cengano nel 2017. Ieri la procura ha chiesto pene pecuniarie sospese per gli imputati. Oggi ci saranno le arringhe della difesa. E tra le altre cose parleremo anche di agricoltura e di siccità, perché per rispondere alle difficoltà di quest'anno e alla carenza di foraggio, l'amministrazione federale ha allentato eccezionalmente le norme destinate agli allevamenti bio.
0: Alle 7 radiogiornale, buon lavoro Franco a te alla redazione. Le notizie per chi viaggia con noi. Ci sono forti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e Bissone in direzione nord. Per quanto riguarda i passi, informiamo che la Fluela è aperta e chiuderà nuovamente questa sera alle 22 per la notte. E ricordiamo infine che la strada della Val Calanca tra Molina e Arvigo è tuttora chiusa in entrambe le direzioni. Buon viaggio.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

stiamo tornando alla melodia. Queste sono canzoni, no? Immaginate Morandi o Ranieri che le cantavano negli anni 60. Il tono è quello, ci sta. E invece è una canzone nuovissima, si intitola Parlar d'amore, Saif e Bresh, che sono due ragazzi, insomma, che si stanno, no? Saif è anche andato a Sanremo, Bresh è vicino a Bergamo, no? Giusto? Credo che sia da quelle parti lì. A proposito di volpine, volpi, volpine, chi si sveglia presto le vede, insomma, fanno parte del nostro territorio, sono un po' in giro ovunque, in Svizzera e non solo in Svizzera, anche nei paesi vicini. Una storia che arriva dall'Italia mi ha molto fatto sorridere, perché i residenti di un piccolo paesino della provincia di Belluno hanno scelto di ribattezzare una volpe che frequenta la loro piccola località Agostina, e le hanno dato anche il sottotitolo Agostina la volpe malandrina. È una storia molto simpatica, perché cos'è successo? È apparsa questo mese ad agosto e da diverse settimane la sera cosa fa? Ruba tutte le ciabatte che i residenti lasciano fuori dalla porta, disseminandole in vari punti. Cioè, la mattina c'è questa specie di gara a ritrovare la propria ciabatta. Scusa, questa è mia. No, guarda che questa è un po' più chiara. No, non, questa qui non è tua, è mia. Guarda, controlla bene. Insomma, chiaramente c'è stato un po' di movimento tutte le mattine, dover andare a sistemare. Lei si diverte, Agostina di notte prende le ciabattine, le sposta di qua, le sposta di là. Tutto è iniziato da qualche settimana, quando alcuni abitanti, appunto svegliandosi al mattino, si sono accorti che mancavano delle calzature lasciate la sera prima davanti alla porta di casa. Secondo le testimonianze e i video raccolti, l'animale entra in azione dopo il tramonto, passo silenzioso, perché la volpe è sempre molto silenziosa. Agostina perlustra le viuzze, i cortili, non le interessa la presenza di umani, e anzi è attratta dagli stimoli olfattivi del sudore e degli odori umani presenti nelle calzature. E sapete bene che a volte nelle calzature trovi dei profumi di formaggio che lasciamo perdere. Quindi forse è questo che attira Agostina. Pensa di aver trovato del camembert e invece sono semplici ciabatte, quindi le prende e dice: ah, dai che si mangia, e poi le lascia dall'altra parte del paese. Divertente. 6:37 minuti, compleanni del giorno. Io comincerei con il più anziano, che si chiama Gene Simmons. Vi dice qualcosa questo nome? Credo di sì, perché quando pensi a Gene Simmons pensi ai Kiss, quando pensi ai Kiss pensi a questa band pazzesca di grande successo. Si truccavano, faceva l'uomo stella, l'uomo, no, grandissimi Kiss. E allora è sempre una buona occasione per ascoltare un frammento dei Kiss nel giorno del 77° compleanno di Gene Simmons. Auguri!

Oggi avrebbe festeggiato 96 anni anche Sean Connery, anche lui nato sotto il segno della Vergine il 25 agosto del 1930. Sapete bene che è scomparso già da qualche anno, ma nulla ci impedisce di ricordarlo. E se Gene Simmons compie 77 anni, Michelangelo la bionda ne compie 74. Michelangelo e Carmelo, il loro cognome vero era Ramacca, ma li chiamano la bionda. Hanno usato molti pseudonimi per le loro canzoni, Oliver Onions, Didi Sound, La Bionda, insomma sono sempre loro. Molti auguri anche a Amy McDonald, che è la più giovane e quindi le dedichiamo un intero disco. Oggi compie gli anni, lei è classe 1987, quindi è lì lì per arrivare alla cifra tonda. Auguri. Oh.

nell'euforia di citare la bionda, ho detto Didi Sound, la bionda, Oliver Onions, no. Chiedo scusa, gli Oliver Onions sono i fratelli De Angelis, come giustamente mi hanno fatto notare. Mi è partito Oliver Onions, non so perché, pensavo a Orzo Way. Guido e Maurizio De Angelis, autori di colonne sonore, quindi giusto, corretto, non c'entrano nulla con i fratelli La Bionda, è ma qui tutta una cosa di tinte che non si capisce più niente. Laura da Stabio, buongiorno. Sebastiano ci manda i suoi saluti da Berna, saluto anche Giuseppina, Leonora e anche Doris è con noi questa mattina. Abbiamo citato un po' di personaggi che compiono gli anni, ma io voglio salutare a questo punto e anche fare gli applausi alla signora Ausilia di Morbio Superiore, che oggi compie 95 anni. Come faccio a saperlo? Ausilia, come faccio a saperlo? Basta essere amici di Flavia e si sa tutto. Per cui molti molti auguri alla signora Ausilia, che è una valorosa di Rete 1. 95 anni, molti auguri da parte di tutti noi. E molti auguri anche a Elvis Costello, anche lui compie gli anni 72. It's

Ultima, ma non meno importante, oggi compie gli anni anche Claudia Schiffer, attrice e soprattutto modella, 56 anni oggi. Molti auguri anche a lei. Tormenti e tormentoni. Anche questa mattina siamo andati un po' a cercare una canzone, abbiamo pescato un brano del 1985, in effetti funzionò moltissimo questo brano di metà anni 80. Il protagonista, in realtà la band era una band italiana, ma il cantante era irlandese, dico era perché purtroppo è scomparso molto molto giovane. Jimmy McShane, nato a Derry in Irlanda del Nord, il volto dei Baltimora. Ecco la band che vi propongo questa mattina. Lui aveva studiato danza, ha fatto teatro, insomma, si era mosso in diverse questioni. Nell'85, a livello mondiale, esplose questa canzone, Tarzan Boy, una delle canzoni simbolo dell'Italo Disco di allora. Successo enorme in Europa, negli Stati Uniti, e i Baltimora però vengono ricordati un po' come si dice un termine, one hit wonder, cioè una canzone di grande successo e poi finiti nel dimenticatoio. È una canzone che sicuramente ricorderete, anzi questa mattina toccherà un po' le corde della nostra memoria, perché nell'85 noi, signora mia, c'eravamo, e come se c'eravamo, e ballavamo questa canzone di Baltimora. Adesso parte anche l'urlo. Oh, oh, oh, oh, oh. Lui la fa meglio, decisamente meglio. Poi lui l'ha cantata di sera, non alle 6:45 del mattino. E allora?

0: Dai, un'ultima volta. Comunque se la mettono alle 4 del pomeriggio la faccio anche meglio di Baltimora, se mi impegno naturalmente. Buongiorno Daniel che ci saluta dalla A3, direzione Basilea, buongiorno, buongiorno a voi. È il momento dei Michele, perché mi ha scritto Michele da Chiasso, Michela da Sciaffusa e Michela, un'altra Michela che ho visto, aspetta dove è finita, da Monteggio. Ecco, buongiorno a tutti. Come sarà questa giornata da un punto di vista meteorologico? Vi rispondo subito, anzi vi risponde chi ne sa molto più di me, ovvero Meteo Svizzera Locarno Monti, c'è Cecilia Moretti questa mattina che ascolto insieme a voi. Cecilia, buongiorno, benvenuta.
1: Ciao, buongiorno a tutti. Allora, la perturbazione che ha toccato la nostra regione nel corso della scorsa notte si sta spostando verso est, quindi in tutto il paese questa mattina abbiamo tempo ancora nuvoloso con delle precipitazioni soprattutto al sud e sulla Svizzera tedesca, precipitazioni che nel corso delle prossime ore cesseranno e poi lasceranno spazio a tempo abbastanza soleggiato e asciutto a partire da ovest e poi a seguire nel resto del paese. Nel corso del pomeriggio sui rilievi avremo lo sviluppo di cumuli e non si esclude anche qualche rovescio o isolato temporale. Per quanto riguarda le temperature massime, oggi i valori in tutto il paese saranno compresi tra 25 e 28 gradi, con un'isoterma di 0 gradi a 3200 metri di quota, dove in montagna soffierà vento moderato da ovest.
0: Grazie Cecilia, ci sentiamo alle 7:20, tra mezz'ora, per un altro bollettino meteo. A dopo.
1: Grazie a voi, a più tardi.
0: E intanto è tornata la musica su Rete 1. Informazione, musica, alterniamo chiacchiere, magari qualche notizia, qualche rubrica. Non perdetevi la seconda puntata, il secondo maggio, a Franco Battiato alle 7:30. C'è una canzone molto bella che ascolteremo, una delle più votate d'altronde, altrimenti non sarebbe lì. E che ne dite degli stadio adesso?

canzone decisamente nota nella carriera degli Stadio, Acqua e Sapone, era il 1984. Mando un saluto a Cati, mi ha mandato un messaggio bello, importante, anche perché la radio può servire anche a questo, a creare connessioni, a creare pensieri, no? E mi chiede una preghiera, una bella musica per mia figlia che ha 25 anni, che sta vivendo un momento un po' complesso, dice, una bella musica per darci coraggio. Speriamo di poterlo fare davvero. Un abbraccio, Katia, a te e a tua figlia. Nella prossima ora ci sono molte cose che faremo, ad esempio Battiato, quindi ci sarà l'occasione di ascoltare sicuramente una bella canzone di Battiato, ma come sapete cerchiamo anche di sollevare il morale raccontando storie strane che noi umani facciamo, e stamattina vi devo raccontare un paio di cose niente male. Una è accaduta in un matrimonio dove tutto deve funzionare alla perfezione e poi veramente basta un dettaglio per rovinare anche la più piccola delle cose, e vi racconterò di questa storia accaduta credo in Inghilterra, sì, è successo in Inghilterra qualche giorno fa, nel momento più importante del no, sì, lo voglio, sì, anch'io sono d'accordo, chi sei? No, ti conosco, è vero, ci conosciamo già, ecco, quelle robe lì. E poi andremo anche in Egitto da qui alle 9, perché, ripeto, gli esseri umani hanno bisogno di farsi notare, e anche se c'è scritto vietato entrare, grande, no? Vietato entrare, c'è chi non bada a queste cose, sono dettagli, sono minuzie. Se uno deve farsi un selfie all'interno di un sito archeologico, lo fa e poi ne paga le conseguenze, no? Come diceva il mio ex collega Paolo Riva, famia Lasan, ecco, potrebbe essere una rubrica di questo tipo. Comunque, prima di tutto c'è l'informazione, alle 7 il radiogiornale, come sempre, e poi noi ci sentiamo per la seconda e terza parte di Alba Chiara. Una canzone per arrivare all'informazione, ce l'abbiamo? Chiedo, ce l'abbiamo? Sì che ce l'abbiamo. Eccola qui, Lily Allen, 20 anni fa. E poi le notizie.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Franco Cristini. Un'operazione senza precedenti per isolare economicamente l'Iran, l'annunciano gli Stati Uniti, e colpirà anche i paesi che commerciano con Teheran. L'aumento delle rette di usi e subsi, Swiss Universities torna a esprimere preoccupazione per il disimpegno finanziario della Confederazione. A Pontresina, secondo giorno di processo per le morti provocate dalla frana del Pizzo Cengalo, la procura chiede pene pecuniarie sospese oggi le arringhe della difesa. Meno restrizioni quest'anno per gli allevamenti con il marchio bio in conseguenza alla siccità. Berna allenta le norme sul foraggio. Negli Stati Uniti il segretario al tesoro Scott Bessent ha annunciato ieri sera il lancio di un'operazione senza precedenti per isolare economicamente il regime iraniano. L'operazione, che qualche giorno fa Donald Trump aveva addirittura paragonato al D-Day, non risparmierà neppure quei paesi che fanno affari con Teheran. Andrea Vosti, nostro corrispondente a Washington, di preciso che misure adotterà la Casa Bianca.
2: Dunque, Scott Bessent ieri non ha fornito i dettagli su chi sarà colpito dalle sanzioni americane, ma ha delineato l'obiettivo della Casa Bianca: provocare il totale isolamento dell'Iran a livello economico, tagliare ogni linfa vitale che permette al regime di Teheran, un regime terroristico, lo ha definito Bessent, di continuare a minacciare l'America e i suoi alleati.
3: Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone.
2: Il tesoro statunitense sanzionerà più di una sessantina di entità, istituti finanziari, individui e imbarcazioni che consentono all'Iran di procurarsi tecnologie nucleari e missilistiche, oltre a prendere di mira settori come gli asset digitali, l'aviazione e il trasporto marittimo. Un'ondata di sanzioni che si conosceranno nel dettaglio nelle prossime settimane, a cominciare da un istituto finanziario che sarà annunciato già nei prossimi giorni. L'obiettivo di Washington è quello di isolare l'Iran dal resto del mondo, ciò che Trump, con la sua consueta iperbole, aveva definito un D-Day economico, riferimento all'operazione alleata che cambiò le sorti della Seconda Guerra Mondiale.
1: Andrea Vosti, Scott Bessent è stato chiarissimo: nessuno è al di sopra delle sanzioni americane. Allora, a chi è rivolta in particolare la minaccia espressa dal segretario al tesoro americano?

0: Washington's resolve.
1: I leader mondiali, ha detto Bessent, devono scegliere da che parte stare, con gli Stati Uniti oppure con l'Iran.
0: It is now a time for world leaders to make a decision between prosperity and isolation, America and Iran.
1: Bessent ha poi avvertito che chi consentirà all'Iran di finanziarsi con la vendita di petrolio verrà tagliato fuori dal sistema del dollaro e quindi delle transazioni internazionali. Insomma, staremo a vedere se le minacce si tradurranno in realtà. Certo che questa stretta della Casa Bianca rischia di avvelenare la visita a Washington di Xi Jinping in programma alla fine di settembre.
2: Grazie Andrea Vosti. Sul piano delle reazioni, il ministro dell'economia dell'Iran ha già replicato affermando di avere pronto un piano sull'arco di 2 anni per neutralizzare le sanzioni. Ha anche aggiunto che queste sanzioni si riveleranno un'ulteriore sconfitta per Washington. Il regime di Teheran ha pure emesso un nuovo avvertimento riguardo lo stretto di Hormuz, ribadendo che le navi non possono attraversarlo senza il permesso iraniano. I contatti diplomatici intanto vanno comunque avanti. Ieri una delegazione di mediatori pakistani ha incontrato a Teheran il presidente iraniano. A detta dei pakistani, sono stati fatti progressi significativi per riaprire lo stretto di Hormuz ed evitare una escalation del conflitto. Passiamo ad altro: l'aumento delle rette annunciate ieri per USI e SUPSI. Aumenti di questo genere erano già stati annunciati nell'ultimo anno dai Politecnici federali e da diverse scuole universitarie svizzere. Le esigenze finanziarie si sono fatte sentire per le università in conseguenza alla riduzione dei contributi al settore universitario decisa dalla Confederazione come misura di risparmio, ma come reagisce appunto il mondo universitario sul piano nazionale a tutto questo? La risposta l'abbiamo nel contributo di Umberto Gatti.
3: La Confederazione riversa oneri sui cantoni. I cantoni non riescono però a coprire tutti i nuovi costi e così quasi tutte le università svizzere sono state costrette ad aumentare le proprie rette a partire dal 2027. USI e SUPSI sono solo le ultime in ordine cronologico ad aver preso questa decisione, che tocca principalmente gli studenti stranieri, le cui rette sono aumentate sensibilmente rispetto a quelle dei residenti. Luciana Vaccaro, presidente di Swiss University.
4: Questo è la conseguenza diretta della diminuzione del finanziamento della Confederazione dovuto al pacchetto di sgravio. Quello che a me mi preoccupa è che c'è un'altra spada di Damocle che pende sulle università e le SUP, ed è il programma di dissociazione dei compiti fra la Confederazione e i cantoni, nel quale i cantoni potrebbero vedersi accollare l'interezza della spesa universitaria. E quindi questa potrebbe essere una tendenza, una spirale negativa che si crea.
3: Il settore universitario viene visto come fondamentale per l'economia svizzera e permette di far crescere i propri talenti o attirarne di nuovi dall'estero. Aumenti di questo tipo rischiano però di rendere sempre più difficoltoso l'accesso a questo genere di formazione.
4: Questa preoccupazione esiste ed è reale. Noi come paese non ce lo possiamo permettere di privarci dei talenti, e anche democraticamente sarebbe una spirale negativa che l'istruzione diventi un lusso. Guardiamo i paesi in cui questo succede, si creano delle discrepanze sociali enormi, le persone si indebitano. Quindi io mi auguro che la Confederazione ritorni indietro su queste decisioni, tanto più che abbiamo visto che i budget non sono deficitari come era stato paventato.
3: Conti della Confederazione che effettivamente vanno meglio del previsto. Vedremo dunque nelle prossime settimane e nei prossimi mesi se la politica federale metterà mano alle risorse previste in ambito universitario.
2: A Pontresina ieri la tesi della procura, oggi le arringhe della difesa. Il processo per la morte degli 8 escursionisti travolti il 23 agosto del 2017 dalla frana del Pizzo Cengalo entra nel suo secondo giorno. Alla sbarra, ricordiamolo, ci sono 5 persone, 2 funzionari cantonali, un consulente esterno, un collaboratore e l'allora sindaca del comune di Bregaglia, Anna Giacometti, tutti accusati di omicidio colposo plurimo. Stefano Barbusca.
5: Ieri, nel primo giorno di dibattimento, sono state riproposte le posizioni emerse durante l'inchiesta. Per il procuratore pubblico grigionese Bruno Ulmi, nelle settimane precedenti alla tragedia, sulle pareti del Cengalo si erano manifestati chiari segnali che indicavano l'imminenza di un grande crollo. Secondo la procura, questi elementi avrebbero dovuto

0: dovuto portare alla chiusura dei sentieri e degli accessi alla Val Bondasca, misura che con ogni probabilità avrebbe evitato le 8 vittime. Invece gli itinerari per le capanne Sciora e Sage-Fouret non furono chiusi e, nella mattinata del 23 agosto del 2017, 4 escursionisti tedeschi, 2 svizzeri e 2 austriaci vennero travolti dal crollo di 3 milioni di metri cubi di roccia mentre scendevano a valle dalla capanna Sciora. La procura ha chiesto per tutti gli imputati pene pecuniarie sospese. In assenza di precedenti penali non sono state richieste pene detentive. Di tutt'altro avviso sono le difese. 4 imputati ieri si sono avvalsi del diritto di non rispondere. La consigliera nazionale Anna Giacometti ha invece sostenuto di essersi affidata alle valutazioni degli specialisti cantonali, ribadendo di non essere una geologa e di non aver mai ricevuto indicazioni che suggerissero la chiusura della Val Bondasca. Gli avvocati contestano inoltre la perizia giudiziaria curata da un geologo vodese per conto della procura, definendola lacunosa e criticandone diverse conclusioni tecniche. Spetterà ora al Tribunale della Regione Maloja stabilire se vi siano responsabilità penali per la morte degli 8 escursionisti. La sentenza è attesa per il 4 settembre.
1: La prolungata siccità di quest'estate ha indotto l'Ufficio federale dell'agricoltura ad allentare le norme per le aziende biologiche. Quest'anno potranno acquistare fino al 20% di foraggio convenzionale. La carenza generale di alimenti per gli animali ha tra l'altro anche portato a veri e propri casi di contrabbando tra Svizzera e Francia. Da Berna, Alessio Veronelli.
2: Non solo frutta, ortaggi o cereali, anche il foraggio per animali risente delle condizioni climatiche. Con carattere eccezionale, l'Ufficio federale dell'agricoltura ha allora da subito adottato una norma che permette alle aziende biologiche di acquistare fino al 20% di foraggio convenzionale. Prevista dall'ordinanza sull'agricoltura biologica, la deroga permette così agli allevatori di coprire fino a un quinto del fabbisogno totale dei propri animali con erba e fieno di provenienza convenzionale, limite entro il quale è consentito anche il pascolo su terreni gestiti secondo metodi non biologici. La direttiva si applica per l'intero 2026 e gli organismi di certificazione sono incaricati di controllare la corretta registrazione delle quantità acquistate. Foraggio bene prezioso, tanto che a cavallo del confine franco-svizzero le autorità francesi parlano di contrabbando. Dozzine di camion, alcuni dei quali per evitare le strade principali si avventurano su sterrati nelle foreste, trasportano infatti illegalmente foraggio verso la Confederazione. In tutta Europa i prezzi sono aumentati a causa della siccità, ma in Svizzera si è pronti a pagare di più, fino a 200-215 franchi a tonnellata, contro i 160 in Francia, dove gli allevatori locali rischiano però di rimanere a secco. Le autorità doganali francesi hanno allora fatto sapere che intensificheranno il pattugliamento delle frontiere.
1: La Svizzera può ritirare la nazionalità a un proprio cittadino anche con il rischio che resti apolide, dunque senza la cittadinanza di alcuno Stato. Il Tribunale Amministrativo Federale ha infatti confermato il provvedimento nei confronti di un sostenitore dell'organizzazione terroristica ISIS, una vicenda particolare per più ragioni che ci spiega Gianluca Olgiati.
3: Protagonista un uomo oggi 36enne, nato in Bosnia e naturalizzato svizzero da bambino. 5 anni fa è stato condannato in Francia a diversi anni di prigione per aver gestito canali di propaganda dell'ISIS e reclutato nuovi sostenitori. Una condanna che non era sfuggita alla Segreteria di Stato della Migrazione a Berna, che vista la gravità dei fatti aveva predisposto la revoca della cittadinanza svizzera. Un provvedimento contro il quale l'uomo si era opposto e qui arriva la doppia particolarità del caso. Primo, perché l'uomo era già stato condannato in Francia. Secondo, perché rischia di ritrovarsi privo di qualsiasi nazionalità. Il Tribunale Amministrativo Federale conferma però la linea dura di Berna. La revoca della cittadinanza non è una seconda condanna, bensì un provvedimento amministrativo. E soprattutto la Corte ritiene accettabile il rischio che l'uomo diventi apolide, dal momento che era stato lui stesso a rinunciare volontariamente alla cittadinanza bosniaca quando era già al corrente del procedimento in Svizzera, per le autorità un trucco proprio per bloccare la perdita del passaporto elvetico. La sentenza può ancora essere impugnata davanti al Tribunale federale.
1: Sempre più personalizzate, sempre più credibili, lo sviluppo delle truffe digitali e informatiche non accenna ad arrestarsi, anche e soprattutto ora grazie all'ausilio dell'intelligenza artificiale. L'Ufficio federale della cybersicurezza lancia allora nuove allerte. I dettagli da Berna con Giampaolo Driussi.
4: Un'immagine pubblicata, altre tracce lasciate nel web e magari qualche dato rubato. Ai criminali 2.3.4.0 non ci vuole molto per confezionare una truffa tagliata su misura. Qualche giorno fa è stato preso di mira anche il responsabile del BACS, l'Ufficio federale della cybersicurezza, Florian Schütz. Mi è stato proposto un lavoro interessante, probabilmente dopo aver fatto una ricerca sulla mia persona. Sapevano infatti che sono direttore del BACS. Dopo la presa di contatto si viene invitati a un colloquio online e viene chiesto di scaricare un test attitudinale. All'interno di quel file c'è però un virus. Il nome dell'azienda esiste davvero, a insospettire Schütz è stato il dominio dell'indirizzo dell'email ricevuta gmail.com. Adescamenti avvengono però anche via social come LinkedIn e a rendere il tutto più efficace ci pensa l'intelligenza artificiale, con log, immagini, video e riferimenti sempre più verosimili per offerte sempre più personalizzate. Altra tendenza recentemente rilevata dagli esperti federali, gli inganni legati a Microsoft 365. Qui si ricevono messaggi che imitano comunicazioni degli help desk aziendali carpite in email hackerate, con esortazioni ad aggiornare urgentemente il sistema. Il pacchetto inviato, anche qui contiene virus, occorre sempre scaricare gli aggiornamenti dal produttore ufficiale. Per il resto il consiglio resta sempre quello di chiedersi se quel che viene proposto sia realistico, in particolare con le offerte di investimento, anche quando si ricevono informazioni verosimili, continua Florian Schütz. Più in generale è importante mantenere una sana dose di diffidenza, fare un respiro profondo e riflettere di nuovo prima di agire.
1: Non torniamo fra meno di un'ora, adesso c'è lo sport.
5: Lo sport.
6: Tre posti per sognare, gloria e ricchezza. Buongiorno da Omar Gargantini. Iniziati addirittura quando i mondiali erano ancora in corso, i preliminari delle coppe europee arrivano finalmente all'ultima curva. Mancano ancora 7 nomi per definire il tabellone della fase a campionato di Champions League e stasera conosceremo i primi 3 con Celtic e Bodo Glimt vicinissimi al traguardo dopo gli agevoli successi ottenuti nell'andata di questi playoff, mentre tra gli azzeri del Sabah e gli israeliani del Beersheba si riparte dal ben più combattuto 1-2 di una settimana fa. In palio gloria e soldi, tanti soldi, soldi che possono dare stabilità economica nei prossimi anni. Intanto sempre per il calcio, partenza valida per le due romane in Serie A, la Roma ha travolto 4-0 la Fiorentina, la Lazio invece a sorpresa ha espugnato 1-0 a Bologna. Deve invece ancora iniziare la nuova avventura di Brelen Bolo, il 29enne nazionale svizzero che ha appena lasciato il Rennes per volare ad Atlanta, formazione che occupa il 12° posto nel campionato americano. Embolo ha firmato un contratto valido fino alla 2030, una scelta che ovviamente sul piano puramente sportivo desta qualche perplessità. Il contributo è di Patrick Locatelli.
7: Poteva essere ancora Francia, poteva essere Inghilterra e infine gli Stati Uniti, un paese che solo un mese fa l'ha visto piangere lacrime disperate, figlie di un'ingenuità. Brel ha deciso, forse, di tornare oltreoceano per saldare una qualche sorta di debito più con se stesso e, perché no, guadagnare una forma che gli permetta di arrivare al prossimo europeo nella miglior versione di sé. Seppure ha riscoperto, o scoperto, soprattutto dalla propria gente grazie al mondiale, il campionato a stelle strisce rimane nella periferia del calcio che conta e così, come è accaduto a chi ha scelto di recarsi nella penisola arabica, il rischio di adagiarsi a una condizione fisica e di ritmo ridotto è quanto più elevato. E questo, dunque, mette un po' in dubbio la scelta di Embolo. La concorrenza nel reparto offensivo ad Atlanta non dovrebbe però creare grossi grattacapi all'attaccante della nazionale e allora la vera sfida sarà rimanere integro a fronte dei 29 anni di un corpo che sta invecchiando e che da un decennio è condizionato dagli infortuni. A Brel Embolo, a questo punto, conquistare la terra dell'opportunità.
8: Yeah, it was a process. It was so
5: long they texted me.
7: C'è stata una grande manifestazione di interesse da parte loro, mi hanno tampinato con i messaggi, ho tergiversato un po' perché non mi sentivo pronto quando mi hanno contattato la prima volta. L'interesse da parte mia però è sempre stato vivo. Durante il mondiale ho scoperto una realtà affascinante che mi piace molto, quindi scegliere di venire a giocare in questo campionato, a dire la verità, è stato semplice. L'uscita ai quarti con la nazionale è stata dura da digerire, un momento difficile personalmente, quindi prima di decidere ho voluto prendermi una pausa per capire in quale direzione andare. Sono dispiaciuto di non aver potuto già scendere in campo perché ormai era fatta da tempo, ma volevo essere sicuro al 100% e ora posso dire sin dai primi minuti in questa città che è stata una scelta azzeccata.
6: Nel tennis è la settimana delle qualificazioni verso gli US Open, l'ultimo grande slam del 2026. Ieri in tarda serata Remy Bartoli ha superato il primo turno, nel tardo pomeriggio tocca Susan Bandecchi, la ticinese si troverà di fronte l'armena Charayeva. Nel ciclismo infine, dopo una giornata contraddistinta dal maltempo, con la terza tappa addirittura cancellata a causa di una forte grandinata, la Vuelta, il giro di Spagna, riparte ora ad Andorra con una frazione di montagna di poco più di 100 km. Leader della corsa, lo ricordo e manco a dirlo, Tadej Pogačar, lo sloveno indossa la maglia rossa con 9 secondi di vantaggio su Van Aert.
8: Seconda parte di Alba Chiara Estate, 7:19 minuti, buongiorno Svizzera, ben ritrovati, buongiorno. È martedì, ecco, ogni tanto ricordiamolo, 25 di agosto. I nomi di oggi da celebrare sono quelli di Patrizia, Ludovico e Gregorio, sono i tre nomi. Ogni tanto diverse Patrizia scrivono, Ludovico un po' meno, Gregorio credo di non aver mai letto nessun messaggio da Gregorio, ma va bene, è lo scorrere del tempo, quindi ci sta. Anche Luigi da Balerne con noi, buongiorno Luigi, ci teneva ad avere dei saluti a quest'ora del mattino e allora dice: poco prima della meteo, così ci organizziamo, vediamo come sarà questa giornata. Ce lo dice Cecilia Moretti come sarà questa giornata, Meteo Svizzera Locarno Monti, già collegata con noi e quindi l'ascoltiamo. Che notizie Cecilia, buongiorno.
9: Di nuovo buongiorno a tutti. Allora, la perturbazione che ha toccato il nostro paese soprattutto nella scorsa notte si sta spostando verso est, si allontana, quindi questa mattina in tutto il paese avremo tempo ancora nuvoloso con delle precipitazioni soprattutto al sud e sulla Svizzera tedesca, precipitazioni che nel corso delle prossime ore cesseranno, quindi si passerà a tempo asciutto e anche a condizioni di tempo abbastanza soleggiato inizialmente verso la Romandia e poi via via in tutto il paese. Nel corso del pomeriggio avremo però di nuovo lo sviluppo di qualche cumulo, soprattutto in montagna, dove non si esclude anche qualche isolato rovescio o temporale. Per quanto riguarda le temperature massime, oggi i valori in tutto il paese saranno compresi tra 25 e 28 gradi, con un'isoterma di 0 gradi attorno a 3200 metri di quota. In montagna oggi il vento soffierà con moderata intensità dal settore ovest.
8: Sì, grazie Cecilia per queste informazioni, buona giornata, buon lavoro e alla prossima occasione. Ciao.
9: Grazie, buona giornata a tutti.
8: Torniamo alla musica, Michael Jackson, qualche anno fa, 2014.

0: Questo è anche il titolo della canzone di Michael Jackson, Love Never Felt So Good. Che notizie ci sono sul fronte automobilistico? Quindi facciamo il punto della situazione alle 7:24.
1: Buongiorno a tutti. In Ticino abbiamo code o forti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e Lugano Sud in direzione nord, dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio e da Ponte Tresa verso Magliaso. Ricordiamo infine che la strada della Val Calanca tra Molina e Arvigo è tuttora chiusa in entrambe le direzioni.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Grazie anche a Ilaria Schwegler che ci ha dato alcune notizie. Vi dicevo di quanto ormai la brama e il bisogno di apparire sui social ti faccia fare delle cose assolutamente controsenso. Grandi cartelli, vietato entrare, scritto in inglese, in italiano, in francese, in tutte le lingue. E niente, questo signore, questo ragazzo americano che nella vita pubblica video sui social, quindi diciamo che ha trovato un lecito e normalissimo lavoro, però si trovava in Egitto qualche giorno fa al sito archeologico di Luxor, uno dei più importanti del paese. Stiamo parlando di un luogo a circa 600 chilometri a sud del Cairo. Questo content creator americano è stato espulso a vita dall'Egitto insieme alla sua compagna. Perché? Cosa ha fatto? È entrato in siti archeologici chiusi al pubblico, a quanto pare ha anche corrotto la vigilanza. E sostanzialmente le autorità locali hanno ritenuto offensivo quello che ha fatto all'interno del sito, ha registrato dei video, li ha postati. Questo fatto è venuto alla luce grazie agli stessi video pubblicati sui social di questo blogger. Il Ministero del Turismo e delle Antichità ha avviato un procedimento legale contro alcuni membri del personale di sicurezza del sito archeologico. Insomma, è venuto fuori un bel polverone e lui è stato espulso a vita dall'Egitto. Perché doveva fare il selfie, magari con la fidanzata, facendo cose strane che magari, non lo so, dico io, per espellerlo a vita, credo che qualcosa di strano avrà pur fatto.

Cari, sorry, scusa, lo sento. Intanto arrivano i saluti dal Canton Berna, da Alberto di Locarno, mi scrive: qui oggi piove. E non sei l'unico che mi segnala un po' di pioggia questa mattina.

Speciale questa settimana, Franco Battiato, la sua storia, le sue canzoni, le sue scelte artistiche, il suo percorso. Abbiamo parlato degli esordi ieri, ricorderete, dei suoni particolari, lungo periodo di sperimentazione elettronica, avanguardia, musica colta. E venne considerato negli anni un artista per pochi appassionati, ma nel 1979 c'è una svolta. Decide, e lo ha dichiarato molte volte nelle sue interviste, di cambiare strada, di proporre musica di successo, quindi musica che poteva colpire l'immaginazione del pubblico. E il primo episodio, perché si tratta di tre anni pazzeschi, 79, 80, 81, tre album che sono davvero passati alla storia e probabilmente sono gli anni più importanti della sua produzione, almeno per quanto riguarda il taglio più diretto al pubblico. Era del Cinghiale Bianco 1979, Patriots del 1980 e 1981 arriva La Voce del Padrone e lì davvero c'è l'apoteosi. Ma andiamo con ordine, cominciamo dal primo brano, album della svolta, vi dicevo, fine anni 70. Battiato sceglie la forma canzone, crea un pop colto ma visionario, brani che mescolano l'Oriente, la spiritualità, le melodie immediate e spesso dei testi che lasciano anche un po' interdetti, no? A Beethoven e Sinatra preferisco l'insalata, tanto per dire.

Già con questo album le cose iniziano a funzionare. Poi arriva Patriots, che amplia quel linguaggio mescolando delle melodie immediate ed è un ponte tra la ricerca artistica e il successo pieno di massa. Testi pieni di riferimenti culturali. Vi faccio un paio di esempi da questo secondo album importante, Patriots. Prima abbiamo sentito Prospettiva Nevsky, ma all'interno c'era anche questa canzone.

la forza della musica, proprio forza bestiale, primigenia, è che si può riciclare senza che tu te ne accorgi, facendo un giro, come tu hai un cerchio e la spirale. La spirale ha questa caratteristica, che dopo un giro tu sali di un piano. E questo lo si ha, è sorprendente. Puoi non averlo tu, ma c'è, esiste. Puoi essere stanco tu, ma essa non lo è, non lo può mai essere, perché basta una cosa da niente per ristrutturare tutto un patrimonio passato, che diventa altro, sotto altre luci diventa altro. Immaginiamo l'operazione straordinaria che fece Walter Callos nel film L'Arancia Meccanica, ecco, al di là di quegli stupidi sempre che sarebbero stati i primi ad ammazzare Beethoven nella sua epoca, che dicono no, Beethoven non si tocca, Beethoven avrebbe fatto i salti a sentire quell'operazione straordinaria che fece Walter Callos. Ecco, lì tutta la musica classica ebbe un altro senso, cioè un viaggio nel tempo. Quindi non era un'andata verso l'Ottocento, ma era l'Ottocento che si infiltrava nel nostro tempo e alla grande diventava ancora più importante della sua epoca, no?

un'intervista del 2001, l'anno di Ferro Battuto e anche di questo brano Bis Du By Mir che abbiamo ritrovato. Ma dicevamo, l'evento, il momento di massimo successo per Battiato arriva nell'81, arriva questo capolavoro, 7 canzoni, 1981, La voce del padrone, Centro di gravità permanente, Cucurucucù che abbiamo ascoltato ieri, Gli uccelli e altre canzoni, supera il 1 milione di copie e cambia davvero per sempre il concetto di pop italiano. All'interno di questo brano, di questo album, scusate, c'era anche Bandiera Bianca.

Franco Battiato, protagonista questa settimana con le canzoni che avete scelto voi, le 5 canzoni più votate. Stiamo per ascoltare la seconda canzone di questa settimana ed è una canzone in coppia. Domani approfondiremo questo discorso, oltre che raccontare il resto della sua carriera, gli anni 80. Vi farò sentire anche un'intervista che ho realizzato personalmente. Venne a trovarci nel nostro studio 2 in occasione di un'edizione speciale del Camaleonte e ci sono delle battute meravigliose, perché l'altro aspetto importante di Battiato era la sua grande ironia. Era una persona che divertiva e si voleva divertire, per cui molto votata questa canzone da parte vostra, canzone del 1984 che rimanda ad un'oasi tunisina ai margini del Sahara a causa dei riflessi provocati dal caldo, dalle distese di sale. Spesso si verificano dei miraggi e Battiato trasforma tutto in una metafora. I treni che passano lentamente nel deserto diventano il viaggio.

0: trenini che esistono davvero, dalle parti di Tozeur. Chi li ha visti, insomma, racconta di evocazioni particolarmente appassionanti. Ancora buongiorno a tutti voi, è il momento che dedichiamo alla lettura dei quotidiani nazionali, ma anche allo sport. Mi hanno raggiunto in studio Omar Gargantini, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: E buongiorno Paolo Alla Torre.
2: Buongiorno.
0: A cui diamo subito la parola e cominciamo dal Tagesanzeiger. Una relazione tra due giudici federali. Questo
2: sì.
0: È il primo articolo che
2: sì.
0: Ti ha colpito.
2: Oggi in prima pagina il Tagesanzeiger parla di questo caso, un caso emerso nell'aprile scorso e che sta scuotendo il Tribunale federale. E oggi il Tagesanzeiger dedica due intere pagine alla relazione tra questi due giudici, appunto, del Tribunale. Una relazione che ha diviso in due fazioni i colleghi. C'è chi chiede le dimissioni e chi invece li difende. I due giudici coinvolti hanno ammesso questa relazione, tuttavia non si sono dimessi ma sono passati al contrattacco, opponendosi all'intenzione di sottoporre al voto dell'assemblea plenaria dei giudici federali la questione se la loro relazione violasse la legge o le consuetudini dei giudici federali, perché la legge vieta appunto ai giudici di instaurare tra loro una convivenza stabile. I due coinvolti sostengono che la loro relazione ormai conclusa non abbia mai raggiunto questo livello. Hanno però ottenuto appunto un successo parziale, invece che l'assemblea plenaria dei giudici sarà ora il Parlamento a decidere su questa vicenda e il voto è previsto nella prossima sessione autunnale il 30 settembre. Restiamo sul Tagesanzeiger per parlare di una morte misteriosa. Aveva suscitato un certo scalpore nel 2024 il ritrovamento nel quartiere Langstrasse di Zurigo durante dei lavori, il ritrovamento di uno scheletro. E dopo due anni finalmente è stato identificato e si tratta di un italiano di 48 anni che avrebbe partecipato alla street parade. Nell'estate del 2022 sarebbe morto proprio quel fine settimana. Ebbene, nonostante due anni di indagine non è stato possibile chiarire le circostanze del decesso e rimane inoltre poco chiaro come i resti mortali siano finiti nel condotto di ventilazione.
0: Parliamo di sport. Omar, in primo piano cosa c'è quest'oggi a cui fare, diciamo, abbastanza attenzione?
1: Dobbiamo un po' grattare, no? Perché sono un paio di giornate di tregua sportiva, però c'è le partite di ritorno dei playoff delle Coppe Europee, si comincia con la Champions stasera, evidentemente Champions League fa rima con gloria, ma fa rima soprattutto con soldi, in particolare sì. Per i club, diciamo così, piccoli, è un'opportunità che magari si presenta una volta sola nella vita. C'è questa sfida tra il Beersheba, formazione israeliana, e Sabah, campioni dell'Azerbaigian, che per la prima volta possono approcciare dare alla fase a campionato. Stasera c'è la partita di ritorno, finita 2-1 per il Beersheba all'andata. Chi vince stasera, insomma, farà festa per qualche anno, perché ci si mette a posto a livello di conti per qualche stagione. Il tutto aspettando il Lugano, che lo sappiamo giocherà giovedì a Batumi contro un'altra formazione israeliana, il Maccabi Tel Aviv, per guadagnarsi la fase a campionato di Conference. Lugano che aveva vinto 2-1 la partita d'andata. Questo per quello che accadrà stasera. Ieri si è completato la prima giornata della Serie A, che rimane per tanti appassionati della Svizzera italiana il campionato di riferimento. Hanno vinto le due squadre di Roma, la Roma ha travolto 4-0 la Fiorentina, Roma che potrebbe essere un po' la piacevole sorpresa del campionato, la Lazio ha vinto 1-0 a Bologna.
0: Hanno vinto un po' tutte, no, le grandi della
1: Serie A.
0: A parte
1: il Como, che è una neo grande. Tutte le altre, delle prime sette dell'anno scorso, esatto. Sei hanno vinto, il Como ha pareggiato, dunque per il momento a chi ci si aspettava davanti ha avuto una partenza positiva, poi evidentemente 90 minuti non bastano assolutamente per fare tendenza, però le premesse per un bel campionato sembrano esserci.
0: Bene, allora torniamo ai giornali, andiamo in Vallese. Una notizia che riguarda il lupo.
2: Sì, e ce la dà il Nouvelliste, quotidiano vallesano, che ci dice che sono stati uccisi meno animali da reddito in Vallese, appunto. Al 20 agosto, questa la statistica si ferma al 20 agosto, nel Vallese francofono erano stati uccisi dai lupi solo 34 animali da reddito contro i 127 del 2025 e i 76 del 2024. Nella parte alta del cantone stagione invece il calo è molto meno marcato. Però appunto per il dato definitivo è meglio aspettare, perché bastano un paio di attacchi nei prossimi giorni con decine di vittime e si potrebbe tornare ai livelli degli anni precedenti. Però secondo il gruppo Lupo Svizzera il calo non è un'eccezione vallesana, anche in altri cantoni dove ci sono branchi di lupi ovviamente c'è stato un dimezzamento degli attacchi, e a fare la differenza sembra che sia stato il miglioramento della protezione. In particolare nel vallese francofono si è investito molto sui cani da protezione. Nell'alto vallese la situazione è un po' diversa, perché le greggi sono più piccole, la topografia è anche un po' diversa e poi anche la regolazione dei lupi ha aiutato. Inoltre, scrive Le Nouveliste, il tempo secco ha permesso di tenere meglio sotto controllo i branchi.
0: Restiamo nella natura anche con l'ultima notizia da un altro punto di vista.
2: Sì, andiamo su Le Temps, che pubblica questa bellissima foto in prima pagina del lago di Val Viola nella regione del Bernina visto dall'alto. E Le Temps oggi propone un reportage appunto dai Grigioni, ha seguito Ingrid Jansen, coordinatrice del progetto Flora Retica, un progetto che ha lo scopo di cartografare tutte le piante del più grande cantone svizzero. Ingrid Jansen vuole documentare l'evoluzione della flora per comprendere i cambiamenti di biodiversità. E il progetto si basa quasi interamente sul lavoro di un battaglione di volontari, sono circa 150 persone. E concludo con 24 ore, dove vediamo un'altra foto in prima pagina ed è l'interno dell'edificio originario del Politecnico di Losanna, che ora è stato classificato monumento storico ed è quindi il più grande del suo genere nel cantone. 24 ore ripercorre un po' la storia di questo edificio emblematico dell'architettura del XX secolo, che ora grazie a questa classificazione sarà preservato, garantendone comunque la sua evoluzione.
0: I giornali nazionali e lo sport, i contributi di Paolo Alatorre e di Omar Gargantini. Le notizie per chi viaggia a livello nazionale, sentiamo.
3: A nord delle Alpi maggiori disagi sono segnalati nella Svizzera centrale sulla 2 a partire da Sempach in direzione di Lucerna e sulla 14 tra Buchrain e Rütihof in direzione di Zug. Nella regione di Soletta sulla 1 tra Gunzgen e Wangen an der Aare in direzione di Berna e in direzione opposta tra Lutterbach e Wangen an der Aare. Ad Argovia sulla 1 tra Aarau Ovest e Bierfeld in direzione di Zurigo. A Zurigo sul Nordring a partire da Dietikon in direzione di San Gallo, sul Westring a partire da Urdorf Sud in direzione di Basilea e sulla 1 da Effretikon in direzione di Zurigo. A Winterthur sulla 1 e la 7 a partire da Attikon in direzione di Winterthur e infine sempre sulla 4 a partire da Kleinandelfingen sempre in direzione di Winterthur.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Ilaria Schwegler che ci ha dato tutte queste notizie a livello nazionale. E adesso torna la musica su Rete 1. Beh, senza nemmeno bisogno di annunciare una canzone di Lucio Battisti. Torniamo al 1969. Molti anni fa.
5: Non

0: Adesso vi racconto di questa avventura vissuta in Inghilterra e ormai siamo in un'epoca in cui se combini qualcosa di strano ci sono sempre telecamere, video, telefonini eccetera che riprendono. Queste cose finiscono sui social e magari le storie vengono viste da milioni di persone. Questa storia ha avuto 28 milioni di visualizzazioni, ma sicuramente nel frattempo sono diventate anche di più. Però prima fatemi salutare Marco, che a proposito di volpi che prendono di mira le ciabatte e le scarpe mi ha mandato una fotografia del suo giardino a Gordemo. Buongiorno Marco. E vedo 6 scarpe in giro per il giardino e dice è passata la volpe e si è un po' divertita. Invece ringrazio anche Sara, a proposito, non è l'unica che mi ha citato i dettagli di questo trenino di Teuseur che esiste davvero. Io ne ho solo sentito parlare, non ho mai avuto la possibilità di vederlo, ma sentiamo qualche dettaglio in più. Sara è stata molto gentile e ci ha mandato un audio, sentiamolo.
1: Ma in realtà esiste. A Teuseur esiste veramente il trenino . E anche l'allusione allo spazio eccetera, sì. Ci sono nel deserto le rovine, quello che è rimasto del set
0: di Guerre Stellari.
1: Guerre Stellari, sì, quindi esatto. La canzone di Battiato
0: si ispira a quello,
1: rispecchia certo. Quello che si vede sul territorio quando si va in quella zona lì.
0: Certo, poi c'è altro, no? Immagino.
1: Anche le distese di sale nella vecchia miniera sono quelle che si trovano in fondo al percorso del trenino che parte da Teuseur.
0: Certo, certamente. Va bene, grazie per questa informazione. Aspetta, lo sentiamo dopo la canzone. Volevo raccontarvi questa figurona che purtroppo ha dovuto subire questa ragazza. Insomma, il giorno del matrimonio c'è l'emozione, no? Ci sono tutti i parenti, ti guardano, ti osservano, centinaia di invitati, il sacerdote che lui soprattutto è rimasto molto incredulo perché Lauren, si chiama così questa neosposa, si è resa protagonista, suo malgrado, di un momento davvero imbarazzante. Le lacrime che le rigavano il viso, insomma, a un certo punto lei, in un momento di massima emozione, quando il sacerdote si è avvicinato e in qualche modo lei ha visto, lui si è sporto verso di lei, con un lembo di tessuto bianco, cioè il parametro sacro, lei cosa ha fatto? Ha preso questa stoffa, convinta che fosse un fazzoletto, si è prima tamponata gli occhi, poi l'emozione era talmente potente che si è soffiata anche il naso. In realtà, ecco, non è stato un momento semplice. Appunto, si è sistemata per bene, soffiando proprio per bene il naso, con il parametro sacro del sacerdote. Non è stato bene. L'hanno ripresa, come vi dicevo, è stata vista più di 28 milioni di visualizzazioni e quindi niente, nessuno ha più avuto il coraggio di dire una parola, perché c'è stato proprio un momento di totale imbarazzo da parte di tutti, a parte quelli maledetti che hanno cominciato a riprendere e non hanno avuto pietà nel postare questo momento, che può succedere a tutti, no? Stai piangendo, ti viene da soffiare il naso, ti danno, cioè vedi davanti a te una stoffa, dici la prendi. No, non dovevi prenderla, il paramento.

0: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
1: È il bollettino di Meteo Svizzera per questo martedì 25 agosto. Fino a questa sera in tutto il paese al mattino nuvoloso e ultimi rovesci a sud e a est, in seguito rapido passaggio a tempo abbastanza soleggiato a partire dalla Romandia. In serata sui rilievi rovesci isolati possibili, specialmente a nord. Temperatura massima tra 25 e 28 gradi. Domani, mercoledì, al mattino sulle regioni orientali nubi residue, altrimenti in tutto il paese abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli sui rilievi e arrivo di velature. Temperature massime 28 gradi, minima 17. Sono le 8, è il momento dell'informazione.
2: Rete 1.
3: Buongiorno da Franco Cristini. Un'operazione senza precedenti per isolare economicamente l'Iran, l'annunciano gli Stati Uniti, e colpirà anche i paesi che commerciano con Teheran. L'aumento delle rette di USI e SUPSI, Swiss Universities, torna a esprimere preoccupazione per il disimpegno finanziario della Confederazione. A Pontresina, secondo giorno di processo per le morti provocate dalla frana del Pizzo Cengalo, la procura chiede pene pecuniarie sospese. Oggi le arringhe della difesa. Negli Stati Uniti, dunque, il segretario al Tesoro Scott Bessent ha annunciato il lancio di un'operazione senza precedenti per isolare economicamente il regime iraniano. L'operazione, che qualche giorno fa Donald Trump aveva addirittura paragonato al D-Day, non risparmierà neppure quei paesi che fanno affari con Teheran, anche se per il momento il segretario al Tesoro non ha voluto dire chiaramente che si riferisce alla Cina e alla Russia, paesi che consentono all'Iran di continuare ad esportare il proprio petrolio. Sentiamo da Washington Andrea Vosti.
4: Dunque, Scott Bessent ieri non ha fornito i dettagli su chi sarà colpito dalle sanzioni americane, ma ha delineato l'obiettivo della Casa Bianca: provocare il totale isolamento dell'Iran a livello economico, tagliare ogni linfa vitale che permette al regime di Teheran, un regime terroristico, lo ha definito Bessent, di continuare a minacciare l'America e i suoi alleati.
5: Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone.
4: Il Tesoro statunitense sanzionerà più di una sessantina di entità, istituti finanziari, individui e imbarcazioni che consentono all'Iran di procurarsi tecnologie nucleari e missilistiche, oltre a prendere di mira settori come gli asset digitali, l'aviazione e il trasporto marittimo. Un'ondata di sanzioni che si conosceranno nel dettaglio nelle prossime settimane, a cominciare da un istituto finanziario che sarà annunciato già nei prossimi giorni. L'obiettivo di Washington è quello di isolare l'Iran dal resto del mondo, ciò che Trump, con la sua consueta iperbole, aveva definito un D-Day economico, riferimento all'operazione alleata che cambiò le sorti della Seconda Guerra Mondiale.
3: Sul piano delle reazioni, il ministro dell'economia dell'Iran ha replicato affermando di avere già pronto un piano sull'arco di 2 anni per neutralizzare le nuove sanzioni, aggiungendo che queste si riveleranno un'ulteriore sconfitta per Washington. I contatti diplomatici intanto vanno avanti. Ieri una delegazione di mediatori pakistani ha incontrato a Teheran il presidente iraniano. A detta dei pakistani sono stati fatti progressi significativi per riaprire lo stretto di Hormuz ed evitare una escalation del conflitto. Oggi in Iran è atteso il ministro degli esteri dell'Oman. L'aumento delle rette annunciato ieri per USI e SUPSI, aumenti di questo genere erano già stati annunciati nell'ultimo anno dai politecnici

0: Sono solo le ultime in ordine cronologico ad aver preso questa decisione che tocca principalmente gli studenti stranieri, le cui rette sono aumentate sensibilmente rispetto a quelle dei residenti. Luciana Vaccaro, presidente di Swiss University.
1: Questo è la conseguenza diretta della diminuzione del finanziamento della Confederazione dovuto al pacchetto di sgravio. Quello che a me mi preoccupa è che c'è un'altra spada di Damocle che pende sulle università e le SUP, ed è il programma di dissociazione, dei compiti fra la Confederazione e i cantoni, nel quale i cantoni potrebbero vedersi accollare l'interezza della spesa universitaria. E quindi questa potrebbe essere una tendenza, una spirale negativa che si crea. Noi come paese non ce lo possiamo permettere di privarci dei talenti, e anche democraticamente sarebbe una spirale negativa che l'istruzione diventi un lusso. Quindi io mi auguro che la Confederazione ritorni indietro.
2: Questi timori e le speranze dunque di Luciana Vaccaro, presidente dell'organizzazione Mantello delle Università Svizzere. A Pontresina, ieri la tesi della procura, oggi le arringhe della difesa, secondo giorno di processo, dunque per la morte degli 8 escursionisti travolti il 23 agosto del 2017 dalla frana del Pizzo Cengalo. Alla sbarra, ricordiamolo, ci sono 5 persone, 2 funzionari cantonali, un consulente esterno, un collaboratore e l'allora sindaca del comune di Bregaglia, Anna Giacometti, tutti accusati di omicidio colposo plurimo. Stefano Barbusca.
3: Ieri, nel primo giorno di dibattimento, sono state riproposte le posizioni emerse durante l'inchiesta. Per il procuratore pubblico grigionese Bruno Ulmi, nelle settimane precedenti alla tragedia, sulle pareti del Cengalo si erano manifestati chiari segnali che indicavano l'imminenza di un grande crollo. Secondo la procura, questi elementi avrebbero dovuto portare alla chiusura dei sentieri e degli accessi alla Val Bondasca, misura che con ogni probabilità avrebbe evitato le 8 vittime. Invece gli itinerari per le capanne Sciora e Sage-Fouray non furono chiusi e, nella mattinata del 23 agosto del 2017, 4 escursionisti tedeschi, 2 svizzeri e 2 austriaci vennero travolti dal crollo di 3 milioni di metri cubi di roccia mentre scendevano a valle dalla capanna Sciora. La procura ha chiesto per tutti gli imputati pene pecuniarie sospese. In assenza di precedenti penali, non sono state richieste pene detentive. Di tutt'altro avviso sono le difese. 4 imputati ieri si sono avvalsi del diritto di non rispondere. La consigliera nazionale Anna Giacometti ha invece sostenuto di essersi affidata alle valutazioni degli specialisti cantonali, ribadendo di non essere una geologa e di non aver mai ricevuto indicazioni che suggerissero la chiusura della Val Bondasca. Gli avvocati contestano inoltre la perizia giudiziaria curata da un geologo vodese per conto della procura, definendola lacunosa e criticandone diverse conclusioni tecniche. La sentenza è attesa per il 4 settembre.
2: Il cambiamento climatico e il settore agricolo, la prolungata siccità di quest'estate ha indotto l'Ufficio federale dell'agricoltura ad allentare le norme per le aziende biologiche e quest'anno potranno acquistare fino al 20% di foraggio convenzionale. La carenza generale di alimenti per animali ha tra l'altro anche portato a veri e propri casi di contrabbando tra Svizzera e Francia. Ce ne parla Alessio Veronelli.
4: Non solo frutta, ortaggi o cereali, anche il foraggio per animali risente delle condizioni climatiche. Con carattere eccezionale, l'Ufficio federale dell'agricoltura ha allora da subito adottato una norma che permette alle aziende biologiche di acquistare fino al 20% di foraggio convenzionale. Prevista dall'ordinanza sull'agricoltura biologica, la deroga permette così agli allevatori di coprire fino a un quinto del fabbisogno totale dei propri animali con erba e fieno di provenienza convenzionale, limite entro il quale è consentito anche il pascolo su terreni gestiti secondo metodi non biologici. Foraggio bene prezioso, tanto che a cavallo del confine franco-svizzero le autorità francesi parlano di contrabbando. Dozzine di camion, alcuni dei quali per evitare le strade principali si avventurano su sterrati nelle foreste, trasportano infatti illegalmente foraggio verso la Confederazione. In tutta Europa i prezzi sono aumentati a causa della siccità, ma in Svizzera si è pronti a pagare di più, fino a 200-215 franchi a tonnellata, contro i 160 in Francia, dove gli allevatori locali rischiano però di rimanere a secco.
5: In Ticino code o forti rallentamenti su

0: La 2 tra Mendrisio e Bissone in direzione nord, dalla dogana di Bruzzata di Novazzano verso Genestrerio e da Ponte Tresa verso Bioggio su più tratti. Per quanto riguarda i passi, informiamo che l'Albula è chiuso durante il giorno per lavori nella giornata di oggi, domani e il 27 di agosto dalle ore 8 alle ore 17. Ricordiamo infine che la strada della Valcalanca tra Molina e Arvigo è tuttora chiusa in entrambe le direzioni. Da Bien per la redazione di Via Suisse, Ilaria Schwegler.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
2: È la terza ora di Alba Chiara Estate, buon martedì 25 agosto da Daniele Oldani, buongiorno da tutti noi di Rete 1. Riprendiamo con la musica e questa è una canzone molto bella di fine anni 90. Poi c'è la parola del giorno, c'è il nostro gioco, c'è il punto notizie, tanto da fare insieme.

0: Sono molte le canzoni di Blondie che sono arrivate ai vertici delle classifiche. Possiamo annoverare anche questa, la canzone dedicata a Maria. E invece parliamo di una delle cose più belle della nostra vita, quando arrivano i bimbi. No, la nascita di un bambino è una festa, è una gioia, e diventa anche difficile spiegarla questa cosa. E ci sono persone, esperti, che analizzano i dettagli anche della reazione della mamma e del papà. Perché? È noto da molti anni che il cervello femminile cambia durante la gravidanza, ma a sorpresa lo fa anche quello del papà. E non era così evidente, perché chiaramente il papà non ha i mutamenti ormonali e fisici di una madre. E qui ci aiuta un team di una psichiatra dell'Università di Aquisgrana, che si chiama Negin Danesha. Abbiamo sottoposto a scansioni cerebrali il cervello di 25 neopapà tra 1 e 24 settimane dopo il parto, constatando che nelle prime 12, soprattutto intorno alla sesta, la loro materia grigia si riduceva gradualmente, mentre dopo il terzo mese si assisteva ad una crescita nella corteccia di altre aree cerebrali. Qualcuno potrebbe dire: si è ridotta la massa cerebrale perché non ha più dormito? No, non è questa la questione, è una normale transizione. Questo studio fa pensare, qui vi do anche delle questioni tecniche che vanno ovviamente analizzate per quello che rappresentano. Questo studio parla di una potatura e di ricostruzione dei circuiti del cervello, simile a quello a cui va incontro la madre, e questo era, come dicevo, già noto. È sorprendente proprio per questo motivo, perché appunto il papà non attraversa quei mutamenti ormonali e fisici. È comunque una ristrutturazione molto vasta, molto complessa, che riguarda diverse parti del cervello, e tutto questo stando semplicemente vicino al bebè, al neonato. E questo è, diciamo, un altro di quei poteri silenziosi che l'arrivo di un bimbo molto spesso ci porta. Ecco, magari non ne siamo coscienti, ma anche il nostro cervello cambia quando arriva un bambino. Cambiamo parola. Non ha a che fare con bambini questa parola, anche se potrebbe sembrare una cosa piccola, una cosa minuta, ma in realtà la parola di oggi ha questa definizione. Quando voi dovete parlare di qualcuno che è misero, è un po' infelice, è un po' sventurato, porta con sé anche un alone di pietà. Ecco, qual è la parola che vi viene in mente? È una parola che inizia con la lettera T di topo. No? Misero, infelice, sventurato, crea anche un po' di pietà. Questo T, con la T.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.
0: Brava Anna, ma siete troppo bravi.

0: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Questa nostra piccola rubrica estiva dedicata alle parole ci sta dando delle risposte davvero interessanti. Parole che sembrano essere scomparse sono ancora nella vostra memoria. Stamattina veramente solitamente rispondo, dico brava, esatto, è giusto, eccetera. Non ho risposto a nessuno perché tutti hanno indovinato, anche se qualcuno mi ha fatto sorridere, perché alla definizione misero, infelice o sventurato che porta con sé un alone di pietà, giustamente ha pensato più che a una parola a un personaggio.
1: Che maniere!
0: Che maniere!
1: Qui fanno sempre così perché loro sono grandi e io sono piccolo e nero.
0: Esatto.
1: È un'ingiustizia però.
0: Dillo, Calimero. Tapino, me tapino, questa è la parola di oggi, la parola che rappresenta un po' il sapore antico che ancora oggi riescono a strappare un sorriso, anche se viene usata per definire una persona appunto misera, sfortunata, infelice, particolarmente sventurata. Un tapino, che anche come termine, no, fa già tenerezza, non è colpa sua, è tapino. Secondo il vocabolario della Treccani, tapino deriva probabilmente dall'antico francese tapis, participio passato di se tapis, nascondersi rannicchiandosi, una voce di origine germanica. Altri studiosi invece fanno riferimento ad una parola greca, tapeinos, che significa umile o misero. In ogni caso, il concetto è molto simile. Nei secoli il tapino è colui che vive una situazione difficile ma che suscita pietà e compassione. Ecco, questo è un aspetto importante da sottolineare. Una parola antichissima che compare in autori molto famosi della letteratura italiana, da Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, che usava spesso tapino e tapinello, anche Manzoni ha usato questo termine, e oggi il termine è, diciamo, ha cambiato un po' la sua collocazione, perché oggi tapino si può usare anche in modo ironico e scherzoso. Mi si è rotto il computer, giorno della consegna, me tapino, cioè come farò? Ecco, guardate quel tapino sotto la pioggia senza ombrello, povero tapino, non ne azzecca uno. Il famoso me tapino è molto popolare, soprattutto resa celebre dai fumetti Disney, perché quando Paperone si lamenta delle proprie disgrazie perché magari ha dovuto spendere $8 per qualcosa, lui dice me tapino, come farò a sopravvivere. I sinonimi di tapino ovviamente potete intuirli: disgraziato, infelice, misero, sventurato, tribolato, poveretto, malcapitato. E il contrario è fortunato, ricco, privilegiato, prospero, beato, vincente. È una parola gentile. Dire tapino è molto meno duro che dire miserabile o fallito, cioè già la scelta della parola contiene affetto e simpatia. Lo dicevamo, è una parola che ha molti secoli sulle spalle, se pensate a Dante, a Boccaccio, è usata nell'italiano da sempre, o da molto tempo. E tapino e tapinella, tapinello e tapinella sono forme antiche ancora più compassionevoli, ed è una parola appunto che rappresenta il poveretto per eccellenza, una persona sfortunata, infelice, malcapitata, però descritta, lo ripeto, con un sorriso e con un pizzico di affettuosa compassione. Non so se la usate o se magari riferita a voi stessi vi capita di dire, no? Me tapino, ah povero, o magari è una parola che semplicemente ricordate perché fa parte del vostro vocabolario. Malheureux pare che si dica in francese, almeno traduzioni che poi non sono precise e letterarie. Desdichado potrebbe essere in spagnolo, in portoghese pobre, coitado, poor soul in inglese, e il giapponese, come si dirà, si dice awarena ito, che vuol dire tapino. La parola del giorno, me tapino.

ovviamente Jennifer Lopez con la canzone Let's Get Loud. Punto notizie tra 3 minuti, il tempo di ascoltarci Fulminacci.

Lui si chiama Filippo Uttinacci, diventato Fulminacci come nome d'arte, e insomma si sta facendo conoscere. È un ragazzo giovane del 97. Allora, cosa raccontano i quotidiani online, i siti, i portali a quest'ora del mattino? Cominciamo dal nostro sito rsi.ch. Ci sono due notizie in taglio alto: un tornado in Francia con decine di feriti, una violenta tromba d'aria ha colpito ieri diverse località in Francia, causando gravi danni, in particolare nella città di Pomat. Danneggiate 300 case, e ci sono molti video sui social che danno un'idea, insomma, di quello che è successo. Stretta totale degli Stati Uniti sull'Iran, questa è un'altra notizia al momento in primo piano, con Scott Bensent che lancia l'operazione Economic Outcast. Nel mirino chi commercia con l'Iran, Cina compresa, ma l'Iran dice di avere già pronto un piano per neutralizzare le sanzioni. La dichiarazione degli Stati Uniti però è molto perentoria: taglieremo ogni linfa economica. L'indipendenza dell'Ucraina sotto le bombe, 35esimo anniversario della libertà ucraina, la coalizione dei volenterosi aumenta il sostegno militare contro Mosca e prepara la forza multinazionale del dopoguerra, questo sempre dalla nostra prima pagina. Vediamo il Corriere del Ticino, che in questo momento apre con un'altra notizia, fa riferimento a questa estate che in questi giorni ci stiamo godendo un tempo decisamente diverso, ma non abbiamo dimenticato la canicola. Il Corriere del Ticino scrive: in Europa le ondate di caldo di quest'estate ripetute hanno causato 35.000 morti in più. È un bilancio provvisorio, secondo gli esperti aumenterà significativamente quando saranno resi disponibili i dati del mese di agosto. Scrive ancora che in Germania solo nella settimana dal 22 al 28 giugno ci sono registrate 9.600 vittime. Si parla di Medio Oriente, come sempre a centro pagina del Corriere del Ticino, nella parte alta del sito. Ci sono una serie di informazioni, aggiornamenti sul fronte medio orientale. Il capo dell'esercito pakistano a Teheran per allentare le tensioni tra Stati Uniti e Iran. Syed Azim Munir ha concluso una visita di un giorno in Iran per colloqui che si sono concentrati sulle misure per prevenire un'ulteriore escalation, sulla riapertura dello stretto di Hormuz e sulla rapida conclusione del conflitto. Questo dalla prima pagina del Corriere del Ticino. Una neutralità credibile richiede un ruolo attivo. Questa invece è un'intervista che propone la regione, un viaggio di fatto nella politica estera svizzera contemporanea con lo storico Mathieu Gilabert, per capire come e per quali ragioni è evoluta la sua dottrina guida. Si parla anche di calcio. Per i 100 anni della squadra di Firenze, la Fiorentina, il prossimo 29 agosto, la città che ha inventato il gioco del calcio rende omaggio alla sua squadra. E sempre dalla regione c'è un'altra notizia che vi segnalo: quello che un corpo dovrebbe o non dovrebbe dire. È chiaro che l'oggettivazione sia sempre prerogativa di una visione storpiata dagli stereotipi di genere, ma la scelta di un'immagine anziché un'altra può aiutare a cambiarne la percezione. È un'analisi, insomma, in un'epoca dove l'immagine conta davvero molto. La Repubblica in questo momento apre con un retroscena che arriva dalle celebrazioni e dal ricordo del terremoto di Amatrice, accaduto qualche anno fa in Italia. Quegli applausi a Meloni, l'alert del sindaco a Chigi, fermate i contestatori. Sempre dell'Italia si parla sulla Repubblica: l'Italia resta ai margini, niente armi a Kiev, manderemo dei generatori. Questa è un'altra notizia sempre in connessione con il conflitto russo-ucraino. La morsa americana sull'Iran, le sanzioni su tech e commercio, puniremo chiunque lo aiuti. E vi auguro buona lettura col vostro quotidiano online preferito, col vostro sito o portale. Noi tra poco giochiamo, ma abbiamo ancora un po' di musica da ascoltare. Questa vi piacerà sicuramente.

coloratissima in quegli anni. Io ricordo, leggevo i giornali, le riviste, no, che parlavano di musica e dicevano la rivale di Madonna. Per anni, no, l'hanno considerata tale. Poi le cose sono un po' cambiate e ultimamente, negli ultimi anni, lei ha scelto davvero un'altra strada, ha lasciato il pop, si dedica al jazz. Interessante anche la sua scelta artistica. Cyndi Lauper questa mattina, Lorenzo Fragola canta per voi e poi davvero si gioca. Gioco musicale senza premi. Aspettate.

Ancora qualche giorno del gioco musicale, del gioco senza premi, con regalo a quest'ora, le 8:43, 8:44. Dalla prossima settimana riprendiamo l'orario canonico, ovvero 7:15, grosso modo. Ma chi ama questo gioco lo troverà tranquillamente a quell'orario. Tre canzoni non facili oggi, almeno la prima non credo sia per nulla facile, la seconda credo che riconoscerete la voce perché il tono di voce è abbastanza inequivocabile, e la terza difficoltà media. Cominciamo dalla prima, siamo nel 1977, ebbe un certo successo questa canzone, lui diciamo ottenne anche una certa popolarità. Adesso non è sicuramente uno degli artisti più ricordati. Canzone, vi invito appunto a dirmi chi cantava questo brano allo 076 321 1113. Come ieri mattina, tre regali per voi: la matita, ci sarà le calzette e le infradito. Quindi anche stamattina, computer, dacci una mano, estrai tre nomi a cui inviare i nostri regali. E grazie anche per le vostre risposte quotidiane, le foto, le cose, eccetera. Cominciamo. Primo brano, 1977. Chi riconosce questo signore?

0: c'è uno strano silenzio in chat.
1: Che sapeva di
0: Pappalardo, Fausto Leali, Dallara, Mingardi, Drupi, Sandra la più veloce, brava. Brava Michela, Emanuela, ci siamo, Vilma, Nadia, Santino qualcosa, sì, non un santo, un Santino, Santino mi sa che è la strada giusta. Santino Rocchetti, così si chiamava questo artista che nel 77 ottenne un certo successo con la canzone I miei giorni felici. È la vostra Rete 1, il secondo brano, come vi dicevo, non è una delle canzoni più famose di quest'artista, ma la sua voce è decisamente riconoscibile, almeno questa è la mia impressione. È uno forte, ve lo dico subito, ma non posso aiutarvi più di tanto. 076-321-1113, chi è questo signore? È uno forte, eh?

Veloce, bravo. È grande. Anche René però, velocissimo, bravo. Mi piacciono i messaggi che danno una parte della risposta e poi c'è sempre qualcosa. Alberto qualcosa, Giovanni qualcosa. Alberto è giusto comunque. Alberto? Gianni Morandi? No. L'ho indovinato solo perché ci hai aiutato. No, io non ho aiutato nessuno, ma proprio zero. Anzi, sono molto rigoroso. Aspetta che qui mi scrivono Luciano Finardi, che sarebbe il cugino di Eugenio, può essere. Alberto Fortis, Alberto Fortis con la canzone Qui la Luna, ed eravamo nell'87-87. Quindi Santino Rocchetti, Alberto Fortis. Serve un'unica parola per la terza artista, è una ragazza, è una canzone di circa 10 anni fa e credo che la riconoscerete abbastanza semplicemente. Lei si chiama... Vediamo il ghepardo della terza canzone. Sandra, caspita.

Nadia, Fiorella, ci siamo, Yvonne non sbaglia, anche Adriano non sbaglia, ma in piazza scendo, l'altro Adriano sbaglia, scrive boh, boh non è la risposta esatta. Annalisa, no? Brava Simona. Brava Anna, Monica. Una Monica dice giusto, una Monica dice Emma. Quella che dice giusto mi ha scritto Levante ed è la risposta esatta. I miei giorni felici, Santino Rocchetti, Qui la luna di Alberto Fortis, Non me ne frega niente, non sto dicendo io, è la canzone che si intitola così, di Levante. Bravi! Si gioca anche domani.

basta una canzone per evocare un intero decennio, i famosi favolosi anni 60, con Ronettes, Be My Baby, i jukebox, le radio. Insomma, un mondo bello, particolare, lontano. Bello ritrovare questa mattina anche Bruce Springsteen sul nostro cammino. Cambiamo genere dagli anni 60 agli anni 80, quasi alla fine di questo decennio, molto importante per il boss. Molte le canzoni portate al successo, non abbiamo dimenticato questa che si intitola Tunnel of Love, la risposta alla canzone dei Dire Straits, stesso titolo, ma concezione molto diversa. È la Rete 1, buongiorno, ancora ben svegliati, anche se ormai sono quasi le 9.

0: anche questa mattina la nostra lunga corsa si conclude qui. Domani si replica, ci sveleremo ancora insieme dalle 6 per un'edizione nuova di Alba Chiara Estate, e sarà già mercoledì, quello che io chiamo il punto di mezzo, no? Della settimana, di fatto è così. Da Daniele Oldani un caro saluto, ci sentiamo domani, buona continuazione d'ascolto, casomai.
1: Oh, e casomai non vi rivedessi?
0: Nel caso.
1: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: Mando un saluto a Bea, i tuoi messaggi arrivano. Ciao Bea!

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Franco Cristini. Isolare economicamente l'Iran con un'operazione senza precedenti, gli Stati Uniti preannunciano sanzioni che colpiranno anche chi commercia con Teheran. La Germania e le grandi difficoltà del gruppo Volkswagen, da oggi una serie di riunioni decisive tra dirigenti e lavoratori. A Pontresina, secondo giorno di processo per le morti provocate dalla frana del Pizzo Cengalo, la procura chiede pene pecuniarie sospese. Negli Stati Uniti il segretario al Tesoro Scott Bessent ha annunciato il lancio di un'operazione senza precedenti per isolare economicamente il regime iraniano. L'operazione non risparmierà neppure quei paesi che fanno affari con Teheran. Andrea Vosti, nostro corrispondente a Washington, quali le misure che adotterà la Casa Bianca?
2: Dunque, Scott Bessent ieri non ha fornito i dettagli su chi sarà colpito dalle sanzioni americane, ma ha delineato l'obiettivo della Casa Bianca: provocare il totale isolamento dell'Iran a livello economico, tagliare ogni linfa vitale che permette al regime di Teheran, un regime terroristico, lo ha definito Bessent, di continuare a minacciare l'America e i suoi alleati.
3: Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone.
2: Il tesoro statunitense sanzionerà più di una sessantina di entità, istituti finanziari, individui e imbarcazioni che consentono all'Iran di procurarsi tecnologie nucleari e missilistiche, oltre a prendere di mira settori come gli asset digitali, l'aviazione e il trasporto marittimo. Un'ondata di sanzioni che si conosceranno nel dettaglio nelle prossime settimane, a cominciare da un istituto finanziario che sarà annunciato già nei prossimi giorni. L'obiettivo di Washington è quello di isolare l'Iran dal resto del mondo, ciò che Trump, con la sua consueta iperbole, aveva definito un D-Day economico, riferimento all'operazione alleata che cambiò le sorti della Seconda Guerra Mondiale.
1: Scott Bessent ha affermato che nessuno è al di sopra delle sanzioni americane. A chi è rivolta in particolare la minaccia espressa dal segretario del Tesoro americano?
2: Beh, Scott Bessent ha lanciato un avvertimento a tutti quei paesi che negli ultimi decenni hanno consentito all'Iran di aggirare le sanzioni occidentali, mantenendo così facendo in vita il regime. E tra questi spiccano ovviamente due grandi antagonisti di Washington, come la Russia e la Cina. Cina che importa una quota pari all'85% circa dell'export di petrolio iraniano. Alla precisa domanda dei giornalisti, il segretario al Tesoro non ha fatto espressamente il nome della Cina, ma ha detto chiaramente che nessuno sarà risparmiato dalle sanzioni secondarie americane.
3: Those who enable Tehran do not discount the cost of testing Washington's resolve.
2: I leader mondiali, ha detto Bessent, devono scegliere da che parte stare, con gli Stati Uniti oppure con l'Iran.
3: It is now a time for world leaders to make a decision between prosperity and isolation. America and Iran.
2: Bessent ha poi avvertito che chi consentirà all'Iran di finanziarsi con la vendita di petrolio verrà tagliato fuori dal sistema del dollaro e quindi delle transazioni internazionali. Insomma, staremo a vedere se le minacce si tradurranno in realtà. Certo che questa stretta della Casa Bianca rischia di avvelenare la visita a Washington di Xi Jinping in programma alla fine di settembre.
1: Le spiegazioni di Andrea Vosti da Washington. Sul piano delle reazioni, il ministro dell'economia dell'Iran ha replicato affermando di aver già pronto un piano sull'arco di 2 anni per neutralizzare le sanzioni statunitensi, ha anche aggiunto che queste sanzioni si riveleranno un'ulteriore sconfitta per la Casa Bianca. La situazione della Volkswagen è molto più critica del previsto, è il messaggio lanciato dall'amministratore delegato del colosso automobilistico tedesco.

0: le crisi della loro storia e le prossime settimane saranno decisive. Con queste parole, rilasciate in un'intervista sull'intranet aziendale, l'amministratore delegato del gruppo Volkswagen, Oliver Blume, ha scatenato un piccolo putiferio. Wolfsburg inizia oggi una serie di assemblee generali fra i lavoratori della casa automobilistica e i vertici dell'azienda, nel corso delle quali Oliver Blume illustrerà il suo drastico piano di risanamento. Già trapelata settimane fa, è la sua intenzione di tagliare almeno altri 50.000 posti di lavoro che si aggiungono ai 50.000 già decisi 2 anni fa e la chiusura di 4 stabilimenti in Germania. Per rimettere in sesto i conti dell'azienda e per renderla più competitiva, potrebbero però essere necessari anche altri sacrifici. Secondo Oliver Blume, il gruppo Volkswagen sarebbe infatti troppo grosso, poco flessibile e poco produttivo. Le sue dichiarazioni sono state aspramente criticate però dal consiglio di fabbrica, che le ha definite come una provocazione tutt'altro che costruttiva e inaccettabile.
1: A Pontresina ora, dove il processo per la morte degli 8 escursionisti travolti nell'agosto del 2017 dalla frana del Pizzo Cengalo entra nel suo secondo giorno. Stefano Barbusca.
2: Ieri, nel primo giorno di dibattimento, sono state riproposte le posizioni emerse durante l'inchiesta. Per il procuratore pubblico grigionese Bruno Ulmi, nelle settimane precedenti alla tragedia, sulle pareti del Cengalo si erano manifestati chiari segnali che indicavano l'imminenza di un grande crollo. Secondo la procura, questi elementi avrebbero dovuto portare alla chiusura dei sentieri e degli accessi alla Val Bondasca, misura che con ogni probabilità avrebbe evitato le 8 vittime. Invece gli itinerari per le capanne Sciora e Sage-Fouret non furono chiusi e, nella mattinata del 23 agosto del 2017, 4 escursionisti tedeschi, 2 svizzeri e 2 austriaci vennero travolti dal crollo di 3 milioni di metri cubi di roccia mentre scendevano a valle dalla capanna Sciora. La procura ha chiesto per tutti gli imputati pene pecuniarie sospese. In assenza di precedenti penali non sono state richieste pene detentive. Di tutt'altro avviso sono le difese. 4 imputati ieri si sono avvalsi del diritto di non rispondere. La consigliera nazionale Anna Giacometti ha invece sostenuto di essersi affidata alle valutazioni degli specialisti cantonali, ribadendo di non essere una geologa e di non aver mai ricevuto indicazioni che suggerissero la chiusura della Val Bondasca. Gli avvocati contestano inoltre la perizia giudiziaria curata da un geologo vodese per conto della procura, definendola lacunosa e criticandone diverse conclusioni tecniche. Spetterà ora al Tribunale della Regione Maloja stabilire se vi siano responsabilità penali per la morte degli 8 escursionisti. La sentenza è attesa per il 4 settembre.
1: La Svizzera può ritirare la nazionalità a un proprio cittadino anche con il rischio che resti apolide, dunque senza la cittadinanza di nessuno Stato. Il Tribunale Amministrativo Federale ha confermato il provvedimento nei confronti di un sostenitore dell'organizzazione terroristica ISIS, una vicenda particolare per più ragioni che ci spiega Gianluca Olgiati.
3: Protagonista un uomo oggi 36enne, nato in Bosnia e naturalizzato svizzero da bambino. 5 anni fa è stato condannato in Francia a diversi anni di prigione per aver gestito canali di propaganda dell'ISIS e reclutato nuovi sostenitori. Una condanna che non era sfuggita alla Segreteria di Stato della Migrazione a Berna, che vista la gravità dei fatti aveva predisposto la revoca della cittadinanza svizzera. Un provvedimento contro il quale l'uomo si era opposto e qui arriva la doppia particolarità del caso. Primo, perché l'uomo era già stato condannato in Francia. Secondo, perché rischia di ritrovarsi privo di qualsiasi nazionalità. Il Tribunale Amministrativo Federale conferma però la linea dura di Berna. La revoca della cittadinanza non è una seconda condanna, bensì un provvedimento amministrativo. E soprattutto la Corte ritiene accettabile il rischio che l'uomo diventi apolide, dal momento che era stato lui stesso a rinunciare volontariamente alla cittadinanza bosniaca quando era già al corrente del procedimento in Svizzera. Per le autorità un trucco proprio per bloccare la perdita del passaporto elvetico. La sentenza può ancora essere impugnata davanti al Tribunale federale.
1: Ora la pagina sportiva. A voi buona giornata.
4: Lo sport.
5: È la settimana dei verdetti nelle coppe europee. Buongiorno da Omar Gargantini. Playoff a gara di ritorno tra oggi e giovedì. Conosceremo i nomi delle partite

0: partecipanti alle tre competizioni per club ed aspettando di sapere quali squadre svizzere oltre al Thun disputeranno la fase a campionato di Conference League, stasera avremo le prime tre qualificate per la Champions League. Per Celtic e Bodø/Glimt, dopo gli ampi successi dell'andata, dovrebbe trattarsi di una pura formalità, tutto apertissimo invece dopo il 2-1 degli israeliani della scorsa settimana tra Beersheba e Sabah, la squadra campione dell'Azerbaigian. Per entrambe sarebbe la prima volta in Champions. In Serie A invece si è completata la prima giornata e la Roma, travolgendo la Fiorentina, si è allineata alle altre grandi, tutte partite con un successo, e successo è stato anche per la Lazio che, un po' a sorpresa, ha espugnato Bologna. Brelen Bolò da parte sua è pronto a cominciare la sua nuova avventura ad Atlanta, MLS, campionato americano, insomma il centravanti della Svizzera è stato presentato ai suoi nuovi tifosi, per lui contratto fino al 2030, posto da titolare apparentemente garantito, che poi sia davvero un bene per la nazionale, ancora tutto da dimostrare. Patrick Locatelli.
1: Poteva essere ancora Francia, poteva essere Inghilterra e infine gli Stati Uniti, un paese che solo un mese fa l'ha visto piangere lacrime disperate, figlie di un'ingenuità. Brel ha deciso, forse, di tornare oltreoceano per saldare una qualche sorta di debito più con se stesso e, perché no, guadagnare una forma che gli permetta di arrivare al prossimo europeo nella miglior versione di sé. Seppure ha riscoperto, o scoperto, soprattutto dalla propria gente grazie al Mondiale, il campionato a stelle strisce rimane nella periferia del calcio che conta e così, come è accaduto a chi ha scelto di recarsi nella penisola arabica, il rischio di adagiarsi a una condizione fisica e di ritmo ridotto è quanto più elevato. E questo, dunque, mette un po' in dubbio la scelta di Embolò. La concorrenza nel reparto offensivo ad Atlanta non dovrebbe però creare grossi grattacapi all'attaccante della nazionale, e allora la vera sfida sarà rimanere integro, a fronte dei 29 anni, di un corpo che sta invecchiando e che da un decennio è condizionato dagli infortuni. A Brel Embolò, a questo punto, conquistare la terra dell'opportunità.
2: Yeah, it was a process. It was so long. They texted me.
1: C'è stata una grande manifestazione di interesse da parte loro, mi hanno tampinato con i messaggi, ho tergiversato un po' perché non mi sentivo pronto quando mi hanno contattato la prima volta. L'interesse da parte mia però è sempre stato vivo. Durante il Mondiale ho scoperto una realtà affascinante che mi piace molto, quindi scegliere di venire a giocare in questo campionato, a dire la verità, è stato semplice. L'uscita ai quarti con la nazionale è stata dura da digerire, un momento difficile personalmente, quindi prima di decidere ho voluto prendermi una pausa per capire in quale direzione andare. Sono dispiaciuto di non aver potuto già scendere in campo perché ormai era fatta da tempo, ma volevo essere sicuro al 100% e ora posso dire sin dai primi minuti in questa città che è stata una scelta azzeccata.
0: Nel tennis si stanno disputando le qualificazioni verso gli US Open, l'ultimo grande slam di questo 2026. Ieri Rémy Bartoli ha superato il primo turno, nel tardo pomeriggio proverà ad imitarlo Susanna Bandecchi, la ticinese si troverà di fronte l'armena Charayeva. Nel ciclismo infine e la Vuelta riparte dopo la cancellazione della tappa di ieri a causa di una fortissima grandinata, Vuelta che oggi sarà ad Andorra con una frazione tutta quanta di montagna di poco superiore ai 100 km, maglia rossa, simbolo di leader della corsa, e sempre Tadej Pogačar che ha un margine di 9 secondi su Van Aert.
3: Andiamo sulle strade, ci sono code o forti rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e Bissone in direzione nord e dalla Dogana del Gaggiolo verso Stabio. Per quanto riguarda la situazione dei passi, informiamo che l'Albula è chiusa durante il giorno per lavori nelle giornate di oggi e domani, e pure il 27 di agosto dalle 8 alle 17. Ricordiamo infine che la strada della Val Calanca tra Molina e Ervigo è tuttora chiusa in entrambe le direzioni.

0: Serve un po' di luce, visto che la luce da fuori non arriva perché è stata una nottata di pioggia. Sembra che insomma la pioggia sia passata anche qui su Comano. Insomma, noi non abbiamo finestre sull'esterno, ma il radar dice che la pioggia sta passando. È il momento di cominciare Mille Voci. Siamo a martedì, è il 25 agosto, 9:14 minuti. In questa settimana corta di Mille Voci ci siamo noi, cara Alice Pedrazzini.
1: Buongiorno Axel, hai detto manca luce. In realtà ieri sera sembrava che qualcuno scattasse delle
0: fotografie col flash fuori casa.
1: Esatto, l'abbiamo vissuto, ci siamo confrontati perché effettivamente copriamo una buona parte del Ticino dove viviamo, quindi c'è sempre quel confronto a inizio giornata. Immagino anche voi, sono quelle occasioni un po' particolari. Inizia così, con uno sguardo sulla meteo. Infatti oggi parleremo anche di quanto abbia influito il caldo sulla nostra stagione turistica. Questo sarà nella seconda parte. Capiremo anche perché, ce lo siamo chiesti, ma perché in alcuni angoli della Svizzera italiana, dove non eravamo abituati a vedere turisti così tanti, sentire parlare inglese così tanto, quest'estate sono arrivate anche lì le persone più curiose che hanno voluto capire il territorio, quindi ne parleremo di questo. Ma quando noi pensiamo a Mille Voci estate, uno degli highlight, una delle luci, dei momenti molto luminosi di questa stagione era quando veniva a trovarci uno chef o una chef, di solito il giovedì, ma l'abbiamo detto Mille Voci.
0: No, siamo così didascalici, esatto. Questa settimana è strana, finiamo mercoledì, poi andiamo a San Bernardino, ma lo ridiremo.
1: Uno chef o una chef viene a trovarci e ci porta un ingrediente, ma anche la sua storia. E noi non volevamo perdercela questa settimana, perché abbiamo uno chef in particolare, che ha una storia molto particolare, giusto per incuriosirvi, è una di quelle persone che poteva portare qualsiasi ingrediente e ne ha scelto uno molto difficile, o perlomeno uno che poche persone sanno valorizzare.
0: Sì.
1: Lo diciamo?
0: Possiamo dirlo.
1: Il cetriolo.
0: Che di solito lo trovi o nell'insalata greca, oppure lo trovi in quelle insalate dove dici, ti danno l'insalata mista ma non sanno bene cosa aggiungerci, allora mettiamo il cetriolo.
1: È esattamente quello, sì, un po' così, quantità negligiabile abbiamo anche detto, quelle cose che dici ma non mettermelo, ma se lo valorizzi in realtà puoi fare grandi piatti. Per incuriosirvi ancora, è uno di quegli chef che ha portato la cucina in prigione, in un carcere, con i carcerati, e oggi lavora in un'osteria molto particolare. E quindi noi siamo veramente molto molto contenti di dare il benvenuto a Mille Voci ad Antonello Pinto. Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno a voi.
0: Direttamente dall'osteria all'11 di Bellinzona.
2: Di Bellinzona.
0: Che raggiungerai attorno alle 11, perché noi ci vediamo alle 10.
1: Bella, molto bella. Però la verità è quella, che noi vi portiamo via dalle cucine.
2: Sì, sì. Ci avete sottratto alle cucine.
0: Sottraiamo braccio alle cucine.
1: Cosa implica per te, Antonello, essere
2: per
1: via adesso?
2: Personalmente devo trovare un sostituto. In questo momento c'è una mia collega che ringrazio, che mi sta sostituendo in cucina in questo momento, e stanno facendo la preparazione per poi affrontare il servizio del pranzo. Perciò
1: io ho detto una cucina particolare, perché rispetto a un'altra, secondo te, implica qualcosa in più assentarsi per 2 ore?
2: Più o meno, sì. Dipende poi dalle giornate, dai momenti. Diciamo perché è particolare come cucina. È all'interno della Fondazione Sirio e ci occupiamo di ragazzi giovani, meno giovani, con disagio psichico sociale. Perciò quando arrivano in cucina da me fanno un percorso. Perciò non è detto che tutti poi vogliano fare, no, il cuoco nella vita, però intanto fanno un percorso dove lavorare in team, lavorare a contatto col pubblico, perché poi siamo molto visibili dalla sala, e questo implica poi tutta una serie di preparazioni che durante il giorno bisogna fare.
1: E giusto, puoi delegare di meno, immagino.
2: Quindi si può delegare un po' di meno.
0: È una brigata speciale, ma è giusto parlare di... Noi ieri parlavamo di cucina sociale, possiamo definirlo una sorta di cucina sociale?
2: In parte sì, si può definire una cucina sociale inclusiva. Decisamente inclusiva rispetto magari ad altre forme di ristorazione.
0: La cucina sociale, diciamo che è stata un po' sempre, perché prima Alice parlava del fatto che tu hai addirittura portato la cucina in carcere, però il pretesto di questo momento con gli chef è quello di raccontare un po' la loro storia, da dove è partita anche la passione. Ti ricordi ancora il primo piatto, non da chef, da ragazzino, da bambino, magari con la nonna, con la mamma, dove l'hai preparato?
2: Cioè in casa. Lo so perfettamente, cioè sono cosciente di questo. Io sono nato in Puglia, un piccolo paesino in provincia di Brindisi, perciò gli ingredienti erano quelli. Ho avuto la fortuna di avere una nonna che viveva con noi, che lei faceva la pasta fresca in casa, perciò le famose orecchiette le faceva in casa. Che naturalmente io ero affascinato dal modo, no, in cui le faceva, e lei si nascondeva, cioè non voleva che io vedessi o imparassi a fare la pasta.
1: Come mai?
2: Perché non è un lavoro da uomini, era, doveva farlo solamente le donne. Perciò nel momento in cui lei si metteva proprio a fare orecchie, si girava di schiena, cioè io non riuscivo a vedere, dovevo sbirciare in mezzo alle forme di mia nonna per riuscire a capire come.
1: No? È cambiato adesso secondo te questa tendenza che ci si nasconde, cioè ci sono i ruoli uomo-donna così
2: tanto? Sì,
1: vero,
2: fortunatamente okay. Insomma, sì. No, ma per tantissimo tempo c'è stata questa, no? Soprattutto nella, sai, una condizione molto matriarcale, no? All'interno di una casa, no? L'uomo deve andare a lavorare, deve andare. Quando ho detto ai miei che volevo fare il cuoco da grande, assolutamente no, non me l'hanno fatto fare. Cioè, non ho fatto la prima formazione come cuoco. Quando poi sono andato via da casa, sono riuscito a fare la mia formazione, ho iniziato a lavorare.
0: Quindi hai fatto una formazione
2: successiva. Quando sono entrato in una cucina avevo quasi 19 anni la prima volta. Sì.
0: Prima che cosa hai fatto?
2: La prima mi hanno fatto fare un liceo, perciò ho fatto il liceo artistico. Quando ho finito il liceo ho preso su baracchi e burattini e mi sono trasferito a Bologna, che è stata la mia casa per tantissimo tempo. E lì sono entrato prima a lavorare in un'azienda molto grande con ristorazione organizzata. All'interno mi hanno fatto fare poi dei corsi di professionalizzanti, ho fatto poi diversi corsi, stage in giro, ho lavorato poi in giro un po' per l'Italia, un pochettino in Europa.
1: Prima di atterrare qua nella Svizzera italiana sei passato anche da Rimini?
2: Sì, ho abitato quasi una decina d'anni lì a Rimini, sì.
1: A Rimini io immagino anche la cucina legata al mare, quindi cambia da Bologna.
2: Cambia tantissimo, cioè Bologna è una cucina molto legata alla terra, no? Molto forte, ricca, grassa, no? Ti sposti sul mare e hai un connubio tra le due cose, perché anche l'entroterra, no? Romagnolo, comunque ha quel sapore molto forte, molto grassi, cambia, ad esempio la piadina cambia.
0: Ecco,
2: no?
0: Volevo proprio farti una domanda su quella cosa lì, perché so che l'Emilia e la Romagna, ma soprattutto anche la Romagna, si divide in alta bassa Romagna, correggimi se sbaglio, a seconda del tipo di piadina.
2: Il tipo di piadina. Perché nell'interno, perciò, la piadina più verso la parte del monte è più alta, più rustica, più sfogliata. Più ti avvicini al mare, più diventa sottile, diventa un pochettino più ampia. Ora, non si sa davvero come è partita. Le male lingue dicono perché l'hanno fatta un po' più sottile, perché arrivava il turista, dovevano guadagnarci di più.
0: Sì, quindi doveva farne di
2: ma
0: più.
2: Ma non credo che sia così. Sì, però cambia. Sì. Ed è una cucina un po' più leggera, un po' più.
0: E quanti anni hai passato poi a Rimini?
2: Una decina d'anni, sì.
1: 10 anni in un posto in cui si potrebbe parlare di piadine soltanto, di parlare di cibo, avremmo spazio, immagino, anche i piatti che hai cucinato, però succede una cosa molto particolare, ovvero che tu porti la cucina all'interno di un carcere.
2: Sì, che è la casa circondariale di Rimini, sì.
1: Come succede?
2: Succede perché già da tempo lavoravo con una mia collega, facevamo laboratori all'interno delle scuole elementari medie, che spesso erano molto vicini a quella che era il mondo della cucina. Presentiamo un progetto alla casa circondariale, usando la cucina come pretesto, fondamentalmente per avere una comunicazione differente.
1: Per entrare in contatto con i carcerati.
2: Per entrare in contatto con i carcerati, ma anche loro per comunicare in maniera differente. Perché all'interno si creano delle dinamiche che sono un po' particolari. Spesso, purtroppo bisogna dirlo, vince chi è più forte, chi è più, no?
0: Chi schiaccia l'altro. Nudo.
2: Esatto. Allora, la cosa era inventare qualcosa di differente. Portiamo la cucina all'interno. Prima di arrivare proprio alle padelle c'è stato un momento decisamente lungo di narrazione, dove noi provavamo a chiedere, a spiegare, facendo anche dei giochi che sono tipici poi della condizione teatrale, no? Sull'equilibrio delle persone, come stare insieme in un unico spazio. E già loro ci stavano 7-8 in uno spazio molto piccolo, no? Cambiare quelle dinamiche lì. C'è stata una narrazione, abbiamo chiesto cosa ricordavano, esattamente come hai fatto tu, no? Qual è il primo piatto che ricordi? Ok, qual è il piatto che tu ricordi della tua infanzia, della tua vita, quello che ti ricorda una cosa in particolare? Da lì è iniziato un dialogo che è stato interessante anche poi per tutti, e per poi arrivare alla ricetta vera e propria. Hanno iniziato a cucinare, è stato un lavoro poi blindato fondamentalmente, perché non era aperto al pubblico, era aperto a chi ha frequentato quel tipo di laboratorio. E hanno iniziato a dialogare in maniera differente.
0: Dopo quello che veniva cucinato veniva poi servito al resto del...
2: Al resto della brigata, degli ospiti, cioè di chi ha fatto il laboratorio.
0: Ok, soltanto sì. Il resto del laboratorio. E volevo sapere dal punto di vista sociale dei rapporti di forze, di equilibrio che si creano all'interno di una brigata come mm-hmm. quella. Tu hai detto giustamente all'interno di un contesto come un carcere spesso vige un po' la legge del più forte. Ti sei reso conto che sono cambiati determinati equilibri, cioè determinate persone che avevano un ruolo magari marginale inizialmente, all'inizio del progetto, hanno guadagnato tramite la cucina un altro tipo di ruolo?
2: Sì, perché c'è stato il modo di raccontarsi, che non è solamente la tua carta d'identità di come ci sei arrivato lì dentro, no? Di come ti conoscono per quello che tu possa non aver fatto, ma inizia a raccontare... qualcosa di te, logicamente sempre un po' sostenuti, ma poi magari si scopre che hai qualcosa in comune. Da lì può iniziare se noi parliamo, faccio un esempio, tutti noi abbiamo appunto quel piatto della mamma o della nonna che noi ricorderemo per tutta la vita, è più buono di così, non è che fosse buono perché tu l'hai mangiato magari 40 volte da ragazzino, allora per te è buonissimo, quella cosa ce l'abbiamo in comune io, te, no? Cioè, può essere un momento di... può essere un punto di incontro.
1: Certo. Il cibo come linguaggio universale. Oltre la meccanica, io lo sapevo quando abbiamo detto ma invitiamo lo chef, chi sta dietro a quella cucina, siamo all'Osteria 11, siamo a Bellinzona, sapevamo che dietro avremmo avuto qualcuno che andava oltre la meccanica del gesto. Questo è successo tante volte quando non ci siamo fermati solo al piatto. Mm-hmm. In questo caso io vedo appunto una persona che non avrebbe dovuto fare questo mestiere, perché per i genitori non doveva. I genitori hanno deciso che per loro non doveva, che ha viaggiato e che a un certo punto arriva in prigione. Prima di arrivare a Bellinzona, che tra poco ci arriviamo anche, mm-hmm. perché il carcere?
2: Ma è stato quasi un caso, perché una persona che si interessava appunto dei laboratori all'interno, un laboratorio musicale, era il genitore di uno dei figli con cui avevamo fatto dei laboratori nelle scuole. Quell'idea, quel modo di fare gli è piaciuto e ci ha chiesto di fare un progetto ad hoc. Abbiamo un po' studiato che era la condizione, abbiamo presentato quel progetto.
0: Ha avuto poi un seguito questo progetto una volta?
2: Sì, è andato avanti per diverso tempo, e anche quando poi sono andato via io, credo che per qualche anno sia ancora andato avanti. Sì.
1: E che cosa non possiamo immaginarci noi che non eravamo lì, che non abbiamo vissuto l'esperienza che hai vissuto tu con queste persone che, a differenza tua, rimanevano lì, tu entri e esci?
2: La cosa che non si può, perché l'ho vissuto sulla mia pelle, come dicevi tu, entri ed esci, cioè tu entri con un bagaglio di cose che tu hai, a parte il fatto della, appunto, la sicurezza, perciò controllare qualsiasi cosa entri e la stessa cosa devono poi uscire, però il fatto di avere stanze, su corridoi, su cancelli che si chiudono per poi arrivare lì dove fai il tuo laboratorio, per poi riuscire ad uscire, ma dietro di te ci sono 10 ragazzi che sono rimasti lì. A me personalmente ha fatto tanto, cioè ho avuto emotivamente uno scontro, perché io stavo uscendo, riesco ad uscire quella volta a settimana, due volte a settimana che ci andavo. Loro dovevano, per giusti motivi, restare all'interno, ed è una condizione davvero davvero particolare.
1: Tu sapevi cosa avevano
2: alcuni sì, quale... alcuni sì, altri no.
1: E questo internamente ti lavorava?
2: In parte all'inizio, poi no, cioè stacchi completamente il giudizio, perché non sei lì per fare quello, sei lì per fare completamente altro, e poi non è detto che non ci sia un miglioramento.
0: Inversamente ti dimentichi quasi che sei all'interno di un carcere, sì, quando stai facendo quello che stai facendo, quindi sei in cucina.
2: Nel momento in cui sei all'interno di quello che stai per produrre, per far vivere, sì, ti dimentichi, certo. Non sei più lì.
0: Ci sono dei rischi, secondo te, in quel momento lì in cui, tra virgolette, abbassi un po' la guardia, perché ti dimentichi, sei in un contesto in cui ti senti sicuro di fatto?
2: No, non ho sentito nessun tipo di rischio, sinceramente. Anzi, cioè, era un livello che si alzava. Sì.
1: Ci hai portato a Rimini, ci hai portato in un carcere, ci hai portato nella tua vita che parte dalla Puglia. Davanti a te ci sono degli ingredienti del piatto, sì, che ci cucinerai, e quindi non vediamo l'ora di continuare questa chiacchierata e magari capire anche che cosa hai portato, perché quello è un cetriolo, ma non sembra proprio un cetriolo.
0: L'altra è una busta, sembra del pesto.
2: Sì, sì.
1: Insomma,
0: tra poco lo capiamo.

0: Stiamo ripercorrendo, abbiamo ripercorso una parte della vita del nostro ospite di oggi, che è Antonello Pinto, che rimane con noi fino alle 10. Antonello Pinto dall'Osteria all'11 di Bellinzona. Siamo partiti da lontano, siamo partiti dalla Puglia, dalla cucina della nonna in Puglia, per arrivare al carcere di Rimini, e adesso arriviamo a Bellinzona.
1: Arriviamo a Bellinzona, forse con una frase che mi sono segnata quando abbiamo chiacchierato. A un certo punto Antonello mi hai detto: ma a noi arrivano tanti ingredienti, tanto dalla terra, siamo sul piano di Magadino, vicino al piano di Magadino, ci adattiamo tanto a quello che c'è. E hai detto: ma sai, anche i prodotti un po' stortarelli, perché alla fine siamo tutti un po' stortarelli e abbiamo tutti comunque un sapore incredibile. E questa è una cosa che ho capito adesso, anche mentre parlavi, di più lega la cucina ma anche a tutti i progetti in cui ti sei lanciato nel corso di questa vita, perché all'11 tu mangi dei prodotti magari stortarelli, ma anche noi tutti lo siamo.
2: Siamo tutti stortarelli.
1: Lo siamo, ma sì, perché sì, lo dici?
2: No, lo dico perché adesso perché? Ho una certa età, perciò mi posso. Sì, perché. No, però effettivamente, come diceva qualcuno tanti anni fa, una persona più autorevole diceva che da vicino nessuno
1: è normale.
2: No? È normale.
1: Confermiamo.
2: E alla fine è un po' così. Cioè, alla fine è un po' così. Siamo abituati, no? Adesso parliamo un po' di cucina, cioè siamo abituati a vedere sui nostri banchi, no? Ai vari supermercati, della frutta fantastica, zucchine bellissime, lucide, no? E poi magari il sapore ci lascia un po' così, o addirittura rischiamo di dimenticarcelo. Noi abbiamo la fortuna lì in fondazione all'osteria che abbiamo un piccolo orto, poi il piano di Magadino è vicino, spesso abbiamo piccoli produttori con cui riusciamo a collaborare, poi siamo una piccola osteria, non è che facciamo grandissimi numeri. Però quando ti arriva quella famosa zucchina bio, un po' stortarella, un po' così, no? Ma vedi che ha un colore che è completamente differente da una, no? Magari cresciuta in maniera industriale, buona, per carità, si può usare tranquillamente, però lo vedi che sono diverse. E anche il gusto cambia, ma la cosa interessante e fantastica è che ti cambia anche la durata. Sai perfettamente che non durerà tantissimo, perciò sfruttala finché puoi. Cogli l'attimo, cogli quel sapore che avrai in quel momento, e tra un giorno sarà differente.
1: Abbiamo detto andare oltre l'apparenza, andare oltre la cucina meccanica, però abbiamo parlato di carcere e cucina in carcere. Qui c'è un'altra sfida a Bellinzona che ti aspettava 5 anni fa. Sì. Quando te la descrivono, ti dicono: ci sono le persone che hanno anche magari perso un po' la loro strada, non so come te lo dicono, e tu che cosa pensi nella tua testa? Vado oppure hai paura di qualcosa?
2: No, assolutamente, non ero così lanciato. Cioè, quando mi è stato spiegato cosa fosse l'osteria, il tipo di percorso che fanno i ragazzi che arrivano all'interno.
1: Come te l'hanno detto?
2: No, in maniera anche molto, molto semplice, molto. Cioè, ognuno. Tutti noi possiamo avere dei momenti della nostra vita dove magari stiamo benissimo, poi c'è un momento in cui andiamo giù. Tuttora si fa fatica a parlarne, no? C'è sempre questo tabù di chi magari in quel momento psicologicamente non è proprio al massimo, ma può succedere a tutti, me per primo, perciò. Perciò i ragazzi arrivano lì, stanno davvero facendo un percorso, perché sembra strano, però ci sono dei momenti in cui anche svegliarsi al mattino, uscire dal letto, farsi una doccia e attraversare la porta di casa diventa difficile, pesante, non ce la fai. Lì si sfidano, cioè riescono la mattina ad arrivare, ci vuole una forza incredibile per poterlo fare.
0: Ce la fanno sempre ad arrivare, oppure ci sono quelle giornate?
2: No, ci sono delle giornate, un po' sì, un po' no, sì, certamente.
0: In quelle giornate no, cos'è richiesto da parte tua di fare? Insomma, chiaramente voi siete l'osteria fa capo ad una fondazione. Ecco, quali sono le altre antenne attorno che permettono appunto a questi ragazzi di avere un percorso? Cioè, lo si spinge un po' il ragazzo a...
2: Ma dipende dai casi. Poi tieni conto che fondamentalmente io sono un cuoco. Poi c'è tutta una rete intorno fatta di professionisti, medici, psichiatri, psicologi. Perciò quello lì è una sfera più loro. Io mi occupo di una parte più tecnica e di una relazione che si sviluppa all'interno di un ambiente lavorativo che è la cucina. Sì.
1: Io sono solo un cuoco, hai detto. In realtà è quello che forse hai pensato prima quando ci hanno detto beh, inizia.
2: Sì, un po' sì. Effettivamente ti diceva, io sono solo un cuoco, perciò, e come ti dicevo, mi ero dato un tempo, no? Ho detto ok, mi do 6 mesi di tempo. Se in 6 mesi capisco che è una cosa che posso affrontare, che posso relazionarmi in qualche modo, ok, altrimenti cerco altro. Adesso sono 5 anni che sono lì, perciò quei 6 mesi sono passati.
0: E i ragazzi, tu hai detto, io sono solo un cuoco, e i ragazzi cosa vedono in te, secondo te?
2: Non ne ho idea, cioè non dovresti chiederlo a loro. Io sono quello che gestisce la cucina. Da un punto di vista tecnico poi formiamo chi magari si avvicina a un CFP, chi magari no, perciò da quel punto sì, una vera formazione riusciamo a darla, e perciò appunto molto tecnica, però come tutti i posti di lavoro ti devi relazionare con chi hai intorno. Poi la nostra è una cucina molto piccola, è proprio fisicamente piccola, perciò vivere tipo in 3 o in 4 in una cucina piccola è
1: Personalmente mi ha stupito, sono venuta a mangiare, mi ha stupito perché ti aspetteresti che in un contesto in cui la priorità non per forza è il piatto che esce, nella mia testa non era così, ma sono dei percorsi di vita, dei reinserimenti socio-professionali, in realtà mi sono accorta che c'era un'attenzione nel piatto, una cura che mi ha fatta ritornare sui miei passi. E anche se penso a quello che ci porti oggi, è uno di quei piatti, quello che hai davanti a te, che davvero si può mangiare da voi.
2: Sì, sì, questo ce l'abbiamo proprio in carta.
1: Ce lo descrivi così, non sono solo io ad aver visto che okay. cosa esce dalle vostre cucine, dove ci sono due focus, è giusto dire ci sono due, o rimane comunque il piatto?
2: No, entrambi i focus rimangono, sì. Poi naturalmente essendo aperti al pubblico comunque quell'attenzione bisogna averla, ma poi quell'attenzione che in realtà bisognerebbe avere un po' su tutte le cose, ci riusciamo? A volte sì, a volte no, a volte
1: siamo umani.
2: Siamo. Questo qui è un cetriolo, anche se non si direbbe, però in
1: non
2: realtà
1: si direbbe,
2: non si direbbe. È all'interno di un sacchettino sottovuoto, è di colore verde ed è un cetriolo.
1: Sembra un pesto.
2: Sembra,
1: diciamo.
2: Un, sembra pesto. Un pesto, ma in realtà non lo è e non è neanche propriamente un gazpaccio. Ho scelto il cetriolo per quale motivo? Primo perché, come dicevi tu, è quell'ingrediente un po' odiato, un po' amato. C'è chi dice, ah, io non lo digerisco, io non lo sopporto, io non...
0: Non sa di niente,
2: non sa di niente. Oppure, ma sa, mi piace, non mi piace. Sì, forse d'estate, l'insalata greca. Cioè, uno associa l'insalata greca, feta e cetriolo. Allora. Stop.
1: Le olive.
2: Io però sono nato in Puglia e in Puglia si usavano tantissimo, usano tuttora tantissimo. E c'era una delle ricette più povere possibili, che era l'acqua sale. L'acqua sale c'era fondamentalmente era una cipolla. Se ci avevi il cetriolo, eri già una persona abbastanza ricca. Del pane raffermo o delle frise rafferme, un filo d'olio, un po' d'aceto, un pizzico di sale e acqua. Perché era quella cosa che poi ci dovevi fare la zuppetta, soprattutto tanti anni fa, dove dovevi riempirti con nulla. Il cetriolo c'era. Cetrioli nostrani qui sono molto molto buoni, allora facciamo un'emulsione. Questa qui all'interno contiene più roba, perché comunque c'ha, a parte il cetriolo, c'è una mela verde, c'è un peperone, c'è una parte grassa, e qualcuno mi fucilerà perché ho usato degli avocado, però mi servivano per dare quella parte grassa, tenendo conto che questo in particolare diventa un piatto principalmente vegano. Se non ci metti il crostino, è anche totalmente senza glutine, non ha addensanti all'interno, c'è l'aceto di lampona, c'è l'aceto di riso, c'è una marinatura che devi far prima, ci sono tutta una serie di passaggi per poi arrivare a questo piccolo formato di emulsione.
0: Allora io farei così, adesso è già bellissimo nella busta, però adesso gli darei 3 minuti e 17 di mica per permettere allo chef di impiattare, e poi se sei d'accordo andiamo all'assaggio. Sei d'accordo?
1: Io sono d'accordo, mi chiedo se la canzone ti piace per cucinare,
2: sì,
1: se ascolti la musica.
0: Anzi, facciamo così, chiedo a Michele Buonasorta, che ringrazio già in regia, visto che veniamo dalla Puglia in questo viaggio, ci ascoltiamo i Bundabash, che sono un po' più pugliesi di Mika.

0: Ovviamente la voce è quella di Loredana Bertè insieme ai Bundabash, che tra l'altro abbiamo scoperto mentre lo chef Antonello Pinto, che è il nostro ospite di questa mattina, sta preparando il piatto, e tra poco ci arriviamo al piatto, però insomma, ci hai dato un assist clamoroso. I Bundabash vengono dallo stesso tuo paese?
1: Vengono dallo stesso mio paese, sì. Da meno credo parte del gruppo viene da Mesagne, provincia di Brindisi. Credo che abbiano il loro studio lì, hanno anche un locale dove fanno panzerotti.
0: Okay, quindi c'è un doppio legame, perché i panzerotti c'è anche il legame con la cucina. Nel frattempo, mentre noi ascoltavamo i Bundabash, tra l'altro le immagini le potrete vedere a breve anche sui nostri social, lo chef ha, lo dico grezzo, dopo facciamo dire bene a lui, ha aperto la busta
1: che tecnicamente è giusto.
0: È giusto, no? È giusto. C'era la busta all'interno della quale c'era questo gaspaccio. Uh-huh. E poi ha proceduto all'impiattamento. Ora io vedo il fondo, un bel ampia fondina, piatto ampio bianco con il gaspaccio del suo colore verde, e poi ci sono diversi colori tra cui il giallo, una sorta di violetto e il violetto. Uh-huh. Cos'è il giallo, cos'è il violetto, perché il verde l'ho già detto che è il gaspaccio.
1: Allora, il verde, il gaspaccio, quelle piccole perline che vedi sopra, cioè quella punta di rosso, sono delle perle di aceto di lampone che abbiamo fatto ieri pomeriggio, che ti danno quella nota un po' acida, un po' questo piccolo caviale che arriva insieme al gaspaccio. Sono dei petali di rosa e petali di, non ricordo il nome del fiore.
0: È tutto commestibile, perché mi ha detto un ristorante, mi ha detto tutto quello che è nel piatto deve essere. Ok, io ho fatto una brutta figura quella volta con lo chef, ma mi confermi che è giusto?
1: Tutto è giusto, okay, sì, perfetto. Sì, poi sono dei fiori comprati apposta perché possono essere mangiati.
0: Certo.
1: E poi viene arricchito alla fine con dei crostini che non ho messo subito di sfoglia, che altrimenti poi si inzuppano, e abbiamo tre gusti differenti. Uno è fatto con la quinoa, l'altro col sesamo e l'ultimo col prezzemolo. Ed è un piatto appunto fresco per l'estate, a parte la giornata di oggi che insomma non ci ha aiutato, però è uno dei piatti che abbiamo in carta in questo momento. In realtà nell'osteria lo serviamo con una granita di fragole. Okay. Che mettiamo sopra, logicamente non zuccherata. Qui per ovvi motivi abbiamo usato l'aceto di lampone.
0: Però non è il classico, intanto che io vedo che Alice Pedartini giusto vai verso il piatto così dai anche un giudizio, non è il classico amuse bouche, è un piatto
1: sa
0: stare a sé.
1: Proprio, sì.
0: Allora intanto io descrivo, perché ormai sono diventato esperto con la trasmissione dei mondiali di descrizione di gente che assaggia dei piatti, lo chef va a... e no, non sono mai quello che assaggia, faccio sempre quello che descrive gli altri che mangiano. I crostini con dei semi, giusto chef?
1: Sì, abbiamo detto quinoa, prezzemolo e sesamo, sono tre crostini differenti.
0: E intanto Alice Pedazzini va all'assaggio, avvicinati al microfono che vogliamo sentire proprio il crostino che crocchia.
2: E voglio intercettare le perline di
0: questo di lampone, aceto di lamponi.
2: Sì.
0: Allora, vediamo l'assaggio. Per chi ci sta guardando su RSI la 2, evidentemente vede anche le immagini. Proviamo a descriverle radiofonicamente. Che crostino hai scelto? Semi di sesamo? Sesamo?
2: Col sesamo. Sono impressionata perché parte da un ingrediente che è il più sottovalutato, se posso, in assoluto, e anche poco apprezzato da parte mia. E invece. Non è un gaspaccio, capisco.
1: No, non è un gaspaccio. Sì.
2: Però si avvicina, allora.
1: Sì.
2: Tu hai detto vai per giudicare, non ho il livello per giudicare. Io ti dico mi piace o non mi piace. E ti dico ha una somiglianza col gaspaccio, la consistenza è forse diversa.
1: Sì.
2: E in bocca è più complesso. Sento che ci sono tantissime particelle, ma che si uniscono, non sono separate. Poi questo è il mio livello.
1: Sì, no, giusto, giusto.
2: Sono impressionata perché davvero da un ingrediente... davvero un po' bruttarello, stortarello l'abbiamo chiamato, questo vuol dire fare un grande piatto per me, poi immagino qualcun altro sarebbe più all'altezza di questo piatto.
0: Allora intanto che ti lascio assaggiare, andrei un attimo sull'aspetto vegetariano, perché questo è un piatto, hai detto prima, che è un piatto che può essere addirittura, anche se non si mettono i crostini, per adatto a chi è intollerante a delle farine, al glutine.
1: Sì,
0: è un piatto vegetariano.
1: Sì, un piatto vegetariano, questo vegano addirittura. Sì.
0: La scelta del vegetariano è una scelta importante nel tuo tipo di cucina, al di là di questo piatto. Come mai?
1: Sì, è nata per brutto di rivoluzione. Cioè, io sono nato come cuoco, perciò abituato a cucinare poi in qualsiasi tutto. Cosa, no? Tutto. Poi a un certo punto incontro, ho avuto la fortuna di lavorare con tantissime persone e che ognuno ti insegna poi qualcosa. Ho lavorato un periodo con uno chef che lui era veramente un gastronomo, cioè metteva il pensiero prima ancora di prendere in mano appunto un cetriolino, una zucchina, e lui mi ha insegnato tantissimo. Poi mi sono imbattuto in un libro, il Duca di Salaparuta, che era un tizio che all'inizio del 1800 in Sicilia lui iniziava a scrivere un libro di ricette vegetariane, in un posto dove assolutamente non c'era molta cucina vegetariana, però non era vista bene. Lui era appunto un duca che addirittura di notte entrava nelle sue cucine per cucinare, perché altrimenti al mattino non poteva farlo, no? E sperimentava, e lì ho iniziato a capire che il mio gusto poteva cambiare nel momento in cui, prima ancora di arrivare a delle convinzioni magari un po' più etiche, un po' più è stata una ricerca di gusto, perciò il mio gusto veniva appagato da cose nuove, no? Perché nel momento in cui ti avvicini a un certo tipo di cucina scopri anche ingredienti nuovi.
0: Tu sei vegetariano?
1: Io sono vegetariano, sì. Non vegano, ma vegetariano.
2: Si cambia anche un po' il paradigma quando si fa la cucina vegetariana, si prende quel che di solito al margine, un
1: esatto,
2: po' complementare,
1: sì,
2: diventa protagonista.
1: Sì, il contorno diventa in realtà il protagonista. Sì.
2: Richiede quello sforzo in più? Adesso chiaro che è una domanda retorica, però sto proprio riflettendo a quanto, non voglio filosofeggiare troppo, mm-hmm, però riprendere il margine, riportarlo al centro, fare questo lavoro un po' nell'ombra, perché di solito sono un po' veramente nell'ombra le verdure.
1: Sì.
2: Sono andata un po' a cercare qualcosa, pensando anche al tuo percorso, però davvero questo continua ricerca, cioè, dice anche tanto di te?
1: Credo, cioè, immagino che dica qualcosa. Sì, c'è proprio questa... Non dare per scontato, no? Non lo so, è semplice, non è semplice, scusate, ho sbagliato il termine, però fare un piatto canonico, classico, un entrecô, una tagliata, no? Tu sai perfettamente che è un buon taglio di carne, cucinato alla perfezione, con quel gusto, e a fianco c'è due verdurine perché devono star lì, altrimenti il piatto... facendo il lavoro contrario, adesso prima ancora di arrivare proprio alle basi della cucina vegetariana, cosa fai? Provi a dare davvero il lustro a qualcosa che magari non lo avrebbe, e scopri che ti può dare tanto di più, cioè quella cosa un po' stortarella, poi alla fine riesce a darti un gusto che tu non ti aspetti se sai come trattarlo, come sperimentare. Come...
2: Ci sono diversi messaggi che stanno arrivando, okay. Ne leggo due in particolare. Piero ci dice: vi confermo, mio nipote mi ha dato dei pomodori del suo orto che erano bruttini, quelli il tuo stortarelli, non convenzionali, ma il gusto era ineguagliabile. Quindi forse anche la nostra testa, quando pensa al peggio, poi qualsiasi sapore arriva, magari c'è anche un po' l'effetto placebo.
1: perché ti sorprende, cioè, non l'avrei mai detto, invece buonissimo.
2: Esatto, poi c'è chi chiede dove incontrarti, dove trovarti.
1: Ah, Osteria all'11, vabbè.
2: All'11, vicino all'ospedale.
1: Vicino all'ospedale, all'incrocio, è all'interno di una villa, non tanto visibile da fuori, però c'è scritto.
2: C'è un bellissimo giardino
1: fuori.
2: Oggi meno utile, ma magari in giornata, chi lo sa, il sole torna sempre.
0: Allora, se non vi offendete, adesso mandiamo una canzone così posso assaggiare anch'io, va bene?
2: Fatta.

0: Allora, apprezzato che non fosse un piatto pesante, estremamente delicato. Normalmente abbiamo fatto una trasmissione sui mondiali di calcio in cui era l'incontro delle cucine delle varie nazionali che hanno partecipato ai mondiali, e spesso abbiamo avuto piatti impegnativi alle 9 del mattino, tra cui empanadas, come cose più impegnative da mangiare rispetto a questo gazpacho. Molto fresco, molto delicato, e come ti dicevo prima, cara Alice, ho sentito la mela oltre al cetriolo.
1: È da professionisti arrivare a fare
2: questo qui è, sì.
1: Sentire la mela.
0: Vabbè, forse perché me l'ha detto che c'è la mela oltre al cetriolo nel gazpacho dello chef Antonello.
1: Noi stiamo purtroppo per arrivare alla fine e abbiamo ricevuto dei messaggi allo 076 321 1113, dove ci chiedono: beh, lui fa questo, ma noi? Riassumo le varie domande. Tanti hanno nel loro orto cetrioli, l'abbiamo detto, sono un po' stortarelli, un po' bruttarelli, ma possono diventare qualsiasi cosa.
2: Possono diventare quasi qualsiasi cosa.
1: Quasi, sì. Io ormai sono...
2: Possiamo, ma nelle versioni più semplici a casa, davvero, pelateli, dategli la seconda chance, perciò cubettateli, acqua, un po' di sale, fateli sciacquare e spurgare un paio di volte, non vi tornerà su niente di amaro. Volete marinarli, aggiungete un aceto che vi piace, non lo so, un aceto di mele, lasciate, fate un 50-50, acqua, aceto, magari un cucchiaino di zucchero se vi va, lasciateli all'interno una ventina di minuti, cambieranno completamente sapore. Un po' più estrema, prendete un cetriolo, toglietegli magari una fetta sì, una fetta no, gli togliete la pelle e metteteli su una griglia. Grigliatelo, griglia molto molto calda, gli fate diventare, sai, quelle strisce nere che ti arrivano, ok, quella lì, girato dall'altra parte, un po' di sale, un pizzico di pepe, volete aggiungerci della feta come l'insalata greca, ci sta da Dio, e cambia completamente il suo sapore.
1: Ma quanto deve essere spesso?
2: No, abbastanza spesso.
1: Abbastanza
2: spesso. Sì. Fai tipo un dito che metti su una griglia, griglia molto calda.
1: Come le zucchine.
2: Tipo le zucchine.
1: Questo per quel che riguarda il piatto, per quel che riguarda la zucchina. Mentre per quel che riguarda te, una domanda mi è rimasta in testa. Tu hai detto, quando sei arrivato, ti sei detto, ma io sono solo un cuoco, 5 anni fa. Sei arrivato in questa cucina che abbiamo denominato sociale. Adesso, dopo 5 anni, cosa sei?
2: Grazie della domanda, che non mi mette per niente in crisi. No, resto un cuoco con una visione un po' differente della vita che mi circonda, questo sì, perciò ho ampliato quello che potrebbero essere le mie competenze e anche i punti di vista, e anche sì.
1: Come persona
2: sono decisamente un po' cambiato, ma come spero di cambiare anche tra i prossimi 5 anni, insomma, di arricchirmi un po', ecco.
0: Allora rifacciamo questa domanda tra cinque anni
2: ci vediamo di nuovo col cetriolo e facciamo la stessa.
0: Esatto, intanto grazie mille ad Antonello Pinto, chef dell'Osteria all'11, per essere stato da noi. Lo ricordiamo, le immagini saranno visibili sui nostri social e sulla pagina RSI Food, insomma, dopo la puntata di oggi potrete vedere questo modo particolare che noi abbiamo avuto il privilegio di assaggiare, di cucinare il cetriolo.
1: Prima di dare la linea alle notizie a Maria Armanda Trezzini, volevamo ringraziare anche gli altri chef che sono venuti a trovarci: Piero Roncoroni, Guglielmo Curcio, Fabia Lardi, Jeremy Gehring, chef Baldo Lopez e Alessia Salini, e anche Kira Ghidoni e adesso appunto Antonello Pinto. Grazie a chiunque di loro è venuto a trovarci in questa estate, lunga estate di mille voci.
0: Siamo arrivati alle 10, ora il notiziario.
3: Rete 1. In studio Maria Armanda Trezzini. Prosegue oggi a Pontresina, con le arringhe delle difese, il processo per la morte degli 8 escursionisti travolti nel 2017 dalla frana del Pizzo Cengalo. Ieri per tutti i 5 imputati il procuratore pubblico ha chiesto pene pecuniarie sospese. L'avvocato di uno degli accusati ha attirato l'attenzione sulle gravi ripercussioni di una condanna sulla futura gestione dei rischi. Secondo la sua tesi, considerare ogni pericolo residuo renderebbe inabitabili vaste parti del territorio grigionese. Devono rispondere di omicidio colposo plurimo, lo ricordiamo, 2 funzionari cantonali, un consulente esterno, un collaboratore e l'allora sindaca del comune di Bregaglia, Anna Giacometti. La sentenza sarà pronunciata il 4 settembre. A causa della nuova ondata di maltempo in Mesolcina ieri sera è stata sfollata una quarantina di persone dal piano di Verdaggio. Per precauzione hanno trascorso la notte nei rifugi della Protezione Civile di Grono. Nubifragi e instabilità del tempo continuano a ostacolare lo sgombero di frane e detriti. In Calanca la strada da Molina Nord alle cave di Arvigo resta chiusa ed è stata sbarrata al traffico fino a nuovo avviso anche quella tra Roveredo e i Monti di Laura. Nella zona di confine il maltempo ha impegnato parecchio da ieri sera i vigili del fuoco della Lombardia, soprattutto nel Varesotto. Le operazioni proseguono in particolare per ripristinare la viabilità sulle strade bloccate da smottamenti e caduta di alberi. I temporali e i nubifragi hanno provocato danni e gravi disagi alla circolazione anche in Francia. Nelle regioni meridionali sono stati sospesi traffico aereo e ferroviario e un tornado ieri sera ha causato decine di feriti nel dipartimento dell'Aude. Secondo il bilancio aggiornato questa mattina dalle autorità, una quindicina di persone è stata ricoverata in ospedale. Le abitazioni danneggiate sono 300 e sono in corso le operazioni di messa in sicurezza degli edifici pericolanti. Anche una società svizzera con sede a Ginevra è stata colpita dalle nuove sanzioni economiche degli Stati Uniti contro Teheran. L'azienda finita sulla lista nera è accusata di appartenere alla rete che fa capo a un commerciante di greggio iraniano. Con il nuovo pacchetto di misure, Washington estende anche il regime delle restrizioni secondarie. In futuro potranno essere colpite imprese estere e istituti finanziari che continueranno a fare affari con la Repubblica Islamica. Questa mattina a sud e a est ultimi rovesci anche di forte intensità, altrove coperto, poi ovunque rapido passaggio a tempo abbastanza soleggiato. In serata nuovi rovesci isolati in montagna, soprattutto a nord, massime tra 25 e 28 gradi. Domani mattina nuvolosità residua sulle regioni orientali, poi sarà ovunque abbastanza soleggiato, con velature e sviluppo di cumuli sui rilievi. Domani le massime raggiungeranno ancora i 28 gradi.

E rieccoci qua, le 10 e 4 minuti, mille voci, seconda parte, con Alice Pedrazzini e Axel Belloni. Allora, abbiamo ancora il gusto del gaspaccio dello chef che ci ha accompagnato nella prima ora in bocca.

0: fino a domenica mattina, ma giustamente, come dicevi tu, saremo un po' in tutto il Moesano.
1: Sì, perché saremo un po' delle antenne. È un momento anche molto particolare, lo sappiamo, per la Val Calanca, ma anche per altre zone del Moesano, penso anche all'inizio della Mesolcina. Insomma, sta succedendo
0: sì, quello che... Ci sono strade chiuse a causa di frane da diversi giorni, le piogge stanno continuando, quindi si sta facendo anche un po' la conta dei danni.
1: Noi saremo lì e quindi da giovedì ci saremo. Quello che appunto vi abbiamo ripetuto più volte è che Mille Voci si ferma domani, ma i programmi continueranno in trasferta. L'informazione rimane comunque qui e saremo noi che usciremo. Mantellina
0: sì,
1: e via.
0: Sì, esatto. La radio va avanti, non preoccupatevi. Insomma, va avanti da un altro posto, ma va avanti, e soprattutto appunto il nostro invito è quello di venire a incontrarci, veniteci a trovare a San Bernardino, soprattutto sabato. Sabato sarà una giornata speriamo di festa, soprattutto la sera con dei concerti, con un DJ set. Quindi se vi trovate in zona San Bernardino, state andando verso nord, passando dall'Atria, fermatevi, perché
1: ci sono dei quiz, anche si potranno vincere dei premi.
0: Noi vi aspettiamo, insomma, da giovedì a domenica. Allora, Mille Voci in formato estivo, però non è ancora finito, abbiamo ancora oggi e domani, e ci sono delle certezze in questo formato estivo, tu mi insegni, tra le quali l'oggetto dell'estate. Ogni giorno abbiamo portato un oggetto dell'estate.
1: Quello di oggi l'ho appena regalato, ce l'avevo, non l'ho usato abbastanza e ho detto, ogni volta faccio così, se per un tot periodo non vive abbastanza, deve andare a vivere da qualcun altro, nel giardino di qualcun altro, deve appendersi a due alberi di un'amica, sono contenta che l'abbia ricevuto lei, stiamo parlando dell'amaca.
0: Cioè, già mi cadi su come amaca.
1: Ero più concentrata sul fatto che forse la volevo ancora, ma non viveva abbastanza da me. L'amaca, tra poco ne parliamo, vi raccontiamo da dove nasce, come cresce e adesso in un altro giardino e fa felice qualcuno.

0: Allora, 10:10, siamo arrivati all'oggetto di oggi che hai appena regalato, che se ne sta tranquillo, appeso a due alberi nel giardino della tua amica.
1: Amaca o amaca?
0: Amaca. Allora, partiamo dalle certezze. Prima di arrivare alla certezza che è amaca, ma abbiamo insomma confermato anche noi preparando questo oggetto dell'estate, partiamo da lontano. Allora, un'immagine. Sono le 3 del pomeriggio, un pomeriggio soleggiato come ce ne sono stati tantissimi nel corso di quest'estate. C'è il nonno che è appisolato, sta russando.
1: Perché il nonno?
0: E il russare del nonno si fonde al cigolio delle corde appese ai due lati, insomma ai due alberi, e in mezzo penzolante c'è la maca, che è l'oggetto dell'estate.
1: Bella
0: di oggi.
1: Questa immagine, come ti è venuta?
0: Non so, non che mio nonno.
1: I tuoi ricordi?
0: No, era un anziano che abitava vicino a dove abitavo io, dove ho visto la prima amaca.
1: Faceva la penichella così.
0: Faceva la penichella e russava forte. Allora, amaca. Amaca viene, si dice amaca semplicemente perché nella lingua taino di questa popolazione antica che viveva nei Caraibi si leggeva amaca. Si scriveva amaca con l'H davanti e con la K, a differenza nostra, ma l'accento andava sulla seconda A. Quindi amaca e non amaca.
1: Voleva dire qualcosa, però.
0: Voleva dire molto semplicemente rete di tessuto appesa in due punti.
1: Cioè tutto in una parola.
0: Amaca in lingua taino vuol dire rete di tessuto appesa in due punti. Che descrizione migliore e più essenziale di amaca non potrebbe esserci. Per tutti noi da bambini l'amaca è stata un po' la prima altalena, diciamolo. Vero. Perché alla fine anche se ci dicevano mi raccomando non fatelo perché magari si rovina, magari si rompe, perché alcune sono anche delicate, per noi è stata la prima altalena.
1: Ti sei mai rovesciato?
0: Svariate volte prima di capire come fosse la dinamica, come bisognasse mettersi sulla maca. L'amaca, quindi l'abbiamo capito, visto che viene dalla lingua taino, viene dai climi caldi, viene dai paesi caraibici, viene dal centro e dal Sud America, dove ancora oggi, possiamo dirlo, dormire a qualche centimetro da terra può essere un bel vantaggio.
1: Sì, no, poi diciamolo, ci sono degli hotel in cui tu hai solo quello come letto, cioè ti offrono quello, tu paghi $5 e dormi lì $2 e non hai neanche un letto, quindi degli ostelli fatti così, penso alla Colombia.
0: Originariamente le popolazioni indigene privilegiavano questo modo di dormire un po' perché era pratico, veniva costruito con gli oggetti che e i materiali che si avevano sul posto, quindi pezzi di tessuto ma anche pezzi di pianta. Soprattutto si dormiva via dall'umidità
1: e perché anche dagli insetti,
0: via da quello che insomma striscia per terra, e anche perché il fatto di avere la schiena libera da un materasso ti permette di avere quel minimo di sollievo che il materasso non ti dà, di fatto, perché attraverso la maca ovviamente filtra dell'aria. Le popolazioni precolombiane quindi utilizzavano già migliaia di anni fa, già 1000 anni fa, la maca. Come arriva a noi? Arriva attraverso Cristoforo Colombo. Quando Cristoforo Colombo nel 1492 arriva in Centro America, arriva nei Caraibi, vede che alcune popolazioni già dormono appesi a queste sorte di salsicciotti che
1: strani
0: sono le
1: amache. Letti.
0: Sono degli strani letti, ma Cristoforo Colombo, da buon navigatore, intuisce subito la potenzialità di questo tipo di letto, e nel giro di pochi decenni i letti, diciamo così, nelle navi da guerra, ma nelle navi mercantili, nelle caravelle di tutte le potenze europee, iniziano a essere sostituiti i letti fisici con le amache. Perché? Perché evidentemente occupano meno spazio, perché chi dorme non rischia con il rollio della nave di cadere dal letto, e perché l'oscillazione dell'amaca si adatta perfettamente anche all'oscillazione della nave.
1: E poi le metti e le togli, quindi facilmente arrotoli questo tessuto che dà poi il nome all'amaca, e ci fa capire quanto c'è e non c'è, c'è e non c'è.
0: Soprattutto praticamente diventavano lo zaino, se così vogliamo dire, dei marinai, dove all'interno ripiegavano la maca, mettevano i 4 stracci che avevano a disposizione, li impacchettavano, se lo mettevano in spalla, e potevano chiaramente dormire in un punto diverso ogni volta. Oggi ovviamente le amache si sono evolute, come la tua, non sono più soltanto in pezzi di pianta intrecciata, in pezzi di ramo intrecciato, ma sono in tessuto, in cotone, in tela, fino addirittura alle amache da trekking, quelle leggerissime.
1: E poi ci sono quelle anche con la struttura in legno già, quindi non hanno neanche più bisogno dell'albero.
0: E poi c'è anche da dire che, come dicevi tu prima, ci sono degli alberghi che addirittura ti offrono l'esperienza dell'amaca, quindi oggi l'amaca è diventata praticamente un'esperienza e quindi è sinonimo di relax, sinonimo di pisolino, sinonimo anche forse di un certo tipo di turismo. Ma è pur vero, perché siamo partiti dal fatto che l'amaca nasce come letto delle popolazioni del centro del Sud America, che ancora in alcune zone del centro del Sud America, in Brasile, in Messico, in Colombia, alcune popolazioni locali preferiscono proprio dormire sull'amaca piuttosto che sul letto, per i motivi che dicevamo, perché dormi più al fresco e soprattutto te ne stai con la schiena lontana dall'umidità. Ora, è vero che abbiamo avuto un'estate estremamente calda, estremamente umida anche da noi, speriamo che non debba diventare anche il nostro modo di dormire, perché è vero che si dorme un po' più freschi magari, ma la schiena non è che se ne sta proprio comodissima.
1: Dipende dai punti di vista, ci sono persone con cui ho parlato che mi hanno detto: io non riesco più a dormire in altri posti dopo che zaino e spalla hanno dormito tantissimo nella loro amaca. Tra l'altro, giusto un appunto, ci siamo allontanati tanto dalla Svizzera per parlarne, ma se penso a Bosco Gurin c'è un'esperienza che si può vivere, ovvero noleggiare una amaca per il giorno con una mappa anche
0: dove
1: puoi andare ad appenderla, e sono dei luoghi bellissimi, e quindi dico, portare anche un po' di quel mondo lì lassù dove fa fresco, anche oggi sicuramente, ma in quest'estate faceva più fresco rispetto ad altre zone della Svizzera italiana. Beh, può essere anche quella un'idea, parlare di esperienze.
0: All'amaca, l'oggetto dell'estate di oggi, un oggetto che, l'hai detto tu, sta diventando quasi un oggetto per turisti. Tra poco parliamo di turismo.

0: bella del mondo era Raf, era il 1995. Raf che è passato giusto un paio di anni fa proprio da Locarno ed è stata una delle attrazioni turistiche di quell'edizione di Winterland, perché lo dico perché siamo andati insieme, ti ricordi?
1: Me lo ricordo, okay. Però non cantavi neanche lì.
0: No, ma non vuol dire che se vai a sentire Raf per forza devi cantare.
1: No, però dico ogni tanto una cantatina.
0: Allora, usciamo da questo impasse. Abbiamo detto, avremmo parlato di turismo, sì. ci siamo avvicinati in realtà anche con l'amaca, raccontando questa vicenda legata alle amache noleggiabili o comunque a Bosco Gurin.
1: Brava zita.
0: Bosco Gurin è uno di quei posti che è ancora un po', tra virgolette, difficile da raggiungere, quindi uno di quei posti dove fortunatamente, ma magari gli abitanti di Bosco Gurin ci smentiscono, non è ancora stata presa d'assalto dal turismo di massa.
1: Sto pensando, sì, Bosco Gurin l'ho frequentato quest'estate meno. Penso a Sonogno invece, rispetto all'anno scorso, ho visto molta, nettamente più gente, parlando con le persone anche. Ed è vero che un po' lo spunto l'abbiamo preso da delle esperienze personali, in cui vivendo sul territorio senti sempre più spesso questa frase, ma non è come prima, c'è troppa gente, non è più vivibile, da chi abita lì o che conosce quella zona. E ci siamo noi in primis posti la domanda, ma siamo noi che siamo forse diventati più intolleranti? C'è davvero stato un aumento? Magari pensando a Sonogno, le persone prima si fermavano all'Avertezzo e adesso arrivano fino a Sonogno secondo una strategia, magari anche Ticino Turismo ha deciso di sparpagliare di più le persone, consigliargli altri luoghi, oppure sono dei video sui social, sappiamo le Maldive di Milano hanno fatto esplodere un luogo che prima era conosciuto ma non aveva così tante, io vedo le targhe che vanno su, l'altro giorno guardavo, ce n'erano di tutti i paesi, anche tantissime noleggiate, ma veramente tante. Tantissime domande anche ci siamo posti e la persona che abbiamo invitato per parlarne sta facendo sì, sì con la testa, quindi penso che di risposte ne abbia.
0: Il nostro ospite di oggi è Mattia Storni, buongiorno, ben arrivato.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Direttore strategia sviluppo commerciale di Ticino Turismo.
1: Allora, chi meglio di te a questo punto per rispondere?
2: Speriamo.
0: Ci ponevamo questa domanda, quest'estate è stata un'estate fino, insomma, togliendo oggi, molto calda. Normalmente in Ticino si viene a cercare il caldo, il bel tempo, la Sonnenstube, chiaramente la componente svizzero-tedesca è una componente forte, quindi tanti svizzero-tedeschi vengono a fare i turisti in Ticino. Quest'anno che non si cercava il caldo assolutamente, ma si cercava il fresco, ci sono stati meno turisti? Avete già rimarcato un lieve calo del turismo perché già il Ticino era forse anche più caldo rispetto agli altri anni?
2: Ma allora, un lieve calo probabilmente c'è stato rispetto all'anno scorso, però molto lieve. Tra l'altro i dati definitivi ufficiali non ci sono ancora, ci vuole naturalmente sempre certo. Tempo. Però se guardiamo il mese di giugno, ad esempio, è stato leggermente sotto l'anno scorso, però veramente molto molto leggermente. Quindi io credo sarà un'estate più o meno in linea, quindi un'ottima estate. Però la domanda è giusta, questo caldo è stato un deterrente o no? Io credo che al momento un vantaggio che è il tema dell'acqua, che sicuramente tratteremo anche, parlavate prima della Valle Verzasca, come anche altri luoghi in Ticino, è ancora uno di quegli elementi che dice, anche se fa caldo ho dell'acqua vicino, quindi posso. E il fatto anche che ci fosse più gente a Sonogno in altura, probabilmente anche il caldo nel fondo valle ha portato più gente. Quindi per rispondere alla tua domanda, sicuramente un'estate positiva, è un anno molto positivo, quindi è partito molto bene già in inverno e in primavera, quindi il turismo sta andando bene.
1: Stavo guardando appunto rispetto a quello che dicevi, cioè chi dice c'è troppa gente, chi dice no, è invivibile il Ticino. Ci sono gli opposti. Sì. È invivibile, per noi l'abbiamo considerato un cantone invivibile quest'estate. Mm-hmm. Tante persone con cui parli dici, beh, di solito mangiavo di fuori, ho mangiato dentro. Mm-hmm. Però per i turisti è rimasto appetibile.
2: Sì, è rimasto appetibile, anche se va detto, cioè il caldo di quest'estate, adesso non credo che il tema di oggi sia il cambiamento climatico, però comunque è un tema che non possiamo nascondere sotto il tappeto, noi nasconderci dietro un dito, quindi è una certezza. Quindi estati come questa diventeranno probabilmente la norma negli anni, e quindi anche qui il grande tema del spostare i flussi turistici sull'arco dell'anno, quindi è uno spostamento geografico ma anche uno spostamento temporale sull'anno, e questo sta già succedendo. Abbiamo visto gli ultimi autunni, io mi ricordo 2 o 3 anni fa un novembre che era praticamente un agosto, un tardo agosto settembre come clima, ecco, questo sta succedendo, quindi i flussi si sposteranno, e questo sicuramente è positivo. nella negatività di questo cambiamento climatico. Però è vero, noi quest'estate l'abbiamo detto anche noi stessi in famiglia, comunque che caldo, cioè non è normale, no? Poi adesso arriviamo, ma cosa è normale, cosa non lo è, troppo caldo, troppo poco, però è un dato di fatto che ma non è stato un deterrente, perché i flussi turistici sono stati molto positivi.
0: Ma in generale la meteo, perché adesso se pensiamo al 2024, purtroppo è stato un anno nefasto anche per quello che è successo in Verzasca, insomma è stato un anno di grande pioggia, soprattutto anche torrenziale in giugno. Però se si guarda la tendenza al turismo negli ultimi anni, in Valle Maggia è continuato a crescere. Quindi la domanda è, la meteo è un deterrente, oppure ormai il turista tipo programma la vacanza e indipendentemente da quello che trova ci viene, e quindi comunque il turismo in Ticino è destinato a crescere?
2: Allora, il turismo mondiale è destinato a crescere, quindi cioè, partiamo da lì. Lo sguardo globale è che il traffico turistico, i movimenti turistici sono in aumento a livello globale. Prezzi dei voli comunque ancora in calo, economie lontane che iniziano a viaggiare, quindi hanno potere d'acquisto per viaggiare, la volontà di scoprire luoghi, quindi sicuramente c'è anche una responsabilità voluta di destinazioni turistiche che sono presentate, quindi c'è una maggiore mobilità a livello globale. Questo porta naturalmente a un aumento dei flussi, lo dice anche Svizzera Turismo nel progetto Travel Better, che ne parleremo sicuramente ancora, il fatto di muovere questi flussi. Sì, sì, ma perché? Perché comunque c'è più gente che viaggia. L'anno scorso oltre 42 milioni di pernottamenti alberghieri in Svizzera, altro anno record, quindi diciamo il Ticino segue quest'onda, anche se il Ticino bisogna dire è un po' anticiclico, il Ticino di solito quando gli altri soffrono sta bene, l'abbiamo visto anche quest'anno inverno e primavera con i problemi geopolitici a livello globale, noi abbiamo approfittato perché la vicinanza è il primo sud, no? questo tema, quindi esatto, quindi siamo un po' anticiclici, ma naturalmente seguiamo i flussi globali e sono dei flussi in aumento, quindi vanno gestiti.
1: Quindi non è solo una percezione che c'è tanta gente, quindi questa frase da cui siamo partiti, però quello che ci chiediamo è dov'è il confine, quando un luogo è un successo e quando invece diventa un insuccesso perché è troppo.
2: Ma poi la domanda è effettivamente più gente che negli anni 80, perché se guardiamo i prenotamenti alberghieri in realtà no, perché c'è stato un calo, adesso sta di nuovo crescendo, però ci sono nuove forme di alloggio che stanno crescendo, ci sono turisti di giornata, naturalmente anche con l'accesso lunga vita al tunnel di base del San Gottardo, anche questo porta naturalmente dei flussi anche di giornata, quindi io non so se sia solo una percezione, sicuramente c'è una sensibilità al tema, credo che è un dialogo che va condotto, perché è importante che vada condotto tra chi il territorio lo vive e lo sente suo, casa sua durante tutto l'arco dell'anno, e chi lo visita una o più volte all'anno, quindi che sia realtà o meno è una percezione chiara e quindi va discussa, bisogna dibattere e va affrontata.
0: È giusto indirizzare i flussi turistici, cioè cercare di fare in maniera tale che non siano sempre le solite due o tre località estremamente belle, dove ovviamente la gente vorrà andare perché sono belle, ma anche in Ticino, i castelli di Bellinzona, la Verzasca. Ecco, è giusto che come ente turistico si cerchi di indirizzare i flussi, e come si fa per farlo?
2: Allora, secondo noi è giusto, come dicevo prima sono flussi geografici ma anche temporali, quindi queste due dimensioni, quindi il flusso non solo visitare Lugano, Morcote, il Monte Generoso e Ascona, ma anche muoversi in altri luoghi, questo sicuramente per noi è molto importante per generare benessere in tutto il cantone, questo è un tema secondo noi fondamentale. E poi c'è la distribuzione temporale, è vero, al momento in Ticino i pernottamenti sono ancora molto concentrati nel primavera, estate, autunno, in sei mesi se non erro facciamo oltre il 70% dei pernottamenti, adesso così a memoria, quindi l'idea è anche di spostare oltre questi diciamo questi confini temporali i pernottamenti, quindi sì, rispondere alla tua domanda assolutamente, però non solo geografici ma anche temporali.
0: Come si fa?
2: Allora si fa, e qui tra l'altro oggi su rsi.ch ho letto questo articolo molto interessante del professore della ZHAV a Zurigo, e lui dice, ecco, cosa succede? Social media attirano l'attenzione e muovono le masse, questo tra l'altro ci sono anche studi che lo confermano, ma lo viviamo tutti noi.
0: Sì, facciamo un esempio pratico, vedo il profilo di Alice Pedrazzini, è andata in quel posto XY, sì, ha detto bellissimo la diga della Verzasca, dico ah va che bello, il weekend prossimo ci vado anch'io.
2: Giusto, e lo vivo anch'io. Quindi questo muove dei flussi. Noi lo facciamo anche con delle campagne, ad esempio la campagna Devi averlo vissuto, che adesso arriverà al suo ultimo anno, è una campagna che mostra oltre 200 perle e esperienze da vivere su tutto il territorio, quindi non si concentra su quei 10 top che vanno visti. E quindi anche qui è naturalmente una campagna che il nostro team marketing gestisce anche per muovere questi flussi. Sulla parte media, anche i giornalisti quando vengono, e le giornaliste quando vengono invitate, non si fa vedere sempre il solito, si fanno vedere anche delle chicche. Però giustamente qui arriva la domanda adesso: ma vogliamo concentrare i flussi in pochi luoghi così che non c'è questa percezione di, o vogliamo distribuire tutto il territorio?
1: E questa è la vostra, quale delle due avete, su quale strada siete in questo momento come Ticino Turismo?
2: Allora, il turismo, che rappresenta più o meno il 10% del prodotto interno lordo in Ticino, deve essere comunque un ramo che genera benessere in tutto il cantone, però deve farlo in maniera sostenibile a livello ambientale, a livello sociale e a livello economico.
1: Anche quindi aumenta da parte mia come cittadina, accetto molto di
2: assolutamente,
1: più, assolutamente, ci guadagno qualcosa.
2: Giusto. E quindi secondo noi deve essere distribuito a livello temporale e territoriale in tutto il Ticino. Questo per noi è molto importante, quindi dalle alte valli fino ai laghi, eccetera. Quindi questa è una strategia chiara. Dicevo prima la campagna Devi averlo vissuto, il grande progetto Ticino 365, lanciato da Angelo Trotta con Massimo Perucchi l'anno scorso, e tutto un gruppo di lavoro di tutto il settore turistico, le organizzazioni turistiche regionali, quindi veramente una base molto larga, proprio per questo, perché si vuole distribuire il turismo su tutto il territorio lungo tutto l'arco dell'anno.
1: Però sei d'accordo che questo può far arrabbiare determinate persone, perché sì, di pancia io penso anche il Meriggio a Losone, è uno di quei posti dove ognuno conosce il suo sasso, chi è cresciuto in quella zona sa che lì, se ascolti anche la lingua parlata, fino anche 2-3 anni fa era italiano dialetto, adesso internazionale. Può far arrabbiare, è una cosa molto di pancia che ci fa quasi, ci ricorda che forse siamo anche un po' animali, aggiungo, una nicchia nostra, mia, sono arrivato prima. C'è quello?
2: Allora c'è e lo capisco. E io sinceramente provo anche a leggerlo in termini positivi, perché adesso noi ticinesi e ticinesi viviamo il nostro territorio e adoriamo il nostro territorio, quindi c'è anche una sorta di difesa, no? Ma questa è la mia terra, io voglio che la mia, no? Quindi
1: ho azzardato il paragone animale, no? Giusto per provocare.
2: No, ma assolutamente, quindi secondo me, cioè, io lo leggo in termini positivi. Però bisogna trovare l'equilibrio, è una parola che si dice spesso, però è lì, la chiave sta lì, quindi creare un benessere condiviso, quindi io che accolgo devo poter avere beneficio da chi accolgo, come chi viene accolto anche lui deve avere beneficio, perché siamo dei privilegiati noi che lavoriamo nel turismo o anche abbiamo una grande responsabilità a gestire, spero, le settimane più belle dell'anno delle persone che vengono a visitarci. Quindi io capisco le persone residenti che dicono: per me questo è un po' troppo, ed è per quello che dicevo prima, è giusto che ci sia un dialogo e un dibattito aperto su questo tema, che tra l'altro anche Svizzera Turismo, attraverso la regionale Turismus conferenza regionale direttori, dove c'è anche il nostro direttore Angelo Trotta, ha proprio preso questo tema e ha detto: il tema dell'accettazione del turismo è un tema centrale. Perché? Perché i flussi sono in aumento, perché ci sono delle situazioni dove il turismo viene vissuto come un problema e quindi bisogna affrontarli. Noi in Ticino, mi permetto di dire, che siamo ancora in una fase dove possiamo anticipare determinati problemi, e quindi lo facciamo con queste strategie che dicevo prima di comunicazione e promozione sui flussi turistici. Però non nascondiamoci dietro a questo dibattito, è un tema che va discusso apertamente.
0: Per chiudere sullo studio che veniva citato prima, l'articolo che citavi prima, c'è questa tendenza, per tornare un secondo ai social, degli influencer a non citare più i posti dove vanno, per evitare appunto questo effetto che quelli che vedono le loro storie, i loro contenuti vadano in quei posti. Si fa l'esempio di alcuni posti in Svizzera, tra cui quel famoso chalet e ristorante sotto la roccia nel cantone Appenzello, ecco. Secondo te è una strategia non dire, insomma, appoggiarsi anche sui social dicendo sostanzialmente agli influencer: non dite dove andate, perché altrimenti la gente vi segue troppo? Oppure si potrebbe puntare piuttosto sul cercate di andare in altri posti?
2: ma non è un po' paradossale essere influencer o una influencer e dire però non ti dico dov'ero? Ed è per quello io qui appoggio onestamente la linea di Sizzeraturismo, che ha anche preso posizione dicendo anche per motivi di trasparenza, soprattutto nell'era dell'intelligenza artificiale, dove bisogna stare molto attenti cosa è vero, cosa non è vero, cosa è reale, non lo è, io sono dell'avviso che vada detto dove si trova. Sono d'accordo con quello che dici tu, non devono sempre essere i soliti luoghi iconici, ma qui torno, mi ricordo ancora, correva l'anno 2007 se non erro,
1: un'altra vita
2: e lì sì, e lavoravo a Ticino Info ai tempi, ma non è questo importante, si diceva ok, dobbiamo trovare 10 foto iconiche del Ticino e puntiamo solo su quelle. Perché? Perché era ancora quella fase dove naturalmente social media praticamente inesistenti o iniziavano eccetera, quindi ecco lì era foto iconiche, devono riconoscerci per questo. Adesso è un'altra era, adesso bisogna raccontare altre storie. Tu parlavi prima dell'amaca Bosco Gurin, ecco, cioè adesso sono queste esperienze che dobbiamo mettere avanti per appunto muovere questi flussi lungo tutto il percorso.
1: Allo 0763211113 ci stanno arrivando diversi messaggi anche di persone che vivono questo territorio in maniera diversa da quando dicono ci sono molti più turisti. Ci ascoltiamo una canzone e poi andiamo a leggervi, perché siamo qua anche per rispondere a delle vostre domande, o siete sul territorio delle antenne, lo siamo tutti.

0: Dance No More, la nuova di Harry Styles. Allora, ci sono tanti messaggi, come dicevi tu, allo 076 321 1113. Allora parto da questo messaggio, l'ultimo che arriva in ordine cronologico, di una nostra ascoltatrice. Ci dice: mio marito in Indonesia per lavoro, non per vacanza, quindi di fatto magari aveva uno sguardo diverso, quindi quando si va per lavoro non per vacanza, mi ha detto che sugli schermi di alcuni televisori in vendita in un grande magazzino in Indonesia, lo ripetiamo, ha visto scorrere le immagini della Verzasca e del Monte Bre. Ecco, da questo punto di vista, chi fornisce queste immagini? C'è chiaramente, immagino, uno scambio tra uffici turistici?
1: Allora, lì soprattutto il lavoro che viene fatto congiuntamente a Svizzera Turismo è diciamo la nostra mano fuori dalla Svizzera sui mercati. Adesso non so quale campagna fosse esattamente, però probabilmente è un'attività sul sud-est asiatico fatta assieme a Svizzera Turismo.
0: Ospite, lo ripetiamo perché si fosse messo all'ascolto in questo momento di oggi, in questa seconda parte di Mille Voci in cui parliamo di turismo, è Mattia Storni, direttore della strategia e dello sviluppo commerciale di Ticino Turismo. Altro messaggio di un'ascoltatrice: un piccolo Airbnb nel Bellinzonese, purtroppo i turisti che arrivano chiedono solo della Valle Verzasca, raramente si spostano in luoghi diversi, addirittura non visitano neanche i castelli, inoltre si portano tutto da casa ed escono molto poco nei ristoranti o nei grotti, quindi non c'è un ritorno a livello economico. Mi chiedo come viene promosso il nostro cantone all'estero o oltre Gottardo. Ecco, è un problema di promozione o è un problema di modo di vivere la vacanza, che di fatto è di libero arbitrio di ogni turista, tra cui anche quelli descritti da questa ascoltatrice?
1: Ma allora, il fatto che ci siano diverse tipologie di vacanza fatte da diverse tipologie di persone è molto chiaro. Noi non vogliamo che succeda questo che è stato descritto. Noi vogliamo che il territorio venga vissuto, e il nostro patrimonio enogastronomico, che tra l'altro è ricchissimo ed è anche una delle ragioni anche di visita del nostro territorio, vogliamo che venga gustato, vissuto, quindi i grotti piuttosto che ristoranti gourmet, insomma tutta la paletta. Quindi non è questo quello che vogliamo. È naturalmente importante che arrivino anche feedback di questo tipo. Dicevo prima, le nostre campagne no, mirano a tutt'altro che questo, mirano a spostare l'ospite sul territorio. Tra l'altro il Ticino Ticket è anche uno di questi grandi progetti che permette all'ospite di muoversi liberamente in Ticino, e tra l'altro oltre la metà degli intervistati nell'anno scorso ha detto che senza il Ticino Ticket non sarebbe spostato col trasporto pubblico in Ticino. Quindi noi in realtà la gestione dei flussi abbiamo un vantaggio, riusciamo a farla col Ticino Ticket. Infatti ci viene invidiato da molte altre regioni in Svizzera, chiedono sempre come si è riusciti a metterlo in piedi.
2: Permette di spostarsi liberamente.
1: Permette di spostarsi e compie 10 anni l'anno prossimo, quindi è un progetto sicuramente molto molto importante.
2: Proprio rispetto a questo, c'è chi critica questa strategia e dice: beh, il vostro ospite parla di ridistribuzione delle persone sul territorio, ma poi svelano i nostri posti segreti. Come si fa?
1: Torno a dire, se è quell'equilibrio tra è il mio posto segreto o voglio condividerlo con altri. Poi io capisco la persona, l'ascoltatrice o l'ascoltatore che dice: no Mattia, per piacere, cioè, i nostri posti segreti lasciateli a noi. Tra l'altro ce ne sono ancora tantissimi, perché il territorio è talmente ampio che quindi non avrei paura a svelarne alcune dei miei. Io lo faccio forse per deformazione professionale, però perché a me piace anche condividere quello che io trovo particolarmente bello nel Ticino che vivo io come casa mia. Quindi, ma questa è la mia percezione. Io capisco benissimo che il mio vicino o la vicina di casa dice: no Mattia, cioè, il Merigi, come dicevi Alice prima tu, il mio Sasso è il mio Sasso. Secondo me è assolutamente legittimo, è l'equilibrio tra due idee, ed è giusto che vengano accettate entrambe.
2: Anche perché a me è capitato, per esempio, a Interlaken di parlare con delle persone che vivono lì, dicono: noi salutiamo a maggio la città, salutiamo le zone più belle, le ritroveremo poi a settembre-ottobre. E qui c'è per esempio Paolo, dice: io ho cancellato l'abbonamento al Lido, a Locarno, troppe persone, troppo casino, gridano, qui dice anche altre lingue, poi chiaro che qua diciamo anche noi parliamo un'altra lingua quando andiamo all'estero, quindi anche quello. E quindi
0: sì, non sarebbe più da puntare sull'educazione tra virgolette al turismo, cioè educare il turista a fare il turista in maniera rispettosa piuttosto che...
2: E qua arriviamo a Travel Better, che è la campagna di Svizzera Turismo.
1: Sì, credo. Esatto, che è una campagna che noi appoggiamo. Io non userei la parola educare. perché chi siamo noi per dire a qualcun altro come. Però sono d'accordo sul fatto di far capire quali sono i modi nei quali si interloquisce, ci si comporta sul nostro territorio.
0: A livello globale, non soltanto esatto. Sul nostro territorio.
1: E a livello, e questa è una campagna che Svizzera Turismo ha lanciato, Travel Better, e credo e crediamo sia una campagna molto importante su questo grande tema dell'accettazione del turismo. Ed è un'accettazione appunto di nuovo su entrambe, no? Certo. Quindi è la turista che capisce, ok, sono fuori casa mia, se lo possiamo chiamare così, e quindi accetto quel luogo e voglio scoprirlo e mi lascio anche insegnare o mi lascio ispirare per come posso viverlo al meglio, e noi che accogliamo anche capire quali sono le esigenze dell'altra persona. Quindi è di nuovo questo spaccato proprio tra chi accoglie e chi viene accolto.
0: Abbiamo citato, intanto arrivano altri messaggi, ma abbiamo citato alcune campagne. E vorrei tornare a un'immagine che proponevi prima, ovvero l'immagine di una ventina di anni fa del puntare su 5-10 posti iconici del Ticino, puntare soltanto su quelli. Ecco, una campagna, quale orizzonte temporale ha? Cioè oggi Ticino Turismo punta a sparpagliare i turisti sul territorio della Svizzera italiana. Ecco, dopo quanti anni effettivamente si vedono gli effetti, e in questo tempo di attesa cosa si fa? Si corregge il tiro leggermente, si aspetta?
1: Allora, ci sono campagne che hanno un effetto immediato, appunto il luogo che diventa virale, lo dice il termine, è veramente immediato. Poi ci sono delle campagne che mirano invece a uno sviluppo più sostenibile sul tempo. La campagna Devi Averlo Vissuto, con la durata di 3 anni, mira proprio a questo, quindi a far conoscere luoghi al di fuori da quelli abituali dell'ospite, di chi ci visita. E lì appunto per quello durano 3 anni queste campagne, finché abbiano un effetto. Poi dipende anche da quanto lontana è la campagna dal punto di vista geografico, perché una campagna a nord delle Alpi in Svizzera tedesca, come detto, può avere un effetto immediato, o a sud verso il nord Italia. Una campagna in sud-est asiatico, come citavi prima, avrà un effetto molto diverso, perché deve passare da intermediari, o spesso passa dalle intermediari. Quindi è il mix che alla fine fa che fa il successo di una campagna sul tempo.
2: Mi chiedo se siamo in un momento spartiacque in cui rispetto al passato l'idea era più quella di dire, portiamo qui più persone possibile, come li attiriamo? Uh-huh. Parlavi delle immagini, chi siamo, anche magari giocare sui cliché. E adesso forse siamo in un'altra fase in cui diciamo, arrivano dove li facciamo andare, quelli che possiamo controllare. Poi sappiamo che c'è tutta una fetta di popolazione che di persone che magari vengono influenzate più dai social, come dicevi tu Axel, scegliamo, non è che se Ticino Turismo mi dice vai lì io vado. Però è un momento spartiacque in cui non è più solo venite, ma è cosa ne facciamo, dove li facciamo andare.
1: Decisamente lo è per percezione, ma lo è anche per i dati reali, lo dimostrano con di nuovo anno record in Svizzera l'anno scorso, quindi sicuramente lo è. È anche spartiacco dal punto di vista della tecnologia, intelligenza artificiale, quindi l'ospite si informa in maniera molto indipendente. Insomma, andate su ChatGPT e chiedete, siamo una famiglia di 4, vogliamo fare vacanze,
2: 4 persone, facciamolo,
1: ecco, fai.
2: Dove vado in Ticino? Siamo 4 persone, cosa aggiungiamo?
1: Metà settembre
2: fammi un itinerario,
1: esatto,
2: fammi
1: E quindi ecco, qui succede che ci viene composta la vacanza, cosa che non succedeva fino a 4 anni fa. Adesso,
2: quindi, giorno 1 Valle Verzasca, ecco. Giorno 2 Valle Maggia e Bavona, giorno 3 Bellinzona e Mendrisiotto, giorno 4 Morcote e Monte Generoso. E qua dice un giro per 4 amici, funziona, non avevo detto famiglia. Avete fiumi, montagne, paesini, grotto, vino, lago, un po' di città.
1: Ecco, adesso questo probabilmente per una persona che non conosce il Ticino, e quindi è un prompt molto, molto breve, però questa è una dimostrazione chiarissima di quello che sta già succedendo.
2: Fate con questo.
1: E noi appunto, noi raccontiamo delle storie, quindi non è la foto iconica del 2007, ma è raccontare la storia di quello che puoi vivere, la cascata di Rovio, chi conosce la cascata di Rovio adesso, però è un luogo da vivere e da conoscere, piuttosto che quello che fanno già molto bene le organizzazioni turistiche con eventi anche fuori stagione, no? Adesso arriverà come prima edizione Zaubersee a Lugano, quindi il Lago Magico arriverà arriverà una nuova maratona nel Locarnese. Quindi è questo che succede, no? Vengono raccontate delle storie che vanno poi, adesso, questo noi abbiamo un esperto per fortuna di tecnologie che sa esattamente come, però è quello che succede, i contenuti vanno creati in modo che vengano ripresi da questi large language models e grazie a quello ti compongono la vacanza. Quindi anche lì stiamo trovando il modo di indirizzare i flussi.
0: In modo che quando tra qualche mese o qualche anno faremo la stessa domanda, verrà detto andate a vedere la cascata di Rovio piuttosto che...
2: Tra l'altro già adesso vedo tra le curiosità, ti aggiunge, se siete il 20 settembre al Parco Scherrer c'è anche scritture al parco con Andrea Vitali e Andrea Fazioli e la citazione che va a riprendere Ticino Turismo. Quindi siete riusciti qua in questa descrizione a entrare due o tre volte con delle chicche, delle curiosità.
1: E questo è proprio il lavoro che facciamo, che fa tutto il team, quindi creazione di contenuti, capire quali sono le storie che vanno raccontate, raccontarle nel modo giusto, con i toni giusti.
2: Si può entrare qui, però anche nei media classici, io penso alle visite che voi avete di giornalisti, ogni anno ne avete tantissimi che vengono, fanno viaggio stampa, lì come scegliete dove portarli? Perché immagino dipende anche un po', poi hai delle conseguenze, noi abbiamo spesso degli chef, ce n'era uno in particolare.
0: Sì, c'era il caso...
2: Jeremy Gehring.
0: Esatto, c'era il caso del villaggio diffuso di Coripo che era finito sul Times e quindi lui ci aveva poi detto che diversi ospiti sono anglofoni o sono addirittura inglesi, quindi verosimilmente saranno incappati in quell'articolo lì, scritto da un giornalista che è andato a Coripo.
1: E la stessa cosa anche la centovallina col treno del Foliage, anche lì sul New York Times, e anche loro hanno confermato aumenta anche l'interesse da parte di un mercato anglosassone, che sia l'Inghilterra piuttosto che gli Stati Uniti. Quindi come facciamo? Anche qui di nuovo abbiamo un team di esperti internamente che dice bene che tipo di testata è, qual è l'interesse, e quindi trovo la notizia giusta, il luogo giusto. Appunto si prova a non piazzare i classici, poi i classici arrivano comunque, perché è normale, secondo me è anche giusto che sia così.
2: Bello è bello, nel senso.
1: Esattamente, cioè, quindi
2: piace,
1: quindi questo è anche giusto che ci sia, però appunto proviamo veramente in modo mirato a far conoscere tutto il territorio.
0: Stiamo arrivando alla conclusione di questa oretta dedicata al turismo. Il turista che arriva in Ticino è cambiato in questi anni? Chi arriva in Ticino? Abbiamo già detto diverse volte, tanti confederati, tanti svizzeri tedeschi, sta cambiando il turista che arriva in Ticino?
1: Allora sicuramente sta cambiando, come diciamo prima sta cambiando a livello globale. In Ticino abbiamo ancora oltre il 60% di pernottamenti che vengono generati da turisti confederati, quindi lo zoccolo duro è la Svizzera, lo diciamo prima, siamo il primo sud, siamo comunque quel luogo dove si fa la fuga da a volte il grigiore, a volte la quotidianità, e quindi lunga vita naturalmente al nostro turista confederato. Però notiamo anche che c'è una crescente internazionalizzazione, quindi gli Stati Uniti, il Nord America in generale è un mercato che sta diventando molto importante, sicuramente anche l'effetto Como, quindi la regione dei laghi che ha un effetto anche sul Ticino, ci sono anche alberghi ma anche altri operatori, grandi attrattori turistici che lavorano in maniera attiva sui mercati lontani, e questo porta dei flussi per sua natura, quindi c'è un cambiamento. Quello che vedo comunque è il turista cerca in Ticino, allora quello che lo conosce sa quello che cerca e lo trova, quello che non conosce cerca quello che deve aver visto una volta nella vita, e l'abbiamo citati prima, e poi c'è chi lo scopre un po' per caso e quindi noi li proviamo a indirizzarlo, però il turismo in generale sta mutando.
2: Una cosa interessante che è stata detta è che gli effetti si vedono poi solo a posteriori. Azzardo un altro paragone, il settore vitivinicolo, l'uva di adesso sarà il vino del futuro, e quindi però ti chiedo di fare un ultimo esercizio del pensare in futuro, tra 10 anni, cosa ti farà dire, vi farà dire, quale sarà il parametro che ci farà dire stiamo facendo bene, abbiamo fatto bene, cosa si guarderà?
1: Allora io credo che nel tempo ci si debba staccare un po' da questa misurazione solo sui pernottamenti. perché come è stato detto prima, è stato un esempio molto chiaro dell'ascoltatrice, cioè sì, pernotta da me, portano il pranzo al sacco. Quindi io credo che dobbiamo spostarci un po' dal volume al valore, quindi ragionare in quale valore ha generato l'ospite che ci ha visitato. Quindi valore, ma io non dico solo valore economico, è anche valore sociale, quindi questo sicuramente è un parametro. Quindi deve essere uno sviluppo sostenibile, questo per noi è fondamentale, credo che lo sia per chi ci vive in Ticino, in Svizzera, al mondo, e per chi lo visita. Un altro parametro credo importante è come viene accettato, e torniamo al tema dell'accettazione, come viviamo le situazioni, che sono situazioni, ripeto, che non vanno nascoste, che vanno affrontate e discusse. Parlavi prima della Val Verzasca, è stata mostrata anche su, credo, su 20 Minuten, con un tema dello sporco lasciato piuttosto. Quindi lì dobbiamo trovare delle soluzioni per discutere di questo, affrontare questo, questa situazione, anche se, ripeto, sono veramente situazioni puntuali, perché anche qui il tema over tourism, no? Che giustamente viene discusso, noi diciamo sempre non è veramente un numero ma è una relazione, perché un numero di turisti che visitano Lugano o un numero di turisti che visitano Rovio, insomma, non hanno lo stesso effetto. Quindi lì è sicuramente importante capire quando le infrastrutture raggiungono i propri limiti, bisogna mettere dei limiti, e soprattutto l'esperienza non deve diminuire, l'esperienza. Quindi ripeto, dobbiamo spostarci un po' dal volume al valore, che essere un valore sui tre pilastri, quindi sostenibilità economica, ambientale e sociale.
0: Era una prima immagine, visto che comunque i dati li stiamo ancora aspettando per quanto riguarda l'estate del 2026 complessivi per il turismo, che ci ha dato Mattia Storni per Ticino Turismo. Grazie mille per essere stato nostro ospite. Alla
1: grazie
0: prossima.
1: A voi, grazie per l'invito.
0: Torniamo domani, noi due, prima di...
2: Mi guardi, sì.
0: No, ti guardo, perché sì, torniamo sì. Domani. Prima di salutarci, un'informazione che riguarda la viabilità, e poi tra poco una canzone nel notiziario e Antonio Bolzano.
2: A domani.
0: A causa di un incidente nella galleria di Islabella, la A13 è stata chiusa tra Rotenbrunnen e Reichenau in entrambe le direzioni.

0: Rete 1.
1: Sono le 11. In studio Maria Armanda Trezzini. A causa della nuova ondata di maltempo in Mesolcina, ieri sera è stata sfollata una quarantina di persone dal piano di Verdaggio. Per precauzione hanno trascorso la notte nei rifugi della Protezione Civile di Grono. I danni provocati dai nubifragi hanno causato la chiusura della strada tra Roveredo e i Monti di Laura fino a nuovo avviso. Sullo stato dei lavori in Calanca, Luca Berti ha interpellato Sven Fehler, responsabile dei progetti per l'ufficio tecnico dei Grigioni.
2: Purtroppo queste piogge non sono state favorevoli, ha piovuto abbastanza forte questa notte e questa mattina, per cui per motivi di sicurezza non si è potuto continuare lo spurgo della roccia. Nel frattempo però abbiamo lavorato presso il viale di Scarvi, che è quello prima del ponte che attraversa la Calancasca. Abbiamo sistemato, stiamo liberando in maniera che tutta l'acqua non scorre sulla strada cantonale. E naturalmente c'è stato anche già di nuovo un primo sopralluogo con il geologo e domani ne faremo un altro per verificare esattamente la situazione per riniziare tutti i lavori.
3: C'è già una stima su quando potrebbero terminare i lavori sulla roccia e quindi si possa cominciare effettivamente a liberare quel tratto di strada?
2: È veramente difficile perché anche verso fine settimana, cioè verso giovedì, venerdì, sono di nuovo previste delle precipitazioni, quindi per noi è veramente difficile poter dire quando vorremmo di nuovo aprire la strada. Ogni modo stiamo lavorando molto molto forte proprio per poter di nuovo aprire la strada. Purtroppo ci sono dei fattori molto importanti, sono quelli veramente per la sicurezza anche del personale.
1: Al processo per la morte degli 8 escursionisti travolti nel 2017 dalla frana del Pizzo Cengalo, la difesa ha respinto qualsiasi responsabilità da parte di tutti i 5 imputati. Devono rispondere di omicidio colposo plurimo per avere sottovalutato la situazione. L'avvocato di uno degli accusati ha attirato l'attenzione sulle gravi ripercussioni di una condanna sulla futura gestione dei rischi. Secondo la sua tesi, considerare ogni pericolo residuo renderebbe inabitabili vaste parti del territorio grigionese. In Vallese è stata elevata l'allerta per i potenziali nuovi crolli dal Weisshorn. Il comune di Randa ha isolato per precauzione l'area esposta al distacco del ghiacciaio sospeso sulla parete est della vetta alta 4.500 metri. Anche una società svizzera con sede a Ginevra è stata colpita dalle nuove sanzioni economiche degli Stati Uniti contro Teheran. L'azienda, finita sulla lista nera, è accusata di appartenere alla rete che fa capo a un commerciante di greggio iraniano. Con il nuovo pacchetto di misure, Washington estende anche la portata delle restrizioni secondarie. In futuro potranno essere colpite imprese estere e istituti finanziari che continueranno a fare affari con la Repubblica Islamica. E il Dipartimento di Stato americano ha messo una taglia di 10 milioni di dollari sui vertici militari del regime. Su X si rivolge a chiunque possa fornire informazioni, oltre che sui Pasdaran, anche sugli specialisti dell'intelligence accusati degli attacchi informatici. In tutta la Svizzera rapido passaggio a tempo abbastanza soleggiato a partire dalla Romandia. In serata possibili nuovi rovesci isolati in montagna, soprattutto a nord, massime tra 25 e 28 gradi. Domani mattina nuvolosità residua sulle regioni orientali, poi sarà ovunque abbastanza soleggiato, con velature e sviluppo di cumuli sui rilievi. Domani le massime raggiungeranno ancora i 28 gradi.
4: La terza e quarta parte di Mille Voci, andremo avanti fino alle 12.25, 12.28 circa. Un cordiale saluto da Antonio Bolzani e benvenuti in questo ulteriore spazio di approfondimento, di anche divulgazione della mattinata della Rete 1 e anche della 2, perché siamo anche in televisione, siamo anche sulla 2. Allora, parleremo fra poco della bella mostra che è stata aperta 2 settimane fa a Lugano, al MASI, Lugano Museo d'Arte

nelle scuole della Svizzera italiana. Vi chiedo, nella scuola dell'obbligo, quali dovrebbero essere le lingue su cui puntare? Un tema che ritorna a scadenze regolari, se ne parla spesso, noi avremo anche un ospite e soprattutto sappiamo che il 12 giugno scorso il governo, il nostro governo federale, di fronte alla minaccia in particolare per il francese alle scuole elementari in alcuni cantoni germanofoni, ebbene il governo, il Consiglio federale, ha messo in consultazione una modifica di legge. Quindi il governo, il Consiglio federale, difende le lingue nazionali nelle scuole e soprattutto già le vorrebbe sempre nelle scuole elementari e non soltanto nelle scuole medie. È un tema dibattuto, discusso, sul quale appunto ritorneremo dopo le 11:30. Direi che apriamo con un brano musicale prima di immergerci nella pittura e nei dipinti di Umberto Boccioni.

0: Il 7 agosto è stata inaugurata al Museo d'Arte della Svizzera Italiana la mostra dedicata a Umberto Boccioni verso la liberazione futurista. Il MASI prosegue così il ciclo di approfondimenti sulla storia dell'arte del Ticino e delle sue collezioni con un focus dedicato appunto a Umberto Boccioni. La mostra offre una sintesi ravvicinata e intensa su una fase decisiva dell'evoluzione artistica di Boccioni, restituendo le tensioni, le incertezze, le contraddizioni immediatamente precedenti alla sua adesione al movimento futurista, di cui, lo ricordiamo, fu tra i principali fondatori e teorici. Cerco, cerco, cerco e non trovo. Troverò, annota l'artista in una pagina del suo diario nel marzo del 1907. Questo interrogativo, che racchiude tutta l'inquietudine di quel periodo, attraversa l'intera mostra come un filo conduttore. Ricordo che Boccioni è nato a Reggio Calabria nel 1882 ed è morto giovane, giovanissimo, a Verona nel 1916. Cristina Sonderegger, la curatrice di questa mostra, la saluto. Buongiorno alla signora Sonderegger, storica dell'arte, benvenuta.
1: Buongiorno anche a voi.
0: Grazie per essere con noi stamattina a Mille Voci. Allora, quello di Lugano è un Boccioni prefuturista, soprattutto.
1: Esatto, noi partiamo un po' da questa fortuna che abbiamo nelle collezioni del MASE di avere proprio 21 opere prefuturiste di Umberto Boccioni. È l'occasione per cui abbiamo voluto fare questo approfondimento, e che arrivano appunto nella collezione del museo grazie alla donazione di un luganese, agli eredi di uno stampatore, insomma, che è attivo a Milano e che aiuta Boccioni proprio in un momento di grande difficoltà che contraddistinguono gli anni che vanno dal 1907 al 1909. Ed è dunque un po' questa, partendo da questo, diciamo, nucleo importante che abbiamo in collezione, che vogliamo raccontare questo percorso anche macchinoso e difficile che dal 1907 al 1910 contraddistingue la ricerca di Umberto Boccioni, proprio che sta cercando con quale linguaggio pittorico quale fosse il linguaggio pittorico più adeguato per raccontare, insomma, il mondo che lo circondava in quel momento.
0: Allora, ricordiamo Gabriele Chiattoni, che ha acquistato dei quadri da Boccioni, luganese, ed è titolare di una stamperia a Milano, e tra l'altro Boccioni realizza diversi progetti grafici per lui tra il 1907 e il 1909, che sono anni cruciali del suo percorso artistico, segnati da incertezze economiche e appunto dalla difficile ricerca di un nuovo linguaggio pittorico a cui avrebbe posto termine soltanto la svolta futurista nel 1910. È un periodo di ricerca, ma anche poi di difficoltà finanziarie.
1: Esatto, lui proprio incontra Chiattone nel 1907, alla fine dell'anno del 1907, abbastanza disperato, perché appunto si ritrova senza soldi per acquistare i colori, insomma, proprio anche la base di sussistenza di un artista, e fa passare i diversi stabilimenti di arti grafiche, che ce ne sono diversi, tra cui anche la Ricordi, attivi a Milano, e con Chiattone riuscirà appunto a realizzare qualche piccolo lavoro, tra cui oggi noti due manifesti, uno per un'esposizione a Brunate del 1909 e uno per una compagnia assicurativa, per cui realizza il manifesto pubblicitario. E poi Boccioni è sostenuto proprio economicamente anche dal fatto che Gabriele Chiattone gli acquista questo insieme di 21 opere, pensiamo tra il 1908 e il 1909. Poi lui si ferma lì perché appunto lo sostiene in quello che è la fase prefuturista, non acquisterà poi opere del secondo Boccioni, insomma del Boccioni maturo, appunto incentrata sulla pittura futurista.
0: Ecco, però in questo caso il focus, l'attenzione va sulla traiettoria artistica di Boccioni, dal progressivo superamento della lezione divisionista con i temi paesaggistici e rurali alla definizione di un linguaggio nuovo. Lui cercava qualcosa di più nuovo, di più moderno, di più veloce, in grado di dare forma alla modernità e al dinamismo della vita contemporanea. La vita stava cambiando anche su un piano industriale, su un piano scientifico.
1: stava cambiando tutto in quel momento, e appunto dalle scoperte scientifiche alla, soprattutto anche a tutta l'industrializzazione e allo sviluppo urbano, al quale Boccioni assiste proprio anche dalla finestra di casa sua. Lui dal 1908 vive in Via Adige, dunque siamo nella zona sud di Milano, che è ancora completamente campagna. Oggi siamo in quella zona, non riusciamo neanche a immaginarcelo, e lui proprio dal balcone di casa sua, guardando sotto casa, vede questa enorme fermento, questa grandissima attività di cantieri, di uomini e animali, insomma, che sono impegnati nella costruzione sia delle industrie ma anche degli edifici abitativi che appunto contraddistingueranno questa zona. Ed è anche con un cambiamento degli soggetti che appunto da questo, le opere di Chiattone sono ancora quasi tutte legate al mondo contadino e rurale, inizia adagio ad interessarsi appunto a questa, a questo fermento, a questo cambiamento importante in atto, di cui lui stesso è testimone, e naturalmente lo esalta anche, lo coinvolge in prima persona. E abbiamo appunto l'avvicinamento alle prime rappresentazioni di queste periferie in trasformazione, che poi saranno fondamentali a partire dal 1910. Un'opera come La città sale, che è centrale, è proprio una scena che lui guarda dalla finestra di casa sua, per testimone diretto, e partecipa in prima persona a questo mondo che sta cambiando.
0: E difatti lei annota che emerge un giovane artista nauseato da quel sentimentalismo moderno con i suoi temi rurali, campi, quiete, casette e boschi, desideroso l'artista invece di dipingere il nuovo e il tempo industriale. Eppure proprio attraverso quei soggetti che Boccioni cerca inizialmente ancora l'approvazione del pubblico e della critica. Però ha una visione diversa dello scorcio paesaggistico Boccioni, ha una visione in movimento del paesaggio.
1: Ma si scopre, diciamo, del paesaggio degli anni 1908, si iniziano a scoprire degli indizi che trova delle soluzioni anche per introdurre qualcosa di diverso. Ad esempio abbiamo Il treno che passa, è un quadro che rappresenta appunto in un paesaggio bucolico, incontaminato, l'irrompere in diagonale di questo treno lanciato, sbuffante, per cui questa macchina che entra nel paesaggio e che introduce appunto un soggetto nuovo. Però lo percepiamo anche in certi paesaggi dove sembra cioè che l'artista non sia col proprio cavalletto in un paesaggio fermo a dipingere, dunque un plein air, come si faceva appunto questa modalità dal quale Boccioni vuole anche staccarsi, ma si percepisce quasi come se fosse colto da una situazione in movimento. E va immaginato anche l'importante trasformazione che porta l'accelerazione dello spostamento delle persone fino all'arrivo della ferrovia, che rapidamente poi porta le persone a muoversi da 15 km orari a 50, 70 km orari. Beh, è chiaro che anche tutta la percezione del paesaggio che possiamo vedere cambia, e questo si percepisce all'interno anche di queste opere prefuturiste come qualcosa che un po' è latente dentro di sé e che troverà poi sfogo in un secondo tempo.
0: È una ricerca formale quella di Boccioni, che inizia ad aderire a nuovi temi, a nuovi soggetti, alle tensioni poi da cui scaturiscono, è la velocità della modernità nascente contro l'immobilità del passato rurale, la pittura della sintesi e dell'idea contro la pittura dal vero. Lei annota e dice, scrive, la percezione, parla di una pittura anche fatta di suggestioni, la percezione contro la visione, è interessante questo suo cambiamento.
1: Sì, questo cambiamento è soprattutto Previati che lo spinge a farlo, cioè lui dice devi smettere di dipingere dal vero, devi dipingere di fantasia, per cui certo la suggestione viene comunque dal vero, però deve essere completamente rielaborato, e lui appunto si chiede proprio, magari possiamo citarlo brevemente questo un passaggio, perché sono molto chiare le sue parole quando si interroga dicendo ma con cosa posso fare questo cambiamento? Col colore, col disegno, con la pittura, con tendenze veriste che non mi soddisfano più, con tendenze simboliste che non mi piacciono. E che non ho mai tentato, con un idealismo che mi attrae e che non so concretare, per cui sa da dove vuole staccarsi ma non sa ancora come farlo. E poi questo passaggio si sblocca sicuramente un primo momento con l'incontro con Filippo Tommaso Marinetti nel 1910, l'adesione al futurismo di Boccioni è immediata, lui conosce Marinetti nel gennaio del 1910 e il primo manifesto di pittori futuristi è del febbraio del 1910, per cui è una reazione scintilla che esplode e che trova subito anche un bisogno e un'esigenza di dar forma teorica a questi nuovi stimoli.
0: Questa pittura fatta di suggestioni più che di restituzione puntuale del reale, e quindi Boccioni abbandona l'uso naturalistico.
1: Assolutamente, questo è il primo passo. Continuerà a usare ancora la pennellata divisionista, il colore,
0: la luce,
1: ma la luce, ma diventa qualcosa di non più riconducibile al dato naturale, non è più, è un utilizzo astratto e molto espressivo del colore che contraddistingue la pittura del 1910 in avanti.
0: Lei scrive difatti: la luce che non solo costruisce e illumina, ma trasfigura il dato visivo in senso poetico, quindi ritorna la fantasia, ritorna anche l'immaginazione di Boccioni.
1: Sì, la luce gli serve per un certo momento a lavorare sullo spazio pittorico, per cui diventa una possibilità di trasformazione dello spazio pittorico e non più avere una distinzione netta degli elementi, perché la simultaneità, la compenetrazione degli elementi sarà uno degli elementi costitutivi del linguaggio futurista di Boccioni, per cui si sente che usa la luce per arrivare a scardinare anche la distinzione e la percezione delle cose in maniera distinta, ma come un insieme unico che occupa uno spazio, per cui la luce ha questa fase importante. Poi ci prova col colore e alla fine ci arriva a farlo con le linee di forza e la simultaneità, la compenetrazione degli elementi, che non sono più una cosa distinta una accanto all'altra, ma sono cose che appunto vanno una dentro nell'altra.
0: Certo, lei prima ha citato Previati e poi Marinetti con il futurismo, però vale la pena anche ricordare Giacomo Balla, che fu il maestro di Boccioni, il primo maestro.
1: Esatto, Boccioni inizia proprio a dipingere o a interessarsi al mondo dell'arte perché lui inizialmente vuole diventare giornalista, scrittore, e è solo in un secondo tempo che, attraverso un apprendistato presso un cartellonista e poi l'incontro fondamentale con Giacomo Balla, che avviene nel 1901, un Balla fresco di Parigi, per cui con tutta una serie di idee che porta in Italia, questo incontro è fondamentale per proprio iniziare il suo percorso nell'ambito delle arti visive. I primi dipinti risalgono al 1903 e sono proprio legati a questo primo insegnamento, e Balla è uno che spinge Boccioni ad andare a dipingere dal vero. Lui è quello che insomma lo tiene ancora un po' ancorato alla pittura en plein air e verista. Sì. Previati lo spingerà ad allontanarsi e poi Boccioni e Balla si ritroveranno insieme, compagni d'avventura, proprio nella prima stagione futurista. Sono proprio i primi artisti italiani che poi aderiscono e sviluppano anche teoricamente insieme questo nuovo linguaggio.
0: Dicevo prima che è morto giovane Boccioni, è caduto da cavallo, se non sbaglio, tragicamente, quindi in un'occasione, diciamo così, molto tragica, una caduta.
1: È un incidente, è un incidente da cavallo, sì. Lui in quel momento è arruolato, Boccioni si arruola come tantissimi artisti e sarà uno di quelli che non fanno ritorno dall'arruolamento, non tanto per una morte sul campo di battaglia, ma in questo caso a seguito di uno anche forse stupido incidente che è successo quando era in libera uscita e si stava spostando per andare da un posto a un altro, insomma, a cavallo.
0: Si può dire che c'è un passaggio in Boccioni da una riflessione sul colore, sulla luce, a quella sulla forma e sulle linee di forza?
1: Assolutamente, in mostra abbiamo proprio voluto sottolineare questo passaggio che avviene nel 1911 con due opere, una del 1911, diciamo, inizio anno, e una della fine dell'anno. E una appunto è ancora lavorata, dove l'applicazione o la trasposizione pittorica delle idee teoriche avviene ancora attraverso il colore, la pennellata divisa, e il colore naturalmente usato in questo caso in maniera molto espressiva, e dove appunto la figura, questo ritratto, si fonde dentro nello sfondo che l'accoglie, però viene fatto ancora col colore e con la pennellata. Alla fine dell'anno questo non avviene più nello stesso modo, qui siamo in un momento di sintesi, il colore non ha più questo tipologia di applicazione, e soprattutto abbiamo proprio un lavoro sulla forma, sullo spazio, e non più sul colore e sulla luce. E questo avviene sicuramente a seguito di una confronto con la pittura cubista, con artisti come Delaunay a Parigi, sì. Nel 1911 c'è il viaggio decisivo dove veramente si confronta con questo linguaggio, lo assimila, lo trasforma, ne faranno qualcosa d'altro i futuristi, si distinguono sempre o sottolineano insomma di essere di condurre una ricerca diversa rispetto ai colleghi francesi, ai quali riconoscono di aver naturalmente contribuito alla rottura con la pittura dell'Ottocento, e questo passaggio avviene appunto a partire da una riflessione soprattutto sulla forma, sulle linee di forza e su una sintesi appunto degli elementi.
0: Con sullo sfondo sempre il clima culturale del tempo, segnato dal progresso scientifico, dalle innovazioni industriali, dal progresso industriale e anche dalla nuova coscienza della quarta dimensione elaborata da Einstein.
1: Assolutamente, questi sono tutti elementi che concorrono. La pittura non è o gli artisti non sono slegati l'uni dagli altri, è proprio un momento che cambia e dove gli attori sono tantissimi, per cui dalla tecnologia, dall'accelerazione, come dicevo prima, degli spostamenti, dalle percezioni che cambiano, calcoliamo che cominciamo anche a volare, per cui abbiamo un mondo che si guarda addirittura completamente a un'altra prospettiva, per cui tutti questi elementi concorrono a rompere, a scardinare e a portare verso un'altra visione e percezione del mondo nel quale si vive.
0: Sì, ricordiamo anche il mito della velocità.
1: Se per Boccioni non è tanto quello che sarà poi la trasposizione pittorica, saranno altri, magari appunto Balla e Carrà, che sono più forti,
0: più legati
1: più legati a questo, sì. A questa ricerca. Per Boccioni è piuttosto la simultaneità, la compenetrazione degli elementi, lo vedremo anche nella scultura. Tra l'altro Boccioni è l'unico artista in ogni caso della prima generazione dei futuristi a cercare proprio anche a cercare questa compenetrazione degli elementi anche nella tridimensionalità e nella scultura, cercando di trovare una soluzione plastica anche a queste teorie, e ci riesce anche molto bene. Purtroppo oggi questo materiale è praticamente tutto distrutto, poiché lui muore giovane e in un momento particolarmente difficile dell'Italia e dell'Europa, per cui non verranno conservati questi gessi importantissimi che testimoniano anche l'applicazione nella tridimensionalità, sì. di questa teoria che troviamo nella bidimensionalità nella pittura.
0: Nella produzione artistica di Boccioni comunque c'è sempre questo forte senso di dinamismo che sembra preludere a successivi temi futuristi. Abbiamo detto, una visione diversa degli scorci paesaggistici, una visione in movimento del paesaggio. Sono 15 le opere, se non sbaglio, in esposizione, sì. Al Masi? Sono 15.
1: Sono 15, e tra l'altro proprio questi focus ci permettono di, attraverso questi focus e il fatto che concentriamo naturalmente la storia che vogliamo raccontare, abbiamo dovuto essere un po' precisi nella scelta delle opere che potessero proprio sottolineare diversi passaggi che ci interessavano, per cui siamo stati fortunati di aver ottenuto dei generosi prestiti da, ad esempio, al Museo del Novecento di Milano, dal MART di Trento Rovereto, oppure dal Museo von der Heide di Wuppertal, che appunto ci ha permesso di avere un'opera in cui appunto questa sintesi teorica del 1911 è fortemente visibile e leggibile. Anche lo spettatore riesce a capire con una certa facilità anche cos'è effettivamente il passato. succede attraverso queste opere molto significative.
0: Sì, come è arrivato poi al futurismo Boccioni. 15 soltanto, potremmo dire, però le opere, non si potevano aggiungere altri quadri, altri dipinti?
1: Ma certo, si poteva assolutamente aggiungerne anche degli altri. Abbiamo avuto naturalmente anche delle risposte negative, perché abbiamo chiesto delle opere importanti ai musei, che hanno preferito non rinunciare all'esposizione di queste opere nelle loro collezioni. Siamo molto contenti che il Museo del Novecento e il MART lo abbiano fatto e Wuppertal lo abbiano fatto. Certo, sarebbe stata naturalmente un'altra mostra, un'altra storia probabilmente, che avremmo potuto raccontare in maniera più completa forse, ma magari anche in maniera forse meno lineare, meno chiara,
0: meno sintetica.
1: Anche una sintesi è un po' una forzatura, sì. Naturalmente, anche perché mancano, naturalmente, su questo bisogna anche sottolinearlo, mancano dei capitoli, perché non è un'antologica dedicata a Umberto Boccioni, ma è proprio anche
0: un momento
1: di raccontare un momento,
0: è una fotografia di un suo, sì, di un suo percorso, di una parte del suo percorso artistico. Cristina Sonderegger, ha detto prima che non è facile avere quadri da altri musei, da altre pinacoteche. Per un museo come il Museo d'Arte della Svizzera Italiana di Lugano è e sarà sempre più difficile poter beneficiare di quadri che arrivano da musei più prestigiosi, più grandi?
1: Ma devo dire che noi siamo abbastanza fortunati, perché abbiamo un'ottima rete e beneficiato anche di importantissimi prestiti nel tempo, per cui è chiaro che oggi la movimentazione o lo spostamento delle opere forse diventa anche più difficile per altri motivi, però devo dire che nei progetti che abbiamo potuto fare abbiamo avuto sempre anche un importante appoggio, sicuramente dai musei svizzeri, nella cui rete siamo perfettamente inseriti, ed è questo anche un lavoro importante che si continua a fare. E a livello internazionale pure abbiamo delle importanti collaborazioni che sono in atto, che continuano e che verranno ulteriormente sviluppate anche nei prossimi anni con la nuova direzione.
0: Bene, ricordiamo che la mostra è aperta fino al prossimo 24 gennaio, quindi fino al 2027, presso appunto il MASI, il Museo d'Arte della Svizzera Italiana. Tra l'altro vale ancora la pena rammentare che quello dedicato a Umberto Boccioni è il terzo e conclusivo appuntamento di un ciclo interessante di mostre e dossier che ha visto come protagonisti negli anni passati figure chiave della storia dell'arte del Novecento, quali Alexei von Jawlensky nel 2023 e poi anche Ernst Ludwig Kirchner nel 2024, e che sono state ospitate proprio all'interno della presentazione della collezione museale, quindi von Jawlensky prima, poi Kirchner e adesso Boccioni.
1: Assolutamente giusto.
0: Ecco, quindi da questo punto di vista per Lugano il biglietto da visita, anche per quanto riguarda la visibilità internazionale del MASI, beh, presentare pittori, artisti del calibro di von Jawlensky, di Kirchner e adesso di Boccioni, seppur un Boccioni, diciamo così, in 15 quadri, beh, è qualcosa di importante, comunque di significativo.
1: Ma era un po' la formula che abbiamo trovato proprio per approfondire questo capitolo importante della presenza delle avanguardie sul nostro territorio. Per Jawlensky naturalmente l'arrivo durante la Prima Guerra Mondiale di questa grande quantità di artisti intellettuali che appunto fuggono la guerra e si rifugiano in Svizzera e che trovano poi anche a sud delle Alpi uno spazio di accoglienza. L'altro capitolo importante, qui cominciamo a parlare di qualcosa che è legato anche alle nostre collezioni, l'influenza di Ernst Ludwig Kirchner su un gruppo di giovani artisti basilesi per appunto il passaggio alla pittura espressionista e alla fondazione del gruppo Rotblau che avviene nel Mendrisiotto, e infine Umberto Boccioni, questo legame privilegiato con un luganese attivo a Milano e che appunto decide di sostenere questo giovane artista e poi gli eredi di donare questo patrimonio alla città di Lugano nel 1961 per rafforzare le collezioni del museo, per cui abbiamo potuto raccontare una storia ogni volta un po' diversa, ma che appunto raccontano la storia del nostro museo e del nostro territorio.
0: Certo, partendo dalla collezione e dai quadri che avete acquistato da Gabriele Chiattone, insomma. No, cioè dai quadri che sono stati donati da Gabriele Chiattone, dalla Fondazione Chiattone, ma che lui aveva acquistato da Boccioni. Tra l'altro, i quadri di Boccioni, vostri della collezione, sono già stati esposti in altre occasioni per altre mostre.
1: Assolutamente.
0: Ricordo la mostra La storia dell'arte del Ticino di tanti anni fa.
1: Assolutamente, erano già stati presentati in quell'ambito, poi infatti avevamo dedicato una mostra anche alla Donazione Chiattone, perché la Donazione Chiattone non è solo Boccioni, ma sono diverse centinaia di opere di ampio raggio, diciamo, di provenienza, dalle opere più antiche a opere del primo Novecento e anche successive, e quello era un capitolo che avevamo approfondito al momento in cui nel 2000 o nel 2001 le opere sono effettivamente, fisicamente poi giunte nelle collezioni della città di Lugano all'epoca.
0: Cristina Sonderegger, in chiusura, facendo una classifica, se si può fare una classifica, una graduatoria dei 15 quadri esposti, i tre secondo lei che rappresentano meglio quel momento particolare della vita, del percorso artistico di Boccioni, quali sono?
1: Ma dunque, metterei il grande di paesaggio Sinfonia Campestre, perché quella è un'altra cosa importante, erano opere che Boccioni ha esposto all'epoca, ci sono opere che non ha esposto, ma opere che lui ha proprio rivendicato come essere l'espressione della sua ricerca, Campagna Lombardo, Sinfonia Campestre, tra l'altro nei suoi diari, proprio che sono un po' il filo conduttore della scelta anche delle opere che popolano l'allestimento, parla spesso anche di questo dipinto, della difficoltà con cui riesce poi a realizzarlo, per cui direi questo dipinto del 1908 appartenente alle collezioni del Masi. Magari metterei
0: Treno che passa.
1: Treno che passa, beh sì, naturalmente quello è simbolicamente, mettiamolo, perché è proprio simbolicamente un po' questo momento della macchina che irrompe.
0: Esattamente, non possiamo lasciarlo fuori dai primi tre, dal
1: non
0: podio.
1: Non possiamo lasciarlo fuori. Poi vabbè, metterei Nudo di schiena contro luce, comunque questo ritratto della
0: nudo
1: madre.
0: Nudo di spalle, sì.
1: Esatto, e poi Visioni simultanee, finale, dove effettivamente poi questa liberazione futurista avviene.
0: Allora lasciamo al nostro pubblico la possibilità, diamo l'opportunità, stimoliamo insomma la curiosità di andare a vedere Umberto Boccioni verso la liberazione futurista al Museo d'Arte della Svizzera Italiana di Lugano. E si potranno vedere le opere fino al 24 gennaio. Intanto voi, Cristina Sonderegger, state già pensando al 2027, suppongo.
1: Assolutamente, ci stiamo naturalmente seriamente lavorando già da un po', e tra poco ci sarà poi anche la comunicazione ufficiale della programmazione.
0: Bene, restiamo in attesa, grazie mille quindi alla storica dell'arte, alla curatrice della mostra Umberto Boccioni verso la liberazione futurista, come detto in corso al Museo d'Arte della Svizzera Italiana di Lugano. Buon lavoro e buona giornata, grazie mille a Cristina Sonderegger.
1: Grazie a voi e buona giornata a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.

0: L'arte e immaginazione, ne abbiamo parlato prima con Cristina Sonderegger, soffermandoci sulla bella mostra dedicata a Umberto Boccioni, mostra in corso al Museo d'Arte della Svizzera Italiana di Lugano e che sarà visitabile fino al prossimo 24 gennaio. Difatti in tanti avete scritto allo 076 321 1113. È una bella mostra, lo sostenete, lo dite in tanti, ed è molto bella. Certo, è un'occasione anche per rivedere la mostra lì accanto, con capolavori dell'espressionismo svizzero. Abbiamo dedicato parecchio tempo a Umberto Boccioni, a questa mostra verso la liberazione futurista, il Boccioni pre-futurista. Ora parliamo di lingue nazionali. Nella scuola dell'obbligo, quali dovrebbero essere secondo voi le lingue su cui puntare? E qui vi voglio allo 076 321 11 13, aspetto con impazienza i vostri messaggi scritti o vocali via WhatsApp, oppure chiamateci anche allo 0848 030808. 08. Parto da due spunti, parto anche dall'ospite che è arrivata in studio e che saluto, Valentina Giuliani, docente e scrittrice. Benvenuta e buongiorno.
1: Grazie per l'invito.
0: Grazie a lei, docente di tedesco alle scuole medie. Giusto?
1: Sì.
0: Mi conferma. Allora, lei ha pubblicato qualche mese fa un libro, un libretto estremamente interessante, dal quale prendo spunto. È una pubblicazione sulla quale abbiamo già dedicato alla RSI parecchi spazi. È una interessante pubblicazione che si intitola Tedesco ma non troppo, una lingua e 10 motivi per amarla, edito da ETS. Allora, nasce da cosa questo libro? Dalla sua esperienza di docente?
1: Anche dalla mia esperienza di docente e dalla voglia di motivare i nostri studenti all'apprendimento del tedesco, che si porta dietro purtroppo una fama, una nomea di lingua ostica, di lingua non musicale, rigida e quant'altro. Io e la mia collega Giannella abbiamo appunto voluto un po' sfatare questi pregiudizi, secondo noi, questi stereotipi, e abbiamo dedicato, come dice il sottotitolo, 10 ragioni per incoraggiare lo studio della lingua tedesca, per amarla, così come 10 sono i capitoli in cui noi andiamo a smontare tutti questi pregiudizi. Ad accompagnare il libro c'è anche un interessante podcast in 10 puntate che riprende appunto questi temi e li svolge con aneddoti, con esperienze personali, in un tono diciamo più colloquiale e meno d'assaggio divulgativo.
0: Allora, in Svizzera la lingua tedesca è molto importante, per molti è difficile, però per la grammatica e per la pronuncia il tedesco ha 4 casi: il nominativo, l'accusativo, il dativo e il genitivo. Il tedesco si legge come si scrive, a parte qualche eccezione. Il tedesco è una lingua fortemente normata. Questo è un po' quello che ho letto sul suo libro. Il tedesco è facile, preciso, amico dell'inglese. C'è una grande quantità di parole straniere, estremamente creativo, sostantivi composti. Una lingua fatta come o con dei mattoncini di Lego,
1: sì.
0: Rende bene questa immagine dei mattoncini di Lego per il tedesco. Una lingua gentile, inclusiva, abbiamo detto, è una lingua creativa, non fa distinzioni e discriminazioni di genere, è una lingua profonda grazie al lessico, ridà peso alla parola, il culto della parola. Questo mi interessa.
1: Sì, è quello poi che diciamo me la fa amare, perché io come non sono solo docente ma sono, come ricordavi, anche scrittrice, e quindi il valore, rimettere al centro una parola che abbia peso, efficacia, profondità, rimettere al centro delle nostre conversazioni sempre più frammentate a causa anche dei social. Secondo me è un valore molto importante che il tedesco aiuta a riscoprire, perché i tedeschi hanno una parola per tutto e quando non ce l'hanno la creano, quindi hanno il tedesco ha questa capacità di arricchire continuamente il suo lessico, tant'è vero che ancora oggi un grande bestseller in Germania è il Duden, che è il vocabolario, una vera e propria istituzione.
0: Che in ogni casa di un tedesco vero in Germania c'è il Duden, che è un dizionario che noi, che abbiamo una certa età, ricordiamo.
1: Che è, esatto, che è tra l'altro in 12 volumi, questo però, forse non lo sanno
0: io
1: tutti.
0: Io un volume solo.
1: Perché ogni volume si dedica a un aspetto specifico della lingua, l'ortografia, la pronuncia, i modi di dire, i sinonimi e i contrari, e potrei continuare.
0: Allora, continuiamo sul tedesco. Abbiamo detto che è una lingua che non fa distinzioni e discriminazioni di genere, è una lingua gentile, inclusiva, è una lingua estremamente creativa e profonda grazie al lessico, appunto ridà peso alla parola, il culto della parola, è una lingua musicale, ha una grande tradizione filosofica e poetica e ha anche forti radici nella storia. Il tedesco parlato in Svizzera, e qui apriamo un altro capitolo. Allora, abbiamo così elogiato, lodato il tedesco, ma il tedesco che parliamo in Svizzera, che tedesco è? Quel che rimane del tedesco, perché sì, in Svizzera si parla lo svizzero tedesco, come
1: esatto,
0: la mettiamo?
1: Esatto.
0: Allora, professoressa Giuliani.
1: Allora, prendiamola alla larga. Abbiamo dedicato, Giannelle ed io, l'ultimo capitolo di Tedesco ma non troppo al tema del dialetto, con il titolo Il tedesco parla tante voci. E tra questo dialetto c'è anche lo Schwyzerdütsch, anzi dovrei usare la parola dialetti, perché lo svizzero tedesco è declinato in tanti dialetti diversi che a volte nemmeno tra cantoni germanofoni si riescono a capire. Io sinceramente lo ammetto, ho studiato Hochdeutsch all'università, ho studiato germanistica, e quando vado nella Svizzera tedesco ho delle serie difficoltà.
0: Tra l'altro lei ha fatto anche latino e greco.
1: Sì, io ho fatto prima il classico.
0: Ha una cultura molto classica.
1: Ho una cultura classica, sì. E il tedesco l'ho approcciato all'università, quindi diciamo non in età scolare, cominciando da zero praticamente e arrivando poi a insegnarlo. Ma ritornando allo svizzero tedesco, lo svizzero tedesco è innanzitutto un, diciamo, un dialetto che prevale nell'oralità, cioè che è diffuso e che è utilizzato nella lingua parlata, molto meno in quella scritta. Però è anche, diciamo, quella che io definisco la lingua del cuore, una lingua identitaria, che permette alla Svizzera anche di prendere le distanze dagli altri paesi come l'Austria, come la Germania. Quindi ha un suo valore, no? come lingua, ripeto, come lingua intima, come lingua di casa, come lingua colloquiale.
0: Come lingua del territorio.
1: Come lingua del territorio.
0: Però è vero che è sempre più minacciata, è sempre più ignorata o dimenticata, diciamo così, perché in Svizzera interna, dall'altra parte del Gottardo, come diciamo noi, si parla lo Schwyzerdütsch. Allora, io adesso le propongo di ascoltare un servizio e di fare passo indietro, perché vorrei ritornare al 12 giugno di quest'anno, alla decisione del nostro Consiglio federale che difende le lingue nazionali. A proposito di lingue nazionali, le lingue nazionali nelle scuole. Allora, di fronte alla minaccia, in particolare per il francese alle elementari, in alcuni cantoni germanofoni, è lì che c'è questa minaccia, è stata messa in consultazione da parte del nostro Consiglio federale una modifica di legge. Il Consiglio federale vuole appunto salvaguardare l'insegnamento delle lingue nazionali, elemento ritenuto centrale della coesione nazionale. È un po' il discorso che faceva lei. Le decisioni di alcuni cantoni che, allontanandosi dal modello definito dal concordato ARMUS del 2009 e dalla strategia linguistica del 2004, intendono eliminare il secondo idioma nazionale dal programma delle scuole elementari. Quindi lo ritarderebbero, diciamo, ritarderebbero l'introduzione di una seconda lingua nazionale alle scuole medie. Hanno appunto questo fatto, ha indotto il governo a elaborare una modifica dell'articolo 15 della legge sulle lingue per ostacolare quella che è ritenuta una minaccia alla comprensione fra le diverse comunità linguistiche del paese. Ad essere minacciato concretamente è il francese, in alcuni cantoni della Svizzera tedesca. Hanno accolto mozioni per spostarlo alle medie, i parlamenti di Zurigo, San Gallo e Svitto. Quindi il francese è in pericolo. Il tedesco, per quanto riguarda il Ticino, no, anzi sì.
1: No, anzi.
0: Dalla settimana prossima, esatto, quando riprenderanno le scuole medie, il tedesco verrà insegnato dalla prima media.
1: Esattamente.
0: E non più soltanto a partire dalla seconda media, giusto?
1: Esattamente. Noi saremmo confrontati con un nuovo manuale, si chiama Mach mit, con un programma ovviamente che va calibrato per l'età dei ragazzi in prima media, che si andrà a sviluppare lungo i 4 anni della scuola media. Non mi chieda se sono favorevole o no, perché sono ovviamente appunto come insegna, bravissimo, esatto, non posso essere super partes, e quindi le dico che sono molto contenta che ci sia questa apertura, anche perché ritengo che le lingue imparate in giovane età restano e diciamo c'è un apprendimento che porta a una migliore pronuncia della lingua, una capacità di assimilazione dei suoni, dei modi di dire, di una comunicazione che poi si fa più fatica a recuperare quando si è più adulti.
0: Allora, sappiamo anche che c'è chi vorrebbe che si insegnasse lo Schweizerdeutsch, lo svizzero tedesco nelle scuole. Anche
1: questo.
0: No, io dico, anche
1: su
0: no.
1: Questo, esatto.
0: Questo lo dico io. Però, tornando al discorso delle lingue su cui puntare, 076 321 11 13 08 48 03 08 08 per eventualmente le vostre chiamate in diretta, perché poi c'è dall'altra parte Valentina Giuliani anche l'inglese,
1: Naturalmente.
0: C'è chi vorrebbe l'inglese già alle scuole dell'infanzia,
1: of course.
0: Subito, quasi appena nati i bambini devono già imparare l'inglese. Vabbè. Allora, vi ripropongo di ascoltare, di riascoltare il servizio che è andato in onda in 6 di sera il 12 giugno scorso, dove appunto si fa un po' il punto alla situazione della scelta e della decisione del governo di mettere in consultazione questo progetto di legge e soprattutto della minaccia, in questo caso del francese, che per alcuni cantoni può essere tranquillamente spostato e insegnato soltanto a partire dalle scuole medie.
2: Dunque, l'insegnamento di una seconda lingua nazionale alle elementari va sancito nella legge. Lo vorrebbe il Consiglio federale, che oggi ha presentato 2 varianti per una modifica della legge sulle lingue. Si tratta, diciamolo subito, di una reazione alle mosse di alcuni cantoni svizzero-tedeschi che nei mesi scorsi hanno chiaramente mostrato la volontà di inserire il francese solo a partire dalle scuole medie. Ed è un tema piuttosto scottante anche in relazione all'autonomia cantonale, che per il governo federale non viene comunque scavalcata. Da Berna le novità con Alessio Veronelli.
3: Zurigo, Svitto, San Gallo, Penzello Esterno e Turgovia, con i rispettivi parlamenti, ad aver già approvato la modifica. Basilea Campania, Sciaffuse, addirittura Berna, che stanno invece valutando l'opzione di escludere il francese dal programma delle elementari per rimandarlo alle medie.
4: Perché nos langues nationales sont l'expression de notre identité collective.
3: Le nostre lingue nazionali rappresentano la nostra identità collettiva, sono i nostri riferimenti culturali, ci fanno appartenere a una comunità, ha esordito la responsabile del Dipartimento dell'Interno, Elisabeth Bohm-Schneider, presentando il progetto del governo, che ha oggi indetto una procedura di consultazione per modificare la legge sulle lingue, proponendo 2 varianti che consentono di garantire l'insegnamento della seconda lingua nazionale qualora i cantoni decidessero di abbandonare la strategia sull'insegnamento delle lingue stabilita nel 2004 e poi confluita nel 2009 nel concordato ARMOS.
4: È infatti responsabilità del Consiglio federale promuovere la coesione tra regioni linguistiche, nonché garantire il rispetto del plurilinguismo e la tutela delle minoranze nazionali.
3: 2 versioni, dunque, ha poi spiegato Elisabeth Bohm-Schneider.
4: La première, en fait, c'est la situation actuelle.
3: La prima non modifica la situazione attuale, mentre la seconda concede un margine di manovra maggiore ai cantoni, pur garantendo il principio dell'insegnamento della seconda lingua nazionale a partire dalle scuole elementari, inserendo nella legge degli standard minimi. Governo che interviene dunque per arginare i tentativi da parte di vari cantoni svizzero-tedeschi di inserire solo più in là nel piano scolastico il francese. Una mossa legittima, certo, quella del governo, che trova riscontro nell'armonizzazione della scuola elementare adottata dai cantoni a livello federale, ma che va a pestare i piedi proprio ai cantoni su uno dei grandi temi di autonomia, l'insegnamento.
4: Tout ce qui concerne la scolarité obligatoire relève de la compétence des cantons.
3: Certo, la scuola dell'obbligo è di competenza cantonale, ha spiegato Bohm-Schneider, ma nella Costituzione c'è un articolo che parla proprio di armonizzazione nella scuola elementare. c'è stato un voto popolare dove si è ad esempio stabilita l'età di inizio delle elementari e l'insegnamento delle lingue era compreso. Non si tratta di mischiarsi in questioni cantonali, ma di garantire l'armonizzazione della formazione di base per, ad esempio, facilitare la mobilità intercantonale. Se i cantoni si atterranno alla strategia linguistica esistente senza prendere decisioni divergenti, per alcuni si tratta dunque di fare un passo indietro, il Consiglio federale ha infine fatto sapere che rinuncerà a sottoporre la modifica di legge al Parlamento.
2: Intanto una reazione parzialmente contraria a questa decisione è già arrivata ed è arrivata da un cantone che non fa parte del concordato ARMUS. Parliamo di Argovia che in un comunicato pubblicato oggi pomeriggio ha sottolineato che l'introduzione del francese sarà spostato di uno o due anni, quindi a partire dalla sesta o dalla settima classe, ma che sarà comunque reso più intensivo. Il Ticino non è direttamente coinvolto in questa modifica di legge.
0: No, perché in Ticino, lo abbiamo detto prima, il francese lo si insegna già a partire dalle scuole elementari. Abbiamo esatto. Riascoltato il servizio di Alessio Veronelli a proposito appunto di questa modifica di legge messa in consultazione lo scorso 12 giugno dal nostro Consiglio federale, dal nostro governo. Vita dura, Valentina Giuliani, qui lo chiedo alla docente per il francese. Il tedesco va un po' meglio, nel senso che si difende meglio, ma per il francese, soprattutto oltre Gottardo, tempi duri, tempi difficili.
1: Sì, io dico questo, che l'approccio per cui le lingue sono in competizione l'una con l'altra, la minaccia dell'inglese, la minaccia del francese, eccetera, io non lo condivido appieno, perché una volta che, ma poi non lo dico solo io, lo dimostrano anche degli studi scientifici, più lingue si sanno più facilmente se ne imparano altre. Non solo, ma le strategie che noi utilizziamo per imparare una lingua straniera sono poi comuni a tutto il comparto lingue. Per cui una palestra sul francese, una palestra, un esercizio sul francese non può che far bene anche per l'apprendimento di altre lingue. E dunque, sintetizzando, io sono, diciamo, a favore del plurilinguismo, che non è solo la capacità di conoscere varie lingue e di potersi quindi muovere meglio, bravo, destreggiare, ma è anche la possibilità di capire diverse culture, diversi approcci,
0: di entrare in diversi mondi.
1: Esatto.
0: Allora riprenderemo il discorso dopo, anche perché poi va capito quanto un allievo, un'allieva riescono a destreggiarsi e imparare più lingue. Nel frattempo è arrivata in studio Veronica Lippi, è il momento dei titoli del radiogiornale delle 12.30. Intanto scriveteci: nella scuola dell'obbligo, secondo voi quali dovrebbero essere le lingue su cui puntare? 076 321 11 13, oppure chiamateci anche volentieri allo 0848 03 0808.
5: Rete 1.
6: Buongiorno da Veronica Lippi, eccovi i temi di cui ci occuperemo tra mezz'ora nel radiogiornale. Tuoni e saette, quella appena trascorsa è stata una delle notti di maggiore intensità in Ticino, si calcola che siano caduti 10.000 fulmini. In Calanca rinviati a domani i lavori di sgombero della strada, sempre chiusa. Ed è ancora allarme dalla montagna in Alto Vallese, il paesino di Randa è in stato di massima allerta per il ghiacciaio del Weisshorn che potrebbe staccarsi. Le sanzioni americane annunciate ieri non fanno a paura, l'Iran vuole mostrarsi fermo mentre la Cina ribatte che continuerà a tutelare i propri interessi. E le tensioni geopolitiche continuano a tenere alto il prezzo del petrolio, vedremo come mai il diesel cresce più della benzina. Nuova task force per gestire la crisi dei migranti a Ceuta, il governo di Madrid affida il comando dell'exclave ad un suo ministro e chiede fonti di emergenza a Bruxelles.
0: L'appuntamento con la viabilità, con un bollettino chilometrico sull'A2 al portale nord della galleria del San Gottardo. Ci sono 2 chilometri di coda a partire da Bassen, con conseguenti attese di 20 minuti in direzione del Ticino. Anche al portale sud le code sono di 2 chilometri a partire da Quinto e le attese di 20 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, la corsia preferenziale Cupra è invece come sempre aperta. Forti rallentamenti inoltre da Quartino verso Cadenazzo. Per quanto riguarda i passi, ricordiamo che l'Albula è chiusa durante il giorno per lavori nelle giornate di oggi, domani e anche del 27 di agosto dalle ore 8 alle ore 17. Poi ancora la strada della Valcalanca tra Molina e Arvigo è tuttora chiusa in entrambe le direzioni. Per quanto riguarda i cantieri, infine informiamo che la galleria del San Gottardo verrà chiusa durante la notte dalle 23 alle 5 fino al 28 agosto. Poi anche un'informazione che riguarda la galleria Vedeggio Casarate a Lugano, che verrà chiusa per lavori dalle 21 alle 5 ogni notte fino al 29 agosto.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Di nuovo un cordiale saluto da Antonio Bolzani, benvenuti a quella che è la quarta parte di Mille Voci. Stiamo parlando di lingue nazionali, ma anche del dialetto dello svizzero tedesco, dei dialetti, dell'inglese. La domanda è, in quella che vuole essere un po' in questo momento, insomma, di pre-controcorrente, tra l'altro controcorrente riprenderà ufficialmente sempre a partire dalle 11.45. Il 7 di settembre, quindi lunedì 7 settembre, io però scaldo già un po' i motori, vi abituo al ritorno di controcorrente, quindi vi invito a chiamarci se lo desiderate allo 0848 030808, oppure scriveteci i vostri messaggi, vanno benissimo anche quelli vocali, allo 076 321 1113. La domanda di questo momento di Mille Voci, di questo spazio dedicato alle lingue nazionali nelle scuole dell'obbligo, è: nelle scuole dell'obbligo, quali dovrebbero essere, secondo voi, le lingue su cui puntare? Con noi c'è sempre Valentina Giuliani, che ha pubblicato qualche mese fa il libro Tedesco ma non troppo, una lingua e 10 motivi per amarla, per le edizioni ETS. Allora, abbiamo detto del libro già prima, un libro che invita,
1: dovrebbe motivare,
0: ad amare, sì, il tedesco, ad, sì, apprezzarlo, a levare anche un po', a togliere quei pregiudizi che aleggiano, insomma, attorno e dentro la lingua, giusto?
1: Sì, io sono convinta che la motivazione sia il, come dire, la ricetta principale per il successo nell'apprendimento, ma in qualsiasi materia, non solo per il tedesco, ma anche per altre materie. Quindi bisogna riuscire ad agganciare i nostri studenti, a motivarli, a incuriosirli, a presentargli una lingua che non sia soltanto una lista di eccezioni o un breviario grammaticale.
0: Verdi, das.
1: Bravissimo. E speriamo, ecco, di aver proposto un percorso interessante, curioso, e che avvicini anche chi il tedesco non l'ha mai studiato, perché questo saggio alla fine è scritto in un modo, un saggio divulgativo che non è per addetti ai lavori o solo per chi il tedesco lo sa, ma
0: per
1: anche
0: tutti. Difatti, esatto, una signora, forse un signore, no, un signore, Pat, scrive: ma il libro della signora Giuliani è adatto anche come regalo, per esempio, per i ragazzi di prima media?
1: Assolutamente sì, sì, ma certo.
0: Allora, Kafka scriveva che parlare tedesco significa entrare in un mondo di precisione e profondità. Kafka è un autore molto amato anche dalle nuove generazioni.
1: È vero.
0: In un mondo spesso che è caotico, che è confuso, che è inondato da una marea di informazioni, di notizie, un po' di precisione, un po' di profondità, beh, ben vengano, giusto, Valentina?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. E tra l'altro, profondità e precisione che si coniugano con una ricchezza
0: e accuratezza.
1: E accuratezza,
0: dico io.

0: alla realtà con un concorso che ha un grandissimo seguito in Germania, che è l'elezione della parola dell'anno e anche l'elezione della non parola, della parola più brutta dell'anno, che vede coinvolta tutta la popolazione con varie proposte. E la Gesellschaft der Deutschen Sprache, che è poi una sorta di Accademia della Crusca tedesca, cioè la Società della Lingua Tedesca, vaglia tutte le proposte che arrivano fino a eleggere la parola, appunto la Das Wort des Jahres,
1: la parola dell'anno.
0: La parola dell'anno.
1: Che... Allora, abbiamo detto prima che però varia il tedesco, che si parla in Svizzera rispetto a quello che si parla in Germania, ma dobbiamo dire che c'è anche l'Austria.
0: Esatto.
1: Sono tre tedeschi diversi.
0: Esattamente. Il libro è stato scritto, come ricordavamo, da me, ma anche da Valentina Giannella, che porta la sua esperienza, perché lei vive tra Vienna e Berlino, quindi porta la sua esperienza e la sua conoscenza dell'austriaco e dedica a questa variante, diciamo, linguistica, sia una puntata del podcast che proprio un capitolo. Ci sono appunto differenze di tipo lessicale, di pronuncia. Certo è che però io, che conosco il tedesco, capisco l'austriaco, ma come si diceva prima, non capisco lo svizzero tedesco, quindi comunque i dialetti parlati qua sono più complicati.
1: Ecco, il dialetto svizzero tedesco, lo Schweizerdeutsch, non è una lingua nazionale, è un dialetto
0: un
1: dialetto di uso corrente,
0: esatto.
1: E lo si parla, però non è una lingua nazionale, una delle nostre quattro lingue nazionali. Allora, sull'insegnamento delle lingue nelle scuole dell'obbligo, ovviamente il pubblico si divide. C'è chi vorrebbe l'inglese subito, chi più francese, chi è fondamentale per noi svizzeri imparare il francese e il tedesco, però poi il quando impararli, ecco, lei come si pone in questo dibattito sull'introduzione delle varie lingue nella scuola dell'obbligo? E poi, domanda, gli allievi hanno la capacità di immagazzinare bene le tre lingue nazionali, in questo caso l'italiano, il tedesco e il francese? Per noi poi l'italiano è la lingua madre, e magari anche un po' d'inglese?
0: Parto dalla seconda domanda facendo una critica. Non mi piace il verbo immagazzinare, cioè non dobbiamo concepire i nostri studenti come tabule rase.
1: No. Ha ragione, ho sbagliato verbo. Male.
0: No, vabbè, è una piccola
1: osservazione. Bene, ma non benissimo. Ha ragione.
0: No, appunto, non dobbiamo immaginare i nostri studenti come tabule rase.
1: Più che immagazzinare, approfondire?
0: Sì,
1: avvicinarsi, incuriosire.
0: Benissimo. Io penso che i nostri ragazzi abbiano molta curiosità e molta capacità di switchare, scusate il termine inglese, da una lingua all'altra, da un registro all'altro, e le competenze linguistiche sono molto varie, cioè c'è una competenza sull'ascolto, c'è una competenza di scrittura, del parlare, eccetera. Quindi non tutte possono essere sviluppate nello stesso modo. Alcuni studenti hanno anche delle origini, hanno genitori, nonni o comunque familiari che parlano altre lingue in casa, quindi è molto interessante far leva su queste conoscenze pregresse per svilupparle in ambito scolastico. Quello che voglio dire è che le tre ore o le due ore a disposizione all'interno di un programma di scuola media non sono certo la ricetta per conoscere una lingua a un livello, diciamo, a un buon livello. Sono
1: in
0: un
1: prima
0: inizio.
1: Media quante ore ci saranno?
0: Ci saranno due ore.
1: Due ore ogni settimana.
0: Esatto. E poi appunto abbiamo le tre ore, ma dobbiamo seminare, secondo me, dobbiamo seminare per poter raccogliere e fare in modo che ci sia la passione.
1: La passione, soprattutto rivendicare anche il fatto che si parla di coesione nazionale.
0: E questo è importantissimo.
1: La conoscenza delle nostre lingue,
0: sono d'accordo,
1: le nostre quattro lingue, significa anche conoscere
0: l'identità,
1: la storia del nostro paese, l'identità, conoscere le radici, da dove veniamo.
0: Assolutamente.
1: 0848 0308 08, nelle scuole dell'obbligo quali dovrebbero essere le lingue su cui puntare? Addirittura c'è chi dice che bisognerebbe insegnare lo svizzero tedesco a scuola.
0: Non seguo, diciamo così, non mi chiedere.
1: Poi, per provocazione, ma le tre lingue nazionali, anzi le quattro lingue, ci mettiamo anche il romancio, le quattro lingue nazionali rispecchiano il lessico della popolazione? Cioè

0: portoghese, c'è il serbo croato, c'è il turco. Allora, è ovvio che in Svizzera vengono parlate diverse lingue perché la popolazione è variegata, eterogenea e multietnica.
1: Giusto.
0: Però le nostre lingue sono le nostre lingue.
1: Assolutamente.
0: E dobbiamo rivendicare lo spazio per le nostre lingue.
1: Assolutamente d'accordo.
0: Soprattutto quando si parla di Svizzera e di svizzeritudine, se ci dimentichiamo che abbiamo quattro lingue, anche no. Doris, benvenuta, buongiorno. Pronto Doris? Vediamo se c'è Doris, non l'abbiamo. Allora, intanto andiamo con i messaggi. Se vivi in Svizzera e non conosci il tedesco, sei un emarginato. Giovani, datevi da fare.
1: Bravo, chi è questo signore o questa signora?
0: Il signor Vittorio che esalta, ma giustamente, però io dico tedesco ma anche il francese, perché non sì, è che certo, tutti poi vanno certo, a lavorare certo, o a studiare in Svizzera interna. E quindi ricordiamoci anche del francese, ma... Ecco, va detto però, questo lo dobbiamo ricordare, che noi nella Svizzera italiana siamo particolarmente virtuosi e siamo più attenti alle lingue nazionali che non in Romandia o in Svizzera
1: sì,
0: interna.
1: Perché poi, ecco, chi è che studia
0: perché
1: italiano?
0: Perché di là si dimenticano dell'italiano.
1: Chi è che studia italiano in altri... è vero, è vero.
0: Allora, Raffaella dice addirittura inglese o spagnolo assolutamente al posto del francese che non interessa più a nessuno.
1: Brutto, che tristezza.
0: Ecco, ma anche usare il verbo, ma è una società così mercificata, interessare una lingua. Allora, una lingua la bisogna imparare, o cercare di avvicinarsi, di incuriosirsi, ma non tanto perché c'è un interesse meramente
1: non
0: commerciale,
1: solo...
0: economico, sì, spendibile subito solo inglese, solo spagnolo, quindi poi posso girare il mondo. No, c'è una storia dietro.
1: E dai. D'accordo. Come dicevo prima, la lingua è anche un modo, un'apertura verso il mondo, un modo di vedere le cose in maniera diversa, e quindi c'è un tema poi culturale, c'è un tema di apertura mentale. Non è solo imparare una lingua per poter comprare il pane, per poter, diciamo, utilizzata solo a fini pratici o solo per trovare magari lavoro. Certo, c'è anche questa componente, ma diciamo che per me personalmente è anche in secondo piano, soprattutto quando si insegnano le lingue a livello di scuola media o scuola superiore. C'è anche molto il tema che riguarda la cultura, la letteratura del paese,
0: certo,
1: in cui si studia la lingua.
0: La letteratura, la storia,
1: la musica, l'arte,
0: la società, l'arte, la musica,
1: esatto,
0: la scrittura. Però vedo che tanti vedono le lingue proprio in modo molto utilitaristico,
1: pragmatico,
0: mi servirà, non mi servirà. E difatti Alfonso ci scrive: a mio avviso nella scuola dell'obbligo a partire dalle elementari bisognerebbe insegnare il tedesco e l'inglese, il francese è sicuramente meno importante per i nostri giovani. Un cordiale saluto, Alfonso di Minusio. È ovvio che poi ognuno ha la sua idea, la sua opinione sulle lingue, però mi metto nei panni dei docenti che vedono degli allievi e delle allieve che arrivano in classe magari reduci da chiacchierate con i genitori, in cui nelle famiglie si dice il francese ma non serve niente, non lo parla più nessuno, il tedesco, chi se ne frega del tedesco, ecco, cioè, e non è facile per il docente del buon tedesco, del Hochdeutsch e del buon francese insegnare poi a degli allievi che magari hanno dei genitori un po' scettici, un po' dubbiosi sull'utilità dell'insegnamento del francese e del tedesco. Andiamo col pubblico. Doris, buongiorno, la sentiamo Doris adesso?
2: Spero.
0: Buongiorno, la sentiamo. Bene, un minuto per lei.
2: Grazie.
0: Dica.
2: Allora, veloce. Parlo per esperienza personale. Io ho imparato il francese a scuola tranquillamente, adesso riesco a parlarlo bene, ma le altre lingue erano opzionali a quei tempi e quindi ci ho un po' rinunciato, ma alla fine adesso mi sento di una penalizzata incredibile, perché effettivamente servono. Allora, io sarei propensa a indirizzarmi verso i bambini, che io ho visto mia figlia che siamo partiti in quinta elementare a Zurigo, in 3 mesi parlava e parlava anche lo Schweizer Deutsch, perché a un certo punto ho capito che per giocare con i bambini bisognava imparare anche quello, ma con una facilità che mi faceva morire dall'invidia. Ecco, il mio cervello adesso è atrofizzato, io credo, perché là poi col tedesco, lo svizzero tedesco era per me impossibile, questo miscuglio, non mi ricordavo le parole. ma comunque a me piace viaggiare, piace fare un sacco di cose, ma viaggiare comunicando con la gente del posto, e quindi non sapendo le lingue è veramente...
0: Ecco, ma nella scuola dell'obbligo, secondo lei, venendo alla domanda molto pratica e concreta, sì, sì, ma... quali dovrebbero essere le lingue su cui puntare? Anche l'italiano va bene come,
2: allora,
0: risposta?
2: Io proporrei le lingue nazionali sicuro, sì. Il tedesco è l'Hochdeutsch, quindi anche quello.
0: Francese, tedesco e italiano, quindi le tre lingue fondamentali.
2: Poi dopo da lì via si può aggiungere, perché poi i bambini percepiscono così veloce che poi con un qualche sistema didattico che non conosco fanno svelto.
0: Sì, lo diceva anche prima Valentina Giuliani, si può recuperare subito. Grazie Doris, buona giornata. Nicoletta, buongiorno, benvenuta.
3: Buongiorno, allora io sono figlia di un professore di tedesco.
0: Ah, però.
3: Ticinese, nato a San Gallo, quindi ha fatto le scuole a San Gallo, quindi chiaramente ha imparato il tedesco e ha imparato lo Schweizerdeutsch, e poi è ritornato in Ticino, quindi noi figli abbiamo imparato il tedesco un po' a casa e un po' a scuola, perché il papà era poi il nostro professore di tedesco al ginnasio di Lugano. Allora, a quei tempi comunque si facevano solo 2 ore di tedesco alla settimana, che erano veramente poche. Il francese comunque era importantissimo, perché a quei tempi a livello internazionale era la lingua internazionale, l'inglese praticamente non esisteva. Quindi io sono convinta dell'importanza di mantenere almeno le tre, evitando il romancio. Le tre lingue nazionali per primo, e poi, come diceva la signora Doris prima, cominciare anche presto, perché i ragazzi hanno una facilità di apprendimento.
0: Sono elastici.
3: E poi lasciare l'inglese come opzione.
0: Sì.
3: Veramente,
0: sì,
3: se uno è proprio interessato, si darà da fare a fare magari delle lezioni, delle ore supplementari per imparare l'inglese.
0: L'inglese non è opzionale, però le medie.
1: In
0: terza media, però, signora Nicoletta, si inizia l'inglese nelle nostre scuole medie, ci può stare terza e quarta media, e non è opzionale.
3: Comunque, imparando il tedesco, l'inglese si impara anche molto più facilmente.
0: Certo, è una lingua precisa, l'abbiamo detto, molto precisa, esatta, è importante. Grazie Nicoletta. Luisa, buongiorno, benvenuta. Signora Luisa, buongiorno. Signora Luisa, mi sente? Non mi sente, andiamo con Franco. Franco, benvenuto, buongiorno.
4: Grazie, buongiorno. Ma secondo me si dovrebbe inizialmente, come prima lingua, naturalmente insegnare la lingua madre, no? Come da noi l'italiano. Seconda lingua, il romancio, che potrebbe essere la lingua, diciamo, la lingua nazionale svizzera, con cui possiamo finalmente intenderci fra svizzeri. E poi libertà totale, che vuol studiare il tedesco, francese, inglese, spagnolo, cioè.
0: Quindi lei dice anche il romancio, di inserire?
4: No, il romancio come seconda lingua, sì, insegnata, come lingua svizzera, in modo che finalmente possiamo comprenderci fra italiani, svizzeri italiani, svizzeri tedeschi, svizzeri francesi. Abbiamo una lingua unitaria per tutta la Svizzera e ce l'abbiamo già.
0: Bene.
4: Che tra l'altro è un po' un insieme di francese, tedesco, italiano, così, no? Questo romancio.
0: Grazie.
4: Grazie.
0: Grazie Franco, grazie, buona giornata. Allora, sulla lingua unitaria qualcuno scrive: ma se tutti imparassimo l'inglese ci capiremmo tutti.
1: Io dico,
0: sì, ma adesso le faccio la domanda, sì, arrivo anche da Luisa. Il fatto di avere una lingua unitaria, no.
1: Anche no.
0: Si possono avere 3-4 lingue e le si imparano. E sì, parliamo la lingua che abbiamo imparato quando siamo in Svizzera interna, quando siamo nella Svizzera italiana, quando siamo in Romandia.
1: Sì, io mi volevo collegare, mi sembra, la Nicoletta, la signora che ha parlato prima in radio e che ha messo in evidenza come sia facile, conoscendo il tedesco, imparare l'inglese e viceversa. Sono lingue imparentate, hanno un'origine indoeuropea del ceppo germanico occidentale e quindi hanno moltissimo in comune, dal lessico alla grammatica, alla morfologia. E il passo inglese-tedesco, tedesco-inglese è abbastanza breve. Non solo, ma conoscendo l'inglese e il tedesco è facilmente capibile l'olandese, altre lingue germaniche, esatto.
0: Quello è importante. Luisa, buongiorno, benvenuta.
5: Ecco, buongiorno. Allora, non sono assolutamente d'accordo sul tedesco alla prima media, perché i ragazzi devono imparare prima di tutto l'italiano, perché ci sono dei ragazzi che in prima media difficile, anche per ticinesi, non parlo di stranieri. Secondo me bisogna andare sul posto per imparare le lingue, bisogna andare via.
0: Sì.
5: Una piccola base da noi alle scuole, ma poi bisogna andare tedesco e inglese.
0: Sì, però lei dice insistere di più, punterebbe di più sull'italiano, quindi più ore all'italiano.
5: Certo, ma io parlo con dei ragazzi che finiscono la prima elementare, non parliamone, ma di prima media, seconda media, che non sanno tante cose sull'italiano.
0: Ma gli adulti sanno tante cose sull'italiano? Parlano così bene gli adulti?
5: No.
0: Gli over, i boomer, sono tutti professori di italiano?
5: No, io non sono una professoressa di italiano, sono una professoressa.
0: Io direi che le competenze o l'incompetenza sono trasversali, me lo lasci dire.
5: Io parlo dialetto, sempre solo dialetto.
0: Io quando leggo certi post o certi messaggi sui social media di persone ben in là con gli anni e con i capelli bianchi, mi vengono un po' di brividi alla schiena.
1: Sì,
0: è vero o no? Quindi non diamo la colpa soltanto agli allievi di primo o di seconda media che magari balbettano l'italiano o fanno un po' fatica a parlare italiano, però è vero che assolutamente l'italiano è fondamentale, la nostra lingua madre. Grazie Luisa, auguri, buona giornata. Fabrizio, benvenuto, buongiorno. Pronto Fabrizio? I nostri telefoni vanno e non vanno, credo che gli ascoltatori probabilmente ci sentono ma non riescono a entrare in onda, in diretta. Allora aspettiamo un attimo, poi magari anche Fabrizio lo passiamo. Tra l'altro c'è una domanda per lei di Andrea da Camorino. Se ho capito bene, il libro di cui parlate menziona l'austriaco e altre varianti, ma chiude gli occhi davanti allo svizzero tedesco che, se anche lo si considera dialetto, no, non è che lo consideriamo, no. È un dialetto, caro Andrea, in Svizzera ha un'importanza enorme. Hanno fatto male, a mio avviso, le due autrici a escluderlo dalle loro riflessioni. Allora, ricordiamo, lo svizzero tedesco è un dialetto. Noi purtroppo, quando guardiamo i nostri fratelli svizzeri tedeschi alla televisione o li ascoltiamo alla radio, se parlano in svizzero tedesco, noi ticinesi, noi svizzeri italiani, abbiamo qualche problema di comprensione, perché noi abbiamo studiato e imparato, ci siamo avvicinati, per dirla alla Valentina Giuliani, ci siamo avvicinati all'Hochdeutsch, a quella lingua gentile e musicale. Tra l'altro il tedesco è gentile, ma le altre lingue sono maleducate.
1: No, fammi rispondere a questa sottile provocazione. No, in realtà questo saggio, diversamente da altri che ci sono sul mercato, non prende in considerazione solo il tedesco di Germania, ma prende in considerazione proprio il tedesco dei Dachländer, cioè Deutschland, Österreich und Schweiz. Quindi c'è proprio un capitolo dedicato allo Schweizerdeutsch. Però appunto adesso non mi sembra che abbiamo il tempo e non c'è l'occasione di sviscerare questo aspetto, però la invito a
0: comprare il libro e leggerlo. Il capitolo in cui si parla anche dello svizzero tedesco,
1: sì,
0: che lo ricordiamo è un dialetto,
1: assolutamente
0: non è una lingua. Poi si possono avere mille opinioni attorno e sullo svizzero tedesco, però è un dialetto. E noi quando ci rivolgiamo invece nella Svizzera italiana a persone che non parlano l'italiano, non è la loro lingua madre, noi non gli parliamo in dialetto.
1: In siciliano.
0: Noi gli parliamo in italiano. Silvio, buongiorno, benvenuto.
6: Buongiorno, una nota di colore. Il nostro fenomeno che gioca a Cagliari parla cinque lingue. E nell'intervista che ho letto l'altro giorno sul giornale, la prima lingua che parla è lo svizzero.
0: Allora, il nostro fenomeno intende colui che ha fatto quel meraviglioso gol domenica, Romano?
6: Esatto.
0: Ecco. Bellissimo il gol che ha fatto.
6: Lo svizzero.
0: Come lo svizzero?
6: Lo svizzero, poi le altre lingue.
0: Ma non l'ha detto lui, probabilmente l'ha scritto il giornalista.
6: Però uno che legge il giornale dice che parla lo svizzero.
0: Però l'errore del giornalista, mi auguro non dello svizzero tedesco romano che parla cinque lingue, bravo, ottimo, bene. E lui è di famiglia.
6: Ma lasciamo perdere l'errore. Uno che legge la lingua è svizzera.
0: Lo so.
6: È quello che lì.
0: Vabbè, però.
6: E poi la lingua Hochdeutsch, non esiste la lingua Hochdeutsch. Se voi andate a vedere nei miei 5 vocabolari che ho qui, vado a cercare Hochdeutsch, non esiste. Esiste il tedesco e al limite si può fare il dialetto in tedesco, dice Mundart.
0: Ok, ecco, grazie.
6: Hochdeutsch non esiste.
1: Lingua standard.
0: Lingua standard. Ecco, Hochdeutsch significa lingua standard.
1: Sì,
0: ecco,
1: esatto.
0: È un'espressione.
6: Non esiste, è solo qualcosa che abbiamo inventato noi.
0: Vabbè.
6: Si parla tedesco o si parla dialetto e dico Mundart. Questa è un'invenzione che non esiste.
0: Grazie.
6: Per facilitare il lavoro, ecco.
1: Sì.
0: Sì, certo. Grazie Silvio, mi piace la sua vena, la sua vispolemica, ma entriamo già un po' nel clima di controcorrente. Fabrizio, buongiorno, benvenuto.
7: Sì, buongiorno, io sono un boomer dai capelli molto grigi, magari anche senza. No, io volevo portare un po' il mio esempio, no? Nel senso che io ho fatto ginnasio, ho fatto tedesco, francese, italiano, un po' di inglese, eccetera. Poi quando sono entrato nel mondo del lavoro, più andavo avanti, più avevo contatti con Germania, Francia, insomma tutte queste nazioni europee, si parla inglese. Ragazzi, se noi non cominciamo presto con l'inglese, diciamo tagliamo una strada, tagliamo un percorso ai nostri ragazzi. Cioè l'inglese è il futuro, purtroppo, pur che se ne dica, è così.
0: Vabbè, grazie Fabrizio, buona giornata. L'inglese, importante sì.
1: Fammi leggere dei numeri però, dai.
0: Andiamo con i numeri.
1: Dai. Oltre a 35.000 madrelingua tedeschi in Italia, tra 600.000 e 1.000.000 di italiani, comprende e parla tedesco. In Austria vivono circa 50.000 italiani, in Germania più di 800.000, in Svizzera più di 300.000. Allargando lo sguardo all'Europa, il tedesco è la lingua più parlata del continente, sia come prima, seconda o terza lingua. L'Europa parla tedesco, l'Europa, l'economia, i Bund tedeschi. E noi abbiamo nel libro c'è un test che si chiama Vero o Falso, in cui sollecitiamo il lettore su alcuni aspetti, perché c'è questa convinzione che il tedesco non sia così importante.
0: No, è importante,
1: e
0: ma poi sono importanti le lingue nazionali. Poi è vero che c'è anche l'inglese, ma non c'è solamente l'aspetto utilitaristico.
1: Assolutamente.
0: Da, diciamo così, imparo la lingua perché sennò mi si chiudono chissà quali mondi. No,
1: sì.
0: Ci sono altri mondi da scoprire,
1: esatto.
0: Con l'italiano, con il tedesco, con il francese e anche con il romancio.
1: E c'è un trend in Europa dove accanto all'inglese,
0: abbogliamo gli anglicismi perché sono anche noi
1: ragione,
0: dopo.
1: C'è una tendenza in Europa a studiare il tedesco come, diciamo, seconda lingua dopo l'inglese, che ormai è una lingua franca a tutte le latitudini.
0: Bene, grazie a Valentina Giuliani. Diciamo che le lingue, tutto quello che riguarda gli aspetti legati alle lingue, surriscaldano sempre il nostro pubblico e spesso il dibattito poi si fa incandescente e intenso. Vi ringrazio, vi do appuntamento a domani, fra poco il radiogiornale. Mi raccomando, siateci con Mille Voci tutte le mattine a partire dalle 9 fino al radiogiornale delle 12:30.
8: Buongiorno a tutti voi. Le previsioni fino a questa sera confermano un rapido passaggio a tempo abbastanza soleggiato in tutta la Svizzera. In serata sui rilievi si formeranno dei cumuli con dei possibili rovesci isolati, specialmente al nord. Le temperature massime risaliranno attorno ai 25-28 gradi. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, mercoledì 26 agosto, e vi posso dire che a parte qualche nube residua mattutina e gli ultimi rovesci sulle regioni orientali, in tutto il paese trascorrerà una giornata abbastanza soleggiata, con qualche cumulo sui rilievi e l'arrivo di velature. Le temperature massime risaliranno attorno ai 28 gradi. Per ora è tutto dalla redazione Meteo Giada Rossi.
9: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 12:30. Il radiogiornale.
10: Buongiorno da Veronica Lippi. Una notte di tuoni e saette tra Ticino e Nord Italia. Si calcola che siano caduti 10.000 fulmini. In Calanca, rinviati a domani i lavori di sgombero della strada che resta sempre chiusa. Ed è ancora allarme dalla montagna in Alto Vallese. Il paesino di Randa è in stato di massima allerta per un ghiacciaio sul Bison che potrebbe staccarsi. Le sanzioni americane annunciate ieri non fanno paura. L'Iran vuole mostrarsi fermo mentre la Cina ribatte che continuerà a tutelare i propri interessi. interessi. E le tensioni geopolitiche mantengono alto il prezzo del petrolio, vedremo come mai il diesel cresce di più della benzina. Nuova task force per gestire la crisi dei migranti a Ceuta, il governo di Madrid affida il comando dell'exclave ad un suo ministro e chiede fondi di emergenza a Bruxelles. Allora, il maltempo di questa notte sulla Svizzera italiana in apertura, i temporali si sono abbattuti soprattutto sul Sottoceneri, ma la conseguenza maggiore la si registra nel Moesano, dove ieri sono state sfollate una quarantina di persone che risiedono ai piani di Verdabia, a nord di Cama, e dove la strada della Calanca resta chiusa. Ce ne parla Luca Berti.
11: Le nuove piogge cadute nella notte su Ticino e Moesano non hanno causato danni di rilievo, ma in Calanca, come temuto, hanno bloccato i lavori per liberare la strada, allungando i tempi della riapertura. Sven Fehler è responsabile dei progetti del circondario 2 dell'ufficio tecnico dei Grigioni.
12: Purtroppo queste piogge non sono state favorevoli, ha piovuto abbastanza forte questa notte e questa mattina, per cui per motivi di sicurezza non si è potuto continuare lo spurgo della roccia. Naturalmente c'è stato anche già di nuovo un primo sopralluogo con il geologo e domani ne faremo un altro per verificare esattamente la situazione per riniziare tutti i lavori.
11: Lavori, lo ricordo, che prevedono la messa in sicurezza della parete di roccia sopra il maggiore franamento prima di poter iniziare a rimuovere il materiale che blocca le due carreggiate. Impossibile quindi fare previsioni sulla riapertura, anche perché venerdì sono previste altre piogge. Nel frattempo in mattinata sono potute rientrare a casa la quarantina di persone evacuate precauzionalmente ieri dai piani di Verdabio. La vasca di protezione è in fase di svuotamento. Temporali sono stati registrati anche in Ticino, fortunatamente però senza grandi conseguenze. Fatto salvo per la caduta di una pianta a Seseglio, anche i vari corpi pompieri ci hanno descritto una nottata tranquilla. Questo malgrado quantitativi di pioggia abbondanti su buona parte del Ticino.
13: Con i quantitativi più elevati rilevati nella zona del Luganese, del Ticino centrale e del Locarnese, dove abbiamo anche superato i 90 mm sull'intero periodo, che comunque si è concentrato in circa 12 ore.
11: A tracciare il bilancio della nottata è Cecilia Moretti di Meteo Svizzera. La nottata è stata caratterizzata soprattutto da numerosi fulmini.
13: Se guardiamo la scorsa notte abbiamo quest'alta concentrazione di fulmini soprattutto sul Ticino centro-meridionale, con un'alta densità di fulmini rilevati.
11: Moretti stima in totale 10.000 fulmini tra Ticino e zone italiane confinanti, una regione comunque nota per essere toccata più di altre da questo fenomeno.
10: E il villaggio di Randa in Vallese è in allerta massima. Un ghiacciaio da tempo sotto osservazione potrebbe staccarsi nei prossimi giorni. Il crollo non dovrebbe però raggiungere le case. Le autorità esortano comunque la popolazione a non avvicinarsi alle zone di maggiore pericolo. Ce ne parla Ron Guidotti.
14: I movimenti del ghiacciaio sospeso sul versante est del Weißhorn stanno accelerando. Più giù c'è il villaggio di Randa, comune di circa 500 abitanti situato nella valle di Zermatt. Ieri sera le autorità comunali hanno innalzato il livello di allerta, vietando alla popolazione qualsiasi avvicinamento alla zona di pericolo delimitata. In questa zona, infatti, nei prossimi giorni potrebbero verificarsi delle frane, che per il momento però non rappresentano un pericolo per le abitazioni, situate sì in un'area sotto stretta osservazione, ma fuori dalla zona di maggior pericolo. Anche se l'instabilità del ghiacciaio nella zona è conosciuta da tempo, l'estate particolarmente calda non ha di certo aiutato e sta avendo un impatto su tutti i ghiacciai. Lo scioglimento del ghiaccio e il disgelo del permafrost possono infatti indebolire le formazioni rocciose e renderle particolarmente instabili. Già nel 1991 Randa era stata protagonista di calamità naturali, era stata colpita da due enormi frane che hanno fatto crollare quasi 30 milioni di metri cubi di roccia sul fondovalle, seppellendo la frazione di Lerch e bloccando le vie di comunicazione per Zermatt.
10: E veniamo ora al processo per la morte degli 8 escursionisti travolti dalla frana del Pizzo Cengalo a Pontresina. Oggi si è continuato con le arringhe delle difese. Nel corso della mattinata ha preso la parola l'avvocato di uno dei due funzionari dell'Ufficio Foreste e Pericoli Naturali dei Grigioni, accusato, come gli altri 4 imputati, di omicidio colposo plurimo. Proprio come coloro che l'hanno preceduto ieri, il difensore ha criticato il lavoro svolto dalla procura retica e ha criticato dimostrato la perizia del geologo vodese sulla quale è basato l'atto d'accusa. Ha inoltre affermato che era il comune a dover garantire la sicurezza dei sentieri, mentre il cantone fornisce solamente valutazioni tecniche. Si continuerà con le arringhe anche nel pomeriggio. Ancora cronaca giudiziaria, ma in Ticino ora. A Lugano è comparso questa mattina alla sbarra un 51enne che in una decina di anni avrebbe filmato a loro insaputa alcune ragazze e donne. Inoltre, con due ragazze minori di 16 anni vicine alla famiglia, ci sarebbero stati anche degli atti sessuali. Da Palazzo di Giustizia, in diretta, ritroviamo Umberto Gatti.
15: Sì, buongiorno. L'uomo che stamattina al 51enne in aula ha ammesso i fatti, tranne i contatti con una delle due minorenni. Si è detto pentito e che ora sta seguendo un percorso religioso che lo sta aiutando. In aula la fase di interrogatorio si è svolta molto lentamente a causa dell'atteggiamento dell'imputato, tra molti non ricordo, dichiarazioni ritrattate durante le domande del giudice Curzio Guscetti e in parte differenti da quanto aveva inizialmente ammesso in fase d'inchiesta. L'uomo avrebbe nell'arco di 10 anni filmato le parti intime, quasi sempre vestite, di alcune donne e conservato il materiale. I fatti più gravi però sono legati appunto alle due ragazze vicine alla famiglia e si sono svolti nel corso di diversi anni, quando queste erano tra gli 8 e i 13 anni di età. L'uomo in più occasioni si sarebbe mostrato a loro nudo chiedendo di avvicinarsi, le avrebbe palpeggiate in diverse occasioni, mostrato loro del materiale pornografico e in un'occasione ha tentato di baciare una delle due ragazze. L'uomo è stato arrestato nel 2023 e ha lasciato il carcere dopo aver scontato quasi 4 mesi di carcerazione preventiva. È accusato di atti sessuali con fanciulli ripetuti, coazione, pornografia e violazione della sfera privata, oltre ad alcuni reati di natura finanziaria. Nel pomeriggio il dibattimento, che si svolge a porte chiuse per la natura dei reati contestati, entrerà nel vivo con l'analisi dei fatti più gravi e con questo ricedo la linea Comano.
10: E noi passiamo all'attualità estera. Parlando dell'offensiva economica per soffocare l'Iran lanciata dagli Stati Uniti, che però non sembra intimorire Teheran. Il portavoce del Ministero degli Esteri ha infatti già assicurato che l'Iran non si piegherà. Gli Stati Uniti, lo ricordo, hanno annunciato nuove sanzioni che colpiscono una 60 di entità, istituti finanziari, individui, imbarcazioni che consentono all'Iran di procurarsi tecnologie nucleari e militari. E queste sanzioni prendono anche di mira settori chiave come gli asset digitali, l'aviazione e il trasporto marittimo. In redazione Sofia Struppini.
16: L'Iran afferma di essere pienamente preparato a contrastare le nuove sanzioni economiche da parte degli Stati Uniti. Per farlo ha in serbo un piano biennale. Il ministro iraniano dell'economia ha dichiarato che il cambio di strategia di Washington, che si traduce al momento con un'offensiva sul piano economico anziché militare, secondo lui porterà, citiamo, a un'altra sconfitta statunitense. Il piano per asfissiare economicamente l'Iran, presentato ieri dal segretario al tesoro statunitense Scott Bessent, ha come obiettivo quello di isolare l'Iran. Tuttavia, come dichiarato dal ministro iraniano dell'economia alla TV di Stato, l'Iran è pronto a gestire le conseguenze di questa nuova offensiva lanciata dall'amministrazione Trump, che era attesa da tempo. Intanto gli iraniani stanno facendo i conti con l'aumento dei prezzi degli alimenti, minore potere d'acquisto e redditi più bassi. Quest'uomo residente a Teheran afferma che i prodotti lattiero-caseari sono diventati molto costosi e i prezzi salgono di giorno in giorno, al punto da scoraggiarne l'acquisto. Persone come me, dice, in pensione, ricevono un aumento di stipendio soltanto una volta all'anno, ma i prezzi continuano a salire.
10: E le nuove sanzioni americane non toccano al momento i paesi che consentono all'Iran di continuare ad esportare petrolio. Stiamo parlando ovviamente soprattutto della Cina, che gli Stati Uniti minacciano velatamente di voler colpire con sanzioni secondarie. Una misura che però non è ancora stata presa e noi ci siamo chiesti per quali ragioni, anzi lo chiedo direttamente a Lorenzo Lamperti, il nostro collaboratore da Taiwan.
17: ma siamo soprattutto di fronte a un avvertimento, perché gli Stati Uniti colpiscono decine di società cinesi ma evitano il bersaglio davvero sensibile, cioè le grandi istituzioni finanziarie. Colpire le banche statali di Pechino significherebbe mettere direttamente in gioco l'accesso al sistema finanziario in dollari, aprendo un fronte molto più ampio. Washington in quel caso rischierebbe ritorsioni su temi sensibili come le terre rare, cruciali per elettronica, tecnologia e difesa, e conta poi la tempistica, perché tra meno di un mese Xi Jinping è atteso negli Stati Uniti per incontrare Donald Trump e la Casa Bianca vuole evitare un'escalation prima del vertice. Lo dimostra anche la cautela su altri fronti, per esempio con il congelamento della vendita di armi a Taiwan. In Cina sono convinti che la minaccia delle sanzioni secondarie sarà usata come leva negoziale al summit, cioè in pratica Washington segnala a Pechino il rischio del mancato isolamento dell'Iran, ma per ora non cerca uno scontro frontale.
18: A questo punto, Lorenzo, vale la pena ricordare in che modo la Cina sostiene l'Iran.
17: Dunque, Cina e Iran hanno un'antica partnership che le ha portate nel 2021 a siglare un accordo di cooperazione strategica di 25 anni con Pechino, che prevedeva di investire fino a 400 miliardi di dollari nell'economia iraniana. Sin qui l'attuazione del piano è stata limitata e i legami sono forti soprattutto su due fronti. Primo, il petrolio: la Cina è il primo acquirente del greggio iraniano. Secondo, la tecnologia, con possibili applicazioni nel settore della difesa. Dall'inizio della guerra diverse aziende private cinesi sono state accusate di forniture militari all'Iran. Nell'ultimo caso è emersa la possibile vendita di 400 lanciamissili antiaerei. Pechino ha sempre smentito, e in realtà negli ultimi mesi ha ridotto il sostegno economico a Teheran, tanto che le importazioni di petrolio sono state tagliate del 40%. Sul piano diplomatico la Cina continua a chiedere dialogo, ma non si espone sui negoziati. L'obiettivo è salvaguardare sia i rapporti con l'Iran che quelli con i paesi del Golfo, dove Pechino ha molti interessi.
18: E intanto nel Golfo Persico continuano gli scontri. Una petroliera è stata colpita la scorsa notte nello stretto di Hormuz, sempre controllato dall'Iran. Il braccio di ferro sul petrolio e le conseguenti tensioni geopolitiche internazionali continuano a condizionare anche la vita qui da noi. L'esempio più lampante è il prezzo del carburante, e a crescere più della benzina è il prezzo del diesel, un problema anche nell'ottica di un aumento dell'inflazione. Sentiamo Marzio Minoli.
19: Se da una parte è vero che la maggior parte delle automobili che circolano in Svizzera va a benzina, il prezzo del diesel dovrebbe preoccupare tutti. In media, per un litro di benzina si pagano circa 2 franchi. Per il diesel si supera facilmente la soglia dei 2 franchi e 20 centesimi. Deve preoccupare in quanto i mezzi pesanti che, ad esempio, portano le merci nei supermercati viaggiano a diesel, senza dimenticare l'utilizzo di questo carburante nell'agricoltura e nell'industria. L'aumento del suo costo, quindi, lo si ritrova poi nei prezzi dei prodotti finiti. Ma perché questa forte discrepanza con la benzina? È un problema soprattutto di raffinerie. In Europa si raffina molta benzina ma poco diesel, e una quota importante del diesel utilizzato nel mondo viene prodotto nelle raffinerie dei paesi del Golfo. Ora lo stretto di Hormuz è chiuso e diverse di queste raffinerie, che hanno sede appunto nei paesi del Golfo, sono state distrutte o perlomeno danneggiate dai bombardamenti. Quindi c'è meno offerta, cosa che fa lievitare il prezzo. Oltre a questo, bisogna aggiungere anche il fatto che la Russia, il secondo esportatore mondiale, sta togliendo dal mercato diesel a causa degli attacchi ucraini alle sue raffinerie. Oggi in Europa si consuma molto più diesel che benzina, ma riaprire raffinerie chiuse in passato non è cosa semplice. Inoltre, non è detto che ne valga la pena, visto che la tendenza è quella di ridurre il consumo dei combustibili fossili.
18: Il governo spagnolo, il governo Sanchez, cambia strategia sulla crisi di Ceuta. Da oggi entra in funzione il comando unico sull'exclave spagnola. Il ministro Torres assumerà il controllo della città. La gestione congiunta tra governo e autorità locali riguarda in particolare i minorenni non accompagnati, che sono giunti in massa a Ceuta lo scorso 30 luglio e che la Spagna non può rimpatriare. È stato annunciato anche un sostanzioso piano di aiuti economici per la città. Redazione Bettina Müller.
20: Un comando unico per gestire la crisi di Ceuta con un coinvolgimento diretto del governo spagnolo. È la soluzione che chiedeva da tempo il presidente di Ceuta, Juan Jesús Vivas, e anche l'opposizione del Partito Popular. Soluzione a cui il primo ministro Sánchez si era finora opposto. Voleva sì sostenere le autorità di Ceuta, ma senza stravolgere la suddivisione dei poteri tra governo centrale e autorità locali. Su Ceuta il governo Sánchez aveva fatto 30, ma non 31. Dei circa 72.000 migranti marocchini che si erano improvvisamente riversati sull'enclave spagnola a fine luglio, la Spagna ne rimpatriò 70.000 in tempi brevissimi. L'impressione era quella di una crisi praticamente rientrata. In realtà ancora diverse migliaia di migranti, specialmente minorenni non accompagnati, vagano per la città, dormono per strada o nelle spiagge senza una collocazione precisa. Le strutture d'accoglienza della piccola città sono sovraffollate e la scorsa settimana il governo spagnolo ha annunciato la creazione di nuovi alloggi per 1.800 minorenni e il trasferimento di 500 ragazze, alcune tra i 10 e gli 11 anni, in centri in Spagna continentale, in strutture protette. La destra insorge contro queste misure d'accoglienza e chiede rimpatri immediati di tutti i migranti rimasti. Ma i rimpatri in massa di minorenni sono illegali in Spagna, come ha precisato il segretario di Stato per l'infanzia. Interviene dunque ora a Ceuta per il governo spagnolo Ángel Víctor Torres, ministro della politica territoriale ed ex presidente delle Isole Canarie, con ottimi contatti personali con tutti i leader regionali, incluso il presidente di Ceuta.
18: In conclusione vogliamo parlarvi della visita avvenuta ieri a Parigi del principe e leader dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman, una visita che si è conclusa con l'annuncio di accordi commerciali e grandi investimenti in Francia, ma a fare notizie soprattutto la creazione di un nuovo parco divertimenti nella regione di Parigi. Sentiamo di cosa si tratta con Alessandro Grandesso.
21: Pippo, Topolino e Paperino dovranno cominciare a preoccuparsi, ma pure Asterix a Parigi sta per arrivare. Son Goku, l'eroe della serie Dragon Ball. Non stiamo parlando della trama di un film di animazione, ma di un nuovo parco a tema che sarà costruito a nord di Parigi e annunciato ieri direttamente dal presidente della Repubblica Emmanuel Macron in occasione della visita del principe saudita Mohammed bin Salman. I due capi di Stato in effetti condividono la passione per i manga, che si è tradotta anche in un accordo per un investimento da 6 miliardi di euro con importanti ricadute per l'occupazione, visto che Macron in un messaggio sui social prevede la creazione di 20.000 posti di lavoro diretti e 80.000 indotti. Il nuovo complesso arricchirà l'offerta turistica in una regione che accoglie dal 1992 Disneyland e dal 1989 il parco d'attrazioni sull'eroe gallico. Quello di Dragon Ball invece sorgerà dove nel 1987 fu inaugurato Mirapolis, il primo impianto di questo tipo, ispirato alle fiabe e leggende francesi, che però chiuse 4 anni dopo. In ogni caso, il viaggio del sovrano saudita ha permesso anche di sottoscrivere un contratto da 500 milioni di euro per il metro di Riyadh, accordi con la piattaforma francese di intelligenza artificiale Mistral, varie collaborazioni sul piano culturale e soprattutto lo sviluppo di un nuovo terminal navale per quasi 400 milioni di euro sul Mar Rosso, diventato strategico con il blocco dello stretto di Hormuz, nonostante i rischi legati alla guerra tra l'Arabia Saudita e lo Yemen.
18: Ed era questo l'ultimo servizio del radiogiornale. Io vi ringrazio per l'ascolto. Buon pomeriggio a tutti e a tutte.
22: Lo sport.
23: Federica Brignone di nuovo sotto i ferri. Buongiorno da Omar Gargantini, rientrata a tempo di record dal grave infortunio ad una gamba patito alla fine della stagione 2024-2025 per conquistare 2 incredibili medaglie d'oro alle Olimpiadi di Milano Cortina. La sciatrice italiana Federica Brignone continua ad avvertire dolore e quindi ha deciso di sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico con l'obiettivo di rimuovere la placca e fare una pulizia della zona con la possibilità di intervenire anche sul menisco. Un intervento programmato già per questo pomeriggio. pomeriggio, come annunciato dalla diretta interessata sui propri social, e dopo il quale verranno comunicati i tempi di recupero. Passiamo al calcio, dove è giornata di playoff nelle coppe europee, giornata che nel dettaglio prevede le prime tre partite valide per il ritorno di Champions League, in palio la qualificazione alla fase a campionato. Le squadre svizzere invece torneranno in campo tutte quante giovedì, tra queste anche il Thun, che ieri ha ufficializzato altre due partenze. Un autentico fuggi-fuggi generale dopo il clamoroso titolo di campione svizzero, che ha portato nelle casse del club a poco meno di 8 milioni, indebolendo però pesantemente l'organico. Allora, sulle prospettive del Thun abbiamo coinvolto il nostro opinionista Tito Tarchini.
2: Ma se guardiamo il mercato che hai citato tu e soprattutto i giocatori che sono partiti, perché almeno 7 facevano parte della formazione titolare, su tutti Rastoder piuttosto che Bertone, piuttosto che Oile, e soprattutto anche Lustrinelli, che era il vero artefice, no, di questa grande impresa. Io penso che il Thun quest'anno farà veramente tanta tanta fatica, non a ripetere quello che ha fatto l'anno scorso, perché l'anno scorso ha fatto qualcosa fuori da ogni immaginazione, ma a confermarsi in Super League, perché ha cominciato malissimo la stagione. Sono quelle stagioni che partono male. Mi viene un po' in mente la Fiorentina dell'anno scorso, che ha cominciato malissimo la stagione, poi è riuscita a riprendersi verso il finale. Però il Thun di oggi non ha proprio più niente a che vedere col Thun dell'anno scorso, quindi ci dobbiamo dimenticare quello che ha fatto l'anno scorso.
23: Insomma, c'è un'identità da ricostruire per mantenere perlomeno la categoria, ma al netto dell'impatto finanziario c'è anche un impegno europeo da onorare. Pensi, Tito, che per il Thun la conferenza possa rivelarsi un'agonia?
2: Il rischio è quello, perché la squadra, come dicevo prima, non ha più niente a che vedere con quella dell'anno scorso, che era in difesa quasi insuperabile. Nelle prime 9 stagionali ha già incassato 25 gol addirittura, quindi se consideriamo il doppio impegno, il triplo impegno, perché c'è anche la Coppa Svizzera, però soprattutto l'Europa il giovedì e il campionato la domenica, non avendo poi una rosa così profonda, penso che le partite infrasettimanali possono essere davvero più un peso che altro, e avranno ripercussioni negative anche sul campionato. Ho proprio questa visione un po' negativa sul Thun, però considerato tutto quello che è stato l'anno scorso, una squadra che ha overperformato, una squadra che non ha più niente a che vedere con quello che era, penso che farà fatica, anche se poi in Super League ci sono altre squadre sicuramente alla portata del Thun, quindi la salvezza per me è fattibile, però dovrà veramente lottare e cambiare la mentalità rispetto a quello che è stato l'anno scorso.
23: Il nostro opinionista Tito Tarchini sulle prospettive della Thun. Ricordo intanto che ieri si è completata la prima giornata della nuova Serie A con i successi di Roma e Lazio. 6 delle prime 7 dell'ultimo torneo hanno dunque iniziato col piede giusto, solo il Como ha dovuto accontentarsi di un pareggio. Oggi per contro riparte la Vuelta, dopo che una tremenda grandinata ha spinto ieri gli organizzatori a cancellare la terza frazione. Si sale ad Andorra con un percorso montagnoso di 104 km e soprattutto con Tadej Pogacar ad indossare sempre la maglia rossa di leader della classifica generale. Nel tennis infine Susan Bandecchi debutta nel tardo pomeriggio nelle qualificazioni al tabellone principale degli US Open. La ticinese proverà a battere l'armena Charaieva per raggiungere Remy Bartolo al secondo turno dell'ultimo slam del 2026.

Sulla A2 al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono 2 chilometri di coda a partire da Vassen e conseguenti attese di 20 minuti in direzione del Ticino. Al portale sud le code sono di 3 chilometri a partire da Quinto e le attese di circa 30 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, la corsia preferenziale Cupra è aperta. A Lugano, a causa di un veicolo in panne, in via Sonvico la circolazione è rallentata anche in via Bozzoreda e la galleria Vedeggio Cassarate.

0: Rete 1.
1: Sono le 13. Notizie in lingua facile. Oggi a Pontresina, nel canton Grigioni, continua il processo sulla morte di 8 persone travolte dalla frana del Pizzo Cengalo. Ieri il procuratore pubblico ha chiesto per tutti e 5 gli imputati una pena pecuniaria sospesa, cioè una multa che non deve essere pagata se non vengono commessi nuovi reati. Gli imputati sono 2 funzionari del cantone, un consulente esterno, un collaboratore e Anna Giacometti, che nel 2017, ai tempi dei fatti, era sindaca di Bregaglia. Tutte e 5 le persone sono accusate di omicidio colposo plurimo, cioè di aver causato dei morti senza volerlo. Questa mattina gli avvocati che difendono le 5 persone hanno respinto tutte le responsabilità dei loro clienti. Gli avvocati hanno detto al giudice che non hanno commesso errori e non hanno colpe. Il giudice deciderà il 4 settembre. Ieri sera in Mesolcina, nel canton Grigioni, ci sono state delle forti piogge. Per sicurezza, circa 20 case che si trovano nella zona del piano di Verdabbio sono state evacuate, cioè le persone hanno dovuto lasciare le loro case. Per sicurezza, circa 40 persone hanno dormito nei rifugi della Protezione Civile di Grono. In Francia ci sono stati temporali e piogge molto forti. Il maltempo ha causato danni e problemi ai trasporti. Nel sud della Francia sono stati sospesi i voli degli aerei e viaggi in treno. Ieri sera, sempre nel sud della Francia, un tornado ha colpito il dipartimento dell'Aude e ha causato molti feriti. Un tornado è un vento molto forte che gira in cerchio e può rompere alberi e tetti delle case. Questa mattina le autorità hanno detto che circa 15 persone sono state ricoverate in ospedale, 300 case sono state danneggiate e che ora le persone lavorano per mettere in sicurezza gli edifici pericolanti che rischiano di crollare. Gli Stati Uniti hanno deciso di dare nuove multe all'Iran, paese del Medio Oriente. Anche una società svizzera che si trova a Ginevra è stata colpita da queste multe. La società è accusata di far parte di un gruppo che acquista e vende il petrolio iraniano. Gli Stati Uniti hanno aumentato le restrizioni, cioè hanno aumentato i limiti e i divieti per punire l'Iran. In futuro anche altre società straniere e altre banche potranno essere punite perché fanno affari con l'Iran.
0: Rete 1. Il Vintage Café di Rete 1.
2: Ben ritrovati da Marco Trovesi. Nell'Odissea di Omero i mangiatori di loto sono un popolo che abita su un'isola identificata oggi come Gerba, nutrendosi del fiore che avrebbe proprietà inebrianti e capace di far dimenticare il passato e il desiderio di tornare a casa. È un bel grattacapo per Ulisse che, arrivato sull'isola, deve costringere i compagni che, dopo aver mangiato il loto, cadono in uno stato di apatia che potrebbe interrompere il viaggio. I lotofagi sono periodicamente citati anche nella cultura di massa attuale. Dallo scrittore americano Rick Riordan nella saga di Percy Jackson, in un brano dei Pinguini Tattici Nucleari, e hanno dato il nome al gruppo che apre la puntata di oggi, i Lotus Eaters. La band nasce a Liverpool nei primi anni Ottanta e il debutto è molto fortunato. Il primo singolo ha un buon riscontro nella classifica britannica e nelle programmazioni radiofoniche.

i Lotus Eaters sono stati scoperti e lanciati dallo storico conduttore radiofonico John Peel di BBC Radio 1. The First Picture of You è registrata la prima volta per il suo programma, scatenando una vera guerra tra le principali case discografiche che vogliono mettere il gruppo sotto contratto. Produttore dell'album è Nigel Gray, qualche anno prima già dietro ai primi dischi dei Police. Il singolo dell'84 resterà però solo un caso isolato nella storia della band, che si scioglie poco tempo dopo per riunirsi senza fortuna negli anni 2000. Un anno dopo scompare tragicamente il principe del soul Marvin Gaye, ucciso dal padre dopo una lite. La sua eredità musicale ha lasciato un segno indelebile ed è considerato uno dei più grandi cantanti e autori della storia. I Heard It Through the Grapevine è diventato un classico della Motown Records grazie alla sua versione.

su Rete 1 Vintage Café con Marco Trovesi. O che sarà è una storica canzone brasiliana del 76 di Chico Buarque, leggendario cantautore, chitarrista, compositore, drammaturgo, scrittore e poeta. I suoi testi spesso contengono riflessioni sociali, economiche e culturali sul Brasile. Il brano è stato percepito anche come una metafora politica di libertà contro la dittatura militare che più volte ha censurato Buarque, ma è soprattutto un inno all'amore e alla sua passione. Nell'89 è ripreso in italiano da Fiorella Mannoia con la traduzione poetica e la voce di Ivano Fossati. Scende la pioggia è invece una delle canzoni più famose di Gianni Morandi, che nel 68 vince per la seconda volta Canzonissima, popolare trasmissione televisiva e concorso canoro. La musica è quella di Eleanor, hit del gruppo americano dei Turtles, nata come parodia del loro successo precedente Happy Together.

0: Vintage Café.
1: Oblivious è uno dei singoli del primo album degli scozzesi Eddie Camara, band nata nell'80 e durata lo spazio di 15 anni, con uno stile raffinato che l'ha portata a collaborare con prestigiosi musicisti come Mark Knopfler dei Dire Straits e Ryuichi Sakamoto, rispettivamente produttori del secondo e del quinto e penultimo disco. Dopo lo scioglimento del gruppo, il chitarrista, cantante e fondatore Roddy Frame ha intrapreso la carriera solista pubblicando 4 album molto apprezzati dalla critica, ma dallo scarso successo commerciale. Anche nei prossimi minuti restiamo oltre manica con Robert Palmer, cantautore britannico ma cittadino del mondo, avendo vissuto anche a New York, alle Bahamas e in Svizzera, a Villa Luganese, prima di spegnersi a Parigi nel 2003. No By Now del 94 è stata una delle ultime hit della sua carriera, tratta dal 12° disco Honey.

Il Vintage Café di Rete 1 oggi ha ospitato anche i Blackbirds, band statunitense che in solo 4 anni di carriera ha inciso una manciata di singoli di successo e la cui musica è stata in seguito campionata da diverse generazioni di artisti hip hop. Walking in Rhythm del 75 è la loro più grande hit, singolo prodotto dal compositore e trombettista jazz Donald Byrd, che vende più di 1 milione di copie e che guadagna una nomination per il Grammy Award. Ora torniamo in Gran Bretagna con i Cure. Il leader cantante Robert Smith ha ipotizzato che il 2029, anno del 50° anniversario del gruppo, potrebbe segnare il ritiro definitivo dalle scene. Nell'estate 2026 sono impegnati nel tour europeo che passa anche dalla Svizzera, ospiti del Paleo Festival di Nyon. La loro musica ha influenzato molti artisti con il suo mix di sonorità cupe, malinconiche e new wave, ma Close to Me rappresenta una piccola eccezione, soprattutto nella versione remixata che comprende un arrangiamento esteso della sezione fiati.

0: Vintage Caffè di Rete 1.
1: Sissy Peniston, ex reginetta di bellezza dell'Arizona, inizia a cantare gospel in chiesa sin da bambina. Prende lezioni di pianoforte e nell'adolescenza scrive le prime canzoni. Dopo esperienze come corista, debutta nel 91 con il brano che dà il titolo al primo album. Finally diventa uno dei brani più rappresentativi della musica dance degli anni 90. Un successo internazionale da più di 3 milioni di copie vendute. Nel frattempo continua la carriera con il gospel, diciamo ad alto livello, esibendosi per esempio in Vaticano davanti a Papa Giovanni Paolo II ed è stata anche la prima artista straniera nel Sudafrica del post-apartheid. La prossima selezione ci riporta in Italia con Le Orme, insieme alla PFM e al Banco del Mutuo Soccorso, i principali esponenti del rock progressivo della penisola. Nel 2026 festeggiano i 60 anni di carriera con un album che rivisita i loro classici con l'aggiunta di sonorità della musica colta. Fra questi, Canzone d'amore.

Nonostante l'apparente solarità e il titolo Sentirsi come in paradiso, Feels Like Heaven, la stessa band scozzese dei Fiction Factory descrive la canzone come un brano anti-amore. Racconta infatti della fine traumatica di una storia e del senso di liberazione che ne deriva dopo avere dato tutto. Resta l'unica hit del gruppo che si scioglie dopo il flop del secondo disco, ma diventa comunque un classico degli anni Ottanta, presente in numerose compilation dedicate al decennio che ha visto a livello internazionale una grande popolarità della musica britannica dopo il trionfo degli anni 60. In contrasto all'antiamore del brano precedente, chiudiamo questa puntata con una dichiarazione d'amore pura e incondizionata. In I Belong to You, Lenny Kravitz esprime devozione totale verso l'amata, la fiamma nel suo cuore e la stella che illumina il suo cammino nell'oscurità. Il Vintage Café di Rete 1 è come sempre anche in podcast su RSI.ch. Un saluto da Marco Trovesi.

0: Rete 1.
1: Sono le 14. In studio Maria Armanda Trezzini. A causa della nuova ondata di maltempo in Mesolcina ieri sera è stata sfollata una quarantina di persone dal piano di Verdabbio. Per precauzione hanno trascorso la notte nei rifugi della Protezione Civile di Grono. I nubifragi hanno causato la chiusura della strada tra Roveredo e i Monti di Laura fino a nuovo avviso. Sullo stato dei lavori in Calanca, Luca Berti ha nuovamente interpellato Sven Fehler, responsabile dei progetti per l'ufficio tecnico dei Grigioni.
2: Per motivi di sicurezza non si è potuto continuare lo spurgo della roccia. Naturalmente c'è stato anche già di nuovo un primo sopralluogo con il geologo e domani ne faremo un altro per verificare esattamente la situazione per riniziare tutti i lavori.
3: Lavori, lo ricordo, che prevedono la messa in sicurezza della parete di roccia sopra il maggiore franamento prima di poter iniziare a rimuovere il materiale che blocca le due carreggiate. Impossibile quindi fare previsioni sulla riapertura, anche perché venerdì sono previste altre piogge. Nel frattempo in mattinata sono potute rientrare a casa la quarantina di persone evacuate precauzionalmente ieri dai piani di Verdabbio. La vasca di protezione è in fase di svuotamento. Temporali sono stati registrati anche in Ticino, fortunatamente però senza grandi conseguenze. Anche i vari corpi pompieri ci hanno descritto una nottata tranquilla.
1: Oltre agli ingenti quantitativi di pioggia è stata registrata un'intensa attività di fulmini. In Ticino e nella fascia di confine ne sono caduti circa 10.000. Sempre Luca Berti ha fatto il punto con Cecilia Moretti di Meteo Svizzera.
4: Abbiamo quest'alta concentrazione di fulmini soprattutto sul Ticino centro-meridionale.
3: Moretti stima in totale 10.000 fulmini tra Ticino e zone italiane confinanti, una regione comunque nota per essere toccata più di altre da questo fenomeno.
1: Il processo per la morte degli 8 escursionisti travolti dalla frana del Cengalo prosegue con le arringhe delle difese. L'avvocato di uno dei funzionari cantonali, accusato di omicidio colposo plurimo, ha attribuito la responsabilità della sicurezza al comune. Durante i dibattimenti di questa mattina è stata inoltre attirata l'attenzione sulle gravi ripercussioni di una condanna sulla futura gestione dei rischi. Secondo le tesi esposte in aula, considerare ogni pericolo residuo renderebbe inabitabili vaste parti del territorio. I Verdi chiedono di creare una segreteria di Stato per la protezione del clima e un'uscita programmata dalle energie fossili. La presidente Elisa Mazzone, durante una conferenza stampa, ha nuovamente accusato d'inerzia il consigliere federale Albert Rösti. Le famiglie svizzere non sono mai state così solide dal punto di vista finanziario. Per la prima volta il reddito disponibile per abitante è passato da 40 a 65 mila franchi e il tasso di risparmio volontario delle economie domestiche è salito del 19%. I risultati senza precedenti nella storia recente emergono dai dati statistici relativi alla media nazionale nel 2025, pubblicati questa mattina dalla Confederazione. Le differenze tra regioni e categorie sociali restano significative. Nel pomeriggio in tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato. In serata nuovi rovesci isolati in montagna, soprattutto a nord, massime tra 25 e 28 gradi. Domani mattina nuvolosità residua sulle regioni orientali, poi sarà ovunque abbastanza soleggiato, con velature e sviluppo di cumuli sui rilievi, massime ancora sui 28 gradi.
5: Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 3 km a partire da Quinto con attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Al portale sud ci sono 2 km di coda a partire da Vassen e attese di 20 minuti in direzione del Ticino.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
5: E allora buon pomeriggio da Francesca Margiotta, sono le 14:05 minuti e il nostro appuntamento con il pomeriggio di estate di Rete 1 è cominciato adesso e dunque insieme per tutto questo lungo pomeriggio di martedì 25 agosto, una giornata che spero per voi sia cominciata bene e stia proseguendo anche meglio, almeno questo è l'augurio nella speranza che sia così. Di cosa parleremo? Beh, abbiamo appuntamenti assolutamente imperdibili e irrinunciabili, le promesse si mantengono e dunque sì, parleremo ancora di storie d'amore nella mitologia, lo facciamo però tra una mezz'oretta o almeno, e quest'oggi parleremo di un amore filiale e quindi un amore di quelli davvero grandi e profondi e che non finiscono, mentre conosciamo gli dèi e i loro capricci e i loro amorazzi che spesso iniziano e finiscono nel breve volgere di una notte. E poi parleremo di notizie positive, c'è anche il compleanno di un regista che io amo tantissimo e dunque desidero fargli il mio omaggio. Notizie in generale che ci danno anche la possibilità, perché no, di interagire. Allora vi ripeto il numero di telefono, anzi il numero di WhatsApp, perché il telefono ormai, insomma, si usa il telefonino ma ci si manda dei messaggi, è una tendenza sempre più potente quella di mandarsi ormai i messaggi e rinunciare alle telefonate. Per noi vale tantissimo questa cosa, il numero è 076 321 1113 e iniziamo bene con la musica Acid Jazz di questo gruppo inglese che ha una carriera di svariati decenni, penso che abbiamo superato i 40. Qua eravamo al 1992 con uno dei pezzi più lanciati nelle radio di tutto il mondo, Incognito, Don't You Worry About a Thing.

Questa luminosità musicale che ci offrono gli Incognito fa un po' da contraltare col personaggio che vorrei celebrare oggi, e sono certa che molti di voi lo amino come lo amo io, perché è da tanti anni che ci delizia, non solo raccontando storie come fanno spesso i registi, ma costruendo dei mondi. Oggi è il compleanno numero 68 per uno dei miei registi preferiti, che è Tim Burton, che appartiene sicuramente a questa categoria, quella dei costruttori di mondi, con i suoi personaggi pallidi fuori posto, con le sue ambientazioni un po' gotiche, le case inclinate, le atmosfere sospese tra il sogno e l'incubo. Ecco, lui ha proprio creato uno stile così personale da meritarsi un aggettivo bartoniano. E dunque quest'uomo oggi compie 68 anni, tanti ne sono passati da quando nasceva in California a Burbank, vicino agli studios di Hollywood, e la fortuna geografica e il suo grande talento lo hanno portato ad entrare presto in contatto col mondo del cinema. Da ragazzo amava il disegno, amava le tecniche di animazione, restava affascinato dai mostri del cinema come Godzilla, dai vecchi film horror. A 18 anni vince una borsa di studio della Disney, può frequentare il California Institute of the Arts ed è il primo passo verso appunto Hollywood. E nel 79, assunto proprio dalla Disney, partecipa come animatore, tra gli altri, alla lavorazione di Red e Toby, Nemici Amici. Immaginatevi Tim Burton cosa produce oggi e il tono di Red e Toby. Infatti, un po' le ambientazioni del disegno e un po' l'ambiente stesso così organizzato e regolato sembrano stargli stretti, e anni dopo Burton ricorderà quel lavoro come un'esperienza soffocante, troppo lontana dal suo modo di disegnare e raccontare. Aveva ben ragione guardando il suo lavoro col senno di poi. E poi comincia veramente la svolta nell'82, quando realizza Vincent, primo cortometraggio in stop motion. E che cos'è la stop motion? È quella tecnica di animazione realizzata fotografando oggetti reali, modellini, pupazzi, plastilina, ritagli di carta, un fotogramma alla volta, e dopo ogni scatto spostando di pochissimo il soggetto e dunque rivedendo rapidamente tutte le immagini in sequenza, l'oggetto si muove. È un lavoro davvero di grande pazienza, per un solo secondo di filmato possono servire davvero tanti scatti. E così racconta con Vincent la storia di un bambino che sogna il mondo dell'horror e fantastica di assomigliare

Il suo idolo Vincent Price, l'attore. Il cortometraggio contiene già molte caratteristiche e ingredienti che torneranno nel suo cinema di poi: il bambino emarginato, la fantasia come rifugio, il fascino del macabro e una tenera malinconia che a volte fa un po' paura, questo sì. E poi c'è Frankenweenie, ispirato in modo libero al celebre racconto di Frankenstein. E poi nell'88 c'è proprio l'anno in cui il talento di Tim Burton esplode con un film che avrete visto in molti, Beetlejuice, una commedia nera, irresistibile, bizzarra, premiata con l'Oscar per il miglior trucco, che vede l'inizio di una collaborazione che diventerà molto intensa con Michael Keaton e Winona Ryder. Michael Keaton sarà poi protagonista di Batman nell'89 e del seguito di Batman Il Ritorno nel 1992, due Batman molto cupi, tormentati, con una Gotham City davvero oscura e teatrale. E poi arriva nel 1990, se ce n'era bisogno, il successo universale, Edward Mani di Forbice. È la storia di questa creatura gentile, con lame al posto delle mani, costruita in modo incompleto, innocente e spaventoso, incapace di stare in un mondo che lo osserva con paura e curiosità. E qua arriva un altro sodalizio famoso, quello con Johnny Depp, che tornerà in molti, moltissimi dei suoi lavori, da Ed Wood alla Fabbrica del Cioccolato, da Sweeney Todd a Dark Shadows, solo per dire alcuni titoli. Insomma, resta sempre quello lo stile di Tim Burton, con opere a tinte scure, estetica un po' punk, elementi kitsch, atmosfere fiabesche, e soprattutto il suo universo è legato anche musicalmente a Danny Elfman, compositore che crea melodie giocose, inquietanti, che sanno accompagnare bene questi personaggi, sempre lì sospesi tra il mostruoso e il tenero, perché le storie da raccontare per Tim Burton sono proprio quelle che celano qualche cosa, e quindi molto spesso ragazzi emarginati, collegi gotici, umorismo nero, fiabe oscure, dove il mostro in realtà non è poi così mostro, e magari i mostri siamo più noi che ci definiamo normali. Quindi un augurio a Tim Burton e l'occasione di riguardare qualcuno dei suoi grandissimi film.

ringraziamento a chi ha scritto lo 076 321 1113 per mandare un saluto, una foto che mi ha torturato di buonissimo cibo, però vabbè, era carino l'intento. A chi mi informa sui progressi della sua salute, ascoltatori ormai affezionati con i quali si condivide anche un cammino, no? E siamo felici di sapere che, insomma, chi sta affrontando un percorso di cura stia meglio. E sono tutte cose che ci teniamo per noi, ma fa piacere condividere, perché ecco, questo ottimismo lo vogliamo conservare anche gioendo per le storie degli altri. E poi a chi mi scrive altre cose su Tim Burton, e cioè alla grande capacità che ha questo regista, che oggi compie gli anni, dicevamo, di sorprenderci con le sue trovate sull'allestimento, per esempio, anche delle scenografie, sul tipo di personaggi che sceglie, sulle storie a volte così particolari, così strane, così delicate, anche con tutta la mostruosità apparente che a volte ci mettono davanti agli occhi. E a proposito di personaggi strani, ma soprattutto pieni di immaginazione, ogni giorno vi racconto una storia che ha qualcosa di straordinario. Abbiamo raccontato tante storie di persone comuni che sono state straordinarie. In questo caso la persona è vissuta in questo modo perché ci porta ad andare ai primi dell'Ottocento per raccontare la sua storia. Una storia di ragione e immaginazione che si sono parlate e hanno creato delle intuizioni davvero straordinarie. Un secolo, l'Ottocento, caratterizzato da grandi cambiamenti, la rivoluzione industriale, le nuove macchine, cambiamenti sociali, ma anche l'energia creativa del romanticismo. Ecco, in tutto questo arriva Ada Lovelace, una donna che seppe vedere nella matematica non solo calcoli e formule, ma un linguaggio per immaginare il futuro. E io, per chi è in grado di fare questa cosa, essendo con la matematica proprio negata a causa del mio DNA, provo molta invidia in questa capacità. Oggi Ada Lovelace è considerata addirittura una pioniera dell'informatica, ma lei forse si sarebbe definita di più una studiosa della scienza poetica. Insomma, lei, che di cognome da nubile faceva Byron, era figlia del famoso poeta romantico Lord Byron, che però conobbe ben poco, perché quando lei aveva appena 5 mesi la madre e il padre si separarono. Madre e padre, che erano anche molto diversi, entrambi colti, ma uno poeta e l'altra appassionata di matematica. Ecco, così nel 1815 nasce Ada Augusta Byron. La madre, visto il rapporto burrascoso col padre poeta, si preoccupa che la figlia possa ereditare il temperamento irrequieto e fantasioso del padre, e dunque le impone un'educazione molto rigorosa: matematica, scienze, lingua, disciplina. Per la madre di Ada lo studio era anche uno strumento per l'indipendenza femminile in una società che, siamo sempre nella prima metà dell'Ottocento, lasciava poco spazio alle donne. Ma Ada non rinuncia alla fantasia, addirittura da ragazzina progetta una macchina volante che sembra un po' un cavallo alato, un Pegaso mosso dal vapore. Lei però non progettava semplicemente con la fantasia di una bambina, ma cercava la matematica in queste invenzioni, cercava i materiali, le proporzioni, i calcoli, per capire come potessero davvero funzionare. E dunque, insomma, immaginazione e rigore la caratterizzano fin dalla gioventù. Una gioventù che però inizia e per tutta la vita la porta con una lunga malattia che spesso la costringe a letto. Lei trasforma però nei momenti costretta a letto in un'occasione di studio, approfondisce la matematica, musica, il tedesco, continua a costruire una formazione davvero eccezionale per una donna della sua epoca. A un certo punto conosce una divulgatrice scientifica e studiosa che non solo diventa un punto di riferimento per lei, ma le presenta un matematico e inventore inglese, Charles Babbage. Lui stava progettando macchine capaci di fare calcoli da sole. Prima la macchina differenziale, poi la più ambiziosa macchina analitica, che era una macchina fatta di ingranaggi, ruote dentate, schede perforate. E però nel progetto c'erano già tanti elementi che oggi associamo al computer: una parte per eseguire le operazioni e una memoria per conservare dati e istruzioni per guidare il calcolo. Lei capisce che quella macchina ha delle enormi potenziali, ha degli enormi potenziali, e a un certo punto collabora e lo aiuta, e in queste collaborazioni lei riesce a
creare una macchina in grado, anzi più che altro una serie di istruzioni pensate per essere usate proprio da queste macchine di Babbage, ed è per questo che viene considerata la creatrice del primo programma informatico della storia. Immagina che una macchina possa manipolare non solo tanti numeri, ma qualsiasi elemento che si può rappresentare con dei simboli, dei modelli algebrici, come per esempio una macchina che possa guidare un telaio, che possa somigliare a come un telaio tesse fiori e foglie, e ipotizza che con regole adeguate questa macchina avrebbe persino potuto elaborare musica. Insomma, siamo nel 1840, capite? Sono passati veramente tanti anni da quel momento a quando un vero e proprio computer ha preso vita. Però Ada Lovelace ha avuto tardivamente un riconoscimento in questo senso, ma oggi è un simbolo per la scienza, per l'informatica e per tutte le persone che credono che creatività e precisione si escludano. Una lezione attualissima con la tecnica che può calcolare, ma è l'immaginazione che guida e dice dove andare. Ada Lovelace.

Cristina Aguilera, What a Girl Wants. E allora sono le 14:36 e il momento con la mitologia è tornato. Abbiamo ancora un paio di appuntamenti, oggi e domani. Poi ricordatevi che Rete 1 va in trasferta a San Bernardino e dunque ci saranno giornate un po' alternative. Non mancheranno una quantità incredibile di cose da raccontare che anche loro hanno il fascino della mitologia. Però oggi questo argomento, che insomma questa materia che mi appassiona tanto, mi porta a raccontare di amore tra madre e figlia, ma anche a spiegare con il mito l'alternanza delle stagioni. Ieri abbiamo parlato di un amore tra un uomo e una donna, abbiamo parlato di Orfeo ed Euridice, di questo famosissimo brano della mitologia. Oggi parliamo partendo da una piccola premessa. Partiamo da un legame di parentela che sappiamo esserci fra gli dei dell'Olimpo. Zeus, re degli dei, è il fratello minore di Ade, dio degli inferi, e Demetra, dea delle messi, e cioè del raccolto. Ecco, da qui possiamo partire con la storia. Demetra ha una figlia, Core, che in greco significa semplicemente fanciulla o giovinetta o anche figlia, e così Kouros significa giovinetto, figlio. Bene, Demetra ha una figlia, Core, bellissima fanciulla, che passa le giornate a correre con il vento nei prati, a intrattenersi raccogliendo fiori ed essere tutt'uno con la natura. Core è giovane, la mitologia in questo momento ci dice che ha circa 16 anni e di lei cade perdutamente innamorato, ahi lei, proprio Ade, re degli inferi, nonché suo zio. Ma questa cosa dei legami di parentela fra dei passa del tutto inosservata quando ci sono di mezzo i rapporti d'amore. Vai a capire tu l'antica mitologia greca. Resta il fatto che Ade va da Zeus a chiedere di poter avere in moglie Core. E Zeus, anche lui zio della giovinetta, nonché anche lui fratello della madre di Core, fa un po' orecchie da mercante. La situazione è spinosa e Zeus si astiene da ogni tipo di risposta. E così Ade architetta un piano, attira Core nei pressi di un fiore profumatissimo, si dice fosse un narciso, e mentre lei si china per annusarlo e poi raccoglierlo, lui crea una voragine sotto i suoi piedi che la porta verso il basso. Lentamente la povera e disperata Core vede chiudersi la terra sopra di lei, vede sparire la luce del sole, il verde dei prati, la mitezza del vento. Un carro trainato da 4 cavalli neri la conduce nel buio del Tartaro, cioè l'oltretomba, perché trovi il suo sposo, rapitore, nonché zio Ade, perdutamente invaghito di lei. E qui succedono due cose, una sopra e una sottoterra. Mentre negli inferi la nuova sposa di Ade, Core, che prenderà poi il nome di Persefone, è sempre più triste e chiusa in se stessa, sulla terra, sopra, Demetra, madre affezionatissima, la cerca per 9 notti e 9 giorni, quindi disperata si traveste da anziana mendicante e vaga per poi rifugiarsi in un tempio a lei dedicato e non si occupa più della natura. E così arriva un periodo di gelo, di carestia sulla terra, in cui non c'è più nessun raccolto di cui cibarsi, in cui non splende più il sole e la terra è avvolta in una mesta condizione. Zeus, preoccupato perché come si stanno mettendo le cose, invia un messaggero da Ade che liberi subito la figlia di Demetra, perché sulla terra tutto, in riflesso al dolore della dea, sta appassendo. E così Ade, consultato, obbligato forse, lascia andare la fanciulla, ora sua sposa Persefone, e lei in quel momento gioisce e ha persino delle parole buone per il marito. E lui, furbo com'è, prima di lasciarla andare la abbraccia e le mette tra le labbra 6 chicchi di melograno, il frutto dell'oltretomba, e fa sì che lei li deglutisca, così da appartenere per sempre a quel regno, la lega a sé in un modo ancora più forte. E in questo modo si crea una situazione di compromesso. Persefone può risalire sotto la luce del sole e stare con sua madre per 6 mesi l'anno, mentre per gli altri 6, come i 6 chicchi di melograno che lei ha mangiato, dovrà tornare negli inferi col consorte Ade. La gioia di Demetra nel riabbracciare la figlia è tale che il mondo riprende a fiorire e a dare frutti, ma la dea decide che quando la figlia sarebbe tornata con Ade sarebbero di nuovo calati freddo e gelo.
Ed è così che quando le due si ritrovano abbiamo la primavera e l'estate, alternate dal distacco di autunno e inverno. Così il mito ci narra una storia d'amore tra madre e figlia di straordinario attaccamento e al tempo stesso spiega agli uomini dell'epoca cosa condiziona il cambiamento delle stagioni e l'alternanza dei raccolti. La storia di Demetra e Core, meglio conosciuta come Persefone.

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, 14:47 qui su Rete 1, e devo ringraziarvi per i tanti messaggi che arrivano allo 076 321 1113. E tornando alla foto di cibo di prima, mi ha innescato tutto un ragionamento che volevo condividere con voi, ma in realtà anche per chiedere se qualcuno si è imbattuto in questo nuovo alimento virale così, perché chiaramente i social fanno diventare famose certe cose a forza di parlare. No? E in questo caso queste cose sono anche molto belle da vedere. Sto parlando della frutta realistica in pasticceria, dunque dei dolci ricoperti e fatti in modo tale da sembrare frutta e contengono evidentemente anche l'ingrediente al quale si riferiscono con l'immagine che propongono, no? E quindi mi è capitato di vedere dei pistacchi molto grandi che contengono appunto pan di Spagna con ripieni al pistacchio, delle noccioline, delle arachidi realistiche che contengono a loro volta un dolce a base di arachidi e via dicendo, così come con i frutti rossi, i lamponi, i mirtilli, le more. Ecco, sono molto belli, ma sono anche buoni? Questa è la domanda per essere stringati. Qualcuno di voi li ha provati e mi può dire se sono più belli da vedere che buoni da mangiare? A me è capitato di fare questa riflessione quando parecchio tempo fa ero in una città che ha una pasticceria famosissima, sto parlando di Torino, ero lì e per prima, credo, almeno io non avevo ancora visto questa cosa né dalle nostre parti né nel resto dell'Italia che ho frequentato in quel periodo lì, sono andata in questa pasticceria che faceva i croissant o le brioche cubiche e sferiche. E dopo aver fatto anche la coda per mangiarne una, ho mangiato questo croissant cubico, molto molto bello, esteticamente estremamente affascinante, delizioso il suo sapore, ma lì ho capito perché il croissant è la forma del croissant, perché in fondo la forma condiziona in quel senso anche un po' l'aspetto del piacere nel mangiarlo, e quindi buono sì, ma alla fine personalmente, intendo dire, ho trovato che il croissant sia più divertente da mangiare perché, non essendo un cubo un po' più compresso, ha diverse parti fatte in modo diverso, alle due estremità, la parte centrale più morbida, eccetera eccetera. Detto ciò, voi l'avete mai provata la frutta realistica che adesso va tanto di moda? Avete un pasticcere di fiducia che ve l'ha fatta assaggiare e avete detto mai più senza? Vabbè, tra poco cambiamo proprio paese, cose, anche cibo, anche se non parleremo di cibo. Però volevo saperlo. 076 321 1113.
1: Mi piacerebbe dirti che non ho pensato a te.

avec toi, ne abbiamo parlato pochi giorni fa presentando questo nuovo singolo di Adèle Castillon, cantante e attrice francese molto giovane che già ha comunque una bella storia professionale alle spalle, tra un gruppo col quale ha cantato precedentemente e appunto la sua presenza nel cinema francese. Io volevo raccontarvi questa storia che vi racconto dopo, per cui l'unione fa la forza, ma vi do solo una piccola nota culturale. Per noi sore vuol dire professore, è l'abbreviazione, no? E invece in Giappone, quando tante persone insieme dicono sore, sore, non stanno chiamando un professore, ma stanno dicendo dai, dai, è un po' come dire oh, issa. Questo sapere ci servirà più tardi, dopo l'informazione delle 15 che è alle porte, ma prima ancora un duo pazzesco. Erano Claudia Mori e Adriano Celentano che, quando sfornavano canzoni, avevano questo suono qui. 1982 non succederà più.

0: tempo che non sentivamo più la voce di Adriano Celentano e ancora di più che non sentivamo più la voce della consorte Claudia Mori. Siamo arrivati a una nuova ora e dunque un nuovo appuntamento con la pagina informativa.
1: Rete 1.
0: Sono le 15.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. Il Cremlino ha respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace con la trasformazione di una parte delle regioni contese in una zona economica libera controllata da paesi terzi. La Federazione Russa non intende delegare la gestione dei suoi territori. Mosca ha inoltre nuovamente definito inaccettabile lo schieramento di contingenti militari della NATO in Ucraina. L'ha ribadito dopo l'annuncio ieri da parte del presidente francese Macron delle esercitazioni in ottobre-novembre della forza multinazionale. Il Qatar giudica unilaterali le sanzioni contro l'Iran e sostiene la via della mediazione. Il Ministero degli Esteri ribadisce l'importanza di riaprire lo stretto di Hormuz e disapprova i tentativi di Teheran di coinvolgere i paesi vicini dopo gli attacchi. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha intimato alla Turchia di rilasciare l'oppositore Osman Kavala in carcere dal 2017. Ha inoltre ordinato di risarcire con oltre 110.000 euro il filantropo condannato nel 2022 per avere tentato di rovesciare il governo. Proseguono gli sbarchi di migranti sull'isola di Lampedusa. Nelle scorse ore è approdato oltre un centinaio di profughi. In mattinata anche al largo dell'isola greca di Creta è stata tratta in salvo un'ottantina di persone. Tutti erano salpati dalla Libia. Atterraggio imprevisto questa mattina per un aereo Swiss diretto da Chicago a Zurigo. Il Boeing con 238 persone a bordo ha fatto scalo alle Azzorre a causa dell'odore pungente che ha provocato leggeri malori a 5 passeggeri e a un membro dell'equipaggio. Le cause del problema sono ancora ignote. Per il ritorno in Svizzera è stato organizzato il trasporto con un altro velivolo. Lo rende noto la compagnia che ha cancellato il rientro negli Stati Uniti previsto in serata da Kloten con lo stesso apparecchio. Oggi in tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato, in serata nuovi rovesci isolati in montagna, soprattutto a nord, massime tra 25 e 28 gradi. Domani mattina nuvolosità residua sulle regioni orientali, poi sarà ovunque abbastanza soleggiato, con velature e sviluppo di cumuli sui rilievi, massime ancora sui 28 gradi.
0: Tra Mendrisio e Stabio, traffico rallentato in direzione della Dogana del Gaggiolo. Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 3 km a partire da Quinto con attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Ricordiamo infine che la strada della Val Calanca tra Molina e Arvigo è tuttora chiusa in entrambe le direzioni.
1: Rete

Michael Learns to Rock, un'altra perla degli anni 90 che si intitola Someday, qui su Rete 1. Francesca Margiotta sempre in onda, sono le 15:07. Volevo ringraziare chi mi ha mandato la sua recensione, diciamo, della frutta realistica, la, diciamo, novità in pasticceria che sta vivendo un momento d'oro grazie ai social network e al fatto che tanti ne parlino e mostrino video in cui questi frutti grossi, credo ricoperti di cioccolato bianco colorato, contengono il frutto di cui presentano l'aspetto e quindi gli stessi ingredienti. Ma andiamo subito al messaggio di Daniele, che dice, insomma, prima di tutto dice che era buona, anzi dice fantastica, una mega pera ultra realistica di pan di Spagna peroso, farcito

bastione pesa 360 tonnellate e al grido di sore, sore è stato tirato e spostato con una fune da migliaia di persone in uno dei monumenti più importanti della regione, di questa prefettura, e cioè il castello di Hirosaki. Ma perché si sposta manualmente un mastio? Perché lo si fa avanzare e soprattutto quanto è avanzato in fin dei conti con 1800 persone che lo hanno tirato con la fune? Pazienza, ve lo spiego.

buon vento, cantano Jovanotti Alfa in questa canzone che quest'estate ci sta accompagnando, e speriamo che il vento fosse favorevole a questi trascinatori di mastio, cioè questi giapponesi che nella prefettura di Aomori si sono messi a trainare con delle funi la torre principale del castello di Hirosaki. E uno dice: perché dobbiamo fare il tiro alla fune con la torre? Perché bisogna restaurare questo castello, il castello di Hirosaki, un progetto di restauro a dire il vero iniziato diversi anni fa, con il mastio trasferito per permettere la riparazione delle mura in pietra danneggiate da un forte terremoto. E dunque questa torre è già stata spostata. Ora che il restauro delle mura però è stato completato, può tornare al suo posto lentamente. E dunque si fa con questa tecnica tradizionale: invece di smontare un edificio storico pezzo per pezzo, lo si mette su binari e rulli, cioè è una cosa che è difficile da immaginare, tagliarlo fino alla base e metterlo su binari e rulli e poi fare ikiya, cioè spostarlo con estrema cautela trascinandolo con le funi. È un metodo antico pensato proprio per preservare l'integrità di strutture preziose. E dunque in questo caso squadre composte a turno da circa 80 persone sabato e domenica scorsa hanno lavorato assiduamente spostando sabato di 1,13 m la torre e domenica di un altro 1,09 m. In tutto circa 1800 persone. È stato fatto un bando per assoldarle, tra virgolette, per questi partecipanti. Da 1800 posti erano arrivate 8000 candidature anche da fuori il Giappone. Ecco, il coinvolgimento

Il riconoscimento però è estremamente simbolico. Entro la fine di questo mese saranno state circa 4.100 le persone che hanno contribuito a spostare di circa 5 metri questo mastio. E gli ultimi 73 li fanno con dei macchinari, per essere più precisi, e li faranno entro la fine dell'anno. Poi è una cosa antica e preziosa questo mastio, questo maschio, questa torre, chiamiamolo come volete. Però, antico fino a un certo punto, il Giappone è abbastanza famoso per essere stato costretto a causa della guerra, a riedificare moltissimi templi che erano davvero antichi, ma purtroppo con la Seconda Guerra Mondiale e i bombardamenti, negli anni 50 i giapponesi hanno fatto questa eccezionale opera di ricostruzione, addirittura riedificati dalla base di moltissimi templi che hanno ancora la stessa identica apparenza di un tempo. Quindi a te sembra davvero di andare in un passato lontanissimo, ma stai camminando in un tempio di 80 anni fa. Ecco, in questo caso il castello è del 1611, però venne distrutto qualche anno dopo da un incendio provocato da un fulmine, quindi quello attuale che hanno appena spostato è dei primi dell'Ottocento, ma resta uno dei 12 masti storici ancora esistenti in Giappone. Naturalmente questa prova di forza non è solo questo, è un bel esempio di come tradizione, tecnica e soprattutto partecipazione possano lavorare insieme per spostare e salvare un pezzo di storia. L'unione fa la forza e ti sposta i castelli, capito? Adesso aspettiamo le montagne.

30 agosto, 4 giorni di radio a San Bernardino e una grande festa per salutare insieme l'estate. Rete 1 accende i microfoni sulla Mesolcina e sul Moesano, ogni giorno in diretta dal cuore del paese. Incontri, storie, musica e giochi allo stand RSI. E sabato si fa festa sul serio. Bancarelle, prodotti locali, animazione. E dalle 20 il gran finale con i concerti gratuiti di Andrea Vignasca e di Giulia Meletta. 4 giorni da vedere a San Bernardino, da sentire alla radio. Dal 27 al 30 agosto su Rete 1. Informazioni su rsi.ch/eventi. Rete 1.

John Till, canzone sentita al Festival di Sanremo dell'anno scorso, cioè 2025, mentre alle 15.23 è una buona notizia. Sappiamo che le grandi vittorie arrivano attraverso piccoli passi e dunque speriamo che questa sia la strada giusta per quel che riguarda il traffico di certe parti di certi animali che li rendono poi sempre meno presenti sul pianeta. E dunque andiamo in Namibia, uno dei paesi africani più importanti per la tutela dei rinoceronti. Nel 2025 il bracconaggio è calato del 53% rispetto al 2024. I rinoceronti uccisi sono stati 41, il numero più basso registrato dal 2014, sempre 41 di troppo, vorrei aggiungere. Comunque c'è questo dato che arriva dal Blue Rhino Task Team, che è un gruppo di lavoro che riunisce diverse autorità impegnate contro i crimini ai danni della fauna selvatica. Spesso sono associazioni e gruppi di lavoro di residenti, di persone che amano il loro territorio e i loro animali e quindi sono mossi dall'amore per gli animali che popolano la loro terra. Ed è un segnale incoraggiante, soprattutto dopo anni in cui il bracconaggio aveva colpito duramente le popolazioni di rinoceronti. E ritorniamo sul perché questi animali sono ancora ricercati, sull'assurdità. La risposta sta tutta nel loro corno, che ancora oggi sul mercato illegale può raggiungere valori altissimi e in alcune zone dell'Asia viene ancora acquistato come simbolo di prestigio e gli vengono attribuiti senza alcuna base scientifica proprietà terapeutiche. Sì, perché un corno è fatto di cheratina, è fatto della stessa sostanza di unghie e capelli, anche nostri. Quindi mangiarsi le unghie non ha mai guarito nessuno dai mali, sarebbe la stessa cosa, bisognerebbe entrare profondamente in quella cultura e far capire che è solo dannoso per la vita di questi animali sul pianeta. Eppure c'è ancora una domanda che continua ad alimentare questo assurdo commercio illegale che mette in pericolo gli animali già vulnerabili. E le due specie di rinoceronti che vivono in Namibia sono quello nero e quello bianco. Soprattutto la storia del rinoceronte nero mostra quanto il problema sia grave. Pensate che a inizi del Novecento in Africa c'erano 850.000 rinoceronti neri e il bracconaggio e la perdita dell'habitat, che anche quella ha fatto qualcosa, hanno fatto precipitare la popolazione fino a 2.500 esemplari nel 1993. Quindi inizio secolo 850.000, 93 2.500, capite la differenza. Per fortuna, grazie ai programmi di conservazione, la specie ha iniziato lentamente a recuperare terreno. Ovviamente il calo registrato per quanto riguarda il lavoraccio dei bracconieri riguarda anche altri animali, per esempio gli elefanti. Il bracconaggio di elefanti resta su livelli molto bassi, diminuiscono i traffici di avorio che attraversano la Namibia e viene ridotto anche il traffico abusivo nei casi che coinvolgono uno degli animali più trafficati al mondo e anche più strani, il povero pangolino. Ecco, dietro questi risultati c'è un grande lavoro, che è già una bella notizia anche questo. Autorità locali, comunità, associazioni ambientaliste e partner internazionali collaborano per rendere sempre più difficile l'azione dei bracconieri. Non so se avete mai visto quelle immagini poetiche, ma anche un po' tristi, di guardiani di questi animali selvatici che dormono insieme a loro armati di fucile per proteggerli in caso di arrivo di bracconieri. E in alcuni casi si ricorre anche alla rimozione preventiva del corno per ridurre l'interesse economico dei criminali. Insomma, la vittoria definitiva non è ancora arrivata. Però questo periodo di diminuzione del bracconaggio è sicuramente incoraggiante. Proteggere una specie non significa solo fermare i bracconieri, ma sostenere anche, come vediamo spesso, le comunità locali, un maggiore controllo del territorio, colpire le reti criminali e soprattutto, torno a quello che dicevo prima a proposito del corno, che è della stessa materia di cui sono fatte le nostre unghie, contrastare le false credenze che trasformano appunto cheratina in una condanna a morte per questi animali e non certo nella salvezza per alcun umano.

Sono le 15.34 su Rete 1 e parliamo di come i cambiamenti impongano di correre ai ripari, e lo facciamo perché vediamo che nel mondo purtroppo succedono tanti disastri naturali e a volte grandi città vogliono cercare di correre, come dicevo, ai ripari. Lo ha fatto per esempio l'Indonesia, inaugurando un paio d'anni fa, proprio nel mese di agosto, una nuova capitale, Nusantara, che dovrebbe nel tempo sostituire Giacarta, che a quanto pare sta lentamente affondando, soprattutto nelle sue parti, insomma, vicino all'acqua. E dovrebbe essere Nusantara, una città futuristica costruita a circa 2000 chilometri a nord di Giacarta, a salvare l'amministrazione e la popolazione ovviamente della città. Stessa cosa, torniamola in Giappone, visto che prima abbiamo parlato di questa nazione, stessa cosa stanno pensando di fare a Tokyo. Immaginate che da un giorno all'altro non possa più ospitare il governo giapponese per un devastante evento naturale. E allora, per evitare che una simile situazione paralizzi tutto il Giappone, il governo sta pensando a una soluzione alternativa, e cioè creare una sorta di seconda capitale. Non una nuova nel senso tradizionale, ma una città o persino un'intera prefettura dedicata all'accoglienza di attività governative in caso di necessità. E ricordiamo anche che l'antica capitale del Giappone non era Tokyo, ma era Kyoto. Il progetto è sostenuto da una legge approvata proprio un mese fa esatto dal Parlamento. La scelta finale spetterà a Sanae Takaichi, la prima ministra, e la località selezionata potrebbe ottenere, dunque, buona notizia per loro, investimenti pubblici, incentivi fiscali e una visibilità capace di attirare nuove imprese, lavoratori e, attenzione, turisti, dei quali il Giappone mi risulta non manchi, soprattutto negli ultimi anni. Comunque le candidature non sorprende che per questi motivi siano già tantissime. Tra le città accreditate c'è Osaka, terza città più popolosa del Giappone, la meta per chi ama il cibo giapponese, ma anche uno dei grandi motori economici del paese. Però ci sono in corsa anche, per dirne solo alcune, Sapporo, Nagoya, Fukuoka, e poi prefetture come Hokkaido, Hiroshima e Gunma. Ogni territorio cerca di mettere in evidenza i propri punti di forza. Uno dice: siamo una zona a minore esposizione a disastri naturali. Qualcun altro dice: siamo il motore economico del paese. Insomma, qualcuno punta sul peso economico, qualcuno sulla sicurezza geografica. I criteri precisi per la scelta però non sono ancora stati definiti. In generale la località dovrà avere una popolazione significativa, una solida attività economica, trovarsi a una distanza sufficiente da Tokyo per evitare ovviamente che lo stesso evento catastrofico possa mettere fuori uso sia la capitale sia il centro alternativo. Insomma, questo spero non faccia andare nel panico i giapponesi, che però ben sanno di vivere in uno dei paesi più esposti ai disastri naturali. I terremoti sono cosa ben conosciuta in Giappone, e non a caso ci sono talmente tanti edifici antiterremoto che quando succede qualcosa di piccolo restano tutti tranquillamente lì, perché l'antisismico è sicuro. Però ci sono tanti altri eventi atmosferici, tifoni, inondazioni sono frequenti, perché gran parte del territorio giapponese è sulla cintura di fuoco del Pacifico, cioè una vastissima area instabile che attraversa l'oceano e nella quale si concentra una forte attività sismica e vulcanica. E dunque, senza fare allarmismo, Tokyo sta mettendo avanti le mani, anche se non sono mancate ovviamente le critiche quando l'opposizione le fa perché il progetto dall'altra parte viene considerato, non so, ancora troppo vago nelle sue regole, ancora a rischio di convenienze politiche. Per esempio Osaka è governata dal Partito dell'Innovazione del Giappone, che è alleato del partito della prima ministra, e quindi ci si fa delle domande. Comunque la futura capitale, seconda capitale scusate, giapponese, quindi non sarà mai la prima, sarà sempre la seconda dove andrà l'amministrazione, dovrà dimostrare di essere un vero porto sicuro per la sicurezza nazionale, per garantire continuità di governo se mai il paese ne avrà bisogno, e ovviamente noi gli auguriamo di non averne, perché

l'abbiamo sentita tutta fino alla fine per non rovinare anche una sillaba al povero Antonello Venditti, non povero perché gli sia successo qualcosa, per carità. Sapete che io sono curiosa di usanze e anche un po' di tutte quelle paure che ci fanno fare dei gesti, superstizioni le chiameremmo così. E allora, mentre parlavo prima di nuove capitali per l'Indonesia oppure una nuova capitale amministrativa alternativa, diciamo, per il Giappone, pensavo, ma anche in Giappone quando inaugurano qualcosa tagliano il nastro? E poi mi sono ancora chiesta, ma cosa vuol dire questa cosa che quando si inaugura qualcosa si taglia un nastro? E allora sono andata a cercare per noi e ho scoperto che dobbiamo andare alla fine dell'Ottocento per vedere il nastro cominciare ad apparire alle inaugurazioni di ferrovie, ponti, edifici pubblici, attività commerciali. Insomma, si rimuove questa barriera e si dà apertura ufficiale a uno spazio prima chiuso e non accessibile al pubblico. Secondo alcune ricostruzioni dobbiamo andare sempre là, nell'antichità, perché è da lì che abbiamo preso un sacco di cose. I romani celebravano il completamento di strade e acquedotti con anche loro cerimonie pubbliche e religiose, e nel Medioevo a Londra il taglio della stoffa dava simbolicamente via alle fiere commerciali. Nastro spesso rosso, colore associato all'autorità e alla solennità, ma anche alla festa, è diventato simbolo universale di nuovo inizio. Forbici dorate o d'argento che servono a rendere il momento più importante e scenografico. La tradizione compare anche nei matrimoni, soprattutto nel sud dell'Italia. Io non ne ho mai visto uno di matrimonio così, quando la sposa può tagliare un nastro bianco all'uscita dalla casa dei genitori e un altro dopo la cerimonia. Il gesto simboleggia il distacco della famiglia di origine e l'inizio di una nuova vita di coppia. Sì, bello il nastro, ma ancora più curioso è il rito di buon auspicio del lanciare una bottiglia contro una nave che viene varata. Anche quella cosa lì ci fa venire in mente una scena fantoziana, ebbene sì. Comunque, lanciare sulla chiglia della nave una bottiglia quando si vara serve simbolicamente a proteggere l'imbarcazione e il suo equipaggio prima del primo viaggio in mare, lo sappiamo. Allora, perché una volta queste cerimonie potevano essere accompagnate da sacrifici animali, poverini, e offerte agli dèi. Il sangue veniva sparso sulla prua come richiesta di protezione contro i pericoli del mare, per esempio. I romani, secondo tradizioni antiche, collocavano persino degli occhi sulle imbarcazioni, occhi animali naturalmente, un gesto per aiutare la nave a vedere, per dire, la rotta sicura. Per fortuna non siamo più così pruti e dal XIX secolo il vino rosso aveva progressivamente sostituito questa tradizione. Il suo colore metaforicamente richiamava la tradizione precedente, ma col tempo il vino rosso è stato sostituito dalla bottiglia di vino e la bottiglia di vino è stata sostituita dalla bottiglia di champagne o altre bollicine più adatte al fasto e allo spettacolo del momento. Dunque, ancora oggi, se la bottiglia si rompe contro la prua versando il suo contenuto, è considerato un segno favorevole; se non si rompe, la tradizione popolare lo interpreta come un presagio cattivo. Al di là della superstizione, che naturalmente vale abbastanza zero, il rito conserva soprattutto questo significato: battezzare la nave, darle un nome, augurarle un viaggio sicuro. Ma mi chiedo io, poi i vetri rotti della bottiglia qualcuno sotto il mare va a raccoglierli? Se no si tagliano i pesci, eh.

E il diavolo in me. Giusto una piccola curiosità, visto che Anna mi ha stimolata in questa cosa dicendo, visto che ho parlato di Giappone, ma chissà se sono solo io a pensare che il nome Tokyo e il nome Kyoto sono praticamente non solo anagrammi, cioè nomi fatti con le stesse lettere, ma addirittura sono due sillabe spostate. E Anna ci vede lungo perché Kyo, questo pezzo di parola, significa proprio capitale o grande città. E dunque Tokyo significherebbe, scusate, io il giapponese non lo so, però insomma questa cosa salta all'orecchio, per cui mi ero informata a suo tempo, dunque Tokyo significherebbe capitale d'Oriente e Kyoto capitale pacifica, capito? Capito capitale? Così, suona bene, ma sono parole estremamente simili, nomi simili.

0: Rossinelli, artista svizzera con Daddy Isn't Home. Siamo arrivati a una nuova ora e a una nuova pagina informativa.
1: Rete 1.
0: Sono le 16.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. È stata chiesta l'assoluzione per tutti i 5 imputati a processo per la morte degli 8 escursionisti travolti dalla frana del Cengalo. La procura aveva chiesto pene pecuniarie sospese, i difensori hanno respinto qualsiasi responsabilità da parte dei loro assistiti. Durante i dibattimenti di questa mattina è stata inoltre attirata l'attenzione sulle gravi ripercussioni di una condanna sulla futura gestione dei rischi. Secondo le tesi esposte in aula, considerare ogni pericolo residuo renderebbe inabitabili vaste parti del territorio. Migliora la puntualità all'aeroporto di Zurigo-Kloten. In luglio il 56% dei decolli ha avuto ritardi sotto i 15 minuti. I responsabili attribuiscono il risultato positivo anche all'assunzione del meteorologo che ha fornito precise previsioni locali. La situazione di Swiss appare più complessa. Secondo i dirigenti della compagnia di volo, sul mancato rispetto degli orari e la cancellazione dei voli hanno inciso soprattutto maltempo, scioperi all'estero e soppressione dei collegamenti per la guerra in Iran. In Svizzera continuano a calare le domande di asilo. Per la prima volta dal 2022, nel primo semestre di quest'anno, ne sono state registrate meno di 10.000. La diminuzione più marcata riguarda quelle provenienti da Afghanistan, Turchia ed Eritrea. La Segreteria di Stato della Migrazione menziona due cause: il calo degli attraversamenti del Mediterraneo e dei viaggi lungo la rotta balcanica. Sono state circa 900 in meno rispetto a un anno fa anche le richieste per lo statuto S riservato agli ucraini. All'alba la Germania ha compiuto una nuova espulsione collettiva verso l'Afghanistan. Sono stati rimpatriati 23 uomini. La stretta sui migranti prevede da luglio anche l'allontanamento degli individui che non vengono considerati pericolosi. Proseguono gli sbarchi di migranti salpati dalla Libia a Lampedusa e a Creta. Nelle scorse ore sull'isola siciliana è approdato oltre un centinaio di profughi. In mattinata al largo dell'isola greca è stata tratta in salvo un'ottantina di persone. Infine, ancora dall'interno, è stato arrestato nel Canton Friburgo il presunto autore di 2 rapine in banca avvenute il 7 agosto a Farvagny e il 14 marzo del 2025 a Châtel-Saint-Denis. Si tratta di un belga di 58 anni residente in Gruyère. La rifurtiva non è ancora stata ritrovata. Oggi in tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato, in serata nuovi rovesci isolati in montagna soprattutto a nord, massime tra 25 e 28 gradi. Domani mattina nuvolosità residua sulle regioni orientali, poi sarà ovunque abbastanza soleggiato con velature e sviluppo di cumuli sui rilievi, massime ancora sui 28 gradi.
0: Sono segnalati rallentamenti da Agno a Ponte Tresa, così come tra Mendrisio e Stabio in direzione dell'Italia. Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, 3 km di coda a partire da Quinto, con attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Ricordiamo che la strada della Val Calanca tra Molina e Arvigo è tuttora chiusa in entrambe le direzioni.
1: Rete 1.

0: 16:07 qui su Rete 1, ben arrivato Fabrizio Casati.
1: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Ciao Francesca, I wanna be the only one ed
0: sei
1: è quello che mi che vorrei fare per seguire la vita.
0: Io sono contenta di vederti qui di persona perché ieri eri lì in mezzo a quelli che vendemmiavano e temevo che ti tenessero lì vedendo il tuo fisico prestante.
1: Giusto.
0: In termini di agricoltura.
1: La salopetta era pronta, non era pronto il vino, allora ho detto sapete cosa me ne
0: non mi interessa, ma sai che prima bisogna lavorare per poter gustare. Te lo gusti di
1: e
0: più.
1: E ringraziamo tutti quelli che poi ce lo fanno gustare.
0: È come quando vai sulle montagne con un bel panino nello zaino, arrivi su e il panino è la cosa più buona del mondo, perché te lo sei sudato.
1: Sai quanto te lo sei meritato? Tantissimo,
0: sì, tantissimo.
1: Vabbè,
0: ma parliamo di quello che ci attende nelle prossime un po' meno di 2 ore insieme.
1: Sì.
0: Al che a te la palla.
1: No, ce ne sono un sacco di cosine che vorrei un po' far conoscere al mondo. Partiamo da un gatto molto particolare che è entrato nel Guinness dei primati. Parleremo di libellule, anzi di milioni di libellule. Poi ancora dei pantaloncini che sono sdoganati in ufficio.

0: Io quelle che non darò in diretta ve le posso mandare.
1: Oppure senza... le diamo domani anche.
0: È una bella idea anche quella, ricicliamo tutto.
1: Senti, ti senti un po' come questi due qua davanti a noi nella scaletta musicale quando
0: sì,
1: ci sono io?
0: Ti siamo un po' il gatto e la volpe,
1: ecco,
0: diciamolo, sì.
1: Dai.
0: Edoardo Bendato.
2: Dove vai?
0: Bella.

0: E mentre cantavano gli Shepherd è arrivata un'informazione di viabilità che vi giro subito. Si raccomanda prudenza sulla A13 tra Zillis e Tusis Sud in entrambe le direzioni a causa di pedoni sulla carreggiata. Caro Fabrizio, ma poi chi è che va a piedi in autostrada?
1: Magari hanno problemi con la macchina, chi lo sa.
0: Ah beh, potrebbe, sì, è vero. Potrebbe. È vero, una circostanza a cui non avevo pensato. Chiede Corrado, Casati, tutto bene?
1: Sì, alla grande, gli ho anche risposto. Okay. Gli ho anche risposto. Ma alla grande secondo me andrà anche a voi quando scoprirete di due situazioni che hanno cambiato fondamentalmente il mondo. Perché
0: sì,
1: parliamo di un Guinness di primati da una parte.
0: Non stiamo cambiando la vita di nessuno.
1: Ma di questo tipo qua sì, è un gatto. In realtà,
0: okay. Sai che quando parli di gatti poi tutti impazziscono.
1: È per quello voglio iniziare il programma così, hai capito?
0: Sì,
1: da
0: sì.
1: Gattaro fino in fondo. Ma ti spiego meglio. Allora, questo gatto che ha un nome si chiama Erebus, che sembra già una roba tipo Harry Potter.
0: Sì.
1: Però è un Maine Coon. E per chi non lo sapesse, i Maine Coon sono dei gatti davvero già molto grandi.
0: Enormi.
1: Sono enormi.
0: Però hanno la testa di un bambino appiccicoso. Perché sono...
1: Anche di testa, di mentalità.
0: Sì, sì, sono... sono dei gatti molto affettuosi, appiccicosi.
1: Dici quasi troppo.
0: Sì,
1: stai a casa tua.
0: Avere 13 kg di gatto in braccio.
1: Aspetta, 13 kg di gatto in braccio e dall'altra parte 29 dita. Questo è il Guinness dei primati,
0: okay,
1: di Erebus. Allora, giusto per tirare i remi in barca, di solito ne hanno 18 i gatti,
0: sì,
1: perché 5 per zampa davanti, 4 per quelle dietro. Erebus Anomaly, si chiama così in realtà, povero, è invece un polidattile, cioè ha,
0: sì,
1: più dita del normale. Questo succede anche comunque agli umani, ci mancherebbe, ma così tante è una roba incredibile. Poi se andate a cercare le immagini o le fotografie di questo Erebus, cioè vedrete che c'è delle zampe che sono una cosa enorme. In più, cercando la notizia nella notizia, ho scoperto che proprio ci sono delle famiglie animali, gattine, gattili in questo caso, che hanno a che fare spesso volentieri con proprio il discorso della polidatticità, si potrà dire?
0: Polidattilia.
1: È quella roba lì. E che quando viaggiavano per i mari sembrava che funzionassero bene, beh, chiaramente per prendere i topi, ma soprattutto perché avevano molta più stabilità.
0: Certo, avevano,
1: zampe,
0: altro che robot.
1: Zampe enormi. Esatto, già sta cosa mi faceva molto ridere. E in più, così, notizia, hai presente il nostro amico d'infanzia Ernest Hemingway?
0: Ma certo, quante serate.
1: E lui, tra l'altro, è uno che è un grande appassionato di gatti polidattili. Pensa a te.
0: Ma no,
1: cioè
0: andava a cercarli apposta.
1: Lui li cercava, li portava e ancora oggi nella sua casa museo in Florida vivono decine e decine di gatti con queste caratteristiche.
0: Perché una cosa sarà una cosa genetica che
1: è
0: si
1: di quelle zone lì.
0: Lo sai invece che Erebus è un nome mitologico? Io parlo sempre di mitologia e poi mi torna, ci faccio caso. Erebus è una creatura dell'oscurità dell'antichissima mitologia greca, quella in cui non c'era ancora Zeus e gli dei dell'Olimpo.
1: Sì, prima ancora.
0: Quando c'era Caos, per esempio. Caos e notte
1: caos
0: hanno generato
1: bene.
0: Erebus.
1: Caos, amico,
0: io nell'armadio
1: amico.
0: Soprattutto
1: siamo
0: sì.
1: Anche amici sui social e queste sono storie che a noi piacciono un po', quindi salutiamo,
0: sì,
1: Erebus e il suo Guinness dei primati
0: e anche i polidattili all'ascolto.
1: Ma certo.

0: Fabrizio ha ballato, saltellando, facendo la spaccata in aria.
1: Allora, a me non piace quando dici le bugie ai nostri ascoltatori. Non è vero,
0: hai,
1: niente.
0: Non hai fatto la
1: non
0: spaccata in aria, dai, negalo.
1: Sto negandolo.
0: Però,
1: però
0: per veder ballare Fabrizio,
1: sì,
0: potete andare sabato a San Bernardino.
1: Brava, questa è una bellissima cosa che hai detto, anche perché è esattamente da giovedì mattina, dalle 9 del mattino fino alle 18 e soprattutto fino a domenica, Rete 1 si trasferisce a San Bernardino. Questo per una serie di motivi, per raccontare ovviamente della Mesolcina, della Calanca, del Moesano in generale, del Grigione italiano, e poi in un periodo come questo che accidenti,
0: sì,
1: ci fa vivere un po' di momenti che ci fanno paura, quindi andremo anche noi a raccontare quello che succede, saremo un po' l'antenna sul territorio da questo punto di vista.
0: E poi sabato sera torniamo
1: lì? Aspetta, peggio, sabato mattina, cioè tutta la giornata del sabato, sarà una giornata dedicata alle famiglie, dedicata al fatto che da lunedì si ricomincia le scuole anche in Ticino.
0: Sì.
1: Allora loro là l'hanno già iniziata, in Grigioni, sì, quindi è fatta. Però per noi quello potrebbe essere veramente un ultimo weekend d'estate da vivere insieme, quindi questo vuol dire che oltre alla diretta di Rete 1, che partirà in quel caso dalle 10, partiranno anche un sacco di bancarelle con tutti i prodotti più buoni, più belli che possiate trovare, quindi venite su a fare provvista perché ci sta. Mm-hmm. Poi potrete vedere e toccare addirittura, che ne so, Danny Rauseo.
0: Incredibile.
1: Sì, salutare Belloni da lontano perché lui è un po' schizzinoso.
0: Sì.
1: C'è Alice Pedrazzini, c'è Lara Montagna, c'è Clarissa Tami, c'è il Casati.
0: Potete toccare tutti, prima però chiedete.
1: Sì, sì, sempre, si
0: sempre
1: fa per educazione, certo,
0: sì,
1: ci mancherebbe. Dicevo, poi al pomeriggio ci si sposta del tardo pomeriggio per un DJ set importante con due che hanno fatto la stagione di Ibiza. Sto parlando dei Fanni.
0: Famosissimi.
1: DJ Fanni.
0: Tra l'altro sono stati ingaggiati a Ibiza anche perché sono molto belli.
1: Sono soprattutto belli e sono Fabrizio Casati e Danny Rauseo.
0: Sì.
1: Pensa a te.
0: Pensa un
1: Siamo
0: po'.
1: Un po' i gemelli diversi, mettila così. E attenzione, perché invece a partire dalle 20:30 due momenti importanti di musica totalmente gratuite offerti da Rete 1 e da San Bernardino con Giulia Meletta e Andrea Bignasca, che tra l'altro festeggerà anche il suo compleanno quel giorno, quindi showtime di quelli veri.
0: Ma poi sono
1: dovete
0: carini
1: esserci.
0: E fanno cose tra l'altro diverse tra loro, per cui soddisfano tutte le esigenze musicali.
1: Totalmente.
0: E
1: totalmente.
0: Quindi ci piace. Niente, allora volevamo parlare d'altro, ma adesso abbiamo parlato di questo e dunque sabato sera a San Bernardino, quando sentirete cantare Julie o Andrea, saprete anche che lì c'è Fabrizio che fa le spaccate in aria.
1: Sì, quella
0: e
1: bella
0: quindi
1: idea.
0: Potete andarlo a vedere perché lui danza tutto con una, come se fosse musica classica.
1: Sì, ecco.
0: Quindi c'è dei plié in programma. Sì. No, secondo me.
1: Sai
0: merita.
1: Come mi chiamano in famiglia?
0: Come?
1: Bolle. Come il ballerino.
0: Non
1: perché...
0: ho capito. Sì, no,
1: ciao Roby, grande.
0: Ci ascolta
1: spesso.
0: Sì, sì.
1: C'è Davide Mendes Frost, che tra l'altro è stato a San Bernardino proprio a Ferragosto.
0: Vedi?
1: Pensa, vedi, tutta una collegazione unica.
0: È l'universo che ce lo dice.
1: Sì, ci piace.

0: istinto animale non smette mai di sorprendermi, mai. E lo scopro ogni mattina quando mi guardo allo specchio.
1: Sai che mi piace questo auto body shaming?
0: Sì, faccio un po' di autoironia ultimamente.
1: Per farti dire, ma non è vero, sei bellissima, no. Francesca, ma cosa stai dicendo?
0: No, lo dico per introdurre il fatto che noi amiamo chiacchierare di animali, soprattutto perché fanno sempre notizie.
1: È vero, beh, questa in realtà ha a che fare sì con gli animali, i cani in generale, ma soprattutto con le persone giapponesi.
0: E oggi di Giappone abbiamo già parlato, una puntata un po' asiatica questa.
1: Vedi, allora, sappiamo che come da noi in Giappone non fa caldo, fa caldissimo.
0: In certe località può fare super caldo, a Tokyo per esempio d'estate se more.
1: Ed è proprio là che i cani vanno in giro con il climatizzatore.
0: Dove lo hanno collocato? Allora, una giacchetta?
1: Spiego, questa società di Tokyo ha realizzato dei piccoli giubbotti dotati di ventole pensati per cani e gatti durante appunto le canicole varie, le giornate più calde. L'idea nasce dai vestiti ventilati che in Giappone vengono già utilizzati da molti lavoratori. Guarda che è una cosa che vedremo anche noi tipo l'estate prossima.
0: Allora abbiamo cominciato, scusa la piccola parentesi, abbiamo cominciato a vedere i ventilatorini portatili, quelli da mettere al collo.
1: Ce l'ho,
0: da
1: comprato,
0: è vero,
1: comprato.
0: Ecco, quello è giapponese da un po'.
1: Sì.
0: E poi io ho visto delle persone che sembrava avessero una giacca a vento imbottita e dicevo, ma con questo caldo, e mi sono accorta che invece erano già delle giacche tipo in quel tessuto non tessuto, sì, che sembra carta,
1: super leggero,
0: con i ventilatori incorporati, quindi erano gonfie d'aria.
1: E infatti è così, perché per esempio in questo caso nel cane, questo qua indossa una specie di giubbottino gonfio e due piccole ventole che fanno circolare l'aria all'interno. Non raffreddano in questo caso l'aria come un vero condizionatore, ma aumentano chiaramente la ventilazione e aiutano a disperdere il calore corporeo. Quando lo vedi è esattamente come hai detto te, cioè sembra che un cane sia mandato in missione sulla luna, cioè Laika spostati perché arrivano 10.000 cani che hanno il ventilatore attaccato, incorporato. Allora, la questione però è seria, perché cani e gatti gestiscono il caldo molto peggio di noi, cioè loro buttano fuori dalla lingua.
0: Della lingua, sudano sulla lingua.
1: Esatto. Sì. I cani, per esempio, appunto, non in tutto il corpo, ma si raffreddano soprattutto ansimando, mettiamola così, no? Giusto per capire. E in Giappone, quest'estate, come da noi, le temperature molto alte hanno trasformato anche quella che è la passeggiata quotidiana. Io, per esempio, col mio cane, col Bacco, non volevo e non potevo uscire durante pomeriggio, il mezzogiorno, zero.
0: Troppo
1: solo
0: grande.
1: Mattina prestissimo o sera abbastanza tardi. Che poi c'è comunque 30
0: ho visto
1: gradi.
0: Delle persone che portavano sull'asfalto incandescente il cane a passeggiare, ho pensato
1: persone.
0: È un po' delinquente come
1: molto
0: atto.
1: Delinquente, non si fa. Questa è la prima cosa. La seconda, libellule, a me piacciono molto, io te lo dico.
0: Ne avevo una in casa qualche giorno fa e mi sono detta, ma cosa fa una libellula qui da me che non ho un laghetto?
1: Ecco, che poi fanno un rumore quando sono in casa, che
0: esatto,
1: dappertutto, poverine. Allora, qua siamo in California invece e in questi giorni stanno comparendo enormi sciami di libellule
0: che non fanno niente, però impressionano.
1: Poi pensa al rumore, come hai detto tu. Esatto. Allora, in alcuni parchi, campi, zone agricole se ne vedono centinaia, se non migliaia, tutte insieme. Gli esperti ritengono che il fenomeno sia stato favorito da quelle che sono delle piogge particolarmente calde. Ancora una volta, là, vedi come tutto cambia?
0: Calda umidità
1: già.
0: E via di libellule.
1: Già, quindi
0: e
1: la parte
0: anche
1: positiva,
0: di zanzara, forse.
1: Mi sa anche a me. La parte positiva è che le libellule non hanno alcun interesse per noi, come hai detto. Non fanno male. Non bisogna farle male, ovviamente,
0: male a loro,
1: dall'altra
0: certo.
1: parte, non pungono le persone, hanno invece un enorme interesse per le zanzare. Quindi le libellule se mangiano le zanzare,
0: olè,
1: questa è una bella cosa.
0: Dovremmo avere tutte delle libellule domestiche.
1: Esatto, qua ci sono sciami, pensa te. Quindi uno sciame di libellule è praticamente un esercito di disinfestazione biologica che lavora totalmente gratis e sei tranquillo. Una singola libella può mangiare moltissimi insetti in una giornata, ha una capacità di caccia incredibile, ma parliamo di 1000 insetti al giorno, sono numeri veramente grossi. È uno degli insetti volanti più efficienti in assoluto, sia dal punto di vista proprio del volo che di tutto il resto. Può fermarsi in aria, cambiare improvvisamente direzione, volare all'indietro e intercettare una preda mentre quella stessa è in movimento. In pratica è una specie di drone.
0: Che perché bello, sì.
1: Giusto per capire di cosa stiamo parlando.
0: Come la scienza si è ispirata alla natura tante volte.
1: È vero, quindi noi vogliamo sapere da voi se, visto che parliamo di sciami, cose, invasioni di che cosa avete avuto, dalle formiche. C'era qualche tempo fa che c'erano quelle formiche volanti che erano dappertutto.
0: Io lo so di cosa abbiamo avuto una certa invasione quest'anno, purtroppo. Di
1: Japonicus.
0: Di Popilia japonica, detta anche coleottero giapponese, che si è magnato le foglie di un sacco di piante, soprattutto da frutta, senza dimenticare che le piacciono anche tanti altri tipi di foglia.
1: Allora, che tornino in Giappone, che magari si disperdano mentre arrivano là, che la fa fresco mentre non
0: giungono. Comunque lo sai perché si dice libellula? Qual è l'etimologia?
1: No!
0: Se uno pensa libera, invece è libra, che in latino vuol dire bilancia, ed è perché ha un volo estremamente bilanciato, tenendo le ali orizzontali quando vola, non le sbatte più di tanto, no?
1: Drona.
0: E dunque, però poi l'aspetto un po' di libellula, che è un'accezione carina, vezzeggiativa, probabilmente significa anche che questi insetti hanno un fascino, una tenerezza particolare, e soprattutto già i latini sapevano che ci liberano dalle zanzare.
1: Viva i latini, bravi. Brave
0: le libellule. Lunga loro.
1: Sei passata a casa che ha bisogno.
0: Dai, venite, libellule.
1: C'è un sacco di zanzare in questi giorni, maledette.
0: Sì, abbiamo bisogno di libellule da domesticare.
1: Esatto.

0: Stupid Song, Olivia Rodrigo. Tutt'altro fuorché stupido è raccontare del tempo che farà, perché sono cose molto importanti. E a chi far raccontare le evoluzioni meteorologiche se non agli amici di Locarno Monti? Cecilia Moretti, ben arrivata.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, dicevo, non è un argomento da ascensore il tempo, anche perché con la varietà di fenomeni di questi ultimi giorni bisogna essere sempre sul pezzo. E dunque, cosa ci dici per le prossime ore e per la giornata di domani?
1: Allora, partiamo dalla serata. Al sud avremo questa sera nella notte tempo poco nuvoloso, mentre a nord delle Alpi la nuvolosità è un po' più presente e in serata possiamo avere ancora qualche isolato rovescio o anche qualche isolato temporale. Poi nel corso della notte anche al nord si passerà a condizioni asciutte, con però della nuvolosità che sarà un po' più presente soprattutto sulle regioni nord orientali. Quindi andando alla giornata di domani ritroviamo questi banchi nuvolosi residui sulla Svizzera nord orientale, altrimenti la mattinata inizierà con tempo in prevalenza soleggiato e poi nel corso del pomeriggio potremo avere lo sviluppo di cumuli sui rilievi e l'arrivo di velature che a tratti potranno essere estese e anche un po' più dense.
0: Come ci vestiamo?
1: Per quanto riguarda possiamo vestirci tutto sommato abbastanza leggeri, nel senso che le temperature massime di domani in tutto il paese saranno attorno a 28 gradi e comunque la giornata sarà asciutta.
0: Ok, questo vale per tutta la Svizzera dunque.
1: Esatto, sì.
0: Bene, dunque una notizia importante, perché le temperature ci toccano sempre proprio per davvero una cosa molto pratica dal mattino prima di uscire di casa, decidere come vestirci. Non buttiamo troppo oltre l'occhio, ma io so che Fabrizio, che sabato sarà impegnato a San Bernardino, vuole,
2: certo, noi vogliamo sapere
0: come sta,
2: come
0: sta andando
2: sabato
0: da
2: per le famiglie,
0: di,
2: gente che arriva.
0: Se ci sarà, a parte che si fa anche se è brutto tempo,
2: assolutamente, però è un'altra roba.
0: Però
2: dai,
0: se non piove aiuta.
2: Prego, di
0: è presto.
2: Tutto. Senti la pressione?
1: No, vado abbastanza tranquilla, nel senso che il passaggio perturbato è atteso nella giornata di venerdì, ma poi sabato si passerà rapidamente a tempo abbastanza soleggiato e asciutto, con delle massime attorno ai 27 gradi al sud.
0: Bene, grazie Cecilia. Noi poi ci aggiorniamo giorno dopo giorno, perché si sa che comunque le previsioni vanno guardate a breve termine per essere più realistico possibile. Cecilia, buon lavoro, grazie mille a te e ai colleghi di Locarno Monti.
1: Grazie, buona serata a tutti.

0: tra l'altro Fabrizio Casati sì. È bravo anche nella danza del ventre, che è stata una delle prime cose che abbiamo notato di Shakira.
1: È vero, sono d'accordo con te.
0: Seconda cosa che abbiamo notato dopo un po' di anni di carriera
1: è che lei fa parte praticamente del circolo dei mondiali di calcio, perché comunque è la cantante ufficiale, lo è stata anche quest'anno per gli ultimi mondiali americani.
0: Lo era prima quando c'era la vuvuzela.
1: Waka Waka, te lo ricordi, in Sudafrica, certo.
0: Chissà se lo sarà anche nei prossimi, che per i 100 anni del torneo mondiale, il primo dal 1930.
1: Sempre se ci sarà, perché sai che stanno boicottando i
0: fantini. È vero,
1: quindi.
0: Però insomma, sperando che questa gabola si risolva, prossimo mondiale Marocco, Portogallo e Spagna con 3 partite inaugurali.
1: Ma che roba assurda già.
0: Sì, strano, beh, però sono vicini, diciamo.
1: Sì, ma
0: con 3 partite inaugurali in Uruguay, Argentina e Paraguay, proprio per questo centenario del primo torneo iniziato nel 1930.
1: Possiamo dire meno vicine.
0: Sì, un po' meno vicine, un pochino meno, le partite inaugurali poi tutti escono tutti.
1: Sto già pensando alle nostre dirette e gli orari assurdi che dovremmo fare.
0: Però no, dai, Portogallo vicino.
1: E quello sì, ma le prime saranno piuttosto.
0: Sì, solo poco.

0: Siamo arrivati a una nuova ora.
1: Rete 1.
0: Sono le 17.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. Al processo sulla frana del Cengalo, la difesa ha contestato tutte le accuse mosse contro l'allora sindaca di Bregaglia, Anna Giacometti. In aula è stato ribadito che non disponeva delle conoscenze per valutare il rischio dell'enorme distacco. Oggi è stata chiesta l'assoluzione per tutti i 5 imputati alla sbarra per la morte degli 8 escursionisti travolti dai 3 milioni di metri cubi di roccia e detriti. La procura ieri aveva chiesto pene pecuniarie sospese. Durante i dibattimenti è stata inoltre attirata l'attenzione sulle gravi ripercussioni di una condanna sulla futura gestione dei rischi. Secondo le tesi esposte alla Corte, considerare ogni pericolo residuo renderebbe inabitabili vaste parti del territorio. In Alto Vallese è scattata la massima allerta per i potenziali nuovi crolli dal Weisshorn. Il comune di Randa ha isolato per precauzione l'area esposta al distacco del ghiacciaio sospeso sulla parete est della vetta alta 4.500 metri. I Verdi chiedono di creare una segreteria di Stato per la protezione del clima e un'uscita programmata dalle energie fossili. La presidente Elisa Mazzone, durante una conferenza stampa, ha nuovamente accusato di inerzia il consigliere federale Albert Rösti. In Svizzera continuano a calare le domande di asilo. Per la prima volta dal 2022, nel primo semestre di quest'anno, ne sono state registrate meno di 10.000. La diminuzione più marcata riguarda quelle provenienti da Afghanistan, Turchia ed Eritrea. La Segreteria di Stato della Migrazione menziona 2 cause: il calo degli attraversamenti del Mediterraneo e dei viaggi lungo la rotta balcanica. Sono state circa 900 in meno rispetto a un anno fa anche le richieste per lo Statuto S riservato agli ucraini. Infine Berna ha rinnovato il sostegno al Locarno Film Festival. La manifestazione ha ottenuto un contributo annuo di 1,73 milioni di franchi per il periodo 2027-2029. La Confederazione sostiene anche altre 9 rassegne per un totale di 4 milioni di franchi. In serata possibili rovesci isolati in montagna, soprattutto a nord. Nella notte coperto, minime sui 17 gradi. Domani mattina nuvolosità residua sulle regioni orientali, poi ovunque abbastanza soleggiato, con velature e sviluppo di cumuli sui rilievi. Massime ancora fino a 28 gradi.
0: In Ticino code o forti rallentamenti sono segnalati tra Cadenazzo e Quartino in direzione di Locarno, tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti e tra Mendrisio e la Dogana del Gaggiolo in direzione dell'Italia. Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo code di 3 km a partire da Quinto con attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Ricordiamo infine che la strada della Val Calanca tra Molina e Ervigo è ancora chiusa in entrambe le direzioni.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Marta canta insieme a noi. Sono le 17:08 minuti.
1: Iggy Pop.
0: Sì. Lui è Iggy Pop e questo qua è Fabrizio Casati, che ecco, comunque c'ha il suo perché. Sarà forse un po' meno rock, sarà forse un po' meno iguano.
1: Sì, dai, per... buttami giù, dai, dai, dammi un altro.
0: Ma poco,
1: addosso, dai,
0: no, dai, ma è molto rock.
1: Molto
0: rock.
1: Iggy Pop è veramente rock, diciamolo.
0: Lui davvero, sapete che lui è rimasto così sempre.
1: Sì, esatto. È nato così.
0: Adesso con questo problema enorme di scoliosi che ha.
1: Mamma mia.
0: Abbiamo visto tutti, almeno molti di noi hanno visto queste immagini di Iggy Pop che, nonostante abbia la schiena come una scala a chiocciola, sì, va ancora in giro torso nudo.
1: Sì, a lui piace.
0: Lui è perché lui è rock, non gli interessa, ci insegna una storia, cioè ci insegna che dobbiamo essere tranquilli, sicuri di noi.
1: Sì,
0: soprattutto
1: adesso mi tolgo
0: se
1: la maglietta.
0: No, vabbè, okay, ma non troppo.
1: Anche no. Tra l'altro salutiamo Corrado che ci sta scrivendo lo 076 321 1113. Siete in tanti. Mauro che parla ancora delle zanzare, che secondo lui

0: positive o negative? Tu sei una che scrive?
1: Ogni tanto so di cosa stai per parlare,
0: sì,
1: perché ogni tanto bisognerebbe avere coscienza di sé,
0: sì.
1: E anche quando scrivi una recensione sapere che magari in quel momento lì anche tu eri in un certo modo, oppure
0: sì,
1: hai scelto il giorno sbagliato,
0: esatto,
1: per fare una certa cosa.
0: Oppure sei arrabbiato con qualcuno e
1: sì,
0: te la sei presa magari col cameriere di turno.
1: Sì, perché
0: no?
1: Stiamo per parlare di Svizzera qua, ragazzi.
0: Siamo a casa nostra, questa è veramente molto svizzera come notizia, ma apre un tema che è ben più grande della Svizzera.
1: E dovreste partecipare.
0: Proprio questa sera Kassensturz, che è un programma storico,
1: sì,
0: dell'SF,
1: è il Pattichiari dell'SF,
0: sì, racconta diversi casi di consumatori che hanno pubblicato delle recensioni negative, in questo caso ovviamente online, e si sono poi ritrovati totalmente sotto pressione perché le cancellassero queste appunto recensioni negative. Tra i casi c'è quello di una ditta di traslochi. Alcuni clienti raccontano di immobili danneggiati, graffi sul pavimento e una fattura molto superiore al preventivo che gli era stato presentato. Hanno quindi, cosa hanno fatto? Hanno lasciato delle recensioni negative, in questo caso sul motore di ricerca, su Google, che al momento mi sembra quello che gira un po' di più,
1: sì, è vero,
0: dal punto di vista recensioni. Secondo queste testimonianze però la società avrebbe poi fatto pressione affinché quelle recensioni venissero eliminate, e qui nasce il problema. Cioè, possiamo scrivere quello che vogliamo in una recensione?
1: No.
0: Possiamo però raccontare un'esperienza negativa realmente vissuta, quando magari si usano dei toni corretti e distinguendo
1: Sì.
0: i fatti dalle opinioni.
1: Se può esserci un aiuto per prossimi utenti, sì.
0: E diamoli questi aiuti.
1: Esistono
0: qua.
1: Esistono per questo.
0: Certo, ma anche perché noi paghiamo per dei servizi e questi servizi devono essere come ce li promettono.
1: Certo, cioè, diciamo che in generale la truffa o l'azienda che lavora male va segnalata.
0: E secondo me sì, anche quella che lavora bene però,
1: certo,
0: bisogna
1: certo
0: fare anche quella roba là. Allora, da un'altra parte però esiste anche il problema opposto, cioè un'azienda può essere massacrata di recensioni di persone che magari non sono mai stati i loro clienti, perché sappiamo che è successo.
1: Che si vendono,
0: anche
1: c'è anche il traffico delle
0: magari
1: recensioni.
0: Che è opposto a un altro, dice
1: guarda, scrivi per me se non fanno bene.
0: Ecco, nel servizio di Kassensturz di questa sera viene raccontato anche il caso di una piccola impresa che è colpita da un vero e proprio shitstorm, si chiama così,
1: sì, sì,
0: con conseguenze sul personale, sugli appuntamenti e ovviamente anche sugli incassi. Quindi abbiamo due mondi che si scontrano, cioè il consumatore che dice ho diritto di raccontare cosa mi è successo, l'azienda che dice una recensione può danneggiarmi per anni, anche solo una, e Google sta lì in mezzo con le sue belle stelline. E a questo punto la domanda è: avete mai scritto una recensione negativa? Perché potrebbe arrivarti addirittura una minaccia da un avvocato.
1: Addirittura.
0: È successo e siamo in Svizzera, quindi pay attention.
1: Se avete mai avuto un'esperienza del genere,
0: ditecelo.
1: Scriveteci.
0: 076 321 11 13.

0: quando sarà tutto finito.
1: Ciao, così, dormi pure libera, tranquilla, perché qua mi sa che non va esattamente come dovrebbe.
0: Io a proposito di recensioni, tu parlavi di queste recensioni sui servizi e quindi, che so, su un servizio di traslochi, sì, eccetera, e come una recensione negativa possa danneggiare un'azienda, sì, soprattutto se infondata. Sappiamo che c'è gente che chiede a parenti e amici di recensire negativamente la concorrenza. Non ci sono prove legali di questa cosa, ma si sa. E invece, se parlassimo di attrazioni turistiche, perché è ancora più facile, che so, recensire i ristoranti, gli hotel. Invece qua su Blue News oggi ho trovato un articolo che mi ha in qualche modo divertita.
1: Ok.
0: Perché parla delle recensioni più negative dei turisti sui luoghi popolari svizzeri.
1: Ale, quindi roba nostra.
0: Premettendo che di solito le recensioni per la maggior parte sono positive, perché i turisti vengono nel nostro paese per una natura bellissima, per paesaggi da Instagram, o si diceva una volta per paesaggi mozzafiato, e per anche un cibo buono, eccetera. Però chiaramente hanno incuriosito alcune recensioni negative.
1: Sono curiosissimo.
0: Sì, dobbiamo capire perché.
1: Esatto.
0: No? Allora, Schilthorn, la vetta dell'Oberland bernese, promette un'esperienza da grande cinema.
1: È bellissima, 360, vedi di quelle cose pazzesche.
0: Certo.
1: Sì.
0: Però, se tu sali che c'è il nebbione, è mica colpa del posto.
1: Eh no.
0: È della risalita, che è cara.
1: Cioè, qualcuno si è lamentato di questa cosa.
0: Si sono lamentati della combinazione costo della risalita maltempo.
1: Ecco,
0: ora è vero che il nostro paese non è dei più economici,
1: no,
0: in particolare se non hai l'abbonamento a metà prezzo su molti funziona, e risalire con le ferrovie, le cremagliere, eccetera, le funivie, scusa, non le ferrovie, le, sì, cremagliere, eccetera, costa. E lui ha detto, però c'era brutto tempo, non ho visto niente.
1: Ecco,
0: sali il giorno dopo,
1: così,
0: che magari torna il bello.
1: Purtroppo.
0: Poi a Berna.
1: Sì,
0: il Bärenpark.
1: Certo, dove ci sono gli orsi, i famosi orsi.
0: Ma dove sono? Non li ho visti.
1: Ma
0: anche come? Sarà libero l'orso di farsi gli affaretti suoi.
1: E starà dormendo.
0: Anch'io non li ho visti l'ultima volta che sono andata.
1: Ma c'è gente che perde tempo a scrivere queste cose, capito?
0: Sì, sì, sì, è vero. Poi tra l'altro uno può fare delle considerazioni del tutto personali su quanto spazio abbiano gli orsi e dice, ma non ne hanno tanto eppure non li ho visti. Per fortuna hanno dei cespugli e degli alberi.
1: Certo.
0: Magari era sotto a dormire. Poi delle recensioni che possono anche avere una parte di verità, cioè io ho pagato moltissimo per salire sul Pilatus per vedere il lago dei Quattro Cantoni, però
1: sì, altra zona bellissima,
0: però ho aspettato troppo, c'era l'overtourism. E cosa ne può?
1: E cosa ne può il Pilatus?
0: Il servizio del fatto che tutti abbiano deciso. Ma andateci, non so, a novembre e trovate meno gente.
1: Però lì ci stanno a dare consigli. Cioè, a me ci sta. Lì alle ore 12 c'era tanta gente, vi consiglio
0: è vero.
1: Di andare alle 16, che ne so.
0: Oppure ne dico qualcun altro.
1: Devi,
0: per esempio,
1: perché sono divertenti.
0: Diversi servizi che riguardano i nostri vari laghi, dai Quattro Cantoni a Ginevra, i battelli che portano in giro per i laghi, guardi veramente panorami strepitosi, sei bello comodo sul battello. Qualcuno si è lamentato del cibo servito a bordo, cattivo e carissimo.
1: E costosissimo. Vabbè,
0: questo è dappertutto. Sono appena stata a fare una cosa uguale in un altro posto del mondo.
1: Sì.
0: E il cibo a bordo
1: era
0: perché è una gita di qualche ora e insomma il cibo non era certo il migliore che trovi in Svizzera.
1: Vabbè, però quello.
0: Quindi attese, vabbè, e appunto costi. Quindi da un lato la maggior parte delle recensioni è positiva, quando vengono espresse delle critiche, queste riguardano spesso un vecchio tema ben noto, il prezzo.
1: Certo.
0: Ora, anche lì informarsi prima di andare. È vero, ci sta che tu nella recensione dici, guardate, salire su quella montagna lì costa tanto, ma tu sai in che paese stai andando, no? Sai che è un paese non dei più economici, altrimenti vai in Thailandia, non hai le montagne su cui salire,
1: parte.
0: Almeno questo tipo di montagne
1: hai
0: che abbiamo.
1: Hai altre cose bellissime.
0: Però se vuoi mantenere i costi bassi vai da un'altra parte e sai che da noi i prezzi sono quelli. Però
1: quindi
0: è interessante vedere. A me mi ha fatto ridere tantissimo quello del nebbione.
1: C'è anche gli orsi divertenti.
0: Anche gli orsi che non si vede,
1: forti.
0: Che sono mica lì a fare gli orsi ballerini.
1: È vero, sono d'accordo, ma poi ripeto, hai del tempo da perdere.
0: D'altra parte però l'hai detto tu, la recensione è quella cosa che sei stimolato a fare perché magari sei così infastidito, perché la giornata di brutto tempo ti ha messo così di cattivo umore che tutto ti è sembrato brutto, fastidiosa l'attesa, alto il prezzo per non vedere niente.
1: Ho capito, però sul fatto di non vedere niente non è colpa sicuramente.
0: No, anch'io sono andata al Fiore di Pietra una volta con il trenino che saliva e non vedevo un metro dal mio naso.
1: La tua recensione negativa?
0: No, non l'ho scritta perché pazienza.
1: Ma ho una domanda.
0: Sì.
1: Cioè, anche tu come me scrivi solamente le cose super belle oppure quelle brutte? Cioè io le medie
0: neanch'io.
1: Non ho voglia.
0: Di solito addirittura le super belle.
1: Sì, no, io super belle sempre,
0: tralascio
1: perché
0: quelle...
1: è giusto che sia così.
0: Raramente ho scritto recensioni di cose veramente fatte male, però forse una o due.
1: Sì, fatte perché sono successe cose
0: molto
1: orrende. Cioè.
0: Però di solito sì è bello.
1: Vero? Quelle belle fanno bene a tutti.
0: Però poi quando cosa fai quando vai a cercare qualcosa su quel posto?
1: Allora io cerco sempre quelle negative e capisco perché poi dopo vado in quelle positive, anche lì lascio perdere un po' le medie perché dopo capisci ci ho messo tanto tempo, magari era una serata sbagliata, può starci.
0: Però guardo sempre subito come prime le negative.
1: Top.

0: cioè abbiamo tutti gli animali, le libellule, i cani, il gatti cobra. E anche il cobra.
1: Il cobra è qua vicino a me, non è Darko Panchev, ma parla di sport.
0: È Omar Meshal, ben arrivato.
2: Ciao.
0: Dove
1: sei
0: finito?
1: Ricordi Darko Panchev?
2: Eh beh, certo.
1: Mamma mia.
2: Non ricordarsi, pippone. Anche pettinatura in fin di carriera notevole.
1: Col mallet praticamente, molto bene.
0: Omar, allora io posso solo dire una cosa sullo sport oggi, che come sempre per me è un argomento alieno, ma ho letto su un giornale che Roger Federer dopo tanti anni tornerà a New York sui campi degli US Open, ma sì, per una partita dimostrativa. E quando gli hanno chiesto: ma dai, fai come la Williams, torna a giocare, cosa ha fatto? Gli ha riso.
2: E beh, la smorfietta ci stava, perché ecco, non ci ha abituato a non essere un fenomeno da baraccone, no, diciamo così. Sì, questi ritorni postumi sono un po', lasciano il tempo che
0: molto,
2: trovano
0: molto.
2: Insomma, però sì, è molto contento. Proprio oggi tornerà in campo in questi match di esibizione con Roddick, Agassi e McEnroe. Insomma, un quartetto mica male. Però ecco,
0: ha
2: dichiarato di essere molto, molto contento, molto felice, entusiasta, soprattutto perché vai a vivere insomma la grande mela proprio dall'interno, e tornare a giocare sull'Arthur Ashe è sicuramente un palcoscenico che si addice al nostro Roger.
1: Sì, una o due volte insomma c'è stato da quelle parti.
0: Sì, qualche volta sì. E allora niente, questa è diciamo una notizia collegata all'antichità, e invece il futuro che cosa ci dice?
2: Ma cominciamo a dire, per tornare alle nostre latitudini, che la IL Arena, dopo la nazionale femminile, accoglierà un'altra selezione elvetica, la Under 21, che venerdì 25 settembre ospiterà la Under 21 Rossocrociata. Insomma, lo stadio del Lugano, questo nuovo stadio, ha anche questo respiro internazionale. E quindi ecco, la Svizzera diretta da Alex Frey giocherà contro Lussemburgo. Segnatevi appunto la data, perché sarà la prima delle ultime tre sfide che decideranno il gruppo C delle qualificazioni a Euro 27. E poi il calcio, dicevi del calciomercato anche Francesca, è un calciomercato che guarda nuovamente la Svizzera con il Milan, che ha messo gli occhi, sembrerebbe, su Alvin Sanchez.
1: Attenzione.
2: È lui che ha già vestito tre volte la maglia rossocrociata, che è stato scartato però, a dire il vero, da Iachin prima dell'ultimo mondiale. Però ecco, il nuovo Milan di Amorim guarda soprattutto ai giovani. Abbiamo visto quanto bene ha fatto Sisse nell'esordio di Torino, e allora vediamo se davvero Sanchez sarà un altro elemento rossocrociato che entrerà a far parte della scuderia rossonera.
1: Certo, come a Tecame, che poi invece è stato mandato via malamente. Quella roba lì mi deve spiegare Amorim, perché secondo me Tecame è forte.
2: Poteva starci. Beh, cioè, Yashari, dai, sembra aver ricevuto nuova linfa.
1: Qualcosina, ha preso 6
2: dall'arrivo
1: pagella,
2: di Amorim.
1: Però, vogliamo di più, dai Yashari. Senti una cosa, ultima roba carina, che magari anche per te Francesca è divertente.
0: Vediamo.
1: Hai presente Jan Sommer?
0: Sì, il portiere della nazionale.
1: Sì, sai che lui, Hummels e Müller hanno acquistato un club portoghese?
0: Ah,
1: sì.
0: Sono messi in affari.
1: Estrella Amadora si chiama così. Pensa che
0: ma
1: roba.
0: È come il Ravenna per Ronaldinho. È stata una,
1: direi di no, questa creeranno una squadra, insomma, è divertente.
0: Sì,
1: insomma,
0: divertente.
2: Calcio e social si intersecano spesso e volentieri in questi tempi. Un ultimo appunto, magari, perché Pogacar è in fuga alla Vuelta. Non mi sembra una notizia, però ecco, siamo alla quarta tappa. Ieri è stata annullata per maltempo la terza, e oggi è una tappa proprio nel cuore dei Pirenei, e Pogacar ha oltre 3 minuti di vantaggio.
0: Mamma mia.
2: Quindi già sappiamo la quarta tappa, che diventerà il nono ciclista della storia a vincere tutti e tre i grandi giri, perché ecco, dopo Tour de France e Giro d'Italia, ha già intascato alla quarta tappa anche la Vuelta.
0: Come direbbero altrove, ma che si magna.
1: Vuoi sapere una roba così, un gossip interno? Sai che Stefano Ferrando c'ha la bicicletta di Pogacar, una di quelle che ha usato.
0: Proprio una delle sue?
1: Sì, secondo me la rubata.
0: Va bene, manderemo investigatori. Omar, grazie mille.
2: A voi.
0: Buon pomeriggio, ricordiamo sempre in coda 6 di sera lo sport, e adesso andiamo sulle strade. Andiamo a Bien con Diana Gatto per dare qualche informazione sul traffico questa sera. Ben arrivata, Diana.
3: Buonasera. In Ticino code o forti rallentamenti sui seguenti tratti: sulla A2 tra Lugano Nord e Melide in direzione di Chiasso, tra Cadenazzo e Quartino in direzione di Locarno, tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti e tra Mendrisio e la Dogana del Gaggiolo in direzione dell'Italia. Sulla A2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 2 km a partire da Quinto con attese di 20 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Ricordiamo nuovamente che la strada della Val Calanca tra Molina e Arvigo è chiusa in entrambe le direzioni. Per quanto riguarda i passi, segnaliamo che l'Albula è stata riaperta fino alle 8 del mattino di domani. La Fluela invece verrà chiusa questa sera dalle 22 fino alle 5 di domani mattina. Infine, per quanto riguarda i cantieri, informiamo che la Galleria del San Gottardo è chiusa durante la notte dalle 23 alle 5 fino al 28 agosto e che la Galleria Vedeggio Cassarate a Lugano è chiusa per lavori dalle 21 alle 5 ogni notte fino al 29 agosto.
0: Grazie Diana, buon lavoro a te colleghi di Via Suisse.
3: Grazie altrettanto, buona serata.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: È già l'ora dell'aperitivo per qualcuno? Si fa l'aperitivo il martedì?
1: Perché no? Sono le 17.42, secondo me hai una ventina di minuti per prepararti per l'aperitivo.
0: No, perché io avrei proprio voglia di patatine.
1: Sì,
0: di
1: tramezzino,
0: chips.
1: Io sono un fan del tramezzino.
0: Ecco, io ho delle chips proprio nude e crude e sì. Della frutta secca tostata e salata, non so, le mandorle.
1: Mi stai facendo venire molta fame.
0: Scusate,
1: vabbè,
0: mancano 15 minuti circa i saluti per noi e io mi sto già proiettando. Invece una come me dovrebbe andare a casa a pensare: che delizia, mangerò una bella insalata scondita.
1: Ecco, tu hai parlato sedani. Di patatine.
0: Sì.
1: Ho una notizia sulle patatine.
0: Hai tutto.
1: Allora, in India, siamo là,
0: sì.
1: È scoppiato un grande scontro tra quelle che sono le etichette degli alimenti.
0: Okay.
1: Le autorità avevano valutato di introdurre sulle confezioni avvisi molto visibili per segnalare quantità elevate di zucchero, grassi e sale.
0: E vabbè, ci sta.
1: Una cosa immediata, allora prendi una bibita, un pacchetto di snack e davanti trovi un avvertimento evidente. Quindi un po' come sulle sigarette.
0: Ma anche da noi, anche nei supermercati, hanno levato quella targhetta,
1: sì.
0: Adesso che dava ABCD per,
1: esatto,
0: capire quanto era salubre o meno,
1: esatto,
0: un alimento.
1: E le grandi aziende alimentari anche là hanno però fatto forte pressione contro questa soluzione, sostenendo tra le altre cose che un sistema troppo semplice e aggressivo rischierebbe di confondere
0: lasciaci vendere le nostre merendine in,
1: sì,
0: santa pace.
1: Quindi sulle patatine dovrebbe esserci un avviso rosso grande come una casa, e alla fine questo progetto in India è stato ridimensionato, si è parlato di informazioni nutrizionali molto meno vistose,
0: okay,
1: ed è nato appunto questo scontro. Cioè le associazioni per la salute sostengono che se un prodotto è pieno di zucchero, sale, grassi e quant'altro, il consumatore dovrebbe poterlo capire in tipo 1-2-3 secondi,
0: sì, sì,
1: non dopo aver girato la confezione e letto una tabella scritta in carattere 3.
0: Cioè, certo,
1: in Arial 3.
0: Però è sempre una buona abitudine leggere sul prodotto.
1: Ma bisogna, sono d'accordo, sempre di
0: c'è
1: più.
0: C'è la lente di ingrandimento su ormai tutti i telefonini.
1: È vero anche questo. E tra l'altro le aziende invece ricordano che stabilire quando un alimento sia semplicemente buono o cattivo è molto più complesso di un'etichetta stessa, quindi chiaramente tirano l'acqua,
0: certo,
1: al loro mulino.
0: Certo.
1: Questa quindi è una domanda che secondo me è molto carina, cioè vogliamo sapere tutto davvero? Come la vedete questa cosa?
0: Mettiamo la testa sotto la sabbia come fanno gli
1: oppure
0: struzzi.
1: Preferiamo appunto non vedere un enorme bollino rosso mentre stiamo comprando, che ne so, i biscotti o le patatine di qui sopra. Ecco,
0: sì,
1: diteci,
0: ragione,
1: cosa ne pensate.
0: Sì, perché in effetti è vero, c'è un aspetto psicologico per cui tu le compri lo stesso, però c'hai fastidio, il senso di colpa e allora a quel punto lì. Però è giusto, è diritto del consumatore sapere.
1: Secondo me sì, è giusto che sia così per
0: è
1: me. Però
0: comunque oggigiorno essere un consumatore è un lavoro, difficile, è proprio un lavoro.
1: È vero.
0: Bene, se avete voglia negli ultimi
1: lo stanno facendo
0: negli
1: già,
0: ultimi momenti, sì, è vero, io ho un'app, dice Piero, che
1: sì,
0: legge il codice a barre,
1: sì, funziona per sapere cosa è buono,
0: certo,
1: e cosa è cattivo, che fa male. Tra l'altro esiste
0: è
1: anche un'app per le varie creme, cremine,
0: sì,
1: cose,
0: sì,
1: che appunto comunque alla fine noi,
0: quello lì si chiama indice INCI, quello sulle creme eccetera, però credo
1: quella
0: che per dirne una, ne abbiamo già parlato più volte, si chiama Yuka, quest'app che ti legge sia,
1: sì,
0: il cibo,
1: bravo,
0: che le sostanze che ci sono nelle,
1: è vero,
0: creme.
1: È una bella bravo, Piero, grazie.
0: Bravo Piero, grazie. Sì.

0: qua qualcuno è felice di aver ascoltato Patti Pravo, e dunque salutiamo Nadia che si è goduta questo pensiero stupendo, sì, che è il pensiero di addentare delle chips. Ma vabbè, ma parliamo d'altro, parliamo ancora di Svizzera per salutare, perché siamo proprio quel momento lì,
1: è
0: Fabri.
1: Vero, è vero, è proprio così, e parliamo soprattutto di una cosa che probabilmente fa piacere davvero al nostro ego.
0: Ti ho abbassato il microfono.
1: Ma capita anche a casa, vorrebbero farlo, ma mia moglie non ha ancora trovato l'interruttore.
0: Scusa.
1: Siamo in Svizzera.
0: Diciamo, ecco, esatto.
1: Allora, questa cosa può far piacere al nostro ego, io te lo dico, perché la biblioteca dell'abbazia di San Gallo, che è una roba,
0: ma
1: se non l'avete mai vista,
0: ma dovete andarci. Ci mettono anche le pantofolone per non rovinare,
1: esatto,
0: i pavimenti.
1: Beh, giustamente, perché comunque
0: sono
1: un patrimonio incredibile.
0: E poi ti godi quel momento.
1: Quella lì, quella biblioteca lì, è finita al primo posto di una classifica internazionale voluta anche dall'UNESCO, dedicata agli interni più belli da visitare. Ha battuto luoghi molto famosi in giro per il mondo, e tra l'altro lo ripetiamo, se non ci siete mai stati, davvero uno di quei posti che dal vivo sorprende forse ancora di più.
0: Ha battuto
1: in
0: anche Locarno,
1: è che è una roba incredibile, e non eravamo in classe, non siamo neanche entrati, che siamo numeri uno.
0: È una wild card.
1: Certo, noi tranquilli. Allora, questa biblioteca, tra l'altro, sala barocca, 700, con legni, stucchi affreschi sul soffitto,
0: mappamondo,
1: scaffali
0: meraviglioso,
1: pieni di manoscritti, mappamondo meraviglioso, biblioteca dell'abbazia che conserva qualcosa come 170.000 volumi e una collezione di manoscritti medievali tra le più importanti al mondo. Insomma, alcuni tra l'altro hanno anche più di 1000 anni, quindi immaginate altro che ci battine e babbucce per fare
0: dovete per fare andarci, non potete passare da San Gallo senza, sì, fare una capatina lì.
1: La cosa che trovo molto bella è che nel 2026, in mezzo a tutta quella che è la realtà virtuale, l'intelligenza artificiale, attrazioni tecnologiche, uno dei luoghi considerati più belli al mondo è ancora una stanza piena di libri. Sta,
0: sì,
1: cosa a me piace tantissimo.
0: È venuta la pelle d'oca quando l'hai detto.
1: Ma perché poi comunque è totalmente la verità, e quindi esperienza meravigliosa, volete farla, fatela, andate a vedere questo,
0: sì,
1: luogo che, lo ripeto, ha vinto in classifica addirittura il luogo più bello da vedere a livello di interni,
0: sì.
1: Quindi fate.
0: Allora senti, adesso facciamo così, andiamoci adesso, io e te,
1: facciamolo,
0: salutando, capito?
1: Trenino e via.
0: Noi ci risentiamo domani.
1: A domani, prima di partire per Sanremo.
0: Sì, esatto, con Francesca Margiotta a partire dalle 14, con Fabrizio Casati dalle 16,
1: tac,
0: e poi Rete 1 lentamente comincia
1: a
0: trasferirsi,
1: San Bernardino,
0: per il
1: lo ricordo,
0: giovedì.
1: Sabato tutti su, concerto Gianluigi Meletta, Andrea Bignasca, festa di paese, insomma, ci divertiamo di sicuro. Però
0: e tra
1: da giovedì,
0: poco,
1: pam pam.
0: Sì, tra poco 6 di sera. Ciao, ciao a tutti.
1: Ciao.

0: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani, mercoledì 26 agosto. E vi posso dire che a parte qualche nube residua mattutina e gli ultimi rovesci sulle regioni orientali, in tutto il paese trascorrerà una giornata abbastanza soleggiata, con qualche cumulo sui rilievi e l'arrivo di velature. Le temperature massime risaleranno attorno ai 28 gradi. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
2: Il Canada non ci sta e passa ai controdazzi nei confronti degli Stati Uniti. Buonasera da Michel Volonté. Poco fa il Canada ha annunciato la risposta alla politica commerciale di Donald Trump nei confronti del paese confinante. Il Canada imporrà dazi dal 15% al 50% su 700 prodotti statunitensi. Sempre più tese dunque le relazioni non solo commerciali tra i grandi vicini in America del Nord. A proposito di dazi, faremo il punto sui rimborsi che le aziende svizzere possono richiedere agli Stati Uniti sulle esportazioni dopo l'annullamento dei dazi al 39%. Emerge che la procedura di rimborso è più facile di quanto si pensasse. Gli Stati Uniti e la loro lista nera dei paesi che sponsorizzano il terrorismo, esce la Siria, rimangono Cuba, Iran e Corea del Nord. Con quali implicazioni? Avremo pure un americanista. Quanto si riconosce l'elettorato italiano nel programma di Vannacci e del suo futuro nazionale, che contempla l'oscuramento dell'omosessualità, una stretta sull'aborto, la spinta sull'insegnamento militare? Con un politologo cercheremo alcune risposte. Conservare le voci del passato, ci tufferemo nel prezioso mondo dell'archivio orale nella settimana dedicata alla dialettologia e alla linguistica storica. Le vetture con guida autonoma, infine, che entrano nel codice stradale cinese. E in Svizzera cosa succede?
3: Un po' come in passato le macchine hanno sostituito i cavalli, ma i cavalli continuano a rimanere. Posso immaginare un futuro in cui le macchine continueranno a rimanere per passione, macchine guidate da umani, ma macchine guida autonoma faranno la maggior parte del trasporto pubblico.
2: Un dottorando del Politecnico di Zurigo, Edoardo Ghignone, ci guiderà attraverso una competizione di automobili in scala ridotta senza piloti. Il Canada ha annunciato poco fa i dazi di ritorsione nei confronti degli Stati Uniti. In conferenza stampa il Canada si è mostrato unito nei confronti di quella che è stata definita una sfida senza precedenti, rappresentata dalla guerra commerciale in corso con gli Stati Uniti. Beh, ricordiamo prima di tutto brevemente che i dazi statunitensi erano stati annunciati, dovevano entrare in vigore nella notte tra venerdì e sabato, erano in corso dei negoziati tra i due paesi per ritrattare le condizioni, ma le trattative sono finite, quindi dazi da parte degli Stati Uniti sono stati introdotti come previsto. Si tratta di dazi del 50% nei confronti di diversi prodotti canadesi per un valore totale di 20 miliardi di dollari. Allora, Sofia Stroppini qui in studio con me. Il Canada non è rimasto a guardare.
4: No, il Canada ha subito promesso che avrebbe agito di conseguenza ripagando gli Stati Uniti con la stessa moneta. Ed è stato di parola perché poco fa ha annunciato dazi tra il 15 e il 50% su 700 prodotti statunitensi per un valore di 20 miliardi di dollari. Le misure scatteranno a partire dall'8 di settembre, più precisamente si tratta di dazi del 50% su settori come l'acciaio, del 25% sugli elettrodomestici e altri prodotti e infine del 15% applicati su alcune importazioni del settore elettronico. Nel discorso si è insistito molto sul Canada che rimane unito e compatto di fronte alla minaccia costituita dai dazi statunitensi, mettendo al centro la sicurezza dei lavoratori e delle imprese. Qui sentiamo il ministro delle Finanze.
5: We're stood up for you, we're going to stand up for you, we're going to stand up for industry, we're going to stand up for business and we're going to stand for Ideal Roofing. That's the message.
4: proprio per sostenere i settori colpiti, il Canada ha annunciato un pacchetto di aiuti di 7,5 miliardi di dollari canadesi.
5: So in conclusion, when the United States of America asked too much and offered too little, we made a choice. We chose Canada.
4: Questo era ancora il ministro delle finanze. La retorica è stata quella già utilizzata da Carney, il premier canadese. Gli Stati Uniti hanno chiesto troppo, offerto troppo poco, e il Canada a queste condizioni non ci sta.
2: Beh, i toni sono accesi da entrambe le parti e le relazioni, Sofia, non soltanto commerciali tra Stati Uniti e Canada sono tese.
4: Sì, dopo il fallimento dei negoziati, Trump ha minacciato nuovi dazi del 50% su veicoli e acciaio canadesi. I leader dei due paesi si sono anche scambiati accuse reciproche. Trump ha intimato al Canada di mettersi in riga, mentre Carney ha accusato Washington di tentare di imporsi sul Canada. Carney ha anche detto che l'obiettivo degli Stati Uniti sembra proprio quello di distruggere le principali industrie del paese. Trump ha lanciato delle provocazioni, ha dichiarato di star valutando la possibilità di cambiare il nome del lago Ontario in Lago America. E sappiamo che più volte ha espresso la volontà di annettere il Canada agli Stati Uniti. E poi ha anche insultato il leader canadese declassandolo a governatore.
2: Ecco, questa era Sofia Stroppini con i dazi di ritorsione da parte del Canada nei confronti degli Stati Uniti. Continuiamo a parlare di dazi, questa volta sui rimborsi che le aziende svizzere possono esigere dagli Stati Uniti. Un anno fa, tra agosto e dicembre, la tariffa doganale per le importazioni dalla Svizzera era del 39%. La Corte Suprema americana aveva stabilito poi all'inizio di quest'anno che la base giuridica utilizzata non era valida per applicare questo tasso. Da aprile è dunque possibile richiedere i soldi persi. Facciamo il punto oggi della situazione con un esperto di Switzerland Global Enterprise che, su mandato della Confederazione, sostiene le imprese svizzere nella loro attività di esportazione. Sentiamo Laura Dick.
6: Proprio ieri l'associazione SwissMem aveva dichiarato in un'intervista all'agenzia finanziaria AVP che solo un terzo delle sue aziende del settore metalmeccanico ed elettrico aveva richiesto il rimborso dei dazi americani. C'è preoccupazione che gli oneri amministrativi siano troppo alti in confronto al guadagno. Nonostante il recupero possa essere importante fino a importi milionari, molti rinunciano, ma questi timori restano a volte infondati, spiega Alfonso Orlando della Switzerland Global Enterprise.
7: Wir empfehlen alle Unternehmungen, die regelmäßig in die USA geliefert.
8: Consigliamo quindi a tutte le aziende che hanno regolarmente spedizioni negli Stati Uniti di verificare a quanto ammonta effettivamente l'importo rimborsabile. Lo consigliamo in ogni caso, indipendentemente dal fatto che venga poi presentata una richiesta di rimborso.
6: Decisioni e informazioni a carattere riservato che spesso le aziende non vogliono divulgare. È quindi difficile, conferma l'esperto di esportazioni, capire quante aziende abbiano richiesto e per quali importi dei rimborsi. Nelle scorse settimane però alcune grandi società si sono esposte. La Victorinox, ad esempio, aveva dichiarato di aver praticamente recuperato i quasi 4 milioni di dollari, oppure la produttrice di veicoli ferroviari Stadler Rail avrebbe già ricevuto oltre la metà dei 10 milioni richiesti. Ma come funziona la richiesta di rimborso?
8: La dichiarazione deve essere fatta online tramite il portale dell'autorità doganale statunitense. Inoltre solo l'importer of record, quindi lo spedizioniere, può farlo. Senza questa figura o una filiale svizzera negli Stati Uniti, le aziende non possono direttamente richiedere il rimborso.
6: La procedura online, conferma l'esperto, è chiara e sorprendentemente rapida.
8: Una volta presentata la richiesta, la procedura è stata piuttosto rapida. Ciò è molto positivo. I soldi delle prime richieste sono arrivati già dopo 4 settimane, compresi gli interessi.
6: Non tutte le importazioni possono però ottenere un rimborso, aggiunge Alfonso Orlando. Ad esempio, esempio, se la merce non sdoganata è ferma alla frontiera da diverso tempo. Qui si consiglia di rivolgersi al Tribunale del Commercio Internazionale statunitense. Ma anche su questo fronte si attendono per il futuro informazioni più precise da parte delle autorità americane. Restano infine le incertezze dettate dal contesto. Tuttavia, secondo l'esperto, un po' di stabilità è arrivata. Nonostante l'introduzione continua di nuovi dazi, come quelli del 12,5% dal mese di luglio, la Svizzera rimane tra i paesi che non superano la soglia del 15%. Le discussioni dei prossimi mesi per raggiungere un accordo vincolante saranno quindi molto importanti.
2: Gli Stati Uniti non considerano più la Siria come un paese che sponsorizza il terrorismo, è l'ultimo di una serie di

0: sempre stata da quando esiste, e in questi lunghi 47 anni gli Assad, prima Hafez e poi il figlio Bashar, che sono appunto gli ex presidenti, hanno sostenuto fazioni palestinesi armate, hanno sostenuto Hezbollah in Libano, hanno sostenuto l'Iran che ha finanziato e armato milizie in territorio siriano ma anche iracheno. Il regime ha anche permesso lo spostamento di combattenti anti-americani nella regione. Gli Stati Uniti avevano quindi diverse ragioni per mantenerla sulla blacklist. Toglierla oggi ha un significato politico grandissimo. Si sancisce la rottura col passato, c'è una Siria di ieri e una Siria di oggi e l'integrale riabilitazione del paese. E questo è un importante successo diplomatico per il presidente al-Sharaa, e poi ci sono anche tutte quelle implicazioni economiche per il paese e per i suoi cittadini.
1: Ecco, tu Naima sei stata in Siria nel gennaio del 2025, poco dopo la caduta del regime, le sanzioni internazionali erano ancora in vigore, ma qualcosa già stava cambiando e ora cambierà molto altro. Possiamo descrivere un prima e un dopo?
0: Sì, va detto che c'erano restrizioni anche nell'altro senso, perché finché c'era Bashar al-Assad era tutto made in Syria, non era tutto fatto dentro il paese, c'era ovviamente il contrabbando di prodotti esteri, parliamo anche di generi alimentari, non necessariamente di beni illegali, per cui però rischiavi la prigione, finivi in prigione per uno shampoo europeo, e anche se ti trovavano con in tasca dei dollari finivi in prigione, era proibito. Quando è caduto il regime il mercato si è aperto, nel giro di un mese in Siria potevi trovare anche il cioccolato svizzero, per dare un'idea. Gli scaffali erano zeppi di beni esteri ma anche di scarsissima qualità, questo era quello che lamentavano all'epoca i siriani. Per quanto riguarda la Siria in quanto paese, ora si spalanca la porta ai maxi investimenti esteri in ogni ambito, anche quello bancario, e questo dovrebbe portare più stabilità. Damasco, anche questo è un punto molto importante, deve ricostruire il suo esercito, lo sta facendo con l'aiuto della Turchia, e adesso le si dà la possibilità anche di comprare nuove armi e nuovi armamenti.
1: Ecco, quanto a ricostruzione delle infrastrutture, molte città siriane, lo sappiamo, sono ancora totalmente distrutte.
0: Ma sì, questa è la grande incognita. 13 anni di guerra civile hanno causato, secondo gli esperti, anche secondo le Nazioni Unite, perdite stimate attorno agli 800 miliardi di dollari, che è tantissimo. Adesso la domanda è dove e cosa si ricostruirà. Ricordo che in Siria ci sono molte divisioni, ci sono molti conflitti settari, le minoranze, alawite e cristiane in particolare, denunciano violenze e discriminazioni costanti, e anche la ricostruzione potrebbe essere usata come uno strumento politico. Al-Sharaa, il presidente che è sunnita, potrebbe privilegiare la ricostruzione delle zone più leali, ma anche semplicemente favorire i settori più redditizi, che non necessariamente rispecchiano i bisogni reali di una popolazione che in certe aree è davvero in una situazione molto difficile.
1: Allora, io direi di affrontare questa notizia che ci ha appena illustrato qui in studio in diretta Naima Chicherio dal punto di vista della politica estera degli Stati Uniti. Coinvolgo quindi il professore di storia americana Mario Del Pero, che insegna all'Istituto di Scienze Politiche di Parigi. Buonasera e benvenuto, professor Del Pero.
2: Buonasera, grazie.
1: Allora, io direi di partire dall'attualità. C'è chi sostiene che sia rischioso normalizzare i rapporti con il presidente siriano al-Sharaa, che, lo ricordo, ha un passato jihadista. Tra le voci critiche c'è Israele, che ha relazioni sempre più tese con la Siria, ma anche con la Turchia, che, come sentito, ha un ruolo importante in Siria. È un altro segno che Stati Uniti e Israele sono sempre più distanti, professore?
2: È un segno che in Medio Oriente un determinato progetto di leadership israeliana è stato accantonato dagli Stati Uniti. È una presa di coscienza molto realistica che gli equilibri regionali stanno mutando e che gli Stati Uniti non possono essere esclusi da questo cambiamento. Abbiamo visto anche l'accordo difensivo tra Arabia Saudita, Pakistan e Turchia, e a questo punto gli Stati Uniti, che già da tempo spingevano per una normalizzazione ulteriore dei rapporti con la Siria, si sono mossi in questa direzione, stanno cercando, diciamo così, di mantenere un equilibrio. Non è che scaricano l'alleato israeliano, però non possono permettersi tensioni ulteriori con altri alleati, a partire da quello fondamentale turco.
1: E la lista dei paesi che secondo gli Stati Uniti sponsorizzano il terrorismo è ridotta ora a soli 3 paesi, che appunto sono Iran, Cuba e Corea del Nord. Questa lista, questo strumento, ha ancora una reale efficacia, un'efficacia deterrente? Oppure è uno strumento che Washington, professore Del Piero, utilizza in base a quanto convenga al momento?

0: Credo che più che un'efficacia deterrente abbia una funzione e talvolta un'efficacia punitiva, lo stiamo vedendo anche nel caso di Cuba, serve per esercitare pressioni ulteriori su attori considerati nemici, serve per dare per una leva di pressione economica. Serve, diciamo così, per mettere ancora più in difficoltà l'economia di questi paesi. È uno strumento in una panoplia molto articolata di cui una superpotenza come gli Stati Uniti dispone, però è uno strumento che non ha perso la sua funzione, la sua utilità. Il fatto stesso che faccia così scalpore la rimozione della Siria da questa lista, ci dice, insomma, quali vantaggi si possono avere a non starci, ovvero quali svantaggi derivano dall'essere inclusi in questa lista.
1: Ecco, proprio qui ci sono paesi che rischiano concretamente di essere inseriti in questa lista o che potrebbero uscire. Donald Trump, ricordo, è vicino anche alla Corea del Nord.
0: Donald Trump ha in passato in più occasioni prospettato una qualche apertura con la Corea del Nord, anche se poi le ultime iniziative nordcoreane, a partire da quelle in Ucraina, hanno allontanato questa prospettiva. Per il momento non credo ci sia l'ipotesi concreta che qualche altro paese nemico vi ricada. Sappiamo anche però quanto volubile è Donald Trump e quanto incline è a dispiegare mezzi coercitivi e anche violenti, no? A metterli al servizio della sua politica estera. L'inclusione in questa lista è uno strumento, dicevamo, di punizione e di coercizione, quindi nulla può essere escluso, anche se in questo momento, ripeto, si fa fatica a individuare candidati per essere aggiunti ai tre che menzionava lei.
1: Professor Del Pero, io la ringrazio per essere intervenuto in diretta a 6 di sera.
0: Grazie a voi, come sempre. Buonasera.
1: Mario Del Pero, professore, ricordo, a Sciences Po a Parigi. C'è un nuovo programma politico che divide o quantomeno fa discutere l'Italia. Si chiama Futuro Nazionale ed è firmato da Roberto Vannacci, eurodeputato, ex vice segretario della Lega di Salvini, ex generale della Folgore. Ieri il programma è stato completato e tra le ultime proposte figurano lo stop alle unioni civili, l'educazione militare a scuola e l'oscuramento delle tematiche omosessuali nelle televisioni. Francesca Torrani, corrispondente da Roma, riassumici allora i capisaldi del programma di Futuro Nazionale, poi ne discuteremo con un politologo.
2: Il documento, uscito in due tronconi durante questo mese di agosto, traccia la linea per il decennio che va dal 2027 al 2037. Il primo pilastro di Futuro Nazionale è l'immigrazione, che per Vannacci significa il blocco dei flussi irregolari, i rimpatri di massa e la cosiddetta remigrazione assistita per chi non ha il diritto di restare. Remigrazione vuol dire rispedire al luogo di origine. Il secondo pilastro riguarda la famiglia e i diritti civili. Il partito chiede l'abrogazione del reato di femminicidio, introduce il patriarcato mediterraneo, che è un sistema in cui l'uomo ha una funzione di autorità e di protezione sulla donna e sulla famiglia, frena sull'aborto e chiede anche di vietare la diffusione nei media di contenuti legati all'omosessualità e più in generale alle lotte LGBTQ+. C'è anche un capitolo dedicato alle istituzioni e all'economia e c'è l'idea di introdurre nelle scuole superiori lezioni di educazione alla difesa con ore di addestramento militare. Questo è Futuro Nazionale che in questo momento, a un anno circa dalle elezioni politiche, i sondaggi danno al 6,5%, quinto partito d'Italia.
1: E allora sentiamo perché i temi lanciati da Futuro Nazionale e il programma di Roberto Vannacci hanno così presa in Italia. Sempre Francesca Torrani ne ha parlato con Marco Valbruzzi, docente di scienza politica all'Università Federico II di Napoli e coordinatore dell'Istituto Cattaneo.
2: Professor Valbruzzi, oscurare l'omosessualità, stringere sull'aborto, spingere sull'educazione militare, perché questi temi oggi, nel 2026, hanno presa sull'elettorato italiano?
3: Ma sono innanzitutto proposte bandiera. In molti casi sono proposte irrealizzabili, che però lasciano intendere una visione del mondo, una visione della famiglia in alcuni casi, una visione dell'individuo, della società, e quindi servono a marcare un territorio, servono a polarizzare soprattutto il dibattito pubblico, sono proposte programmatiche molto divisive, e proprio perché sono divisive permettono di identificare, di costruire al partito guidato da Roberto Vannacci un'identità molto chiara.
2: E l'elettorato?
3: Sì, è molto improbabile che queste riforme vengano accolte da una maggioranza dell'elettorato italiano, però è molto probabile che ci sia una minoranza molto forte, molto radicata, molto identitaria, che si riconosce in alcune di queste proposte, soprattutto nella visione che queste proposte riescono a richiamare: una visione tradizionale della famiglia, una concezione autoritaria della società, un passo indietro sotto molti aspetti per quello che riguarda i diritti delle donne, e sono aspetti che appunto identificano un partito, una proposta politica di nicchia, ma di una nicchia che si sta rafforzando nel corso del tempo, non maggioritaria, ma che ha l'ambizione, ha l'obiettivo di polarizzare il più possibile lo scontro politico. È un programma pensato per la comunicazione politica, per entrare nel dibattito pubblico, per farsi parlare anche nel dibattito pubblico, e quindi da questo punto di vista è efficace.
2: Quindi vuol dire che c'è una parte, seppur minoritaria, di elettori e elettrici che è orfana di qualcosa, di un'identità, che è un concetto peraltro piuttosto complesso.
3: Sì, è orfana probabilmente di quel trittico che continua a percorrere la storia italiana prima e dopo il fascismo, cioè quel Dio, patria e famiglia, che disegna appunto una società tradizionale, organizzata in maniera gerarchica, tradizionale anche sul piano dei valori culturali che cerca di difendere, di trasmettere, e le proposte che fa, cioè cerca di disegnare un immaginario che riguarda il passato in maniera nostalgica, una sorta di retrototopia, come viene definita, cioè andare indietro cercando poi di rilanciarsi verso il passato, come se ci fosse un passato mitico che qualcuno cerca di abbattere, di distruggere, che invece il generale Vannacci cerca invece a tutti i costi di difendere. Non sappiamo quanto tutto questo è valido, forte sul piano elettorale, però sappiamo che molto di tutto questo era stato già rilanciato in passato da Giorgia Meloni nel suo famoso slogan: sono una donna, sono una madre, sono cristiana.
2: Una visione, mi scusi, che una volta al governo Meloni ha potuto proporre o imporre fino a un certo punto, e in cui Vannacci adesso si sta incuneando. A questo proposito, manca un anno circa alle politiche in Italia, il programma di Vannacci obbligherà anche la sinistra a rincorrerlo su questi temi. Abbiamo visto che proprio nei giorni scorsi sul tema woke, che è questa attenzione diciamo estrema al linguaggio inclusivo, ai diritti delle minoranze eccetera, la sinistra sta esattamente indietreggiando. Ecco, che anno preelettorale sarà?
3: Sarà un anno di estrema e continua polarizzazione, proprio perché queste proposte cercano di polarizzare il più possibile il dibattito pubblico. Tirerà all'estremo la distanza ideologica su questi temi. Da un lato, dal lato destro in questo caso, Giorgia Meloni cercherà il più possibile di coprirsi e quindi di non rimanere sguarnita sul lato dell'estrema destra, e quindi inseguirà. Dall'altro lato, nonostante quello che succede esattamente in questi giorni, il tentativo della sinistra di ripensare le proprie posizioni sulla visione woke della società, allo stesso tempo queste proposte di Roberto Vannacci la spingono di nuovo su quel terreno identitario. Quindi da un lato ci sono i ripensamenti da Alexandra Ocasio-Cortez negli Stati Uniti fino al dibattito pubblico italiano di concentrarsi maggiormente sulle politiche sociali, ma allo stesso tempo queste politiche proposte, presentate da Vannacci, spingono nuovamente o incentivano il centrosinistra a scendere su quel terreno. È un tranello per il centrosinistra se finirà dentro quel terreno, ma temo che finirà per entrarci.
1: Questo era il politologo Marco Valbruzzi sul programma di Vannacci e i temi di futuro nazionale. Spazio ora alla tradizione orale. Rientriamo in Ticino perché la crescente importanza della testimonianza e dell'archivio orali è uno dei punti centrali della settimana dedicata alla dialettologia e alla linguistica storica, giunta alla sua 26esima edizione. Il corso estivo, come sempre, organizzato dal Centro di Dialettologia e di Etnografia di Bellinzona, durerà fino a venerdì ed è frequentato da una trentina di partecipanti, principalmente studenti e dottorandi. Oggi con Nicola Lund vogliamo concentrarci proprio sul tema dell'archivio orale, della conservazione delle voci. Questo è il suo contributo.
4: contengono il patrimonio immateriale, la voce, le tradizioni, i saperi, i canti, tutto ciò che la voce può raccontare, ci permettono di fruire di una cultura che è soprattutto tramandata oralmente e di porre l'attenzione all'udito, all'ascolto, che è un bel esercizio, soprattutto adesso in cui siamo immersi in un mondo di visione, in cui l'occhio la fa da padrona.
5: Gli archivi orali sono il pane per Silvia Calamai, professoressa di linguistica generale e sociolinguistica all'Università di Siena. Lei è una delle personalità che animano la settimana bellinzonese. Il padrone di casa è invece il direttore del centro di dialettologia e di etnografia, Paolo Ostinelli.
6: Dal momento in cui si registra la voce, a quel punto non c'è più una delle mediazioni, che è quella del trascrivere da parte del ricercatore e della ricercatrice quanto le persone dicono. L'archivio, ogni archivio in fondo che dà voce alle persone, risulta importante non solo da un punto di vista linguistico, ma anche da un punto di vista proprio delle vicende personali. Chi viene intervistato riferisce non soltanto della lingua, non parla della lingua, ma parla spesso di sé.
5: La riscoperta della testimonianza orale attraverso la raccolta e la conservazione di interviste è in realtà relativamente recente. Considerato in passato materiale di serie B, all'ombra della testimonianza scritta, spesso privilegiata dagli stessi ricercatori, oggi l'archivio orale è sempre più in auge. Lo stesso centro di dialettologia e di etnografia ne sta alimentando uno da una manciata di decenni. A fine 2025 il numero di interviste condotte in maniera metodica e sistematica sul territorio ha toccato quota 652, coinvolgendo quasi un migliaio di persone per un totale di oltre 750 ore di registrato. Lo scopo è di documentare la varietà di dialetti locali e di attività e usanze del passato. Il direttore Paolo Ostinelli.
6: Un esempio potrebbe essere quello di chi lavorava nelle camicerie, nel Mendrisiotto o nel Luganese. Ecco, era una branca dell'economia che si era diffusa tantissimo nella seconda metà del Novecento e che nel frattempo è scomparsa. E intorno a queste piccole industrie, insomma, si creava un microcosmo in cui le persone lavoravano e chi appunto è ancora in grado di raccontare in cosa consistesse il lavoro, in cosa consistesse quel microcosmo sociale, diventa un testimone prezioso per noi e per le generazioni future.
4: Un mese fa siamo stati in una piccola località dell'Appennino a Sestino a fare delle passeggiate sonore. Vuol dire ascoltare mentre si fa un turismo lento le voci della comunità nei luoghi in cui la comunità ha prodotto queste voci. È un esperimento che abbiamo fatto, molto partecipato, e crediamo che questa possa essere una strada che porta gli archivi orali fuori dal ristretto gruppo di studiosi e di appassionati cultori della voce e che li ridà alle comunità che in passato queste voci le avevano prodotte.
5: Uscire dunque dal ristretto contesto degli addetti ai lavori ed aprirsi al grande pubblico. Silvia Calamai è convinta della bontà dell'operazione. Altre sfide non mancano, ma sono anche opportunità come quella dello sviluppo tecnologico.
4: È vero che gli archivi nati analogici sono molto polverosi, però la tecnologia può fare molto attraverso la rimediazione, cioè la trasformazione da un medium a un altro medium. Noi possiamo riascoltare oggetti che sembrano inascoltabili, quindi le vecchie bobine sul nastro magnetico. La tecnologia ha molto da fare per salvare queste voci, soprattutto quelle raccolte negli anni 70 e 80 del secolo scorso, quando c'è stato in Italia ma anche in Svizzera il boom della raccolta della memoria, perché i testimoni stavano via via scomparendo.
5: Un ambito che ha degli aspetti anche etici e legali, no?
4: La voce è un dato biometrico, è necessario avere tutta la cornice legale ben robusta, raccogliere le liberatorie, i consensi informati, spiegare bene che cosa si fa con questi dati, soprattutto adesso che c'è l'intelligenza artificiale. Siccome si tratta di voce donata di solito dalle persone, questa voce bisogna sapere poi che fine fa, se diventa materiale di studio e quindi c'è un interesse pubblico da parte del ricercatore, se diventa qualcosa che viene restituito alla comunità.
1: Silvia Calamai, professoressa di linguistica generale e sociolinguistica all'Università di Siena. Tra poco, le vetture a guida autonoma tra le novità nel codice stradale cinese e il quadro giuridico in Svizzera, passando da una gara di auto a scala ridotta senza piloti del Politecnico di Zurigo. Adesso però Pervin Cavacioglu con altre notizie di giornata. In Svizzera continua a calare il numero di domande di asilo, stando a quanto riferito dalla Segreteria di Stato della Migrazione. Per la prima volta dal 2022, nel primo semestre di quest'anno, sono state registrate meno di 10.000 richieste. La diminuzione più marcata ha riguardato le domande provenienti da Afghanistan, Turchia ed Eritrea. Per la SEM ci sono due motivi: il calo degli attraversamenti del Mediterraneo e meno persone che si sono mosse lungo la rotta balcanica. Scende anche il numero di domande per ottenere lo statuto S riservato ai cittadini ucraini, circa 900 in meno rispetto all'anno scorso. A Pontresina si è concluso prima del previsto il processo per la morte degli 8 escursionisti travolti dalla frana del Pizzo Cengalo 9 anni fa. Oggi la parola è passata alle difese dei 5 imputati accusati di omicidio colposo plurimo. I legali hanno criticato il lavoro della procura retica e la perizia del geologo vodese sulla quale è basato l'atto d'accusa. Hanno inoltre sostenuto che la frana non era prevedibile. La sentenza è attesa per venerdì della prossima settimana, cioè il 4 settembre. In Ticino, un 61enne è comparso oggi in tribunale a Lugano, accusato di atti sessuali con fanciulli per aver palpeggiato nel corso di più anni due sorelle tra gli 8 e i 13 anni, sue parenti. L'uomo nel corso di oltre un decennio avrebbe anche filmato di nascosto le parti intime e vestite di una delle sorelle e di altre donne, conservando il materiale. Il tutto per il proprio piacere personale. L'uomo ha ammesso i fatti con la tredicenne e la registrazione dei filmati, negando solamente i toccamenti a una delle due sorelle. In questo momento è in corso l'arringa difensiva. In Germania il consiglio di amministrazione di Volkswagen è stato criticato aspramente dalla presidente dei rappresentanti dei lavoratori del gruppo. Durante un'assemblea del personale è stato affermato che dopo l'annuncio dei tagli la fiducia è compromessa, soprattutto nei confronti dell'amministratore delegato della casa automobilistica Oliver Blume. Quest'ultimo aveva dichiarato che Volkswagen intende eliminare 50.000 posti di lavoro e la metà sarà in Germania. L'ultimo approfondimento è dedicato alle auto a guida autonoma. Da prima sentiremo le novità che arrivano dalla Cina, perché qui la guida autonoma è già una realtà quotidiana e avanzata che deve essere regolamentata. Poi torneremo in Svizzera tra quadro giuridico e progetti. Innanzitutto allora in Cina, dove i veicoli a guida autonoma entrano nel codice stradale, la riforma distingue le auto senza pilota e i sistemi di assistenza alla guida, chiarendo le rispettive responsabilità in caso di infrazioni. Le nuove norme arrivano mentre i robotaxi circolano già in diverse città del paese, mettendo in mostra grandi potenzialità ma anche qualche rischio. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore da Taipei. Lorenzo, che cosa prevede la riforma del codice stradale a proposito dei veicoli a guida autonoma?
7: Ma la novità principale è che la Cina prova a stabilire chi è responsabile quando alla guida non c'è più una persona ma un sistema autonomo. La riforma introduce per la prima volta nel codice stradale un intero capitolo dedicato ai veicoli a guida autonoma, in particolare distingue la guida autonoma, appunto, dai sistemi di assistenza alla guida che sono già molto diffusi sulle auto cinesi. Insomma, se il veicolo sta utilizzando soltanto un sistema di assistenza, il conducente resta responsabile e deve continuare a controllare la strada. Se invece l'auto sta operando effettivamente in modalità autonoma, ecco che in caso di infrazione il procedimento ricade sul produttore o sull'importatore. È un passaggio importante perché sin qui la legge stradale cinese era costruita come quella di molti altri paesi intorno alla presenza di un conducente. La legge attuale risale infatti al 2004, quando queste tecnologie sembravano ancora fantascienza e la Cina era lontanissima dall'essere una potenza del settore auto. La riforma stabilisce anche le condizioni per l'accesso dei veicoli autonomi alle strade pubbliche e interviene sul regime assicurativo.
1: Ecco, ma a che punto è la guida autonoma in Cina? Quanto sono già diffuse queste tecnologie?
7: Beh, la Cina è uno dei principali laboratori mondiali del settore. Più di 50 città hanno adottato programmi per consentire test e applicazioni dimostrative di guida autonoma. In aree autorizzate di Pechino, Chongqing e Shenzhen circolano già robotaxi completamente senza conducente. Tra i principali operatori ci sono Baidu, Pony AI e WeRide. Pony AI ha accumulato oltre 55 milioni di chilometri di guida autonoma. WeRide gestisce invece una flotta globale di circa 1.400 veicoli. Il potenziale è molto grande. Secondo Goldman Sachs, il mercato cinese dei robotaxi potrebbe passare da appena 54 milioni di dollari nel 2025 a 12 miliardi nel 2030, ma sono emersi anche dei rischi. Nel 2024, per esempio, un robotaxi senza conducente di Baidu ha investito un pedone a Wuhan. Lo scorso marzo, sempre a Wuhan, un guasto di sistema ha fermato contemporaneamente oltre 100 robotaxi, mentre nel marzo 2025 un'auto di Xiaomi si è schiantata causando la morte di 3 giovani. Era attiva in quel caso la funzione di assistenza alla guida, non era un'auto autonoma. Ed è proprio questa distinzione che Pechino vuole rendere più netta anche sul piano giuridico. Finora la Cina ha spinto molto sulla sperimentazione, ora si passa alla fase normativa.
1: Lorenzo Lamperti, i veicoli a guida autonoma in Cina e in Svizzera, come stanno le cose? Maria Iannuzzi, sei qui in studio con me. Maria, a che punto siamo? Innanzitutto con il quadro legislativo per le vetture automatizzate.
8: Dal 1 marzo 2025 la Svizzera dispone di una base legale per la guida autonoma. Questa tecnologia si può utilizzare in 3 situazioni. La prima riguarda l'autostrada con un sistema di livello 3. Il conducente può togliere le mani dal volante, non deve sorvegliare continuamente la strada, deve però restare pronto a riprendere il controllo quando il sistema lo richiede. Per questo non sono consentite attività che potrebbero ritardare i tempi di reazione, come per esempio scrivere messaggi. La seconda riguarda veicoli senza conducenti su tratti autorizzati. In questo caso il mezzo è sorvegliato in remoto da un operatore che può intervenire qualora il veicolo non riesce a risolvere in autonomia una situazione, per esempio la presenza di un cantiere, di un ostacolo imprevisto. Il terzo caso, il parcheggio automatizzato in posteggi autosili debitamente attrezzati, che ancora non esistono, ma dove un domani potrai lasciare il tuo veicolo in un'area predefinita e da cui senza di te si sposterà in autonomia verso uno stallo libero e a fine sosta non dovrai far altro che richiamarlo dal punto prestabilito. Ecco, in breve possiamo dire che la legge c'è, sono in corso diversi progetti pilota, ma le auto private veramente autonome non sono ancora arrivate.
1: Ecco Maria, quali sono attualmente i progetti che stanno catturando maggiormente l'interesse generale?
8: C'è quello della Furtal tra i cantoni Zurigo e Argovia, dove sono in fase di test dei robotaxi che in futuro potranno essere chiamati tramite app. Per il momento a bordo c'è ancora una persona di sicurezza, ma l'obiettivo è arrivare gradualmente a una gestione remota. C'è poi Amigo, il progetto di autopostale che punta a introdurre veicoli automatizzati a richiesta per il trasporto di passeggeri nella Svizzera orientale. Anche in questo caso siamo ancora nella fase sperimentale. E poi c'è ad Arbon sul lago di Costanza. Ecco, qui viene testato un autobus automatizzato che trasporta già dei passeggeri. A questi si aggiungono altri progetti con veicoli per le consegne e servizi di mobilità innovativi. La Svizzera sta quindi accumulando esperienza sul campo.
1: Sul campo, come ci ha appena raccontato Maria Iannuzzi, la guida autonoma è anche materia di studio, come al Politecnico Federale di Zurigo, in occasione dell'esposizione chiamata scientifica. Manuele Ferrari ha incontrato il rappresentante di un team di studenti che progetta e sviluppa auto in scala ridotta a guida autonoma. La squadra si chiama Forza ETH. Sentiamo.
9: Sono Edoardo Ghignone, sono un studente di dottorato all'ETH Zurigo, al Center for Project Based Learning.
10: Accanto al nostro interlocutore vediamo una sorta di percorso nel quale circola autonomamente una vettura lunga circa 40-50 centimetri. In generale ci spiega sono auto in scala 1 a 10 rispetto a quelle vere. Al termine del primo giro il cronometro si ferma attorno agli 11 secondi, quello seguente sono già alcuni decimi in meno. Ogni loop che passa il tempo migliora. Su un cartello a bordo pista leggiamo Forza ETH.
9: È un team studentesco che partecipa a RoboRacer Competition, una competizione di guida autonoma basata su uno chassis che viene comprato normalmente, poi tutto viene montato custom, un computer con tutti gli algoritmi nostri.
10: Una gara tra algoritmi dunque nella parte di competizione che molto ricorda le prove libere della Formula 1, alla quale si aggiunge l'importanza della struttura vera e propria della macchina per quanto riguarda le sfide dirette. Ma come apprende la vettura il percorso e come fa a diventare veloce? Ancora Edoardo Ghignone.
9: Ci sono diverse fasi dell'imparare una pista, una sorta di fase di prove libere dove la squadra fa andare la macchina sulla pista senza saperla per impararla, nel senso proprio di costruire la mappa. Poi da questa mappa si può, in una maniera offline, nel senso mentre la macchina è ferma, costruire una traiettoria, un percorso dove la macchina cercherà di andare il più veloce possibile. Poi in base a questa traiettoria si possono utilizzare dei metodi di ottimizzazione, per esempio, con i quali la macchina andrà a girare autonomamente. In base al tempo sul giro cercherà di migliorare i parametri.
10: Il tutto gestito da un piccolo computer sulla vettura, autodotata di vari sensori per orientarsi, un po' come quelle vere. Forza ETA può quindi essere considerato un modo giocoso per gli studenti per confrontarsi con sfide che toccano anche il mondo reale. Logico dunque chiedersi se quanto provato e testato qui possa finire nell'industria automobilistica.
9: La ricerca ogni tanto può portare effettivamente a degli algoritmi migliori, magari su come costantemente migliorare i modelli delle nostre macchine, su come gestire delle situazioni estreme, per esempio. Molta ricerca su questi casi estremi si dice si possa applicare, per esempio, in caso di un albero che cade improvvisamente sull'autostrada. In questo caso delle macchine autonome più avanzate potrebbero riuscire a veramente sfruttare al massimo l'auto.
10: Centrale per Edoardo Ghignone però l'aspetto formativo di Forza ETA, la base che mette a disposizione una sorta di palestra per i futuri ricercatori, e che questa funzioni è ormai appurato.
9: Alcuni dei nostri studenti sono andati a lavorare adesso con compagnie in cui la robotica viene applicata in anche guida autonoma.
10: Che i veicoli senza conducente diventino un giorno la normalità è pressoché appurato, anche se la via da percorrere è ancora lunga. Significa però anche che un giorno scompariranno le macchine con una persona al volante?
9: Un po' come in passato le macchine hanno sostituito i cavalli, ma i cavalli continuano a rimanere. Posso immaginare un futuro in cui le macchine continuano a rimanere per passione, macchine guidate da umani, ma macchine a guida autonoma faranno la maggior parte del trasporto pubblico, anche perché questo, come spesso si dice, è molto più sicuro quando viene impiantato correttamente e quando la maggior parte delle auto sono a guida autonoma.
1: La voce di Edoardo Ghignone, l'ultima dell'edizione di questa sera, che ho curato con Pervin Cavacioglu, da parte della redazione e da parte mia, Michel Volonté. Grazie e buona serata.
11: Sport.
12: Pogačar già definitivamente in rosso, Sanchez forse in rosso nero, tornano in campo Alcaraz ma anche Federer. Buonasera da Omar Meschal, partiamo dal ciclismo con la Vuelta che dopo la tappa annullata ieri per maltempo è ripartita dal cuore dei Pirenei con la quarta tappa di 104 km e 4 Gran Premi della montagna con partenza ed arrivo ad Andorra la Veglia, dove si è scatenato Tadej Pogačar, partito a 50 km dall'arrivo ed impostosi con 2 minuti e 42 secondi sul belga Vidar, che ha regolato il primo gruppo di inseguitori. E allora la maglia rossa Pogačar ipoteca così d'entrata la vittoria al Giro di Spagna, portando a 3 minuti e 21 il vantaggio in generale sul connazionale sloveno Roglic e mettendo in cassaforte l'ultimo grande giro che ancora mancava nel suo palmarès, avvicinandosi sensibilmente all'obiettivo di diventare il nono ciclista della storia a far suoi tutti e tre i grandi giri, un'impresa riuscita quest'anno vincendo il Giro a Vingegaard. Il calcio ora con il Milan, che sta valutando il trequartista dello Young Boys Alvin Sanchez. Il 23enne, tre volte nazionale svizzero, è partito bene nella nuova stagione con 2 gol e 2 assist in 4 partite e, stando a Sky, avrebbe allora acceso l'interesse del nuovo tecnico rossonero Amorim. Dopo la selezione elvetica femminile, che tenne a battesimo il nuovo stadio lo scorso 5 giugno, la IL Arena si appresta ad accogliere un'altra nazionale, quella Under 21 di Alex Frey, che a Lugano appunto affronterà Lussemburgo venerdì 25 settembre alle 19.30 nel quadro delle qualificazioni ad Euro 2027, che vedono attualmente i rossocrociati al secondo posto nel gruppo C. Con le partite di ritorno dei playoff, la Champions League mette in palio tra oggi e domani gli ultimi 7 biglietti per la fase campionato. 2 sono già prenotati in sostanza dal Bodo Glimt, che alle 21 riceve gli olandesi del NEC avanti 3-1, e dal Celtic Glasgow, che alla stessa ora è impegnato in Austria forte del 3-0 dell'andata contro il LASK. Tutto invece aperto nella sfida che inizierà a breve tra i campioni d'Azerbaigian del Saba, che sotto di una rete ospitano gli israeliani dell'Hapoel Beersheva, e per entrambe sarebbe la prima partecipazione alla Champions. Tennis, siamo alle qualificazioni degli US Open con Susan Bandecchi, prossima ad entrare in campo contro l'armena Karaeva. Intanto è allora il doppio misto a fare notizia. Djokovic con Sabalenka sono stati battuti alla super tiebreak del terzo set dalla coppia numero 1 Siniakov-Payten. In serata farà il suo ritorno in campo da aprile oramai Alcaraz in coppia con Serena Williams, mentre nei match dedicati alle leggende si rivedrà sulla centrale anche Roger Federer, che assieme a Roddick affronterà la coppia davvero intrigante Agassi-McEnroe. Hockey su ghiaccio, Kylian Motté è stato prestato dal Friburgo, con il quale ha un contratto fino al 2027 alla Sierre in Swiss League. Per il 35enne attaccante si tratta allora di un ritorno, avendo già vestito ad inizio carriera la maglia della formazione vallesana. Ed in chiusura torniamo sull'ennesimo grande risultato di Steve Gerta, che nel weekend ha vinto il titolo mondiale, ultimo tassello di una carriera straordinaria, forse addirittura il più grande di sempre nell'equitazione. Omar Gargantini ne ha parlato allora con il nostro opinionista Marco Gabutti.
11: Sicuramente possiamo definirlo così, di sicuro dello sport del salto ostacolo moderno, perché non c'è un altro campione come lui, non c'è un cavaliere costante come lui nel tempo. Ha detto bene nell'intervista che ha rilasciato ancora a caldo subito dopo aver finito il percorso, appena sceso da cavallo ha detto: mi mancava proprio di vincere almeno una volta a Athlon, che oramai è il concorso in assoluto, è la mecca dell'equitazione del salto ostacoli, e mi mancava di vincere il campionato del mondo, e ho vinto tutte e due. Per una carriera come la sua mancava proprio questo, ed è riuscito con una costanza, con una leggerezza, perché chi guarda il percorso che lui ha fatto domenica, ma se si va indietro e li si guardano tutti, si vede proprio che c'è costanza, c'è un approccio bello con il cavallo.
13: E una delle sue tante qualità è proprio quella di saper valorizzare il cavallo che monta, dico bene?
11: Sì, è un po' un precursore, perché se mi permetti, questi ultimi giochi equestri, questi ultimi campionati del mondo sono significativi, c'è un nuovo modo, un nuovo approccio, molto più bello, a me piace molto questo modo di montare, si è vista tanta qualità, e lui è proprio stato, se vogliamo, dall'inizio uno di quelli che ha iniziato questo modo gentile, questo bel modo di montare, leggero, fresco, moderno, che oggi è premiato, perché lo stanno seguendo, è l'idolo dei due ragazzi che c'erano sul podio con lui domenica. Tutte e due hanno detto che lui è sempre stato il loro esempio, il loro modello, il loro idolo.
13: E adesso che ha vinto anche ad Aquisgrana e anche il mondiale, Marco Gabutti pensa che Gerda continuerà ad avere fame e soprattutto che continuerà con questo cavallo?
11: Penso che questo cavallo sia nel pieno della sua forma e che continuerà ancora per un po' ad essere il compagno d'avventura di Steve. È chiaro che non si può pensare a lungo termine che sia sempre Dynamix, ma come è stato in passato, a un certo punto non è più stato Nino, se guardiamo Gerda, e ce ne sono stati tanti altri di cavalli che sono passati sotto la sella di Steve Gerda e che sono usciti alla ribalta.
12: L'opinionista RSI è Marco Gabutti, con il quale chiudiamo questa edizione. Buona serata.
14: Rallentamenti sulla A2 tra Chiasso e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia, così come tra Mendrisio e Stabio e anche tra Cadenazzo e Contone in direzione di Locarno. Lunghe code invece tra Bioggio e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Ricordiamo nuovamente che la strada della Val Calanca tra Molina e Arvigo è chiusa in entrambe le direzioni. Per quanto riguarda i passi, segnaliamo che l'Albula è stata riaperta fino alle 8 del mattino di domani, mentre la Fluela verrà chiusa questa sera dalle 22 fino alle 5 di domani mattina. Infine, per quanto riguarda i cantieri, informiamo che la galleria del San Gottardo è chiusa durante la notte dalle 23 alle 5 fino al 28 agosto e che la galleria Vedeggio Castrate a Lugano è chiusa per lavori dalle 21 alle 5 ogni notte fino al 29 agosto. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Diana Gatto.
15: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rete 1. Grigioni Sera.
1: Sur Selva è pronta la nuova organizzazione sanitaria che entrerà in funzione, votazione permettendo, il prossimo 1° gennaio. Processo Cengalo, si chiude la fase dibattimentale. Oggi, dalle difese, altre 3 richieste di assoluzione.
2: Wir haben auch unsere Mühe in der Surselva. Wir haben auch Gemeinden, die auch ihre Meinung dazu haben. Aber wir haben eine Organisation, dort entscheiden Delegierte im Mehrheitsentscheid über die Leistungsvereinbarung selber.
1: Anche noi in Surselva abbiamo le nostre difficoltà con i comuni che hanno le loro opinioni, ma abbiamo un'unica organizzazione in cui i delegati decidono a maggioranza anche sulle prestazioni sanitarie. Così il presidente di Sana Surselva, René Epp, facendo indirettamente riferimento a quanto accaduto in Alta Engadina sulla riorganizzazione dell'offerta sanitaria. Buonasera da Roberto Scolla. Questa mattina, dopo 5 anni di intenso lavoro e trattative anche estenuanti e lunghe, i dirigenti della sanità sursilvana hanno finalmente presentato quella che si prevede sarà la futura organizzazione dei servizi sanitari regionali. La decisione finale spetterà alla 30ina di delegati comunali che si riuniranno il prossimo 17 settembre per votare sulla proposta di riunire in sole 2 strutture distinte l'offerta sanitaria. Da una parte ci sarà Sana Surselva, in cui siedono i rappresentanti dei comuni, che deciderà quali saranno le offerte sanitarie e le finanzierà. Dall'altra la rete della sanità Surselva, una SA, che gestirà il tutto, dai servizi Spitex alle case di cura per anziani, nonché l'ospedale di Ilanz. Nosocomio in cui, malgrado il cantone nelle sue linee guida per l'assistenza sanitaria ne aveva suggerito la chiusura, si vogliono mantenere sia il reparto di ostetricia sia la chirurgia notturna. Ancora il presidente di Sana Surselva, René Epp.
2: Das ist eine Empfehlung vom Kanton. Wir haben auch mit dem Kanton Gespräch geführt.
1: Quella del cantone, con cui abbiamo parlato, è solo una raccomandazione. La decisione è di competenza della regione sanitaria, Sella Surselva. Noi, negli ultimi mesi, abbiamo studiato e analizzato intensamente la situazione dal punto di vista dei costi del personale e dell'offerta medica. Noi, consiglio di amministrazione dell'ospedale e direzione di Sana Surselva, siamo giunti alla chiara e incontrovertibile conclusione che non ci sono al momento motivi per chiudere.
2: Kein Grund findet, dass man jetzt müsste schließen.
1: Nel dettaglio il sindaco di Disentis, gran consigliere centrista, aggiunge:
2: finanziell ist es keine Belastung für die Gesundheitsregion.
1: Da un punto di vista finanziario, l'ostetricia non è un peso per la regione sanitaria Surselva. Per quanto riguarda la situazione del personale, siamo messi bene, non avendo problemi, e la qualità dell'offerta ospedaliera è buona. Ecco, non abbiamo trovato nelle nostre analisi ragioni per le quali adesso dovremmo dire che dobbiamo chiudere l'ostetricia.
2: Jetzt müssen sagen, wir müssen Geburtshilfe schließen.
1: René Epp, lei ha sottolineato per ben 2 volte che adesso, per ora, al momento, l'ostetricia non chiude. Sembra quindi che il mantenimento di questo reparto sia temporaneo. Avete per caso già fissato dei limiti finanziari, di personale o medici sotto i quali si deciderà di chiudere?
2: Es gibt in Zukunft kein Automatismus und auch keine Grenzen bezüglich Leistung von der Geburtshilfe.
1: Per il futuro non ci sono automatismi o limiti per quanto riguarda l'ostetricia. Noi analizzeremo e terremo sotto controllo tutte le prestazioni e le offerte nello stesso modo, sia dal punto di vista finanziario, del personale e della qualità. Ogni 6 mesi sarà possibile rivedere l'offerta, aggiungendo o togliendo una o l'altra specialità medico-sanitaria, ma, lo ripeto, non ci sono limiti o automatismi.
2: Es gibt keine Grenzen und kein Automatismus.
1: Insomma, come spiega il presidente del consiglio di amministrazione dell'ospedale regionale della Surselva, Gerica Thomas, dal prossimo 1° gennaio, per quanto riguarda l'offerta di prestazioni stazionarie, non ci saranno sostanziali modifiche e verrà mantenuto quanto c'è ora.
3: Von der Leistung her gibt's ab dem 1.1.27 keine wesentliche Änderung. Wir versuchen, alle stationären Leistungen aufrechtzuerhalten.
1: Fermo restando, poiché al personale attualmente occupato nelle varie strutture è stato garantito il mantenimento del posto di lavoro per i prossimi 3 anni, lo scopo ultimo della riorganizzazione e dell'unione di tutte le offerte sanitarie sotto un unico cappello permette in primo luogo di mantenere l'offerta sanitaria, anche grazie a risparmi ottenuti con la centralizzazione degli acquisti e di un'amministrazione unificata. complicata, così come di semplificare la ricerca del personale, come spiega Manfred Manser, presidente della Right da Sanadad sur Selva, l'organizzazione che concretamente gestirà le strutture sanitarie.
4: Es geht vor allem den Erhalt der Gesundheitsversorgung und es bringt Vereinfachungen bei der Personalsuche. Es wird die ganze Administration an einem Ort gemacht.
1: Si è chiusa oggi pomeriggio a Pontresina, con un giorno e mezzo d'anticipo sulla tabella di marcia, la fase dibattimentale del processo di primo grado alle 5 persone accusate di omicidio colposo plurimo per la morte di 8 escursionisti travolti il 23 agosto del 2017 da una frana di 3 milioni di metri cubi staccatasi dal Pizzo Cengalo. Stefano Barbusca.
5: Quella di oggi è stata la giornata delle ultime tre arringhe. Su alcuni aspetti i rappresentanti delle difese sono sembrati d'accordo. Secondo loro sugli accusati non ricade alcuna responsabilità penale e pesanti sono state le critiche rivolte alla procura e alla perizia del geologo vodese sulla quale è basato l'atto d'accusa. Su chi fosse chiamato a decretare l'eventuale chiusura dei sentieri per la Val Bondasca, invece, sono stati espressi punti di vista opposti. Per l'avvocato di uno dei due funzionari dell'ufficio foreste e pericoli naturali, era il comune a dover garantire la sicurezza degli itinerari, mentre il cantone fornisce solamente valutazioni tecniche. Tutto il contrario di quanto sostenuto davanti alla corte dal legale di Anna Giacometti, che all'epoca dei fatti era la sindaca del comune di Bregaglia. Il difensore della consigliera nazionale ha affermato che, prima del crollo del 2017, la responsabile dell'esecutivo comunale aveva attuato tutte le raccomandazioni degli esperti. Esperti che, ha ricordato, non avevano mai espresso la necessità di chiudere i sentieri per le capanne Sciora e Sachefuré. Inoltre, ha aggiunto il difensore di Anna Giacometti, i rappresentanti di un comune come quello di Bregaglia non sono in grado di valutare autonomamente situazioni decisamente complesse legate ai pericoli naturali. Questo perché non possono contare sulle competenze indispensabili in ambito geologico e devono quindi necessariamente affidarsi alle indicazioni degli specialisti degli uffici competenti in questa materia. Per questo motivo l'ex sindaca non avrebbe alcuna responsabilità e l'accusa sarebbe del tutto infondata. La procura ha chiesto per tutti gli imputati pene pecuniarie sospese. Ora la parola passa alla Corte del Tribunale della Regione Maloja. Il verdetto è atteso per la mattinata di venerdì 4 settembre.
1: Grigioni Sera termina qui. A domani.

Bene, eccoci qui dunque, le 19 passate da 8 minuti, ben arrivati sulla Rete 1. Che bello e che piacere ritrovarvi anche questa sera, in questo martedì 25 agosto 2026. Care ascoltatrici, cari ascoltatori di questo programma che si chiama Effetto Sera. Io mi chiamo Caterina Righenzi. Questa era Coira che dovevo chiudere, esatto, e dicevo staremo insieme per le prossime 3 ore fino alle 22 qui in diretta, e durante questa prima ora sono felice di presentarvi un ospite che ci parlerà di una bella realtà qui nel Canton Ticino, attiva da parecchi anni, da diverso tempo, una realtà portata avanti da giovani e baldanzosi uomini under 40 che vogliono dare una mano a modo loro ed essere presenti sul territorio con diverse opere benefiche. Ma ci sarà tempo per parlare di questo, e tra poco vi presenterò appunto l'ospite che è già qui in studio con me. Intanto però, come sempre, mi fa piacere ricevere i vostri messaggini. Vi ricordo quindi lo 076 321 1113, questo è il numero WhatsApp con il quale potete interagire con me in questa nostra serata. Quindi, dove siete? Cosa fate? Con chi siete? Ma soprattutto, cosa mangiate? Sapete che mi piace sbirciare sulle vostre tavole, nei vostri piatti? E perché no, anche fare parte così delle vostre cene. Buon appetito!

0: uno dei pezzi evergreen, uno di quelli che sappiamo canticchiare un po' tutti, di Tiziano Ferro, Rosso Relativo, era il 2001. Buonasera, ben arrivati su Rete 1 in questo nostro martedì sera insieme. Qui in effetto sera voglio salutare Michela, che mi scrive un messaggino molto carino. Ciao Kate, il martedì, il mercoledì, il giovedì, tutte le serate in compagnia di Rete 1, ma grazie cara, che bello. Non mia, cioè nel senso che domani non ci sentiamo, ma comunque ci saranno i miei colleghi, poi c'è lo sport, c'è sport e musica, vi teniamo sempre compagnia giorno, sera, pomeriggio, notte, sapete che i nostri programmi, insomma, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Molto attivi direi, così come molto attivi sono i ragazzi, gli uomini, i componenti, i membri, i tablers di questa associazione che voglio raccontarvi stasera con l'ospite che è qui in studio insieme a me, vi anticipavo. La Round Table è un'associazione internazionale che vuole riunire giovani professionisti e imprenditori, promuove amicizia, promuove crescita personale, progetti di servizio alla comunità. E allora, qui in studio c'è uno dei componenti, dei membri della Round Table della sezione di Lugano, Stefano Dell'Ava. Ben arrivato.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Ciao, che bello averti
1: Ciao.
0: Qui.
1: Grazie, grazie mille, grazie per averci accolto.
0: Come stai innanzitutto?
1: Bene, bene. Di corsa verso gli studi dopo lavoro per raccogliere questo invito che ci avete gentilmente offerto.
0: Allora, Stefano, classe 1987, broker assicurativo nella vita, membro attivo di Roundtable Lugano, come dicevo, quindi un giovane attivo e dinamico, sempre pronto a tessere legami, a fare conoscenze, a, perché no, creare amicizie. Uno che ama la vita, che si impegna in cause in cui crede, uno che sa coinvolgere con il suo entusiasmo. Ben arrivato. Ho citato la Roundtable e allora iniziamo raccontando subito di cosa si tratta, Stefano.
1: Allora, beh, grazie per la recensione. Diciamo subito che la Roundtable, in Roundtable sono in ottima compagnia, quindi questa descrizione penso di poterla estendere a tutti i membri del mio club, al comitato e a tutti i membri. Siamo circa 10-15 membri, a dipendenza di quando subentrano anche ex membri, perché poi vi racconterò insomma cosa succede dopo all'uscita del club, che ha un limite di età. Noi niente, ci ritroviamo ogni 2 settimane circa durante l'anno sociale. Mm-hmm. Il nostro scopo è quello di servire la comunità, come hai detto, e anche quello di insomma evolverci noi come persone tramite le esperienze che facciamo. E questo.
0: C'è un po' una missione, no, che sta dietro all'associazione, cioè nasce con uno scopo diversi anni fa.
1: Sì, allora lo scopo è quello che allora è stata fondata da un ex membro Rotary, se vogliamo estendere la discussione a questo, che voleva in Inghilterra nei primi anni del Novecento creare un gruppo per giovani imprenditori, perché lui faceva parte di un gruppo dove la media di età era un po' altina, e lui diceva: beh, ci vuole un gruppo dove i giovani prendono le decisioni, no? E per far sì che questo potesse succedere, ha messo un limite di età, ha fondato un club dove c'era un limite di età entro il quale dovevi per forza uscire, non potevi stare più dentro. E questo ha permesso alla Roundtable di continuare negli anni, essendo fondata sostanzialmente solo da ragazzi di 40 anni, poi alcuni appunto come noi hanno esteso a 45 perché insomma l'aspettativa di vita è cresciuta, certo, eccetera eccetera, alcuni sono rimasti a 40, altri a 45, però insomma tendenzialmente il concetto poi è sempre quello di fare in modo che giovani prendano in mano la situazione, prendano decisioni, gestiscano l'associazione, portano avanti i loro progetti, dare la possibilità a tutti di gestire un'associazione, perché i nostri ruoli cambiano una volta all'anno, quindi il presidente cambia una volta all'anno, il vicepresidente e via così. Mm-hmm. Quindi questo è anche formativo, diciamo, per ognuno di noi. Quindi oltre a rivolgerci alla comunità attraverso beneficenza e azioni sociali in generale, evolviamo anche personalmente, sia a livello sociale che a livello direi professionale, può darci una mano anche a livello professionale questo,
0: ecco. Tu sei qui in rappresentanza della Roundtable Lugano. Diverse Roundtable nella Svizzera italiana esistono, così come in tutta la Svizzera, in tutto il mondo.
1: Esatto, allora ci sono i comitati locali, in Ticino ce ne sono tre che io rappresento come presidente d'area.
0: Okay.
1: Sono nel comitato nazionale, quindi i membri locali. Ci sono 36 tavole attive in Svizzera, mi sembra, mi cazzeranno, 35-36 attive. I membri delle tavole locali possono entrare nel comitato nazionale, che sostanzialmente supporta i comitati locali. E poi c'è addirittura il comitato mondiale internazionale della Roundtable. All'interno della tavola di Lugano abbiamo avuto anche uno o due esponenti della tavola mondiale, che è stato un grande prestigio per noi, perché poi vieni rappresentato in tutto il mondo, si organizzano eventi in tutto il mondo a livello locale, a livello nazionale. È un'ottima, diciamo, è un'associazione fantastica per chi ama anche viaggiare e avere l'opportunità di trovare amici in tutto il mondo, quelli che noi chiamiamo first time friends.
0: Okay. You know? Sì. Quindi l'idea è proprio quella, no? Di creare legami e amicizie. Stefano, tu da quanti anni ne fai parte e come e perché hai scelto di entrare nell'associazione?
1: È una storia davvero incredibile. Allora, io faccio parte della Roundtable da 9 anni e io, prima di entrare in Roundtable, organizzavo degli eventi dopo lavoro, degli aperitivi, eccetera eccetera. Ero un po' attivo nell'ambito degli eventi, quasi più come hobby che utilizzavo per un networking a livello anche lavorativo, no?
0: Sì.
1: Ad uno di questi eventi ho conosciuto il nostro ex amato sindaco Marco Boradori, che avevo rinvitato a uno dei miei eventi, no? E parlandoci, pensa, non mi aspettavo niente perché non ci conoscevamo praticamente neanche. Lui mi disse: ma sai che secondo me tu potresti far parte di un gruppo in cui un mio caro amico fa parte, no? Alla fine poi mi ha dato il contatto, eccetera eccetera. Quando spiego questa cosa, cioè, era folle, perché insomma non ci conoscevamo neanche. Sei lì che stai parlando col sindaco, gli ho buttato lì un invito che pensavo non l'avesse mai raccolto. Non l'ha mai raccolto effettivamente l'invito.
0: però
1: mi ha dato una grande possibilità di conoscere, perché poi ho chiamato questa persona, dove c'era anche un po' l'imbarazzo. Ho detto: cioè, io non vorrei sembrare un raccomandato, però effettivamente mi ha dato il tuo numero Marco Moradori, non è che posso dirti un'altra cosa. E alla fine, insomma, dietro questo teatrino c'è stata poi la mia entrata, perché mi hanno invitato ad un evento, mi hanno spiegato insomma quello che stiamo spiegando qua stasera.
0: Sì.
1: Ho respirato un po' le vibes dei vari convivi e alla fine mi sono convinto, mi ero trasferito a Lugano da poco. L'ho pensato anche come un'ottima occasione per trovare nuovi amici.
0: Certo.
1: E la cosa molto interessante a proposito di questo è che noi tendiamo ad avere, appunto, a frequentare le persone che sono nella nostra stretta rete di contatti. La Roundtable, come i club di servizio in generale, ti danno l'opportunità di conoscere persone con le quali magari non usciresti mai alla sera, o che non frequenteresti mai nella vita di tutti i giorni, perché ci sono passioni diverse, si vive in posti diversi, insomma, diverse mentalità, diverse. Poi alla fine ti ritrovi lì, ci si vede per tanto tempo e ci scopre che insomma c'è tanto tanto valore dietro alle persone, e si aprono delle relazioni incredibili con chi non avresti magari mai pensato prima. Ecco, io ho sviluppato delle gran belle amicizie dentro la Roundtable e sono molto contento di questo.
0: E questo traspare dalle tue parole e dal tuo racconto. Tu, che sei anche stato presidente nel 2022, ci raccontavi che c'è, diciamo, un turnover frequente, no? Ogni anno all'interno dell'associazione cambiano i ruoli, proprio per dare la possibilità un po' a tutti di fare tutto. Che esperienza è stata quella da presidente per te?
1: Allora, è stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché
0: cosa fa il presidente?
1: Allora, vabbè, il presidente innanzitutto, prima di diventare presidente, fa un anno da vicepresidente, dove in teoria dovrebbe sbirciare quello che fa il presidente, insomma, rendersi conto cosa serve all'associazione, come puoi dare continuità al lavoro che il presidente di quel momento sta dando. A volte si può avere, come in tutte le cose, una visione a breve, a medio, a lungo termine, e quindi ti fai un'idea un po' di tutto il contesto per portare avanti nel tuo anno le attività. Poi devi stilare tutto quello che è il calendario, tutto quello che sono gli eventi del tuo anno. E la cosa bella è che ognuno porta un po' il suo stile, no? Quindi è stato molto divertente, perché io ho una doppia vita, nel senso che sono anche musicista e cantante, e il primo convivio, per esempio, gli ho fatto tutti, ho preso il gruppo e ho organizzato questo convivio dove gli ho fatto suonare a tutti un brano musicale con un caro amico che organizza questi eventi di team building dove ti insegna a suonare un brano anche se non sei capace, non hai mai suonato uno strumento in vita tua, lui ti dà in mano una chitarra perché c'è accordata in un modo che tutti ci riescono, e abbiamo suonato un pezzo tutti insieme, e quindi li ho portati in questo mondo della musica un po' a tutti. Vabbè, questo solo per dire che insomma ognuno mette il suo stile. E poi organizzi il service, organizzi quello che sono le attività sociali.
0: Mm-hmm. Ok, allora facciamo così, tra poco ce le racconti, così certo. Entriamo proprio nel cuore della Roundtable 40 Lugano. Prima ci ascoltiamo un nuovo pezzo firmato Martin Garrix e U2.

0: Il nuovo pezzo firmato Martin Garrix e U2 qui su Rete 1 alle 19:30 di questo martedì sera che stiamo trascorrendo insieme anche a voi e ai vostri messaggi allo 076 321 1113. Mi state scrivendo che l'app ha un problema. Ciao Kate, ci deve essere un disturbo, l'app Play RSI non funziona, mi scrive Flavio. Anche Aureli manda uno screenshot uguale, dice: tecnico scusa, puoi sistemare PF TV TTB? Anche noi cara, buonasera a te. Non so che cosa stia succedendo, mi spiace naturalmente, lo streaming non funziona, insomma in tanti anche un altro ascoltatore mi segnala questo problema tecnico, naturalmente adesso cercherò di capire e di segnalare. Noi comunque siamo in onda qui su Rete 1 dalle 19, da questa in questa mezz'oretta stiamo raccontando di una realtà ticinese importante, di una associazione internazionale che riunisce giovani professionisti e imprenditori, che vuole promuovere l'amicizia, la crescita personale, che vuole aiutare la comunità con dei progetti concreti. Si chiama Roundtable e per la sezione di Lugano c'è Stefano Dell'Ava come rappresentante. Stefano, il vostro motto è RT40 Lugano, Adopt, Adapt, Improve. Allora, a chi non sta particolarmente simpatica la lingua inglese, innanzitutto traduciamo e soprattutto spiegaci di questo vostro motto.
1: Sì, beh, appunto, sulla logica sempre che spiegavamo prima, i ruoli cambiano ogni anno, c'è sempre una continuità in questo, eccetera, eccetera. Questo motto significa adotta quello che sono le nostre tradizioni, i nostri usi, costumi, eccetera, eccetera. Mm-hmm. Adattali sempre a quello che sono i tempi correnti, quindi mettici anche tu il tuo, ok? E migliorali. Questo sia a titolo personale, sia per l'associazione. Un motto di vita.
0: È molto bello. Allora, a proposito quindi dell'associazione, raccontavamo anche la tua storia personale. Tu sei un broker assicurativo nella vita, come passione, come hobby hai la musica, suoni in due band, giusto?
1: Sì, canto.
0: Mi dicevi. E poi appunto fai parte della Roundtable da 9 anni. Sono stati 9 anni sicuramente molto belli e formativi per te, come ci raccontavi, dove hai avuto modo davvero di aiutare, no? Di spenderti in cause nelle quali voi e gli altri membri dell'associazione credevate. Quali sono stati negli anni, qual è stato il progetto, l'evento che ti ha dato più soddisfazione?
1: Intendi nel mio anno di presidenza?
0: Sì.
1: In generale?
0: In generale, allora, quello che hai seguito e che ti è rimasto nel cuore.
1: Ma allora, ci sono delle come si dice, delle attività che facciamo in cui rimaniamo anonimi, proprio perché sono delle sorprese che vengono fatte per delle persone, eccetera, eccetera. Però nel senso, quello che posso dire è, non so, per esempio a Natale consegniamo tot migliaia di franchi di tessere Migros all'oratorio di Lugano, che fa il banco per le persone poco abbienti, per potergli far fare la spesa a Natale, per dire, ecco, questo genere di cose qua. Uno che mi è stato particolarmente simpatico, che ho avuto a cuore, perché nel nostro mondo c'era sempre un po', c'è sempre un po' il tema, no? Facciamo qualcosa solo per il territorio di Lugano, facciamo qualcosa per il anche all'esterno del territorio, cosa facciamo, no? E c'era stata una richiesta in particolare che ci è arrivata dagli scout di Lugano, che tra l'altro saluto perché c'erano stati molto, molto simpatici, erano stati anche molto bravi a venirci a presentare il loro progetto. Loro volevano organizzare un progetto per andare a sostenere una comunità in Kenya, quindi dei ragazzi minorenni, erano quasi tutti minorenni, se non tutti, adesso forse non mi ricordo totalmente bene, ma erano tanti minorenni e senza genitori, senza, volevano prendere e andare a sostenere una comunità di ragazzi, di bambini. Ci hanno detto: ci mancano tot soldi, ci date una mano, no? In quel momento ero presidente, ho detto sì, volentieri, no? E poi loro sono venuti a presentarci quello che hanno fatto grazie al sostegno nostro e delle altre realtà che li hanno sostenuti. Ed è stato molto bello perché si sono addirittura commossi nel venirci a raccontare questo, no? Mentre presentavano erano dei ragazzini tutti minorenni che davanti a 35 anni, 40 anni, 45 anni, insomma, non deve essere stato anche facile per loro, ma è stato davvero un'emozione incredibile vedere l'effetto che questa esperienza ha avuto su di loro. Questo per dire che quando poi vediamo, oltre a organizzare, che è impegnativo perché ognuno di noi non lo fa per mestiere, vedere poi l'effetto che ha sulle persone quello che stai organizzando è sicuramente molto, molto appagante. Poi si creano dei contatti che possono durare anche nel tempo.
0: Facci altri esempi, per esempio in questo anno, nell'anno 2025, in questo anno 2026, quali sono stati le altre attività che avete organizzato e che vi ha visti coinvolti sul territorio ticinese per sostenere diverse realtà locali?
1: Allora, possiamo donare direttamente ad altre associazioni che ci vengono fatte direttamente delle richieste, ad esempio, non so, appunto c'è l'associazione XY che sostiene economicamente delle persone che fanno delle richieste che a noi possono sembrare banali, come non riesco a pagare il premio della cassa malati, non riesco a pagare qua, non riesco a pagare là. Ci sono delle associazioni che raccolgono questi tipi di fondi, sì, che noi a volte sosteniamo, quindi c'è una collaborazione attiva con altre associazioni, come quest'anno con Stralugano, che dopo andremo
0: ne
1: a parlare
0: parliamo.
1: Di questo, esatto,
0: sì.
1: Ne parleremo. Abbiamo fatto un anno dove è stata fatta una regata, avevamo regalato, se non sbaglio era il Circolo Nautico di Lugano, avevamo regalato una barca per persone con paralisi, che non, cioè, quindi una barca fatta apposta per fare le regate per persone che... insomma, che non avevano la possibilità di avere la mobilità che abbiamo tutti noi, tutti
0: certo.
1: Noi.
0: Mm-hmm.
1: E quindi è stata fatta una regata in onore di questo, è stata una gara, è stato chiamato un personaggio che era molto forte, poi c'è stata anche la polemica, c'è stato un teatrino, vabbè, insomma, è stato molto divertente. E quindi ecco, facciamo veramente di tutto, abbiamo dal singolo individuo alla collaborazione con l'associazione di turno o a iniziative proprio nostre, la bancarella di Natale, mm-hmm. In collaborazione noi abbiamo un club gemello che si chiama Lady Circle. Ok, sì. Noi siamo tutti uomini, loro sono tutte donne.
0: Ok.
1: Nonostante siamo separati, ci vogliamo tanto bene,
0: sì.
1: Collaboriamo insieme, condividiamo esperienze, condividiamo progetti, loro fanno i loro, noi facciamo i nostri, però poi è bello anche ritrovarsi ogni tanto in mezzo e fare qualche cosa insieme. Loro sono attive in tutto il Ticino, abbiamo un club Lady Circle in Ticino. In crescita, sono delle ragazze fantastiche, anche loro molto in gamba. E quindi
0: Natale è un'occasione, per esempio, dove vi trovate, dove collaborate.
1: Sì, sì, esattamente.
0: L'idea è sempre quella di aiutare chi ha bisogno e in questo modo, no? Donare il vostro tempo, come dicevi tu, siete tutti, insomma, volontari, chiaramente, no? È un plus al di fuori della vostra vita lavorativa, quindi l'idea che ci sta dietro è un po' questa. La frequenza con la quale vi trovate un paio di volte al mese, ci dicevi, però poi se serve si fa naturalmente anche di più. Progetti che state portando avanti in questo periodo, hai citato la Stralugano, e allora ascoltiamo Annalisa e poi ne parliamo.

0: Phil Frisell compie 75 anni. È uno dei chitarristi e musicisti jazz più influenti e originali del nostro tempo e li festeggia con un nuovo disco, In My Dreams, pubblicato per la leggendaria etichetta Blue Note. Bourbon Suite, a cura di Claudio Farinone. Domani alle 14:30.
1: Rete 2.

0: Domenica 27 settembre si svolgerà nella meravigliosa cornice del Lungolago di Lugano l'Astra Lugano, che è un evento, una manifestazione sportiva che piace moltissimo, che coinvolge ogni anno migliaia di persone, tra chi si iscrive, chi decide di correre, di competere nelle varie gare, ma anche tantissimi invece amatori, spettatori entusiasti che vanno a sbirciare e magari, perché no, a fare il tifo. E allora la Roundtable Lugano ci sarà, e Stefano Dallava, con il quale stiamo raccontando di questa associazione presente sul territorio da molti anni, che attraverso diverse iniziative benefiche e progetti aiuta chi ha bisogno, sostiene cause importanti in Ticino. Beh, in qualche modo appunto sarete coinvolti con la Run for Charity, che è, diciamo, all'interno, no, del grande della grande manifestazione che è l'Astra Lugano.
1: Esatto. Allora, io faccio parte anche del comitato dell'Astra Lugano, e grazie al presidente Carlo Regondi, che anche lui è stato un membro della Roundtable anni fa, abbiamo creato questa collaborazione. Mm-hmm. Dove Astra Lugano ci concede di poter approfittare di questa cosa che Astra Lugano fa, che la trovo fantastica, dalla possibilità di alle associazioni di raccogliere fondi attraverso questa Run for Charity, che è una gara che si tiene domenica 27 settembre alle ore 14. Non è una gara competitiva, può essere fatta sulle mani, sui gomiti, spingendo i bambini in carrozzina mentre mangiano un panino. Insomma, non è necessario correre, sono 3 chilometri di percorso,
0: sì.
1: È adatta veramente a tutti e permette, con il prezzo del biglietto per accedere alla, per correre, per partecipare, permette all'associazione di incassare il 100% del ricavato, e questa è una grande iniziativa che Astra Lugano fa per promuovere le associazioni locali. Ok, non saremo l'unica associazione, noi lo proponiamo in questo modo. Noi a nostra volta
0: devolverete il ricavato?
1: Devolveremo il ricavato all'associazione Green Hope,
0: sì,
1: che si occupa di sostenere le famiglie che hanno bambini malati di tumore.
0: Sì.
1: E sono attivi in tutta la Svizzera, e quindi devolveremo il 100% del nostro ricavato a questa associazione. Detto questo, noi a nostra volta sosteniamo le attività che fa Astra Lugano, quindi mi raccomando, se tra di voi c'è qualche valoroso che vuole correre la mezza maratona, la 10 chilometri, iscrivetevi all'Astra Lugano. Ogni anno cresce in maniera pazzesca, battiamo ogni anno nuovi record di partecipazione, e per chi avesse dei giovani ragazzi a partire dai 6 anni che vogliono invece correre una gara competitiva, mentre voi pensate alla Run for Charity, ci prendiamo in consegna i vostri bimbi e li facciamo correre in classi di età dall'under 6 all'under 16, una gara competitiva fatta apposta per bambini, con tanto di medaglia, con tanto di tempi, con tanto di tutto, ed è insomma un modo per occupare tutto il pomeriggio, per chi ha famiglia, per chi no, per spendere un bel pomeriggio sul lago di Lugano, all'insegna anche della solidarietà.
0: Certo, insomma, quindi l'idea è un po' questa, no? Iscriversi alla Run for Charity, che, lo ricordiamo, è una corsa non competitiva, il tracciato è lungo 3 chilometri, la si può fare tranquillamente anche camminando, portate i vostri bambini, portate i passeggini, portate i cani, insomma, l'idea è un po' quella, iscriversi attraverso la Roundtable, affinché poi appunto i soldi dell'iscrizione vadano in favore di Green Hope e per i loro progetti, che è importantissimo sostenere. Allora, diamo, Stefano, per chi fosse interessato e all'ascolto e volesse partecipare, proprio tutte le informazioni pratiche su cosa bisogna fare, fino a quando ci si può iscrivere?
1: Allora, considerate che la manifestazione è il 27, domenica 27, entro venerdì 25.
0: Ok.
1: Permetterci anche di avere le liste poi aggiornate, eccetera, eccetera. c'è il sito internet dal quale ci si può iscrivere, ed è runforcharity.life. Run for Charity, sempre per quelli che non amano l'inglese, run scritto run, sì. R-U-N, for charity, C-H-A con la Y finale, quindi runforcharity.life, L-I-F-E.
0: Quindi lì troviamo tutte le informazioni, ecco, pratiche su come fare la nostra iscrizione.
1: Sì, esatto. C'è,
0: no?
1: La mappa del percorso, c'è la sezione Run for Charity, c'è la sezione Kids Run, ci sono i formulari online da compilare. Noi riceveremo le vostre iscrizioni, saremo ben felici di rispondervi, vi manderemo una mail dove riceverete il QR code per poter fare il pagamento, e una volta effettuato potrete partecipare alla competizione.
0: E allora l'idea è proprio quella di trascorrere questa giornata, questo pomeriggio di domenica 27 settembre sulle sponde del lago di Lugano in compagnia, e perché no, fare anche del bene. Grazie mille Stefano Dell'Ava. Ricordiamo anche il sito Roundtable Lugano, rt40.ch. anche qui, ecco, avete modo di curiosare tra tutte le attività e tutti progetti che questi ragazzi portano avanti. Dimmi.
1: Sì, no, volevo dire che noi siamo comunque sempre interessati ad accogliere nuovi potenziali membri.
0: Ecco, facciamo un appello.
1: Giovani imprenditori fino a 45 anni, chiunque abbia voglia di dedicare del tempo a queste attività, quindi a conoscere nuove persone del territorio, a spendere il proprio tempo per la comunità e per organizzare queste cose che avete sentito oggi. Noi siamo ben contenti, potete scriverci, possiamo conoscerci, e perché abbiamo questa spada di Damocle dell'età, e quindi a un certo punto si esce, dobbiamo per forza noi anche trovare nuove leve da poter introdurre per continuare a dare vitalità al club.
0: Certo, siete anche sui social, quindi
1: assolutamente
0: vi troviamo anche su Instagram e Facebook. Grazie Stefano Dell'Ava, grazie per essere stato con me stasera, e a presto.
1: Grazie a voi.

Ce li eravamo scordati, la Rete 1 li ha rispolverati, gli avventura che ci hanno portati alle 20. In studio Fabio Degli Antoni, buon martedì sera. Al processo sulla frana del Cengano, la difesa ha contestato tutte le accuse mosse contro l'allora sindaca di Bregaglia, Anna Giacometti. In aula è stato ribadito che non disponeva delle conoscenze per valutare il rischio dell'enorme distacco. Oggi è stata chiesta l'assoluzione per tutti i 5 imputati alla sbarra per la morte degli 8 escursionisti travolti dai 3 milioni di metri cubi di roccia e detriti. La procura ieri aveva chiesto pene pecuniarie sospese. Durante i dibattimenti è stata inoltre attirata l'attenzione sulle gravi ripercussioni di una condanna sulla futura gestione dei rischi. Secondo le tesi esposte alla Corte, considerare ogni pericolo residuo renderebbe inabitabili vaste parti del territorio. In Vallese, l'uomo che nell'agosto 2023 ha ucciso la moglie con 34 coltellate e ferito la figlia è stato condannato a 20 anni di carcere per assassinio dal tribunale di Monté. Il 45enne di origine macedone e naturalizzato svizzero, sotto gli effetti dell'alcol, ha colpito più volte la moglie prima di accoltellarla con 5 diversi coltelli da cucina di cui uno si è rotto. Il motivo scatenante è stato un litigio per questioni economiche. Conflitto tra Stati Uniti e Iran. Teheran minaccia ritorsioni economiche contro l'America dopo le nuove sanzioni annunciate ieri da Washington. Il ministro per l'economia iraniano ha accusato la controparte di terrorismo economico e ha affermato che il suo paese non si farà cogliere impreparato. Ieri il segretario Scott Bessent aveva paragonato le nuove misure allo sbarco in Normandia e annunciato un ulteriore giro di vite contro tutti i paesi che commerciano con l'Iran. La Cina, il principale acquirente di petrolio iraniano, ha però già condannato qualunque tentativo di interferire nei suoi affari. Intanto, nella guerra di dazi dal Canada arrivano i controtributi su 700 prodotti americani. Ottawa risponde alle tariffe del 50% imposte da Trump. Il provvedimento scatterà l'8 settembre, varato anche un pacchetto da 7 miliardi e mezzo di dollari. Il Cremlino ha respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace con la trasformazione di una parte delle regioni contese in una zona economica libera controllata da paesi terzi. La Federazione Russa non intende delegare la gestione dei suoi territori. Mosca ha inoltre nuovamente definito inaccettabile lo schieramento di contingenti militari della NATO in Ucraina. L'ha ribadito dopo l'annuncio ieri da parte del presidente francese Macron delle esercitazioni in ottobre e novembre della forza multinazionale. Al sud questa sera e nella notte poche nuvole e tante stelle. Al nord questa sera variabile con rovescio temporale in alcune zone. Domani sarà un mercoledì sereno, nel corso della giornata nuvoloso, temperature minima 17 gradi, massima 28, isoterma di 0 gradi dai 4.300 metri. Informazioni sulla viabilità quando sono le 20 e quasi 4 minuti, per segnalare che ci sono rallentamenti sulla 2 tra Chiasso e la dogana di Brogeri in direzione dell'Italia. Code poi tra Agno e Ponte Tresa, sempre in direzione dell'Italia. A voi un buon ascolto e prudenza alla guida.

Seconda ora di Effetto Sera, ben arrivati, buonasera a tutti voi, buon martedì 25 agosto 2026. E così apriamo la seconda ora insieme. Nella prima ora, se eravate all'ascolto di questo programma, abbiamo raccontato di una realtà attiva sul territorio ticinese a Lugano, la RT40 di Lugano, Roundtable 40, che si occupa di diverse cose, di dedicarsi a coloro che hanno bisogno con progetti di servizio alla comunità, ma è anche una realtà che vuole promuovere poi l'amicizia, la crescita personale dei membri che la compongono, con appunto dei ritrovi e delle attività sociali e benefiche. Saranno anche presenti alla Stralugano nell'ambito di una delle gare, delle competizioni di questa grande manifestazione, la Run for Charity, che si svolgerà domenica 27 settembre, runforcharity.life. Vi ricordo ancora il sito, ecco, se volete maggiori informazioni, perché no, se volete iscrivervi anche può essere l'occasione bella da trascorrere una domenica in compagnia. Allora, io sono Caterina Righenzi, siete su Rete 1, iniziamo in musica la seconda ora insieme e lo facciamo con Arches. Bello questo pezzo, tutto zuccheroso o zuccherino.

è un po' quello che vogliamo fare anche noi qui con i programmi di Rete 1, prendervi per mano e chiedervi di seguirci, beh in questo caso di seguire me per le prossime ore fino alle 22 con Effetto Sera, con questo programma. Quindi vi invito ad accomodarvi nel nostro salottino serale, quello nel quale così lasciamo correre un po' i pensieri della giornata, lasciamo defluire tutto quello che è andato ormai e al quale non dobbiamo più pensare. L'idea è quella di rilassarci, di prenderci il tempo per ascoltare buona musica e, perché no, anche di chiacchierare, di affrontare argomenti più o meno leggeri, ma sempre con il sorriso. Allora, a proposito di ascolto, mi segnalate in diversi al nostro numero WhatsApp che purtroppo non ci sentite attraverso l'app sul vostro smartphone, applicazione Play RSI che vi ricordo potete scaricare gratuitamente. Purtroppo non sta funzionando. Allora, i nostri tecnici mi hanno detto che è un problema dell'applicazione a livello purtroppo nazionale. Non possiamo fare nulla per il momento, stanno lavorando chiaramente per ripristinarla al più presto, speriamo che ci riescano i colleghi addirittura a Zurigo, mi hanno detto, insomma è proprio una cosa, ecco, a livello SSR, e quindi spero che abbiate la possibilità di ascoltare Rete 1 questa sera attraverso la radio DAB. Se avete voglia, sono anche qui per leggere i vostri messaggi. Fatemi sapere cosa fate questo martedì sera, come lo state trascorrendo, cosa state mangiando di buono. Sono le 20:14, quindi è ancora, dai, orario di cena. Poi l'estate e la luce ci portano anche magari a consumare il nostro pasto un pochino più tardi del solito. E quindi, se state mangiando qualcosina di buono e avete voglia di condividerla, sapete che io sono sempre curiosa. Parleremo di tante cose, di belle notizie simpatiche che ho trovato e che volevo condividere con voi. Vi racconterò anche della Rete 1 che si sposta a San Bernardino nei prossimi giorni e poi nel fine settimana. E poi c'è anche un documentario prossimamente, il 31 agosto, in realtà lunedì prossimo, del quale volevo parlare. E poi arte e poi una libreria di legnetti per i nostri amici a quattro zampe, tantissimo, quindi rimanete qui, dai.

0: Kraft Nahr Mit, un prodotto alimentare per dare forza.
1: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
2: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
3: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
4: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
0: si scioglierebbe forse col calore.
1: Esatto.
5: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.

Human Touch, Bruce Springsteen. È appena arrivata in redazione la triste notizia della scomparsa di Dolly Parton. Dolly Parton, che è stata considerata la regina del country, cantautrice e autrice americana, si è spenta all'età di 80 anni. 11 Grammy nel corso della sua carriera, una carriera dove ha venduto 100 milioni di dischi, una carriera lunghissima, quasi 60 anni vissuti a pieno, una delle figure più amate e più influenti della musica country americana. Annuncia la sua famiglia la sua scomparsa tra i suoi brani più celebri: I Will Always Love You, Coat of Many Colors, Jolene, che tra poco ascoltiamo. Nata nel 46 da una famiglia, in una famiglia poverissima del Tennessee, Dolly Parton aveva scritto la sua prima canzone, pensate, a soli 6 anni, e poi ne ha composte circa 3000. Successo musicale affiancato poi da esperienze nel cinema, nella televisione, Dollywood, un'intensa attività filantropica che l'ha da sempre caratterizzata. Si occupava di programmi per l'alfabetizzazione dei bambini, si occupava di finanziare la ricerca sul vaccino anti-Covid. Le canzoni, aveva detto una volta, sono solo la mia eredità. Si spegne, come detto, all'età di 80 anni. È il New York Times a riportare la notizia per primo, poi sta velocemente rimbalzando sui vari portali online. Aveva avuto dei problemi di salute recentemente, era stata sottoposta a diversi interventi negli ultimi mesi. Era stato il 2025 in particolare un anno difficile per lei. In marzo era morto Carl Dean, l'uomo che per 6 decenni era stato il compagno della sua vita. Si è spento a 82 anni e aveva anche rimandato delle date in questo proprio settembre 2026, proprio perché doveva sottoporsi a degli interventi. Non aveva rivelato la natura di questi, aveva però semplicemente detto che i concerti già stabiliti, già organizzati, doveva rinunciare a questi a causa appunto di questi interventi medici. E allora, come detto, noi vogliamo naturalmente omaggiare Dolly Parton. Lo facciamo con una delle sue canzoni più belle, un caposaldo della sua discografia, una che viene considerata dalla critica musicale tra i brani più rappresentativi del genere country, Jolene.

Please don't take him just because you can. Per favore non prenderlo solo perché puoi farlo, cantava Dolly Parton in questo brano famosissimo, questo caposaldo del suo repertorio musicale e dell'intera musica country americana, Jolene, canzone che narra di una donna che affronta appunto questa bellissima ragazza perché ha paura che quest'ultima stia tentando di sottrarre il suo uomo e appunto la prega di non portarglielo via. In un'intervista la stessa Dolly Parton ha rivelato che il nome e l'aspetto di questa donna, Jolene, si era ispirata ad una giovane ammiratrice che l'aveva raggiunta sul palco durante un concerto per chiederle un autografo, uno di quei brani che la rivista musicale Rolling Stone ha collocato al 63esimo posto nella lista delle 500 migliori canzoni pensate di tutti i tempi. Una canzone che ai Grammy Awards è stata candidata come migliore performance vocale country femminile, eravamo nel 1975, una canzone che leghiamo a Dolly Parton, anche se ne sono state fatte tantissime di cover, tanti artisti che hanno deciso di misurarsi con questo suo pezzo, da Olivia Newton-John a Miley Cyrus, ai Måneskin, i più recenti. Dolly Parton, che vi dicevo, la notizia è appena arrivata in redazione e sta piano piano rimbalzando sui vari portali online, è mancata all'età di 80 anni. È il New York Times a riportare la notizia per primo, è la stessa famiglia Parton a appunto rilasciare questa triste notizia. Dolly Parton che si è spesa moltissimo per cause in cui credeva nella sua lunga vita e nei 60 anni di carriera. Aveva fondato Dollywood, che era questo parco, è questo parco divertimenti, si trova in Tennessee ed è un parco nazionale visitato da oltre 2 milioni di persone ogni anno. Lei stessa faceva dei concerti, si esibiva sul palco all'interno di questo suo parco, che comprende attrazioni tradizionali proprio da parco divertimenti ma anche negozi di artigianato locale, e è sede per eventi musicali. In alcuni casi ha visto proprio i concerti della Parton. Soprattutto però parte dei proventi delle strutture di Dollywood, di questo parco divertimenti, è destinato da sempre ad attività benefiche attraverso la Dollywood Foundation, questa fondazione che Dolly Parton ha voluto anni fa e che si è da sempre occupata principalmente dell'alfabetizzazione dei bambini. Gestisce questo programma che si chiama Imagination Library, che prevede l'invio gratuito di un libro al mese a tutti i bimbi di età inferiore a 6 anni che vivono nelle tre aree in cui sono presenti le stesse attività di Dollywood. Quindi insomma, lei, ecco, da sempre è stata una persona molto molto generosa. A proposito di generosità, vi segnalo che Mille Storie, Stefano Ferrando si era occupato di questo tema, della storia di Dolly Parton. Lo scorso 19 gennaio la generosità di Dolly è proprio il titolo della puntata, che potete riascoltare perché è caricata nella nostra sezione audio podcast sul sito di Rete 1, e appunto aveva dedicato tutta un'intera puntata proprio a lei. Allora, detto questo, mi segnalate che l'app è tornata a funzionare, sono molto felice di questo. Dam mi scrive: ma no Kate, io ti sento benissimo anche attraverso Alexa, fantastico. Anche Marco scrive: da me l'app funziona molto molto bene. Bene, mi fa piacere, perché era fuori uso fino a poco tempo fa, e quindi ecco, potete ascoltarci anche attraverso l'app sul vostro smartphone.

0: Ha quasi 40 anni questa canzone di George Harrison, Got My Mind Set on You, usciva nel 1987. Per introdurre il prossimo invece argomento, la prossima notizia, ascoltiamo prima questa clip.
1: Prendi il bimbo e comincia a camminare verso questo punto lontano che è l'IKEA. Il bimbo piange, gli si sfaldano i sandali. Tua moglie comincia a diventare leader del gruppo e si irrigidisce. Arrivi all'IKEA, questo grande scatolone dove milioni di persone sanno perché sono lì solo i primi 5 minuti. Arrivi col bambino, te lo prendono o te lo buttano in una vasca piena di palline colorate. Non lo troverai mai più. La tua moglie ti spinge al reparto armadi. Grande armadio, 4 stagioni, tira fuori un fogliettino così dove ha riportato tutte le misure della casa. Comincia a tempestarti domande. Senti, la camera del bimbo, allora sono 7 metri per 4, scegli te, o facciamo 3 blocchi di 5,53, 1,22, o 2 blocchi da 1,70, scegli te, o 1 da 72 e 4 da 59, aumentando, mancano 20 centimetri al muro, ci mettiamo gli sci, l'uomo reagisce così, ondeggia. Un palloncino legato a una staccionata, uguale.
0: Allora, questo era lo sketch di Paolo Migone, questo comico di Zelig, famosissimo, sketch di parecchi anni fa, ma direi in qualche modo ancora attuale, che dite, nel quale, diciamocelo dai, ci ritroviamo anche un po' tutti, no? Raccontava appunto di questo sabato pomeriggio dove la moglie lo costringe ad andare all'IKEA. Il gigante dei mobili fai da te più famoso al mondo, beh, dal 1 settembre, quindi dalla prossima settimana, ci sorprenderà ancora di più, perché si sono studiati un progetto nuovo, una nuova collezione che si chiama Construnda, traducibile un po' in, potremmo dire, percorso d'arte. Perché? Perché hanno pensato di realizzare non solo mobili o semplici suppellettili, ma vere e proprie, appunto, opere d'arte. E l'azienda svedese ha collaborato con artisti e designer internazionali. L'idea era farli realizzare e poi metterli in commercio a prezzi accessibili, però tutta una serie di nuovi pezzi. Dai cuscini alle ciotole, dagli sgabelli alle sculture, dai tavolini agli arazzi. Qual è lo scopo? Che loro dicono, ognuno di noi può potenzialmente trasformare la propria casa in una piccola galleria d'arte, perché è appunto questo che l'azienda svedese ha cercato di mantenere, no? Prezzi comunque accessibili, produzione su larga scala. Qualcuno potrebbe dire che sono oggetti inutili, cioè noi, no, quando andiamo da IKEA siamo abituati a trovare cassetti che si nascondono, compriamo queste scatole geniali per fare ordine in casa, piuttosto che tutta un'altra serie, ecco, di mobili utili. Invece qui sarebbero questi degli acquisti di cose che niente, metti lì, li guardi, che non hanno magari uno scopo, non sono funzionali, ecco, no? Però d'altronde neanche i quadri ce l'hanno, eppure in casa ne abbiamo tutti almeno uno appeso alle pareti. E poi tra questi 7 artisti coinvolti nel progetto ci sono sì quelli affermati, ma ci sono anche sconosciuti, e ha detto, ecco, questo, no, l'IKEA, praticamente dimenticate per un momento che siete qui per progettare un mobile, anzi create qualcosa che vi rappresenti e che vi dia la possibilità di farvi conoscere al mondo. E così sono nate queste 22 opere, appunto, tra legno, vetro, ceramica, tessuti, e dal 1 settembre saranno disponibili nelle varie filiali. E così ognuno può portare a casa un pezzetto d'arte. C'è Levante su Rete 1, canzone d'estate.

A proposito di estate, vi invitiamo a trascorrere quello che sarà praticamente l'ultimo weekend prima del ritorno sui banchi di scuola e quindi salutare l'estate tutti insieme, un fine settimana che vi invitiamo a trascorrere con noi nel villaggio di San Bernardino, perché da giovedì 27 fino a domenica 30 agosto lasceremo gli studi e appunto ci trasferiremo nel centro di Sambe con alcuni programmi di Rete 1 in diretta ogni giorno dalle 9 alle 18. Saranno queste 4 giornate speciali per incontrare il pubblico, per raccontare la Mesolcina, il Moesano, il Grigioni italiano. Saranno tanti ospiti che racconteranno molte storie, temi, ecco, occasioni preziose per conoscere meglio il nostro territorio, per conoscere soprattutto le persone che lo vivono. Quindi vi aspettiamo soprattutto nella giornata di sabato. Sarà una festa e ci saranno dei concerti la sera sul palco Andrea Bignasca e Julie Meletta, che ascoltiamo.

Ceron, c'è anche lui nella nostra scaletta musicale questo martedì sera. Ci avviciniamo alla fine della seconda ma non ultima ora di Effetto Sera. Saluto e ringrazio chi manda un messaggino allo 076 321 1113. C'è Simonetta all'ascolto, in relax sulla sua poltrona, mi scrive preferita, e poi Francesco che ascolta da Chiasso. Alicia Keys va a chiudere l'ora e ci accompagna al notiziario delle 21.

0: Rete 1.
1: Sono le 21.
2: Quella che state ascoltando è la voce di Dolly Parton, la celebre regina della musica country, la leggenda americana, è morta all'età di 80 anni. L'annuncio è stato dato nell'ultima ora dalla sua famiglia in un video. Ben ritrovati dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. Interprete di brani come Jolene, che sentiamo in sottofondo, 9 to 5, è stata un'icona a tutto tondo. È sempre stata presente nei vostri televisori, sui vostri giradischi, nei vostri CD e nelle playlist dei vostri telefoni, diventando così un membro a tutti gli effetti della vostra famiglia. Lo ha dichiarato il nipote in un video pubblicato sull'account X della star, malata da tempo. So long, Dolly, adesso passiamo alle altre notizie. In Alto Vallese è scattata la massima allerta per i potenziali nuovi crolli del Weisshorn. Il comune di Randa ha isolato per precauzione l'area esposta al distacco del ghiacciaio sospeso sulla parete est della vetta alta 4.500 metri. I Verdi chiedono di creare una segreteria di Stato per la protezione del clima e un'uscita programmata dalle energie fossili. La presidente Elisa Mazzone, durante una conferenza stampa, ha nuovamente accusato di inerzia il consigliere federale Albert Rösti. In Svizzera continuano a calare le domande d'asilo per la prima volta dal 2022. Nel primo semestre di quest'anno ne sono state registrate meno di 10.000. La diminuzione più marcata riguarda quelle provenienti da Afghanistan, Turchia e Eritrea. Nuove difficoltà per il gruppo Volkswagen nel giorno dell'incontro nella sede centrale a Wolfsburg tra i vertici e i dipendenti, il primo di vari confronti che coinvolgeranno gli stabilimenti del noto marchio tedesco. Circa la metà delle misure di adeguamento riguarda la Germania, lo ha affermato il CEO Oliver Blume, ovvero la metà dei 50.000 ulteriori tagli sarà nel paese in cui trova sede l'azienda. Al sud questa sera e nella notte poche nuvole e tante stelle. Al nord questa notte variabile con rovesci o temporali in alcune zone. Domani sarà un mercoledì sereno, nel corso della giornata nuvoloso. Temperature minima 17 gradi, massima 28 gradi.

le ossa, delle percussioni rudimentali costruite con pelli tese su tronchi cavi. Beh, diverse culture preistoriche, ci dicono le ricerche e i libri, svilupparono strumenti in modo indipendente. Ma c'è uno strumento completamente naturale che è anche considerato il più grande al mondo, pensate, dove l'uomo però comunque ci ha messo anche del suo. Vi porto in Virginia, negli Stati Uniti, nelle grotte di Luray. Qui si trova il Great Stalactipipe Organ, vale a dire il più grande organo naturale che esista. Ed è infatti praticamente un'intera caverna, in realtà, questo strumento. Sono 14.000 metri quadrati e utilizza le stalattiti al posto delle canne metalliche. Sistema di caverne che fu scoperto nel 1878, ma solamente nel 54 un ingegnere che lavorava al Pentagono, un tale Leland Sprinkle, notò che colpendo queste stalattiti grandi e piccoline, le stalattiti sono quelle che pendono dal soffitto, no? Per intenderci, le stalagmiti invece sono quelle che dal suolo si sviluppano verso l'alto. Ebbene, lui scopre che appunto toccando queste stalattiti, colpendo prima le grandi, poi le piccole, alternando un po', uscivano dei suoni. E quindi poi in qualche anno, nel corso degli anni successivi, questo signor Sprinkle ha trasformato l'intera grotta in un unico grande strumento musicale. E lui cosa fa? Ci piazza una console con dei martelletti, no? Tipo quelli che sono utilizzati sul pianoforte, ma questa appunto sfrutta tutte queste formazioni rocciose minerarie. E allora nasce questo organo completamente naturale che è anche il più grande che esista. E quando viene suonato fa più o meno così.

Da giovedì 27 a domenica 30 agosto, 4 giorni di radio a San Bernardino e una grande festa per salutare insieme l'estate. Rete 1 accende i microfoni sulla Mesolcina e sul Moesano, ogni giorno in diretta dal cuore del paese. Incontri, storie, musica e giochi allo stand RSI. E sabato si fa festa sul serio. Bancarelle, prodotti locali, animazione. E dalle 20 il gran finale con i concerti gratuiti di Andrea Vignasca e di Giulia Meletta. 4 giorni da vedere a San Bernardino, da sentire alla radio. Dal 27 al 30 agosto su Rete 1. Informazioni su rsi.ch/eventi. Rete 1.

bel ricordo musicale questo che ci ha riportato indietro al 1964, Gianni Morandi. Ma torniamo subito al 2026, perché voglio parlarvi delle Dog Stick Library, ovvero le librerie di legnetti per i cani. Sono carine, sono colorate, sono decorate, sono fatte di legno e sono delle vere e proprie casette, appunto, con tanto di ripiani. Su questi piccoli ripiani sono appoggiati bastoni, bastoncini, legnetti, insomma, di varie dimensioni e forme, e sono a disposizione dei nostri quattro zampe che quando si imbattono durante la passeggiata in una di queste librerie possono scegliere un legnetto, cioè afferrarlo in bocca e portarselo via. È il loro passatempo, sì, perché il principio è lo stesso dei libri, ecco perché si chiamano library, delle piccole, no? Biblioteche. Mentre noi leggiamo, però, il libro che prendiamo, loro rosicchiano il legnetto che si guadagnano. Dove si trovano queste Dog Stick Library e perché ancora in Svizzera non sono forse arrivate? Non so, se le avete viste da qualche parte, ditemelo. Beh, è vero che qui abbiamo la fortuna di essere circondati da boschi, quindi se portiamo i nostri cani a passeggio, no, facilmente si possono servire dei legnetti. Però nelle grandi città, nelle grandi metropoli del mondo, dove invece mancano magari il verde, sì, ci sono i parchi, ma non è proprio la stessa cosa, non è come passeggiare in un bosco, ecco che questo può essere un modo più facile per reperire dei bastoncini. Quindi c'è chi si occupa di fare rifornimento, e tutto nasce da un posto che ho visto su Instagram oggi, la foto di questa, di questo Dog Stick Library, foto diverse che giungono da diversi angoli del mondo e mostrano poi le facce, neanche a dirlo, felicissime dei cani, appunto, che si servono di questi legnetti. Quindi si avvicinano a queste casette, annusano un pochettino con il loro fare simpatico e dopo scelgono di, appunto, magari mordere, afferrare, no? Prendere in bocca uno di questi bastoni e poi, scodinzolando, felici, se lo portano a casa e se lo rosicchiano. Ma queste piccole biblioteche di legnetti per cani si possono acquistare, in qualche modo installare, e se sì, dove? Ecco, tra poco vi dico tutto.

Bello questo, è nuovo singolo firmato Harry Styles, si intitola Dance No More. Conosciamo benissimo il concetto delle bibliocabine, si lascia o si prende un libro, no? Ecco, c'è chi ha portato l'idea a un altro livello, ma soprattutto la rivolta ai cani. Sono in sostanza dei dispenser di legnetti, sono delle casette con dei ripiani e a disposizione appunto dei nostri amici a quattro zampe che vivono nelle città, nelle grandi città o anche nelle periferie. Possono trovarsi nei parchi, possono trovarsi nei quartieri residenziali e il bello è che durante appunto la passeggiata con il proprio proprietario, cosa fanno questi cani? Prendono oppure portano, in questo caso i proprietari immagino, portano un legnetto trovato in giro. L'idea nasce da una ragazza di nome Brett che vive a Austin, Texas, che dopo essere stata licenziata si è inventata questo business e è lei stessa a raccontarlo sul sito dogsticklibrary.com. Non c'è stato dietro un business plan, lei racconta un grande progetto, una storia aziendale, ma un video trovato un giorno per caso in rete, una buona idea che le è scattata nella testa e soprattutto un cucciolo di nome Tito, che è il cane di Brett, un cagnolino di razza Cavapoo. Ecco com'è andata, lei racconta, no? Mi sono imbattuta in questo cane, nel video di questo cane che si vedeva staccava un bastone da un gancio. Lui si è avvicinato, ha capito come fare, ha staccato questo legnetto, se n'è andato trotterellando e lei dice: io ho riguardato questo filmato per 3 volte e il mio primo pensiero è stato: wow, che idea geniale. Il secondo pensiero è stato: ma perché non è presente questa cosa in tutti i parchi per cani? Ci penso io. E così Brett si è data da fare e ad oggi vende queste piccole casette con i legnetti, le vende online sul suo sito, costano anche insomma una cifra importante, $400 l'una, che sono circa 320 franchi. La Dog Stick Library è diventata una realtà ed è il distributore di questi appunto legni dove i cani possono tranquillamente servirsi, fanno praticamente tutto da soli. Poi è chiaro che l'aiuto del proprietario è essenziale, no? Ed è gradito, perché l'idea è che se prendi un bastoncino poi magari una prossima volta che ripassi, eccolo, lo porti. È proprio la funzione è quella delle bibliocabine, così come funziona con i libri, questa interazione diventa poi preziosa, no? E diversa da altre. Abbiamo così raccontato appunto questa storia e questa ragazza, Brett, documenta tutto sul suo profilo Instagram, sui suoi social, potete seguirla, Dog Stick Library si chiama, e appunto racconta di aver per esempio donato ad asili per cani, a una caffetteria di Chicago, ad alcuni Airbnb queste casette, proprio come dono di benvenuto per i quattro zampe che entrano in posti particolari, che possono essere appunto bar, ristoranti oppure degli appartamenti in affitto. Se ci sono cani, beh, questo può essere davvero il prodotto perfetto per un luogo in giro per il mondo. Anche forse in Svizzera? Dicevo che noi i bastoncini per i nostri amici pelosi li raccogliamo nei boschi che abbiamo la fortuna di frequentare, però può essere, perché no, un'idea.

Lo voglio, sì, lo voglio, però non riesco ancora ad esserci completamente. My body isn't ready, il mio corpo ancora non è pronto. Questo è il singolo che abbiamo appena ascoltato, firmato Summer. Allora, racconta questo ultimo singolo, questo nuovo singolo dell'insicurezza, della paura di lasciarsi un po' andare, no? Di quella sensazione che tu ti trovi davanti a una situazione, a una relazione, a una persona, vorresti fare quel passo, ma allo stesso tempo però senti che sei in qualche modo bloccato e quindi non riesci ad esserci completamente. È un brano che affronta le insicurezze che ognuno di noi ha e che ha anche il suo artista in qualche modo, Summer, appunto, Shane Michael Booz, questo è il suo vero nome. È un ragazzo nato a New York, cresciuto nella Lower East Side, è cresciuto con la musica da sempre, la musica e la passione per la musica e il canto lo accompagnano, tanto che lui ha lasciato la scuola a soli 17 anni quando nel 2022 un suo singolo è diventato virale sul web e è arrivato così il primo suo contratto con niente poco di meno che la Warner, questa casa discografica, cinematografica, insomma, no, famosissima. Il vero boom poi l'ha fatto nel 2025, quindi l'anno scorso, con due pezzi che hanno avuto molto molto successo su TikTok e poi sono entrati nelle classifiche di mezzo mondo. Ha pubblicato il suo album di debutto la scorsa estate e ci sta regalando sempre dei nuovi pezzi, appunto proprio come questo appena ascoltato sulle frequenze di Rete 1 quando sono le 21:42. Di nuovo buona serata a tutti voi, buon martedì, grazie perché lo state passando con me, con la Kate in effetto sera. Continuiamo con la buona musica e ci ascoltiamo un pezzo che ha gli stessi anni di Summer, era il 2005 quando Mary J. Blige e gli U2 decisero di collaborare in questa canzone molto molto famosa degli U2 con la voce di Mary J. Blige. Posso dire che aggiunge quel qualcosina in più.

0: Allora, sono quasi le 10 di sera, magari molti di voi tra poco andranno a letto, gli scenari sono due: o vi addormentate appena toccate il cuscino, oppure fate un po' fatica a prendere sonno, cercate così, no, degli escamotage. Un aiuto potrebbe arrivare dal rumore rosa. Rumore rosa, allora, io conoscevo il rumore bianco, che sono quei suoni prolungati, abbastanza uniformi, come una sorta di fruscio continuo, no? Mi dicono che anche ai neonati a volte serve proprio per farli addormentare, no? Il phon acceso, per esempio, oppure il rumore della doccia, dell'acqua che scorre, un aereo in volo. Ma il rumore rosa? Cosa sono questi rumori rosa e davvero possono aiutarci a prendere sonno e poi a dormire meglio? Scopriamolo insieme. Allora, in modo molto simile al rumore bianco, anche il rumore rosa contiene tutte quelle frequenze udibili dall'essere umano, che però cambiano di intensità. Qual è la differenza principale? È che le frequenze più basse, i suoni più gravi, sono molto più intense delle frequenze più alte, differenza che dovrebbe rendere quindi questo rumore rosa più morbido, più piacevole rispetto al bianco. E c'è chi afferma che è perfetto appunto per quando ci sistemiamo nel letto per riposare, per dormire la notte. Ora io ve lo faccio sentire il rumore rosa, che suona più o meno così, e ditemi voi se se riuscireste ad addormentarvi con... Allora, è una sorta sì di fruscio, no? Sentite? Voi mettete su questo vicino al vostro letto, questo rumore in sottofondo. Può ricordare, no? È a metà tra una cascata, così, se vogliamo fare i romantici, e quel fastidio di quando la radio in FM non prendeva bene, no? Quando dovevi, o anche la TV tanti anni fa, dovevi sistemare l'antenna, ecco. Eppure uno studio qualche anno fa ha analizzato gli effetti di questo rumore rosa sui giovani adulti e ha scoperto che effettivamente la stimolazione acustica potrebbe migliorare l'attività delle onde lente del cervello. Le onde lente del cervello sono quelle legate al sonno profondo. Se volete provare, poi mi dite com'è andata. Liberi di farlo. Intanto cerchiamo di riposare bene stanotte, di lasciarci cullare dai sogni, di vivere magari un mondo a colori.
1: Baci pensati e mai spesi, sguardi volti ad orologi appesi, alla stazione un'emozione, alla vita.

7000 caffè se li fa quasi alle 10 di sera Alex Britti. Lui è Alex Britti, io sono Caterina Righenzi, siamo ai saluti dopo il notiziario, una puntata, nuova puntata di Legami, intrecci di note. Patrizia Cavallin legherà le parole lucky con fortunata o fortunato. Grazie per l'ascolto, rimanete quindi su Rete 1. Buona serata a voi, buonanotte, buon riposo, ciao!

0: Rete 1.
1: Sono le 22.
2: In studio Fabio Degli Antoni è stata chiesta la soluzione per tutti i 5 imputati a processo per la morte degli 8 escursionisti travolti dalla frana del Cengalo. La procura aveva chiesto pene pecuniarie e sospese. I difensori hanno respinto qualsiasi responsabilità da parte dei loro assistiti. Durante i dibattimenti di questa mattina è stata inoltre attirata l'attenzione sulle gravi ripercussioni di una condanna sulla futura gestione dei rischi. Secondo le tesi esposte in aula, considerare ogni pericolo residuo renderebbe inabitabili vaste parti del territorio. La Svizzera deve rafforzare la propria capacità di difendersi dallo spionaggio straniero, ne è convinta la Commissione della Politica Estera del Consiglio Nazionale, che ha deciso di depositare una mozione. Concretamente viene chiesto di negare il rilascio della carta di legittimazione alle persone per le quali, sulla base di una raccomandazione del Servizio delle Attività Informative della Confederazione o di altre autorità, c'è un elevato rischio di svolgimento di attività informative nel nostro paese. OpenAI ha bloccato un gruppo di account chat GPT provenienti dalla Russia che, secondo l'azienda, venivano utilizzati per sostenere una campagna occulta di influenza online che diffondeva disinformazione. Lo riporta il canale americano CNBC. Belgio, circa 300 persone si sono ammalati dopo aver consumato uova contaminate dalla salmonella. Il produttore, con sede nelle Fiandre, ha sospeso l'intera produzione, mentre le uova interessate sono state richiamate anche in diversi altri paesi europei. La contaminazione era stata individuata alla fine di aprile e aveva già portato poi a maggio a un primo richiamo su larga scala. Musica Dolly Parton, la celebre regina della musica country, è morta dopo malattia all'età di 80 anni. L'annuncio è stato dato nell'ultima ora dalla sua famiglia in un video. Interprete di brani come Jolene e 9 to 5 è stata un'icona a tutto tondo. In suo onore la bandiera americana sarà abbassata a mezz'asta in tutti gli Stati Uniti per una settimana. Infine, il numero di persone che ogni anno muoiono nel mondo a causa dei morsi di serpente potrebbe essere molto più elevato di quanto stimato finora. Secondo uno studio internazionale con partecipazione svizzera pubblicato sulla rivista scientifica Pilos Medicine, i decessi sarebbero in realtà almeno 274.000 all'anno, ma potrebbero arrivare fino a 513.000. A essere maggiormente esposti sono gli abitanti dei paesi a basso reddito e delle comunità rurali. In Svizzera vivono due specie di serpenti velenosi, il marasso, cioè la vipera berus, e la vipera comune, cioè la vipera aspis. Grazie alle odierne cure mediche non rappresentano più un pericolo mortale. Al sud questa sera e nella notte poche nuvole e tante stelle, a nord questa notte variabile con rovesci o temporali in alcune zone. Domani sarà un mercoledì sereno, nel corso della giornata nuvoloso.
3: Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18. Rete 1.
0: Rete 1.
4: Legami.
5: Legami.
6: Legami.
4: Intrecci di note.

Love by You, fortunato ad essere amato da te. E con questa elegante atmosfera soul firmata Willie Hutch si apre il filo di questa nuova puntata di Legami Intrecci di Note. Willie Hutch è stato uno dei grandi nomi di un'etichetta discografica prestigiosa, la Motown, negli anni 70. Autore e produttore capace di mescolare romanticismo e groove con uno stile inconfondibile. Benvenuti a Legami Intrecci di Note con me, Patrizia Cavallin. La parola di oggi è luck, fortuna, e da una fortuna vissuta come sentimento, quella di Willie Hutch, passiamo ad una fortuna luck trasformata quasi in gioco e superstizione. E allora ecco Lina Lovitch e la sua Lucky Number, uno dei brani simbolo della New Wave di fine anni 70, nato quasi per scherzo attorno a dei numeri fortunati e diventato poi suo più grande successo internazionale.

0: Questa era Lucky Number, che ha trasformato Lina Lovitch in una delle figure più originali della New Wave di fine anni 70, con il suo stile teatrale, la voce quasi acrobatica e quell'immagine fuori dagli schemi. Lina Lovitch riuscì a portare l'avanguardia nel pop, conquistando anche le classifiche internazionali. E pensare che il brano nacque quasi come un gioco, attorno all'ossessione che aveva Lina Lovitch per i numeri fortunati. E dalla fortuna un po' eccentrica della New Wave passiamo a quella più elegante e irresistibile del groove, firmato dai Daft Punk, con la voce di Pharrell Williams e quel genio di Nile Rodgers. Questa canzone, Get Lucky, Daft Punk.
1: Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps

Get Lucky con i Daft Punk, un successo planetario nato dall'incontro tra elettronica e grande musica suonata. Per costruire questo brano, i Daft Punk vollero accanto a sé una leggenda della disco e del funk come Nile Rodgers, registrando gran parte del brano con strumenti veri, quasi come un disco degli anni 70. E il titolo Get Lucky gioca proprio sull'idea di fortuna, luck, incontri e magie che possono nascere durante una notte speciale. E dalla fortuna inseguita in discoteca passiamo a quella raccontata con toni più poetici e malinconici. C'è un capolavoro da ascoltare, Lucky Man, ci sono Emerson, Lake and Palmer.

Emerson, Lake & Palmer con Lucky Man, un brano diventato uno dei simboli del progressive rock dei primi anni 70, ma nato in realtà quando Greg Lake, uno dei componenti, era ancora adolescente. Scrisse il testo di Lucky Man a soli 12 anni. Ero a casa, ha raccontato, di un amico e lui aveva una vecchia chitarra rotta. In realtà aveva una sola corda, per fortuna era la corda più bassa. Con un fiammifero ho suonato questa melodia e anni dopo quel pezzo semplice e malinconico entrò quasi all'ultimo momento nel repertorio del gruppo, gli Emerson, Lake & Palmer. Indimenticabile anche il finale, con questo sintetizzatore di Keith Emerson diventato una piccola lezione di elettronica rock per un'intera generazione. E dalla figura dell'uomo fortunato Lucky Man, raccontata dal rock inglese, passiamo ad una fortuna più quotidiana, leggera e italiana. C'è Mario Venuti con Fortuna.

Mario Venuti con Fortuna, una canzone che Mario Venuti ha costruito con il suo stile elegante e raffinato, trasformando la fortuna in qualcosa di più profondo di una semplice coincidenza. Fortuna gioca infatti sul contrasto tra caso e destino, tra incontri inattesi e scelte della vita, dentro un arrangiamento morbido e ricco di influenze soul e latin pop, da sempre molto presenti nella musica di Mario Venuti. E visto che ha legami, intrecci di note, la fortuna qualche volta può anche cambiare faccia da un momento all'altro. Da Fortuna passiamo direttamente alla cattiva sorte. Ci sono Errol Melvin and the Blue Notes con Bad Luck.

Madonna con Lucky Star in questa puntata di Legami con Luck, fortuna la parola, e questo uno dei brani che nei primi anni 80 contribuì a lanciarla definitivamente nel mondo del pop internazionale. Curioso pensare anche che il successo di Lucky Star arrivò quasi a sorpresa. Inizialmente non era considerato il singolo più forte di questo album, ma il pubblico e le radio la trasformarono presto in una delle canzoni simbolo della giovane Madonna. E allora continuiamo questo viaggio nella parola Luck, fortuna, con un tocco di rock americano anni 80. C'è la Greg Kim Band con questo brano, Lucky.

Grekin Band con Lucky. Grekin è stato uno dei protagonisti del rock radiofonico americano tra gli anni 70 e gli anni 80, capace di mescolare energia rock e melodie immediate. Da segnalare anche il fatto che, oltre alla musica, fosse anche appassionato di scrittura. Negli anni successivi pubblicò infatti diversi romanzi horror e thriller. Divenne anche un DJ di una nota stazione americana di San Jose. E in questa canzone Lucky ritroviamo proprio quel suo stile diretto e positivo, dove la fortuna sembra diventare uno stato d'animo da vivere con leggerezza, anche se anni dopo proprio Grekin disse a proposito di questa canzone e delle canzoni della Grekin Band: non cercate significati nascosti e riferimenti oscuri in questa o in qualsiasi altra canzone della Grekin Band.

stupida sfortuna di Fulminacci, un brano che racconta quelle coincidenze storte, quei piccoli inciampi sentimentali che sembrano arrivare proprio quando tutto potrebbe andare nel verso giusto. E Fulminacci trasforma la sfortuna in qualcosa di quotidiano, quasi familiare, come certe giornate che iniziano bene e poi prendono però una piega tutta loro. E in questa puntata di Legami Intrecci di Note, dedicata alla parola luck, fortuna, anche la sfortuna trova naturalmente il suo posto. E dopo Fulminacci con Stupida Sfortuna, in questa puntata di Legami Intrecci di Note, la parola lucky, fortuna, continua ad inseguirci, ma stavolta con il rock americano di Tom Petty, You Got Lucky, racconta una fortuna che arriva dopo una storia finita, quella di accorgersi che, nonostante tutto, si può ancora andare avanti. Tom Petty, You Got Lucky.

Tom Petty era il 1982 e mostrava un lato diverso di Tom Petty, meno folk rock e più influenze elettroniche, con quei sintetizzatori che davano al brano un'atmosfera quasi futuristica per l'epoca. Curioso anche il videoclip, ambientato in un mondo post-apocalittico e ispirato a un film, Mad Max. E dentro quella frase "You got lucky, baby, when I found you" c'è tutta l'ambiguità della canzone. Sembra una dichiarazione d'amore, ma in realtà è il racconto orgoglioso di qualcuno che sta chiudendo una relazione. E dalla fortuna un po' amara raccontata da Tom Petty, passiamo a quella sognata inseguita da Kylie Minogue. Questa è "I Should Be So Lucky".

con i Verve e con Lucky Man. I Verve portarono alla fine degli anni 90 un brano dal tono luminoso e malinconico insieme, costruito attorno ad una domanda semplice: ma cosa significa davvero essere fortunati? Pubblicata nel 1997 nell'album Urban Hymns, la canzone arrivò nel momento di massimo successo del gruppo, dopo Bittersweet Symphony. Curioso pensare anche che Richard Ashcroft scrisse il brano quasi come una riflessione personale sulla felicità e sulla ricerca di equilibrio, lontano dagli eccessi della fama di quel periodo. E quel ritornello così aperto e trascinante trasformò questa canzone Lucky Man in uno dei pezzi più riconoscibili dei Verve. Ancora una volta, a legami, intrecci di note, la parola lucky cambia colore e significato.

Just Got Lucky con i Joe Boxers. I Joe Boxers arrivavano dalla scena new wave inglese dei primi anni 80, ma con un'anima musicale davvero particolare. Rhythm and blues, soul, pop e rock mescolati con grande energia. Just Got Lucky, pubblicata nel 1983, diventò il loro brano e anche unico simbolo grazie a quel ritmo contagioso e a questo ritornello leggero che trasformava la fortuna quasi in uno stato d'animo. E il cantante Dick Wayne dei Joe Boxers aveva uno stile da performer teatrale e il gruppo riuscì in poco tempo a conquistare sia il pubblico britannico sia quello americano. E in questa puntata di Legami, Intrecci di note, la parola Lucky ci ha accompagnato tra ironia, speranza, amori e coincidenze fortunate. Grazie ancora una volta da me, Patrizia Cavallin, e vi ricordo che tutte le puntate insieme a questa di Legami, Intrecci di note sono disponibili sull'app Player RSI. Ci salutiamo con un ultimo sguardo alla fortuna, alle sensazioni che arrivano all'improvviso e a quelle che magari sembrano rincorrerci da tempo ma che non riusciamo a riconoscere. In chiusura ci sono gli High Fashion con Feeling Lucky Lately. Grazie e appuntamento alla prossima parola.

0: Rete 1.
1: In studio Fabio Degli Antoni, nuova partenza eccellente ai piani alti di Denner. Il responsabile del marketing Raffaele Werner lascia l'azienda dopo circa 2 anni. L'addio arriva a pochi giorni dal riconoscimento di uomo del marketing dell'anno assegnatogli dal settore. La sua uscita di scena crea un altro vuoto. A fine aprile il CEO Thorsten Friedrich aveva rassegnato le dimissioni a causa di divergenze strategiche con la casa madre Migros. In giugno era stato il turno del responsabile delle vendite, mentre già nel 2025 se n'era andato il numero uno degli acquisti. Musica Dolly Parton, la celebre regina della musica country, è morta dopo malattia all'età di 80 anni. L'annuncio è stato dato dalla sua famiglia in un video. Interprete di brani come Jolene e 9 to 5 è stata un'icona a tutto tondo. In suo onore la bandiera americana sarà abbassata a mezz'asta in tutti gli Stati Uniti per una settimana. Sempre dagli States, gli agenti dell'immigrazione dell'ICE hanno arrestato quasi 50.000 persone a luglio, il numero mensile più alto durante il secondo mandato di Donald Trump. Il balzo degli arresti mostra come l'amministrazione continua a portare avanti la sua agenda adottando un approccio più morbido rispetto alle operazioni dei mesi scorsi che hanno sollevato molte polemiche. Conflitto tra Stati Uniti e Iran. Teheran minaccia ritorsioni economiche contro l'America dopo le nuove sanzioni annunciate ieri da Washington. Il ministro per l'economia iraniano ha accusato la controparte di terrorismo economico e ha affermato che il suo paese non si farà cogliere impreparato. Ieri il segretario Scott Bessent aveva paragonato le nuove misure allo sbarco in Normandia e annunciato un ulteriore giro di vite contro tutti i paesi che commerciano con l'Iran. La Cina, il principale acquirente di petrolio iraniano, ha però già condannato qualunque tentativo di interferire nei suoi affari. Intanto nella guerra dei dazi dalla Canada arrivano i controtributi su 700 prodotti americani. Ottawa risponde alle tariffe del 50% imposte da Trump. Il provvedimento scatterà l'8 settembre. Varato anche un pacchetto da 7 miliardi e mezzo di dollari. Infine Berna ha rinnovato il sostegno al Locarno Film Festival. La manifestazione ha ottenuto un contributo annuo di 1,73 milioni di franchi per il periodo 2027-2029. La Confederazione sostiene anche altre 9 rassegne per un totale di 4 milioni di franchi. Domani sarà un mercoledì sereno, nel corso della giornata nuvoloso.
0: Rete 1 presenta Gold 90. Tutto il meglio di un decennio.

Si fa così. Quando si guida e basta. Se vuoi usare il cellulare, mandare un messaggio, scattare una foto, impostare il navigatore, fallo da fermo, parcheggia in un luogo adeguato e spegni il motore del tuo veicolo. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

a volte piove a giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle fragole.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Richiesti 3 anni e 10 mesi di carcere per il 61enne a processo a Lugano, accusato di atti sessuali con fanciulli. Meno del previsto le domande d'asilo nella prima metà di quest'anno, nella Confederazione. C'è la guerra con le armi e quella economica. Il Canada ha annunciato i dazi di ritorsione nei confronti degli Stati Uniti. Ambri Piotta ha chiuso l'ultima stagione con una perdita di quasi 400.000 franchi ottenuta con bollino rosso, la licenza per la nuova stagione. Ultimo radiogiornale di questo martedì ormai concluso, la più cordiale buonanotte da Fabio Degli Antoni che vi parla. A Pontresina si è concluso, prima del previsto, il processo per la morte degli 8 escursionisti travolti dalla frana del Pizzo Cingolo 9 anni fa. La parola, nella scorsa giornata, è passata alle difese dei 5 imputati accusati di omicidio colposo plurimo. I legali hanno criticato il lavoro della procura retica e la perizia del geologo Vodese, sulla quale è basato l'atto d'accusa. Hanno inoltre sostenuto che la frana non era prevedibile. La sentenza è attesa per venerdì della prossima settimana, cioè il 4 settembre. Giudiziaria ticinese ha richiesti 3 anni e 10 mesi di carcere per il 61enne a processo ieri a Lugano, accusato di atti sessuali con fanciulli, pornografia, coazione e violazione della sfera privata. Secondo l'accusa, per anni avrebbe filmato di nascosto donne e ragazze e compiuto atti sessuali su 2 sorelle quando avevano tra gli 8 e i 13 anni, Umberto Gatti.
2: Per oltre 10 anni avrebbe filmato di nascosto le parti intime, generalmente vestite, di donne e ragazze, conservando poi il materiale. I fatti più gravi, contestati al 61enne a processo ieri a Lugano, riguardano però 2 sorelle vicino alla famiglia, che all'epoca dei fatti avevano tra gli 8 e i 13 anni. Nel corso del dibattimento l'uomo ha ammesso gran parte delle accuse, ha riconosciuto di aver effettuato le registrazioni e ha confermato gli episodi che riguardano una delle 2 ragazze. Continua invece a negare con forza le accuse formulate dall'altra presunta vittima, oggi 22enne, sostenendo di non essersi mai toccato davanti a lei e di non averla mai coinvolta. In aula ha inoltre contestato alcune dichiarazioni rese durante l'inchiesta e più volte ha affermato di non sapere spiegare i motivi che lo hanno portato a compiere quei gesti. Per la procuratrice pubblica Anna Fumagalli, l'imputato era pienamente consapevole delle proprie azioni e avrebbe agito per ottenere un eccitamento sessuale dalle vittime. La procuratrice ha sottolineato come in una prima fase dell'inchiesta l'uomo abbia cercato di minimizzare le proprie responsabilità e ha messo in dubbio la sincerità del suo pentimento. Per questo ha chiesto una pena complessiva di 3 anni e 10 mesi di detenzione, un trattamento ambulatoriale e il divieto per 10 anni di svolgere attività con minorenni. La difesa sostiene invece che per le accuse relative a una delle 2 sorelle non vi siano riscontri concreti e che l'imputato abbia dimostrato collaborazione e pentimento, ammettendo spontaneamente fatti particolarmente delicati anche davanti ai propri familiari. Per questo ha chiesto una pena massima di 24 mesi interamente sospesa con la condizionale. La sentenza è attesa per oggi pomeriggio.
1: Sono state meno del previsto le domande d'asilo depositate nel nostro paese nella prima metà di quest'anno, un calo dovuto a diversi fattori, come spiegato dalla Segreteria di Stato della Migrazione, una diminuzione che prosegue dopo il picco del 2023 e che viene riscontrata anche nelle richieste di statuto S per gli ucraini. Da Berna, Alessio Veronelli.
3: Poche più di 9.700 le domande d'asilo registrate nel primo semestre dell'anno, 1.900 in meno rispetto allo stesso periodo 2025, per una proiezione annuale che da quasi 26.000 scenderà a 22.000 richieste circa. Vincenzo Mascioli, segretario di Stato della Migrazione.
4: Normalmente i pronostici della SEM sono abbastanza precisi, però è impossibile di prevedere tutti i sviluppi a livello internazionale, anche in paesi di transit come la Libia.
3: Rotta libica che porta in Italia, ma anche quella via Turchia e Grecia, molto meno utilizzate, per un calo importante di domande da Afghanistan, Turchia e Eritrea. aumentati poi sia i rimpatri volontari che i rinvii forzati, grazie anche alle procedure accelerate per i richiedenti provenienti dal Maghreb, per lo più giovani uomini, di cui l'80% circa, secondo statistiche interne alla Segreteria di Stato della Migrazione, sono stati accusati di crimini durante o dopo la procedura d'asilo.
4: Noi vorremmo adesso già ancora quest'anno proporre al Consiglio federale dei cambiamenti di legge esattamente in questo riparto della sicurezza.
3: Lieve calo poi, 346 delle richieste per lo statuto S, quasi 5.500 in totale nel semestre, in attesa degli effetti della recente decisione del Consiglio federale di non concederlo più a chi non ha adempiuto agli obblighi militari.
1: Esteri, il Canada ha annunciato i dazi di ritorsione nei confronti degli Stati Uniti. In conferenza stampa il paese si è dimostrato unito nei confronti di quella che è stata definita una sfida senza precedenti, rappresentata dalla guerra commerciale con gli Stati Uniti. Ricordiamo che i dazi statunitensi dovevano entrare in vigore nella notte tra venerdì e sabato. Erano in corso dei negoziati tra i due paesi per ritrattare le condizioni, ma le trattative sono fallite. Si tratta di dazi del 50% nei confronti di diversi prodotti canadesi per un valore totale di 20 miliardi di dollari. Il Canada però non è rimasto a guardare. Sofia Stroppini.
5: Il Canada aveva promesso sin da subito che avrebbe agito di conseguenza, ripagando gli Stati Uniti con la stessa moneta. Ed è stato di parola perché ha annunciato dazi tra il 15 e il 50% su 700 prodotti statunitensi per un valore di 20 miliardi di dollari. Si tratta di dazi del 50% su settori come l'acciaio, del 25% sugli elettrodomestici e altri prodotti e infine del 15% applicati su alcune importazioni del settore elettronico.
6: We're stood up for you, we're going to stand up for you, we're going to stand up for industry, we're going to stand up for business and we're going to stand for Ideal Roofing. That's the message.
5: Nel discorso si è insistito molto sul Canada che rimane unito e compatto di fronte alla minaccia costituita dai dazi statunitensi, mettendo al centro la sicurezza dei lavoratori e delle imprese, per cui è stato annunciato un pacchetto di aiuti di 7,5 miliardi di dollari canadesi.
6: So in conclusion, when the United States of America asked too much and offered too little, we made a choice. We chose Canada.
5: La retorica in conferenza stampa è stata quella già utilizzata da Carney, il premier canadese. Gli Stati Uniti hanno chiesto troppo e offerto troppo poco. Il Canada a queste condizioni non ci sta. I toni sono più che mai tesi, i leader dei due paesi si sono scambiati accuse reciproche. Trump ha intimato al Canada di mettersi in riga, mentre Carney ha accusato Washington di tentare di assoggettare il Canada, minando l'efficienza delle principali industrie del paese. Trump ha lanciato delle provocazioni, ha dichiarato di star valutando la possibilità di cambiare il nome del lago Ontario in Lago America, dopo che più volte ha espresso la volontà di annettere il Canada agli Stati Uniti.
1: E gli Stati Uniti non considerano più la Siria come un paese che sponsorizza il terrorismo. È l'ultimo di una serie di provvedimenti voluti dal presidente Donald Trump, che si è più volte impegnato a revocare gradualmente tutte le sanzioni nei confronti di Damasco. Nel maggio del 2025, ad esempio, e poi soprattutto durante il vertice NATO di Ankara a inizio luglio, con Naima Kikerio, sentiamo che significato ha questa decisione.
7: Ma la Siria era sulla lista dei paesi sponsor del terrorismo da tantissimo tempo, dal 1979, che è anche l'anno in cui questa lista è stata creata. Quindi la Siria c'è sempre stata da quando esiste. E in questi lunghi 47 anni gli Assad, prima Hafez e poi il figlio Bashar, che sono appunto gli ex presidenti, hanno sostenuto fazioni palestinesi armate, hanno sostenuto Hezbollah in Libano, hanno sostenuto l'Iran, che ha finanziato e armato milizie in territorio siriano ma anche iracheno. Il regime ha anche permesso lo spostamento di combattenti anti-americani nella regione. Gli Stati Uniti avevano quindi diverse ragioni per mantenerla sulla blacklist. Toglierla oggi ha un significato politico grandissimo. Si sancisce la rottura col passato, c'è una Siria di ieri e una Siria di oggi e l'integrale riabilitazione del paese. E questo è un importante successo diplomatico per il presidente al-Sharaa e poi ci sono anche tutte quelle implicazioni economiche per il paese e per i suoi cittadini.
8: Jolene.
1: E quella che state ascoltando è la voce di Dolly Parton, la celebre regina della musica country. La leggenda americana è morta all'età di 80 anni, l'annuncio è stato dato poche ore fa dalla sua famiglia in un video. Interprete di brani come Jolene, che sentiamo in sottofondo, e 9 to 5, è stata un'icona tutto tondo. Nota soprattutto per il suo particolare timbro vocale, caratterizzato da una voce da soprano, Dolly Parton viene spesso considerata una delle migliori cantanti di sempre. I tratti caratteristici di Dolly Parton sono il pungente e talvolta sguaiato senso dell'umorismo e un look particolarmente appariscente. Dolly Parton è riconosciuta all'unanimità come una delle artiste più influenti e popolari della storia della musica. Durante la sua carriera ha infatti venduto più di 100 milioni di dischi. Nota polistrumentista e prolifica cantautrice, ha composto circa 3.000 canzoni, ha collaborato con molti artisti, da Kenny Rogers a Peter Frampton, da Rod Stewart ai più recenti Maneskin. Noi la ricordiamo con uno dei suoi brani più celebri. I Will Always Love You, una ballata romantica, uno dei tanti aneddoti. Elvis Presley si dichiarò interessato a registrarne una cover. Il progetto non fu portato a termine perché Parton si rifiutò di accettare la clausola che garantiva a Presley metà dei diritti sulla canzone. Venne però reinterpretata nel 1992 da Whitney Houston. La decisione di non cedere alla richiesta di Presley fece guadagnare a Parton, nell'ambiente dello show business, l'appellativo di Iron Butterfly, farfalla di ferro. So long, cara Dolly.

0: Radio Giornali della Notte, adesso c'è lo sport con Omar Michal.
1: Sì, ben ritrovati. Cominciamo dal calcio con le partite di ritorno dei playoff che hanno regalato la prima storica partecipazione in Champions League raggiunta ai supplementari dagli austriaci dell'ASK Linz, capaci di ribaltare addirittura 5-1 il Celtic Glasgow. Qualificazione al 120esimo anche per i campioni d'Azerbaigian del Sabah, 5-2 sugli israeliani del Beersheba. Nessun problema per il Bodo Glimt, vincente anche in casa 3-0 contro gli olandesi del NEC. Lo Young Boys vede invece partire in Premier League il laterale sinistro Adjam. Il nazionale algerino si è infatti accordato per diverse stagioni con il Brighton. Hockey su ghiaccio, l'Ambri Piotta ha chiuso l'ultima stagione con una perdita operativa di quasi 400.000 franchi. Il club leventinese ha comunque ottenuto la licenza per il prossimo campionato con un bollino rosso, ovvero sotto stretta osservazione da parte della Lega, ed ha annunciato un nuovo aumento di capitale. Come preannunciato, dal 1 ottobre Ivan Fanconi sarà il nuovo CEO, mentre Beat Musch entra nel consiglio d'amministrazione per rafforzare il legame con la Svizzera interna. Siamo al tennis con Susan Bandecchi, che ha superato il primo turno delle qualificazioni agli US Open sconfiggendo con un doppio 6-4 l'armena Karaeva. Prossimo ostacolo di fronte quest'oggi la slovacca Runciakova. Secondo turno nel quale l'altro ticinese Bertola sarà opposto al britannico

0: Male, Sloveno, Roglic.
1: Non ci sono notizie di rilievo in questi primi minuti dopo mezzanotte di questo mercoledì da poco iniziato. Occupiamoci dunque del tempo. Dall'osservatorio di Locarno Monti ci fanno sapere che sarà un 26 agosto sereno, nel corso della giornata nuvoloso. Temperature minima 17 gradi, massima 28, isoterma di 0 gradi dai 4300 metri. Una sbirciatina all'evoluzione. In tutta la Svizzera, mercoledì e giovedì abbastanza soleggiato con nuvole passeggere. In serata però possibili rovesci o temporali isolati, soprattutto lungo le Alpi e sulle Alpi. Venerdì pioggia e temporali, sabato variabile ma nel complesso maggiori occhiate di sole. Al nord delle Alpi, in pianura, rapido passaggio a tempo soleggiato. Lungo i rilievi nubi residue e banchi nuvolosi più persistenti. L'informazione torna ad ogni ora in diretta e allo scoccar di ogni ora su Rete 1, fruibile sul sito sull'app RSI. Spazio adesso alla programmazione radiofonica notturna pressoché musicale di Rete 1, Rete 2, Rete 3. Matteo Valenti in regia tecnica e io vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte.
2: Take it easy.

pane, amore e fantasia, per raccontare la società e la vita con sguardo profondo e passo leggero. Attenti alle emozioni, al territorio, alla creatività e all'ambiente, per intravedere altri mondi possibili. Pane, amore e fantasia, con Michela Daghini, sabato alle 11. Rete 1.

0: Rete 1.
1: È l'una in studio Roberto Ortelli, la cronaca regionale in primo piano, la cronaca giudiziaria per la precisione. Richiesti 3 anni e 10 mesi di carcere per il 61enne a processo ieri a Lugano, accusato di atti sessuali con fanciulli, pornografia, coazione e violazione della sfera privata. Secondo l'accusa, per anni avrebbe filmato di nascosto donne e ragazze e compiuto atti sessuali su 2 sorelle quando avevano tra gli 8 e i 13 anni. E a Pontresina si è concluso, prima del previsto, il processo per la morte degli 8 escursionisti travolti dalla frana del Pizzo Cingalo 9 anni fa. Oggi la parola è passata alle difese dei 5 imputati accusati di omicidio colposo plurimo. I legali hanno criticato il lavoro della procura retica e la perizia del geologo vodese sulla quale è basato l'atto di accusa. Hanno inoltre sostenuto che la frana non era prevedibile. La sentenza è attesa il 4 novembre. Teheran minaccia ritorsioni economiche contro gli Stati Uniti dopo le nuove sanzioni annunciate ieri da Washington. Il ministro per l'economia iraniano ha accusato la controparte di terrorismo economico e ha affermato che Teheran non si farà cogliere impreparata. Ieri il segretario al tesoro Scott Bessent aveva paragonato le nuove misure allo sbarco in Normandia e ha annunciato un ulteriore giro di vite contro tutti i paesi che commerciano con l'Iran. La Cina, il principale acquirente di petrolio iraniano, ha però già condannato qualunque tentativo di interferire nei suoi affari. Intanto, nella guerra dei dazi, dal Canada arrivano i controtributi su 700 prodotti statunitensi. Ottawa risponde alle tariffe del 50% imposte da Trump. Il provvedimento scatterà l'8 settembre, varato anche un pacchetto da 7 miliardi e mezzo di dollari. Sport, tennis. Susan Bandecchi ha superato il primo turno delle qualificazioni agli US Open dopo aver sconfitto con un doppio 6-4 l'armena Charaeva. Prossimo ostacolo di fronte oggi la slovacca Runkakova, secondo turno nel quale l'altro ticinese Bertola sarà opposto al britannico Wendelken. Esordio positivo anche per Belinda Bencic nel doppio misto in coppia con l'italiano Cobolli grazie a un doppio 4-2 su Alexander Zverev e la statunitense Towns. Con il salto con l'asta femminile nella suggestiva cornice della stazione centrale si apre invece la Weltklasse di Zurigo, meeting di Diamond League. E infine il ciclismo, in una vuelta nel cuore dei Pirenei, maglia rossata dei Pogacar. La quinta tappa di oggi porterà il plotone da False a Roquette in 173 chilometri. Infine le previsioni per oggi, mercoledì 26 agosto, mercoledì in cui ci sarà una giornata all'insegna del bel tempo in tutta la Svizzera. Col trascorrere delle ore, nuvoloso con massime a 26 gradi.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Kraft Nahrungsmittel, un prodotto alimentare per dare forza.
1: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
2: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
3: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
4: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
0: si scioglierebbe forse col calore.
1: Esatto.
5: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.
6: Dell'Arisbar e le tenerezze di Zanzibar, c'era questa strada, oltre le illusioni di Timbuktu e le gambe lunghe di Babalu, c'era questa strada, questa strada zitta che vola via come una farfalla, una nostalgia, nostalgia al gusto di Curaçao. Forse un giorno meglio mi spiegherò.